0: Adventure of a Lifetime, la canzone dei Coldplay. Quando l'abbiamo visto per la prima volta sto video, bellissimo, molto bello, adesso è passato qualche anno e noi comuni mortali riusciamo a fare delle cose con l'intelligenza artificiale addirittura anche meglio di questo video, mo chiama Ricky Smart
1: dice, come?
2: Adesso, ora.
1: Ma anche con budget inferiori, perché prima davvero per girare un videoclip musicale avevi un budget importante.
0: Ragazzi,
1: adesso
0: mi piacerebbe
1: non più,
0: tantissimo sentirvi, ma abbiamo Tonino, tra parentesi ci ho scritto brutto.
1: Come brutto? In che senso?
2: Vabbè.
0: Il nostro amico di Messina, buongiorno, che fa il pescivendolo.
1: Ciao Tonino.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Tonino. Bene, allora se sei un pescivendolo devi sapere, adesso si pescano le seppie?
3: No, basta, il periodo è finito.
1: Ah sì, è finito?
3: Adesso niente, perché poi fanno puzza.
0: Ma che puzza, arrivano dalla Francia le seppie, arrivano anche da lì. Ma come ti permetti?
3: No, e tu mangiati la seppia quella nostra e mangiati quella della Francia e poi mi dici qual è la differenza.
0: Come tutti gli italiani, le nostre sono sempre più buone delle
1: nostre. Fresche, pescate.
3: Abbiamo cominciato pesce spada e tonno. È il periodo, da questo momento si possono pescare tutte e due.
0: Okay.
3: Fino a quando non si raggiungerà la quota, cioè l'ICAT, c'è la quota che si può pescare fino a un tot di chili. Quando si ferma questa quota, si raggiunge la quota, non si può pescare più.
2: Per salvaguardare il mare, esatto.
0: No, il mare, per salvaguardare i pesci.
2: Esatto.
0: Ma quale mare?
2: Sì. I tonni e il pesce spada. Cioè.
0: Allora, a quanto pare sia Vanessa che Silvia sono esperte in pesci. Ti servono
2: in tonno, soprattutto in tonno.
0: Sono due queste belle tonno al femminile, come si dice? Tonna? Sono
3: tonnina.
0: Una tonna,
3: tonnina.
0: Non sono
1: tonnina.
0: Una tonna.
1: Ma veramente tonnina?
0: Ma no.
3: Sì. No, qua la chiamano tonnina, qua in Sicilia la maggior parte delle persone, però... Tonno.
0: Quindi tu che ti chiami Tonino, la tua compagna la chiami tonnina, così per scherzo, sei una tonnina, ti ho
3: pescato. Allora, ti volevo dire una cosa, che poco fa ho ascoltato il messaggio di quel signore, di sua moglie, che...
0: Hai sentito che bello?
1: Bellissimo.
3: Allora, per le toca, perché è una cosa che faccio io tutti i giorni da 21 anni.
1: Che porti il caffè a tua moglie con il bacio, vedi? Sì, sì. Vedi che bravo. Sì. Cioè, questi sono
3: anche
1: ottimi esempi.
3: Siamo in guerra.
1: Anche
3: quando siamo in guerra io lo porto lo stesso.
0: Ma tu glielo porti perché hai paura che ti possa mettere le corna mentre sei fuori?
3: No, che mi caccia di casa, perché
0: hai fatto la divisione dei beni quando ti sei sposato? Se sei sposato hai fatto divisione per caso? Sì.
3: No, lei già la casa ce l'aveva, già lei, perciò non ho fatto niente.
1: Ah, hai capito.
3: Io lo sai, ma l'unica cosa che è mia personale è mio figlio. E basta, non ho altro.
0: Beh, anche lì potrebbe esserci qualche dubbio,
3: No, stai tranquillo che la fotocopia di tuo papà, grazie a te.
0: Ok.
2: Ecco. Dai, quindi, comunque, ma tu non mettere sti dubbi, Armando.
0: No, al sud però la casa la porta la donna.
1: Sì?
0: E così siete. Scusate, voi due siete due terroni come
1: siamo
0: me.
1: Del sud, sì.
2: Ma questa cosa mi manca, che cosa
1: anch'io non lo so.
0: La casa la porta la donna.
2: La gestisce, la cura.
1: La casa la porta chi ce l'ha.
3: Si fa insieme.
2: Ma in che senso la porta?
3: Noi ce l'avevamo, perciò.
1: Appunto.
0: Voglio, in Calabria la casa la porta la donna.
2: Cioè che la compra, la compra il padre della. Ok,
0: sì. Capito, quella roba lì.
3: L'ha comprata mio suocero per noi.
0: E tuo suocero vuol dire il papà di tua moglie, rimbambito.
3: Sì. Infatti.
1: Va bene, Tonino, torna a pescare.
0: È meglio.
3: No, vado a comprare.
1: Vai a comprare.
2: Ciao.
3: Grazie. Ciao.

0: Buonasera Armando, buonasera Silvia, buonasera Vanessa, sono Roberto, tra tradimenti, corna, tutta questa roba così, ma adesso è l'ora di un bel caffè.
1: Caffè!
2: Sì, il caffè ci sta tutte le ore, però se lo prendiamo adesso noi...
3: Noi non dormiamo più.
1: Certo, io dormo pure col caffè.
3: Però guarda, ci sono delle persone che invece utilizzano il caffè per dormire, perché cioè, stanno bene, riescono, non so come fanno, ma riescono. Al posto della camomilla bevono il caffè.
1: Beh, ma non per dormire, cioè, magari bevono il caffè e non gli fa niente.
3: No, prima di andare a dormire è un'abitudine.
1: Ma per dormire, cioè per rilassarsi?
3: No, per rilassarsi, prima di andare a
2: state facendo venire sonno.
3: Ma
2: sapete
3: no,
2: cosa
3: ancora
2: fa?
3: Ci vogliono 40 minuti?
2: Brava, vado a prendermi il caffè.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: 22:32 minuti RTL 102.5, c'era Sia con I'm Still Here. E allora, caffè, c'è Armando, Vanessa, Silvia. Mio papà il caffè lo beve dalla mattina alla sera, circa 15 caffè al giorno. Anche prima di andare a dormire, Paolo da Lodi.
1: Allora, 15 sono un po' tanti, sì. Però leggevo che assumerne tipo 3 al giorno riduce il rischio di demenza.
2: Sì.
0: Allora prendetene un po' di più.
1: Tu prendetene un po' di più.
2: Bisogna prendere un po' di caffè se non vuoi dormire questo poco, ma sicuro. Però il caffè, ad esempio, il periodo universitario ti aiuta tantissimo, no? Cioè, a studiare la notte. La moca e studi, e poi è anche una scusa per ci incontriamo, ci prendiamo un caffè. O vai dal vicino, scusa, ho finito il caffè. Lui ti dice: sì. No, io c'ho le capsule, c'ho la macchinetta.
0: E magari esce come Harry Styles, che ha lanciato sta moda dei pantaloncini rossi, no? Cioè, che si vede in una sua nuova canzone. E magari ti esce il vicino di casa col caffè, i pantaloncini rossi, e Vanessa Gray che dici: ulala, mi encanta.
2: Mi encanta, ora che tal?
0: Vabbè, comunque
2: Do
0: il caffè fa
2: coffee?
0: Bene. Fino a
1: sì,
0: tre
1: non
0: va
1: bisogna
0: bene.
1: Esagerare, ma come in tutto nella vita va usato con la giusta.
0: Anche troppo sesso fa male, quindi.
1: Certo, tutto fatto male, cioè troppo fa male.
2: Non eri troppo convincente, volevo
0: esatto.
2: dire. Ma c'era qualcosa che.
1: No,
2: che
1: non c'era qualcosa che diventa. No, basta, non lo dico. No, non lo dico.
2: Non lo dire.
1: Non lo dico.
0: Ciao.

0: All summer long, guarda le ragazze, il motoscafo e via la laguna. Che bello! Va bene?
1: Che bello!
2: Tondirondello.
0: Molto bene.
2: Siamo alla frutta, siamo al caffè, anzi, magari, siamo alle noci.

0: Torniamo al dolce.
1: Avete voglia di te? Me? No?
2: Questa è una vecchia battuta che hanno fatto nel... In quale film? Sempre Il Diavolo Veste Prada, forse il primo.
1: No, non è una battuta quello. Del Diavolo Veste Prada.
0: No, nemmeno del secondo.
1: No.
2: Era di un altro film,
1: sì,
2: comunque.
1: Sicuramente.
2: Quando quella donna, quell'attrice, vede quell'uomo molto bello. Va bene, ragazze, e venite in vacanza. L'avevo già letto questo qua, di Lecce. Vabbè, grazie. Invitate anche me, non solo le donne, che questi qui poi si abbiannoiano.
1: E tu cos'hai da offrire?
0: Vabbè, lui può
1: di
0: fare
1: la
0: le
1: simpatia,
0: le serenate, può cantare, può suonare, no, può ballare, ma soprattutto può cucinare.
2: Sì, quello, solo
1: sei
2: quello.
1: Sei bravo posso a cucinare?
2: Posso solo cucinare, solo quello.
1: Qual è il tuo piatto forte, Armando?
2: Silvia in brodo, proprio.
1: Silvia al forno.
0: In brodo di giuggiole.
1: Yeah.
0: Blanco ed Elisa, ricordi?

0: Ce l'ho quest'album, Ridammi il sole di Sugar, Zucchero, Adelmo, Fornaciari su RTL 102.5.
1: Bravo, bene. Bravo, ridammi anche la luna, le stelle, i sogni.
0: E pigliate tutte cose, chiudiamo la pratica, scusami. Allora,
1: vabbè.
0: Stavamo parlando amore di caffè, no?
1: Sì, dica.
0: Allora, il caffè, che cosa provoca il caffè al cervello?
2: Vai, vai. Fai lo scienziato.
0: No, il caffè al cervello provoca che cosa? Energia, attività.
1: Sì.
0: Bere tanti caffè invece può portare ansia, può portare anche tachicardia.
1: Tachicardia, vero?
0: Ok, quindi bisogna bere il caffè con moderazione.
2: Quanti? Quanto consiglia?
0: Tre, come dicevamo prima, tre.
2: Hai
0: tre.
2: Visto? Sì, alcuni, tre, quattro.
0: Non so se sono minchiate, alcuni dicono che anche può prevenire delle malattie.
2: Dicevo, la demenza anche.
0: Ci credo poco.
2: Beh, no, insomma. Perché? Lo dicono gli scienziati.
1: Sì, ci sono diversi studi. C'è chi dice meglio non berlo, c'è chi dice.
0: Sei annoiata,
1: meglio...
0: Gray? Perché sei annoiata?
2: No. È stanca, c'ha la testa in Spagna, alla sangria,
1: ragazzi,
2: altro
1: no.
2: Che caffè.
1: No, perché. Ah, buonissima la sangria. No, perché sul caffè ogni volta ce n'è una. Cioè,
0: è vero.
1: È incredibile, no? È il caffè con zucchero e senza zucchero, fa
0: allora,
1: bene, non lo prendere.
0: Finite come la frase. Ah, che bello caffè!
1: Tutte femmine sanno fa.
0: No, solo in carcere lo sanno fa. Ricetta che Cicci Rinella, compagno di Cell.
2: Vabbè, cantala tu allora.
0: Ma se non le sapete le cose, scusate. Comunque, il miglior caffè che ho bevuto io, so che non me ne frega niente.
2: Napoli. Vabbè, ma è ovvio.
0: La migliore pizza che ho mangiato
2: a Napoli.
0: Anzi, Marano di Napoli.
2: Mamma
0: una
2: mia.
0: Donna mi fece la pizza.
2: Scusa, e l'hai sposata.

0: Ciao.
1: Grace, sei annoiata però.
2: Ma che cosa è annoiata? Mi sono divertita, assolutamente. Un caffè? Sangria?
0: Anche due.
1: Raccontaci di te, Grace, come mai?
2: Ciao. Oh, c'è lo subito.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Ragazzi, ci è arrivato un bel messaggio di un nostro ascoltatore.
3: Alessio.
2: Alessio, pugliese, vero?
3: Sì, è di Taranto, mi sa.
2: Taranto.
3: Credo.
2: Ha una voce bellissima. Alessio, hai una voce bellissima. È proprio come la vorrei io, quella voce lì. Ma non
3: prendi
2: ce
3: il posto di Armando Piccolillo.
4: Fai il doppiatore, chissà cosa fai, ma magari ne parleremo domani, perché
2: la voce è importante, amici, perché tu, voglio dire, anche se sei bellissimo e c'hai gli addominali,
3: ma sai,
2: serve a poco.
3: È vero, io conosco un ragazzo bellissimo, ma quando apre bocca,
4: ciao!
3: E te la fa scendere proprio.
4: Vabbè, anche per le ragazze è la stessa cosa, no?
2: Prendi me, che non sono bellissimo, però potrei raccontarti una bella poesia.
3: Fai innamorare con la voce.
4: Mamma mia, ragazzi, ma lui ha fatto innamorare tantissime donne. Claudio Baglioni, La vita è adesso.

0: La vita è adesso, tutto è adesso, quello che è stato, scordiamoci lo passato, voglio...
1: E non pensiamo al futuro soprattutto, all'ansia del futuro.
0: Perché viviamoci... Del certezza, del domani non v'è certezza.
2: Quindi viviamoci il presente e oramai noi dobbiamo andare però nel nostro presente, mi dispiace, devo andare, il mio posto è là.
0: Perché ci hai fregato 9 secondi? Leo,
2: siamo
0: 9 secondi di anticipo.
2: Non si fa, non si fa.

0: Stavo cercando la frase, credo sia Seneca che lo diceva: per essere felice bisogna eliminare due cose, il timore di un male futuro e il ricordo di un male passato.
1: Quindi no ricordi, no futuro, sì presente, ciao, votatemi.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Anche a Trisobbio, in provincia di Alessandria, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Potrebbe essere a una svolta il caso della donna scomparsa in Friuli con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottacchiari due lettere non datate scritte dalla donna. In una delle due viene espressa sofferenza e disagio. La procura di Piacenza parla di momento delicato e chiede riserbo. Intanto sono state diffuse le foto dei quattro cani che erano con la famiglia. Lo scopo: agevolare le ricerche. La nave Ondius, a bordo della quale è stato individuato il focolaio di Antivirus, dovrebbe arrivare a Rotterdam, nei Paesi Bassi, domenica sera, dopo 6 giorni di navigazione. Tra i passeggeri sbarcati, una turista francese in condizioni critiche. Il Ministero della Salute italiano ha emanato la circolare con le misure raccomandate in caso di individuazione di nuovi casi. Intanto sono in quarantena obbligatoria 4 cittadini italiani che avevano fatto un viaggio in aereo con una donna poi deceduta per il virus. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, ha detto Trump. Secondo la CNN, avrebbe incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa degli attacchi contro Teheran. Per il tennis agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin 2-7-0. Passa anche Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Cobolli. Per il calcio, col posticipo tra Napoli e Bologna, si è chiusa la 36esima giornata di Serie A, a vincere il Bologna per 3-2 sui partenopei. E domenica prossima si giocherà tutta la 37esima giornata. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 30 Caserta Salerno, dove è stata chiusa l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno per un camion in avaria. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Mercato San Severino. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5. Oh, eccoci qua in diretta nazionale con il club dei poveri pazzi. Un attimino, stiamo sistemando un attimo la postazione. Tanto il primo momento poi passa, e quando passa qua va bene. Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi. Pronto, prova, 1 2 3, ci sono, mi senti, come sei?
7: Fammi 1 3 2 1. Cacamon, sì, che vale sempre.
6: Finisco di friggere un attimo queste due uova. Ne vuoi una?
7: No grazie.
6: Vuoi una uovo?
7: No.
6: Una uovo?
7: No.
6: David, vuoi una uovo?
8: No, voglio una uova.
6: Una uova te la porto dopo, grazie. Allora, ok.
7: Dimmi come ti senti.
6: Mi sento malissimo, però continuiamo lo stesso.
7: Allora, fammi 3, 2.
6: No, si è messo a friggere da un momento all'altro, io non lo sapevo.
7: Fammi un cacacamon.
6: A volte frigge, a volte no. Ehi, cacà, come on!
9: Che te mangiaste, mica?
6: Ma no. Pure a te, guarda, no. Veramente. Giovanna, e non dico li gatti, Non dico li gatti.
8: Perdonami, Alberto, ma usa almeno olio nuovo oppure già usato?
6: Da macchina.
8: Olio macchina. Sì, bello. Allora,
6: guarda,
8: bello gustoso.
6: Veloce.
8: Bello.
6: Sì. Adesso, a parte le battute, un uovo me lo sono fatto qui. Come frigge, ragazzi? Adesso devo tirarlo giù.
7: Certo,
6: pronto,
7: che
6: prova 1, 2, 3.
7: Ce l'avete tutte voi. Hai il problema delle galline.
6: Sì.
7: Il problema di delle uova, friggere le uova, non friggere, che olio usare.
8: Il tipo di olio, esatto.
7: Mi sembra normale. No, cioè, stiamo aprendo un programma notturno, tutto in diretta.
6: Programma di cucina.
7: Sì?
6: Sì. Però ti devo chiedere una cosa. Cioè, io ho tutti questi problemi?
7: Non lo so.
6: No, io sto friggendo un paio d'uova fritte.
7: Io

0: Sto facendo un paio d'ove fritte, stanno friggendo benissimo, l'olio è buonissimo, è freschissimo, cosa ti devo dire di più?
1: Allora io chiedevo, dico, avete dei problemi? No?
0: No,
1: tutto
0: allora,
1: a posto?
0: Ditecelo. Potrebbe essere l'argomento della nottata. Ragazzi, però aprire così, cioè...
1: E poi, ragazzi, lavorare veramente... con un cuoco così... Signor Alberto Bisi, il cuoco!
0: No, ragazzi, no, aprire così veramente è da matti proprio, insomma. Guarda, solo per questo vale il viaggio. È pazzesco, veramente. Allora, un saluto a Leo Di Mauro, un saluto a David Bella, che riconosco ancora, no? I ragazzi, perché, insomma, sono in una fase un po' di ricoglionimento totale. Io comunque e a questo punto appunto a capo siamo pronti per aprire le sale cinesche del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, su RTL 102.5, la radio VMP per i normal people.
1: Buongiorno
2: ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sono Antonio.
2: Sì. Hola, Crazy Club. Ciao Albertone.
3: Ciao, ciao Alberto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ciao ragazzi.
6: Ciao.
7: Buongiorno.
6: Ciao.
7: Voi pazzi di coccodrilli.
8: Buongiorno Italia che lavora di notte.
0: Sì, certo.
8: Alberto.
0: Sì. Leo.
8: Sì. Prete impazzite!
3: Buongiorno RTL. Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao da Torino, sono Angela.
8: Ciao. Buongiorno ciao, Italia. Angela. Ciao Bertone.
9: Buongiorno, Crazy Club.
0: Eccoci qua, vai. Io preparo un po' ancora la tavola, sto preparando qua, va bene. Ok, siamo pronti per ripartire con la grande musica di RTL 102.5. Dimmi Leo.
1: Perdonami.
0: Sì.
1: Però la faccio da cuoco. Secondo me ce l'ha,
0: C'ho la faccia da cuoco stasera.
1: Certo.
0: Che bella cosa. Ma
1: tu l'hai detto, cuoco, siamo in cucina. Qui.
0: Sì, devo aspetta.
1: Secondo me ci sta.
0: Adesso tiro i capelli, me li tiro su tutti. No,
1: allora dovresti mettere il cappellino.
0: Me li tiro su con la colla.
1: Sì.
0: Colla e poi ci metto un po' una sorta di cresta. Ci faccio e sopra il cappellino da cuoco che è alto e pende un po' da una parte.
1: E così
0: ci
1: poi sta. Non si stacca più il cappellino.
0: Esatto, così. Ce la metto sopra e
10: lo
0: poi...
10: tacchi col silicone.
0: Esatto, e poi sì, ci metto un cuscino che faccio pure la panza classica. Salutiamo la categoria dei cuochi all'ascolto, gli chef, la categoria dei cuochi di tutta Italia.
1: I tuoi colleghi, signori. Cioè,
0: i miei colleghi. Stai prendendo sul serio, guarda che io da un momento all'altro te faccio primo, secondo e terzo.
1: E non vedo l'ora.
0: Parliamone.

0: The Black Keys, hey, goal on the ceiling. Pronto, prova, 1, 2, 3, mi senti bene, Leo? Prove sì, tecniche sì. Di trasmissione, quando c'è vo, insomma, ci stanno.
1: Le prove fanno parte
0: va
1: del...
0: bene.
1: Sì, ci sta, no?
0: Sì, sì. No, no, per carità.
1: Come un gruppo musicale,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Come si chiama? Soundcheck, no?
0: Bravo, soundcheck, yes, I know you, the same like. E, insomma, come si dice dalle mie parti, è buona prima.
1: Bravo, sei stato
0: c'era
1: convincente.
0: Un po' di mimica prima, un po' di mimica. Per quelli che ci seguono in radio visone, insomma. In radio, un attimo.
1: Sì, vai.
0: In radio... Visone!
1: E anche questa notte si è presa a schiaffi.
0: A schiaffi alla grande, è vero o no? Troppo forte, sogno troppo forte. Dice una roba.
1: E poi dopo il caffè ci sta, eh?
0: Eh sì, è vero.
1: È una sveglia in più, diciamo.
0: Esatto, aiuta, Non serve, ma aiuta. Allora, come si dice, insomma, tanto il primo momento, poi passa. Hanno queste di coccodrillo, porca miseria.
1: Devi stare attento,
0: Scusami, Cocco, mamma mia, ogni tanto mi trovo a fare le sue battute. È che c'è questa sorta di affiatamento che poi ci aiuta a sconfonderci. Ci sconfondiamo, insomma, va bene.
1: Occhio,
0: a proposito.
1: Perché se ti affiati più di tanto con lui, questo accade questo. Vedi?
0: Hai ragione, grazie per averlo sottoscritto.
1: È l'esempio lampante.
0: Esatto, però lo salutiamo.
1: Ti devi affiatare un po' di meno.
0: Esatto. Cosa hai mangiato, Leo?
1: Meno,
0: è arrivato
1: meno,
0: fino qua,
1: un po' meno.
0: E caspita, che alito che ha. Aglio? Olio?
1: Ecco, siamo lì più o meno.
0: Peperoncino?
1: Siamo lì perché stavamo per parlare di cucina. Tu dicevi, hai citato i cuochi un po'.
0: C'ho anche un po' la faccia da cuoco, ho visto.
1: Cuoco.
0: Il classico, proprio. Va bene. Sai cosa possiamo fare adesso? Salutare i nostri colleghi.
1: Dai, facciamo.
0: Per dovere, No, per piacere. No, dicevo, per piacere, salutiamoli. Allora, caro Armando Piccolillo, hai visto che è stato un piacere sentirti, salutarti. Ci sentiamo, poi ci vediamo. Non so, andava bene così.
1: Benissimo. Sentito. Silvia e Vanessa, un abbraccio.
0: Buona prima. Va bene, abbiamo salutato i colleghi, i nostri aficionados. Siamo pronti per iniziare una nuova settimana insieme a voi con il Club dei Poveri Pazzi. I Poveri Pazzi, la notte dei Poveri Pazzi. Abbiamo un podcast in esclusiva che è solo esclusiva per voi. Ma è una roba pazzesca.
1: E anche poi vedi
0: c'ho le parole in curva.
1: No,
0: vabbè, dai, si scherza.
1: Cioè, io se capisco io
0: e capiscono tutti. Va bene.
2: Sì, era molto chiaro, infatti, cristallino.
0: È vero.
1: Ma soprattutto vai. Quando ti convince.
2: Sì, ma infatti guarda io
1: quando ti arriva, perché poi tu non è importante quello che dici, è importante come lo dici.
0: Come lo dici? Dunque, detto così non è una bella
2: esatto.
0: cosa.
2: Però. Dunque andate ad ascoltare il nostro podcast, la diretta e dopo il podcast.
1: Facciamo un altro esempio, scusa Alberto. Esatto. Dimmi un qualcosa di convincente.
0: Esatto. Convincente. La notte dei poveri pazzi. Abbiamo un podcast in esclusiva, il podcast che hanno tutti, poi in esclusiva per la notte dei poveri pazzi.
2: Ecco.
0: Dove inserite voi, inseriamo noi e inseriscono i tecnici, i registi, ingegneri del suono, Leo e David, argomenti che possono solo arricchire questo podcast in esclusiva, non costa niente, è in omaggio e tra pochissimo potrà essere anche in offerta con ricchi regali.
1: Esatto, insomma. Questo era il comizio del MasterChef Alberto Bisi.
0: Grazie, grazie. Grazie, veramente grazie di cuore a tutti voi. Assist!
1: No, cos'è assist?
0: Assist!
1: In che senso?
0: Assist me!
2: Colpo di testa!
0: Assist me, che ne ho bisogno! Assist!
1: Vuoi vedere che mica la password?
0: È la password, sì, questa!
1: Password,
0: voi non state bene, ragazzi. Meno male che ci sono io, veramente. Meno male che ci sono io.
1: Meno male che stanotte l'hai fatta facile, dai.
0: L'ho fatta facile.
1: Assist,
0: quindi,
1: okay.
0: Per intervenire nel Crazy Club è semplice: la parola d'ordine, cioè la password.
1: Una cosa. e poi me ne vado di là.
0: Puro io.
1: Allora, assist, a me va bene, a te va bene, David?
2: Sì, ma okay. Sì, ci può stare.
1: Però, per cortesia, fallo per me.
0: Che cosa?
1: Non parliamo di calcio.
0: No, per carità, me lo dici.
1: Ho passato una brutta serata
0: a
1: oggi.
0: A me lo dici, io ho passato un bruttissimo weekend. Non parliamo. Altro che.
1: Assist mi piace.
0: Ma per favore.
1: Ma parliamo di altro.
0: Ma io dico, non pare, perdi, prendine 4.
1: No.
0: 4-0, 5-0.
1: No.
0: Che poi ne fai altri due e ti fermi. Sul 3-2 hai perso lo stesso. Che cozze attaccate allo scoglio.
3: Signori e signore, dove siete? Non vi vedo. Non vi sarete mica appisolati, vero?
0: Beh,
3: però
0: qua.
3: Non preoccupatevi, ora arriva lui a gestire il Crazy Club, l'uomo chiamato sveglia, il signor Alberto Bisi.
0: Grazie Giovanni, grazie. Siamo pronti per voi.
4: Ma tu arrivi piano, c'è tutto l'indagato, ma che combinate? Siete.
5: Signore e signori, benvenuti.
0: Charlotte Cardin, The Way We Touch. The Way We Touch.

0: Il bravissimo Raf, inevitabile follia, eh? Che ballata, ragazzi, mamma mia, ve le ricordate queste ballate?
1: Ho notato, ho visto, anzi vi ho fatto anche qualche foto.
0: Sì, grazie.
1: Beh, stiamo parlando di David e Alberto Bisi. Sì.
2: Io ballavo sulle punte.
0: Perché io sui talloni, penso un po' come siamo messi.
1: Infatti eravate una bella coppia.
0: Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi.
1: A proposito di follia, avanti popolo.
0: Guarda
3: che accendi il Crazy Club e diventa mezzogiorno. Alberto, non si sbaglia quando dà quegli orari che voi pensate siano sballati. No, è giusto.
0: Bravo.
3: Siete voi che siete sballati.
4: Ma buongiorno Crazy Club, siete puntuali e matematici come 1+1=3.
0: Bravissimo, vedi che anche lei ha capito, dottore. Va bene, abbiamo un momento di economia aziendale, continuate con i vostri vocali 378-378-1025 e anche con i vostri messaggi. A tra poco!
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?

0: Bruno Mars, hey. Versace on the floor. Bellissima, eh?
1: Wow, che bello.
0: Come sempre, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Ci avviciniamo all'estate, il primo inverno sta passando, arriverà il secondo a quanto pare, ma forse anche il terzo, eppure è già primavera. Avete capito niente di quello che ho detto?
1: No.
0: Non preoccupatevi, nemmeno io.
1: Come sempre io ti capisco perché mi arrivi, bravo. Tu mi arrivi.
0: Spero non con l'alito.
1: No.
0: Va bene, 7, 9, 8, 2, 5. Allora, 378-378-1025 per i vocali. Questa è la nostra community anche per i messaggi. Se volete mandate fax, cartoline, lettere, questo quando vi pare piace, ma soprattutto 02 25 15 15. Ci sentiamo by telephone. Chi è?
1: Oh, la password è assist.
0: Assist, ecco. Mi raccomando.
1: Non vi lamentate se poi vi arrivano verbali. Ecco. Quindi sono solo cavoli vostri.
0: Leo Di Mario si sta facendo una terza casa.
1: Ma che bello questo messaggio.
0: Non vi ho detto niente.
1: Leggevo questo messaggio.
0: Fai finta di niente, Leo.
1: Sì, certo. Poi ragazzi, ma vi ricordate della Panterona e Cugino da Messina?
0: Cugino!
1: Che fine hanno fatto?
0: A Panterona tantissimi anni che non la sentiamo.
1: Panterona, se ci sei, batti un colpo
0: anche
1: solo per
0: due,
1: noi.
0: Anche due. Pam pam.
1: Cugino, unnesi, cugino.
0: Unne stai, cugino, recchia the gomma.
2: Ciao per te.
0: Ciao.
2: Il Crazy Club, il miglior caffè della notte.
0: Bravo. Come la voce è un po' strapazzata.
1: Sì.
0: Va bene, come le ova.
1: Lui
0: va
1: è...
0: bene.
1: Fa il caffè corretto, quindi di solito va così.
3: 4 uovi per me, tu puoi cucinare
0: uovi?
3: Con cipolla e pancetta gogo, mi metti a rosolare e se mi dici che piace anche a te, tu puoi venire a mangiare con me. 4 uovi per me, 4 per me.
0: Bravissimo, complimenti,
1: bravo,
0: complimenti,
1: bravo.
0: Complimenti,
1: è ufficiale,
0: alla grande.
1: È ufficiale, è ufficiale. Questa è la notte dei poveri pazzi.
0: Va bene, anzi, vi dirò di più.

0: Avril Lavigne. Mamma mia, che voce!
1: Ammazzo!
0: Anch'essa, che brava! I'm with you!
1: Wow, ok!
0: Non ti viene!
1: Non mi esce!
0: Mamma mia!
1: Rifacciamo! Wow, ok!
0: Dai, spingi!
1: È che devo spingere!
0: Niente da fare!
1: Niente da fare!
0: Comunque, è andata male! Via, dimmi un po'!
1: Guarda che Oscar è stato bravissimo, solo con sensi positivi,
0: Sì,
1: da parte dei nostri ascoltatori! Bravissimo, bravo.
0: Bene. Grazie ancora, Oscar.
1: Grazie.
2: Oscar, fatti una tisana con la mandragola.
0: Ma cos'è questa cosa? Tra poco il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica Dausa.

0: The Bowser. Ok. Crazy Club. Eccoci all'appuntamento con la Crazy Jukebox, primo appuntamento della settimana, il Crazy Jukebox Disco Dedica.
1: Buongiorno.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao David.
0: Ciao.
2: Intorni. Pino da Valenza.
0: Ciao Pino.
2: Volevo fare gli auguri a mia moglie Graziella, che oggi è il suo compleanno. Sono 62. Graziella, bene. Sono 62, non scordartelo. Grazie ragazzi, buona serata, anzi buona nottata e buon lavoro. Ciao ciao.
0: Auguri e meloni di buon compleanno. A tua moglie. Graziella, giusto?
1: Esatto,
0: Graziella. Auguri e meloni di buon compleanno, 100 di questi giorni, eh. Ok, 100 in più ancora. Molto bene, e continuiamo con questo brano. La dedica è per il compleanno di Graziella, con questo bellissimo brano di Sting, Fragile.

0: il grande Sting, grande veramente, bravissimo. Questo brano era per il compleanno di Graziella. Fragile.
1: Wow, che bello!
0: Ti piace? RDL 102.5 Time. Anche ad Apricena, provincia di Foggia, le 8 in punto. Buona giornata!
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Risultano asintomatici ma restano comunque in quarantena obbligatoria i quattro cittadini italiani entrati in contatto fuggevolmente in aereo con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. Completate alle Canarie le operazioni di sbarco dei passeggeri della crociera Focolaio. La nave è in viaggio verso i Paesi Bassi. Allerta elevata anche in Italia, ma per il ministro della Salute Orazio Schillaci non c'è nessun pericolo. In una circolare del Ministero contenute indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, ha detto Trump. Secondo la CNN avrebbe incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa degli attacchi contro Teheran. Chiudiamo con lo sport. Per il tennis agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo avere battuto l'australiano Popirin 2-7-0. Passa anche Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Cobolli. Per il calcio, col posticipo tra Napoli e Bologna, si è chiusa la 36esima giornata di Serie A, a vincere il Bologna per 3-2 sui partenopei. Era l'ultima notizia, la viabilità.
2: Via Radio.
4: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati interventi di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, nel cuore della noce, lunedì notte ormai, martedì abbiamo ripreso l'appuntamento con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, ma anche, vi dirò anche di più, il Crazy Club è il club di tutte le categorie che lavorano di notte con noi. Vabbè, qua su RTL 102.5, la radio VMP. Grazie a Leo, grazie a David. Dimmi Leo.
5: Scusa, se uno non fa nulla, non lavora, cosa deve fare?
0: Lo possiamo ricoverare comunque al club dei poveri pazzi.
5: Ma ci pensi tu,
0: dei
5: però.
0: Poveri pazzi.
5: Ci pensi tu.
6: Salutiamo a proposito la categoria di quelli che non fanno nulla.
0: Nulla. Ce ne sono? Beh, ce ne sarà qualcuno. Ma ricoveriamo tutti, belli e brutti. La notte dei poveri pazzi. Gli unici che non sono dei poveri pazzi siamo noi.
5: Ma sì,
0: io,
5: no.
0: Leo. Hey! Olivia Rodrigo. Riprendiamo con una bella botta di energia. Grazie a lei. Drop Dead. Ancora? Buongiorno Italia. I know.

0: Instancabili, Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5. Bottone di energia qua, la Epi, l'energia pura, sì. Va bene? Grazie, o fuori come dei balconi, ben ricoverati, al club dei poveri pazzi.
1: Ne parlavamo prima, ci sono tantissimi lavoratori, no, che ci seguono, poi ci sono quelli un po' in relax così, sai, sì, sdraiati sul divano, sì, magari fanno un po' le faccende di casa, no?
0: Tantissime, sì, categorie comunque, che ci seguono, tantissime, c'è, che lavorano di notte, dico, va
1: c'è
0: bene.
1: Chi sposta i mobili, chi pulisce la sala, chi pulisce l'ufficio,
0: chi canta, Graziello, grazie.
1: Grazie Graziello.
0: Graziello, grazie, grazie di cuore, grazie. Dimmi.
1: A Venezia c'è anche Laura, vediamo un po' cosa fa Laura.
0: Buongiorno, dai. Laura.
2: Ciao.
0: Ciao. Laura di?
2: Di Venezia.
0: Ah, di Venezia.
2: Però, a Malamocco.
0: Ah sì, Malamocco. Io avevo
2: Lido,
0: capito.
2: A Lido.
0: A Lido di Venezia.
2: A Lido di Venezia.
0: Malamocco.
2: Il cinema.
0: Lido di Venezia. Avevo capito Venezia, invece Malamocco.
2: No. Malamocco.
0: Lido di Venezia.
2: Della Rettore, tutti a Malamocco.
0: Ah, vedi? Adesso cosa fai?
2: Adesso sto mettendo a posto il comodino.
1: Ah, vedi? Perché si era spostato da solo.
0: Ma dai!
2: No.
0: Sì, si era spostato.
2: Sì, sono un po' di roba.
1: O magari era pieno di roba, non so.
2: No, oh, è che sono ossessionata dal blackout. Allora metto una candela e un accendino.
0: Ah, c'è il blackout in questo momento?
2: No, non so, ho paura.
0: No, non devi aver paura, accendi la luce.
2: Ah, no, c'è accendi del blackout.
0: No, c'è il blackout, quindi niente luce. Ma la candela funziona?
2: Sì, sì, le candele profumate, questa è profumata.
0: Ah, che buona.
1: Bene, a me piacciono da morire, che poi creano anche un po' l'atmosfera, no?
0: Sì, sì.
2: Sì, questa è viola.
0: Che bella. Poi quella... voglio dire, è suggestiva. Digestiva, sì, senz'altro, ma anche suggestiva, no?
2: Suggestiva, sì.
0: Dai, detto, qui al Crazy Club si può dire. Anzi, è invitante per una, magari una bella ballata? Che,
2: una ballata.
0: Lume di candela, così, una cosa così,
2: Sì, vabbè.
0: Potrebbe andare? Non ti piace la musica?
2: No, ballo di giorno.
0: Ah, beh, ma di notte lume di candela vuoi mettere?
2: Col cane.
0: Balli col cane.
1: Vedi? Vabbè. C'era balla coi lupi.
0: Balla coi
1: Laura
0: lupi.
1: Balla col cane.
0: Col cane.
1: Sì. Guarda che è una bella storia.
0: È una bella storia, sì. Come si chiama il cane?
2: Una buona intesa con i cani.
0: Beh, è molto bello quello che dice, Detta così è una bella cosa, certo.
2: Sì,
0: certo. Va bene.
3: Alberto,
0: allora, dimmi.
3: Non ha detto la password. Che la faccio? Glielo mando
0: la password.
1: Glielo mando un verbalino?
0: No, l'ha detta la password.
1: No, no,
0: è vero che l'hai detta la password, Laura?
2: Non me la ricordo.
0: Tu dici sì.
1: Aiutiamola, dai, un aiutino, devi.
0: As.
4: Fidanken!
1: No!
0: Ma che?
1: No, as.
0: No, no, no, sorte, dai.
2: Assistente sociale.
0: Ma no,
4: va bene.
0: Mamma mia. Vabbè, sai che ti dico?
5: Prendi questa mano. Zingara.
1: Ciao Laura!
0: Un abbraccio!
1: Che destino. È rimasta scioccata.
0: Avrò.
1: Ciao Laura!
2: Ciao!
1: Ciao! Così fredda!
2: Ma sto mettendo a posto il comodino!
1: Ah, continua a mettere a posto il comodino!
0: Buon lavoro!
6: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Spandau Ballet, hey, Through the Barricades.
1: Vedi?
0: Ma che Laura, brano storico, eh?
1: Sì, Laura. Dì. Stava mettendo a posto il comodino.
0: Comodino, sai, hai finito di mettere a posto
1: adesso
0: il comodino.
1: Stanno arrivando dei messaggi. Io sì? Ho appena acceso l'aspirapolvere, ma io dico, alle 4:23 del mattino, l'aspirapolvere, ma se abiti in campagna magari da sola, non lo so. In un palazzo, in un condominio, a quest'ora l'aspirapolvere.
0: Si vede che può farlo.
1: Insomma, ma siete tutti matti veramente.
0: Ma sei da che pulpito? Ma a un certo punto, perdonami, assist prima di tutto.
1: Giusto.
0: Ma poi uno, insomma, aspira la polvere se lo passa quando cavolo di tale piace.
2: C'hai ragione, Alberto. Cioè,
0: è vero o no?
2: Anzi, dico di più: se qualcuno sta suonando la batteria, ce lo dica pure.
0: Certo, facciamo una registrazione veloce.
1: Dai, io. A me piacciono queste cose così improvvisate.
0: La inseriamo nella playlist del Crazy Club.
1: Dai, chiamateci.
0: Com'è?
1: Oppure messaggiateci.
0: Esatto, 02 25 15 15 by telephone e poi continuate con i vostri vocali. Ricordatevi la password quando siete in diretta, the assist.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è

0: tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.

0: A me mi piace tanto, Miley Cyrus, Easy Lover, o Busy Lover, come volete voi.
1: Certo,
0: dai.
1: Ti piace tanto perché ti ha dedicato una canzone.
0: Vabbè, dai, è stata carina però,
1: Busy Lover, ragazzi. Cioè, una volta, si sono incontrati soltanto una volta, e cosa ha fatto?
0: Però, Leo,
1: Miley Cyrus cosa ha fatto? No. Ha fatto un pezzo per te.
0: Però, Leo, detta così non è una bella cosa. Io ho anche la mia privacy.
1: No, ma bisogna parlarne tu di queste cose.
0: La metti a nudo.
1: La gente deve sapere.
0: No, sì, ma tu la metti a nudo la mia privacy.
1: Mettiamola a nudo, che ci piace tanto.
0: Sì, ma che chi? Cosa? La mia privacy?
1: No. La storia in generale.
0: Complimenti, insomma. Guarda, tanta roba, veramente, Guarda, soltanto per questo vale il viaggio, Solo
1: vero,
0: per questo.
1: È vero, no.
0: Va bene. Allora, riprendiamo lo 02 25 15 15. Mi raccomando, e sottolineo, mi raccomando, la password. Siete un po' distratti stasera. Non è partito ancora un verbale. È buonissimo, Leo Di Mario, stanotte. È buonissimo, però attenzione, perché poi scattano i verbali, uno dietro l'altro, e costano.
1: Ecco.
0: Va bene.
1: Adesso ti faccio fare un viaggio.
0: A chi, a me?
1: Sì.
0: No, più tardi, più...
1: Adesso ti porto a Trapani.
0: Ah, che bello, Trapani!
1: Ciao Ivana!
2: Ciao
0: Ivana!
2: Buonasera
0: Ivana, che fai?
2: Allora, sono a casa, vi ascolto con tanto piacere.
0: Grazie Ivana. Sei nella bellissima Trapani, cara mia.
2: Sì.
0: Che... Ho dei carissimi amici da quelle anche da quelle parti. Senti, allora ascolti noi, ti diverti?
2: Io sempre RTL.
0: Bene,
2: 105, sempre, la notte, il giorno, quando mi sveglio, sempre. È la mia musica preferita, è sempre nel mio canale.
0: Ma che bene, sei un aficionata solo proprio della radio, RTL 102.5.
2: Mamma vita, non da ora, non prescindere.
0: Bene, molto bello quello che dici. Sei al mare?
2: No, al mare no, perché questa sera c'è vento. Purtroppo Trapani è città del vento.
0: C'è molto vento, è vero, però non sempre, insomma. Ogni tanto si fa sentire, è vero.
1: Ma una cosa, Ivana, se prima Laura stava mettendo a posto il suo comodino.
0: Esatto, adesso.
1: Tu invece che fai di bello?
2: Io già l'ho messo a posto il mio comodino.
0: Deve mettere a posto il comodino?
1: Anche tu?
0: Anche tu?
2: No, io sono una che fa le pulizie, anche notturna.
1: Ah, quindi sei una professionista, diciamo.
2: Pulizie. Però adesso no, perché mi sono stancata, sono intera e mi voglio rilassare.
0: Ah,
2: te
0: bene,
2: ne pensi?
0: Bene. Quindi hai in mente però qualcosa di bello per la giornata?
2: Allora, mi sto rilassando, mi sento bevendo una birretta... bella sul divano.
0: Non ho capito, sei in vedetta da qualche parte? Non ho capito.
2: Sì, sono in una bella zona di Trapani che vedo
0: ho capito. Ho capito, in vedetta sei su una vetta.
2: Non una vetta.
1: Ha detto che ha tolto la maglietta ed è sul divano così.
0: Ma non l'ha tolto.
1: Io questo ho sentito.
0: Ma Leo non ha tolto la maglietta.
1: Ah, no. E
0: vabbè,
1: allora
0: che fa caldo.
1: Si vede che il telefono non funziona bene.
0: Non si sente bene.
1: Non
0: Digli.
1: Non ti sentiamo bene.
2: L'ho messo giù.
0: Adesso si sente bene.
1: Adesso ha tolto la maglietta e l'ha messo giù.
0: Veronica.
1: Questo ho sentito.
0: No.
2: Ivana.
0: Perdonami, Ivana. Digli a Leo che non hai tolto la maglietta. Che sei in diretta.
2: No, comunque a casa fa caldo, si potrebbe togliere la maglietta.
0: Vabbè, ma fa caldo, certo. Però, non toglie la maglietta. Non toglie la maglietta adesso, Leo. Fa caldo, ma sta bene così. Perché è un po' sordo, hai capito? È sordo. Leo. È per quello. E quindi ti godi il mare, la vista del mare.
2: Sì, c'è una bellissima vista.
0: Immagino.
2: Solo che questa sera c'è vento,
0: detto. Esatto. Quindi è meglio non stare sulla vetta e scendere, perché col freddo che fa. È meglio
2: perché
0: scendere. Esatto, è meglio stare in casa, insomma. Ci sentiamo come, dove e soprattutto quando vuoi. Va bene?
2: Va bene, ti voglio bene. Una buona serata, Ivana.
0: Anche noi un abbraccio forte, grazie.
1: Alla fine ci siamo e ci risiamo.
0: Che cosa, Leo?
1: Alla fine ci risiamo.
0: Non facci caso, è assurdo, ma poi uno sta bene di testa.
1: Hai capito? David, hai capito cosa ha detto? Alla fine? Un bacio.
0: Un bacio.
1: Per lui. Basta. Noi siamo i figli di nessuno.
0: Fa anche il geloso.
1: Siamo
0: hai capito?
1: I figli di nessuno qui dentro. Sì. Capito? Capito?
0: Ivana.
1: Ha detto un bacio per
0: sì,
1: te.
0: Non facci caso, Ivana. Bene, non facci
1: posto,
0: caso.
1: Posto,
0: fa
1: posto,
0: fa
1: posto.
0: Così, vai, va fai bene. Finta di niente.
1: Basta.
0: Ciao, Ivana, grazie.
1: Adesso esco di qua e bacio il primo che mi capita.
0: Ma non puoi fare una cosa del genere. Siamo in diretta, scusa.
3: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
4: Grazie.

0: mio letto
1: scende. No! Ehi!
0: Solo se lo fai con me.
1: Io? Bravissima Gianni Nannini, io?
2: Occhio che poi ti copio, piccolillo, eh?
1: Sì?
2: Non marcare troppo io, perché poi domani lo fa, lo sappiamo come è fatto, no?
1: Vabbè, ci sta, insomma. Qualcuno ha detto che può diventare una replica del Crazy Club, potrebbe diventare.
2: Vabbè, comunque.
1: Siamo su RTL 102.5, la radio VMP.

0: Scusami Leo, dicevi?
1: No, non ho capito i messaggi di Sebastiano. Ma cos'è che hai?
0: Sebastiano, veramente.
1: Ma scusa, ma possiamo fare qualcosa per te, Sebastiano?
0: Ma sul serio? Ma perché ti lamenti? Ti abbiamo mandato due vocali, ti abbiamo salutato, parliamo sempre della tua cucina, dei tuoi dolci, ti salutiamo spesso e non ti va mai bene.
1: Poi,
0: non puoi continuare così.
1: Tra l'altro abbiamo detto uno di questi giorni magari ti veniamo a trovare lì a Monaco di Baviera.
0: Certo, veniamo a trovare.
1: Visto che hai un bel locale, cucini anche bene.
0: Bene, esatto, lì ci fermiamo lì, cucina siciliana oltretutto, dolci siciliani. Ma è una cosa incredibile.
1: Ma cos'è che
0: è sbagliato? Guarda, credimi, sei solo chiacchiere, non puoi continuare così. Sei solo chiacchiere, anzi sai che ti dico?
2: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, non hai preso il contabile, tu non hai niente. Come non ce la fa, non hai un bel niente.
1: Non ti conviene, Sebastiano.
0: Aumentiamo il ritmo, Sebastiano.
1: Fai bravo, dai.
0: Per tutti voi che state lavorando e anche quelli che stanno sognando, una bella botta di energia su RTL 102.5. Per tutti

0: 2.5 la grande musica continua, continua, ci accompagna, perdonatemi, insomma verso le 7-8 del mattino, ci siamo quasi, mercoledì 18, ragazzi, come vola il tempo, eh?
1: mai contraddirlo, io ve lo
0: dicevi, so. Leo?
1: No, dico...
0: Tutto a posto?
1: Sì.
0: Tutto a posto? Beh,
1: sì.
0: Vabbè.
1: Mai dire più. Sì, mai più senza. Mai, ecco.
0: Esatto, no senza. Federico Cannasecca, un saluto anche a te. Piera di Trieste e poi Veronica di Piacenza. Alla grande, quanti siete? Continuate con i vocali, con i vostri vocali. Continuate anche con gli sms, ma mi raccomando, la password.
2: Buongiorno a te, Crazy Club. Devo dire che mi servite molto da playlist. Francesca da Udine.
0: Ah, bene, gli piace la nostra musica. Bene.
3: Hey.
0: Olivia Dean. So easy.
3: World to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case.
0: Oppure so busy.

0: la Ryanair per andare a Crotone.
1: Crotone perché ora all'arrivo previsto a Crotone?
0: Dopo un'ora e mezza, tre e mezza, alle quattro io vedo il mare.
1: Il mare e prendi il traghetto poi?
0: Nessun traghetto.
1: Nessun traghetto?
0: A casa.
1: A casa?
0: Sto in riva al mare.
1: Va bene.
2: Alla faccia nostra, diciamola esatto. Tutta.
1: Va bene,
2: dai.
1: Va bene.
0: Insomma, sì, volevo dirlo, però sì, volevo dire anche la password. In
1: sì, vai tranquillo, ci sta. Quando vuoi, la password la potete dire quando
2: paura,
1: volete.
2: Paura.
1: Bravo, bravo.
0: Assist.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Quello bellissimo.
1: Ecco, ci devi solo far sapere nel tempo di 5 secondi tutte le località ti troverai davanti nel viaggio. Oggi è l'ora esatta, poi verificheremo se è tutto ok, d'accordo?
0: Va bene.
1: Ti facciamo sapere se hai indovinato. Intanto per il Crazy Jukebox abbiamo un bellissimo brano dei Queen. A chi vuoi far la tua dedica?
0: Allora, io dedico questo brano dei Queen a Dario Ritorto Bruzzese, un mio amico crotonese verace, malato dei Queen, in effetti.
1: Ah,
0: lui,
1: bene, bene.
2: È un fan.

0: diciamo,
1: e quindi sì, per lui. E lui a quest'ora è difficile che mi ascolta, però.
2: Le conosce tutte e conoscerà anche questa canzone.
3: Gliela farai sentire col podcast. Siamo pronti per i Queen. Un abbraccio a te e ai tuoi amici. Who wants to live forever?
2: Ciao Gaetano.
1: Grazie, grazie. Ciao, buona giornata.
3: Anche
1: ciao,
3: a te.
1: Ragazzi.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Queen.

0: Bellissimo brano dei Queen, uno dei più belli, Who Wants to Live Forever.
1: Buongiorno.
0: Anche a Rio, provincia di Livorno, esattamente le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Risultano asintomatici, ma restano comunque in quarantena obbligatoria 4 cittadini italiani entrati in contatto fuggevolmente in aereo con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. Completate alle Canarie le operazioni di sbarco dei passeggeri della crociera Focolaio, la nave in viaggio verso i Paesi Bassi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, ha detto Trump. Secondo la CNN, avrebbe incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa degli attacchi contro Teheran. È successo qualcosa alle 9:30 dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un nuovo soliloquio di Andrea Sempio che secondo la procura di Pavia sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. Polemico il legale della famiglia della vittima che ritiene che la procura abbia lavorato per scagionare Alberto Stasi. Apriamo la pagina sportiva col tennis. Gli internazionali d'Italia Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin in 2-7-0. Passa anche Pellegrino che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Cobolli. E chiudiamo col calcio. Col posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. A vincere il Bologna per 3-2 sui partenopei. E domenica prossima si giocherà tutta la 37esima giornata. È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di ammodernamento fino alle 6 di questa mattina sulla 12 Genova-Sestri-Levante resta chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione di Genova e sulla 7 Serravalle-Genova il tratto tra Ronco-Scrivia e Vignole-Borbera in direzione di Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua in diretta nazionale per l'ultima ora della mattinata per quanto riguarda il Crazy Club e mi raccomando con la prima colazione che facciamo in chiusura del Club dei Poveri Pazzi con le vostre foto della prima colazione che fate con noi, foto e video con il vostro nome, mi raccomando, ok? Ecco. Dolci, dolce, salato, agrodolce, quello acido, meno acido, dolcissimo, insomma anche la tazzolella e caffè.
5: Sì, semplicemente anche un caffè, per carità. Se non mettete il nome, vi giuro,
0: partono i verbali ancora?
5: Comincio a fare dei verbali,
6: anche verbali
5: che neanche un agente della polizia locale.
0: No,
5: guarda,
0: ma questo è troppo, sei troppo severo.
5: Guarda che vi giuro che ve lo faccio,
0: Mi raccomando, la password, ragazzi, perché sennò poi ce lo dobbiamo assorbire noi, è un casino tenerlo buono poi, quando va fuori di matto, credetemi. Vado a mangiare le galline, mi sono dimenticato.

0: La mia serotonina
1: gustas tu.
0: Mi fa alzare l'autostima.
1: E gustas tu. A me mi piace. Alfa.
0: Più di Alfa e Manu Chao.
1: Fit. Manu Chao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Buongiorno Italia, buongiorno. Da parte mia e da parte di Leo Di Mauro e David Bella che seguono la regia e la regia video del Crazy Club. E non solo, siamo in diretta con tutta l'Italia, il popolo della noce!
2: E non si salva
1: più nessuno.
2: Bravo.
1: Questo è un dato di fatto.
2: Bravo, mi ha anticipato.
1: E va bene così.
2: Bravo.
1: Sono contento perché sono riuscito a dare da mangiare le galline. Un mangime nuovo, proteico, molto interessante. Oh, mi stavo dimenticando. Però tranquille, niente, non si è sentito neanche una. Anzi, appena sono entrato, un applauso pazzesco mi hanno fatto.
2: Infatti, ho visto prima, sono passato da lì, no? Ho visto che pendevano dalle tue labbra.
1: Detto così non è una bella cosa. Buongiorno Italia.
2: Buongiorno Leone.
1: Eccoci qua. Buongiorno. Leone, siamo in diretta. Buongiorno.
3: Come va?
1: Abbastanza male, grazie. E tu piuttosto?
3: Perché abbastanza male?
1: No, domando, e tu piuttosto?
3: Sì, io sto bene, sto aspettando che apra il bar qua a Bar Cusciardi, qua a Bergamo.
1: Ah, sei al bar?
3: Apre alle 5:30. Faccio la mia colazione, poi vado a trovare un coglione.
2: Cos'è che mangerà?
1: Ma fa colazione al bar tra un po'.
2: Ah, okay.
1: E poi va a trovare un amico, mi sembra.
3: Sì, un amico, sì.
1: Non lo so.
2: Quindi sarai il primo cliente, diciamo?
3: Io sono il primo cliente, sì.
1: È già aperto il bar? Sei entrato?
3: Apre alle 5:30.
1: Ma sei fuori allora ancora?
3: Sì, sono fuori che aspetto, sì.
1: Come si chiama il barista che lo salutiamo?
3: Si chiama Arianna e Nicole.
4: Ha due nomi.
2: Le bariste. Arianna e Nicole.
1: Arianna e Nicole? Giusto?
3: Spia, spia.
1: Aprite il bar che ci sono già degli aficionados che vogliono entrare a fare colazione da voi.
3: Enzo.
2: Su.
3: C'è anche Enzo che è lo zio di Nuccio Cucciariello.
2: Vabbè, sì, anche
1: Siete... Ma siete coi parenti lì anche?
2: Ma magari hanno la radio accesa perché loro sono già dentro il bar, no? Stanno preparando, adesso a pochi minuti sarà aperto.
1: Fra un po' apriranno.
2: Magari ci stanno ascoltando, capisci?
1: Ma tu sei lì con tuo zio, hai detto?
3: Come?
1: No, dicevo, sei lì con tuo zio.
3: No, non è mio zio.
2: Ma digli, ma Leone, ma digli qualcosa ad Alberto, ma si può? Digli qualcosa, guarda.
1: Ma non lo so, qualcosa.
2: Digli qualcosa,
1: dimmi,
2: ti prego,
1: qualcosa,
2: Leone.
1: Per esempio, cosa fai oggi? Ci vediamo poi?
3: Come ci vediamo poi?
1: Ah, non ho capito, non volevi invitare me e Leo a colazione?
3: Ma come faccio?
1: Ma dai, tira fuori i soldi, no? Come fai? Ma dai, e come faccio? Basta tirare fuori i soldi e si paga, no? Vecchia de gomma.
3: Me la lascio pagata.
1: Vabbè, dai, ci fai questa cortesia allora. Va bene, ci vediamo lì per le 4?
2: Caffè sospeso.
3: Ciao.
2: Vedi come funziona.
1: Ciao. Altro che caffè sospeso. Leo, saluto Massotti.
5: Buongiorno Alberto, Leo, David. Io sto stirando come tutte le mattine.
6: Certo. Buongiorno Leo, buongiorno Alberto.
1: Sì.
6: Stamattina mi sono svegliato con
1: Bravo.
6: Il suono delle trombe.
1: Bravo.
6: Sono qua che sono tutto rintronato.
1: Ecco.
2: Tranquillo, non sei l'unico.
1: Ma quando ve scappa fatela, la sonata. Va bene. Una cosa sola,
2: sì?
1: Per Valeria, ecco che sta stirando. Valeria, scusaci, ma chi te l'ha chiesto?
2: Ma povera Valeria,
1: no,
2: ma
1: va bene, stirare. Fai bene a stirare se vuoi stirare. Ma chi te l'ha chiesto, Valeria? Va bene, no?
2: Non si può dire più niente,
1: no,
2: qua dentro.
1: No.
2: Buongiorno!
1: Un abbraccio!
7: Buongiorno, amico il pilota.
2: Sì.
7: Comunque Leo Di Mario è una brutta persona. Adesso che usciva e baciava il primo che passava, io mezz'ora che vado avanti e indietro del corridoio, ma lui ancora non è uscito.
1: Ah, caspita, mi spiace.
2: Vabbè,
1: Leo, c'è qualcuno? qualcuno che ti aspetta fuori.
2: Ho capito, sì, l'ho detto, Mick, però tranquillo. Stai lì, stai. Senti, fai una cosa, fatti fare un caffè un attimo, che arrivo subito, eh. Mick, anzi, vai tranquillo.
1: Sai che ti dico? Aspetta e spera, che poi sta vera. Bene, porta pazienza. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Fabulous. Fabulous. Fabulous.

0: mia! Che botta di energia con il grande Lenny Kravitz su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People. Salutiamo tutti coloro che stanno andando al lavoro, a quest'ora sono tanti, tante categorie, che dai, iniziano alle 5, dai, alle 6 del mattino.
1: Dai, coraggio, dai, su, dai, dai, dai, che ce la fate, dai, dai,
0: dai, che siamo a giovedì, dai, ormai, vola la settimana.
2: Cos'è che siamo?
0: Che cosa?
2: Siamo?
0: Dove? Siamo qui, a RTL 102.
1: Siamo rimbambite, diverse.
0: Ma parla per te, che a me viene da ridere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%.
5: Ciso U perché? Di sicuro con Canva. Il design è alla portata di tutti.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto.
10: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì.
10: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari.

0: Rag and Bone Man Human, ma che dice? A un certo punto Napoli Juve,
1: esatto,
0: ti
1: esatto.
0: Ricordi?
1: Oh, l'unica volta, guarda, che hai capito benissimo tutto.
0: L'unica?
1: L'unica volta, in assoluto.
0: Ma sai che mi sento veramente scemo?
1: No, no.

0: E voilà, il club dei poveri pazzi.
1: Vedi che hai capito tutto?
0: Tutto.
1: Più che altro hai sentito bene.
0: Ho sentito bene, grazie. Mi sento ancora più scemo di prima.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: Is Lover, Philip Bailey su RTL 102.5. Un altro grande brano, ma adesso abbiamo anche un grande appuntamento, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: Strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione 02 25 15 15. Primo appuntamento della settimana, Raffaele, buongiorno.
2: Alberto, buongiorno. Raffaele Scuderia Indelicato. Sono sulla, sì, 19 Palermo-Messina, sulla 18, scusami,
0: sì,
2: all'altezza di Cefalucci, sono 21 gradi, traffico scarso, tutto positivo, buona giornata.
0: Anche a te carissimo, buon viaggio e alla prossima. Ciccio, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 4, Milano direzione Torino,
0: sì,
3: fino a Novara, tutto 13 gradi e buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te buon viaggio Ciccio, alla prossima ancora. Speedy, vai.
4: Buongiorno Albertone, buongiorno per tutti.
0: Ciao.
4: Autostrada del Sole direzione Milano all'altezza di Roma Nord, 17 gradi, traffico scarso, c'è il terreno. Un cordiale saluto, un forte abbraccio e una buona giornata per tutti.
0: Anche a te caro, buona giornata. Stefano, buongiorno.
5: Buongiorno, sto percorrendo la 10 direzione, sì, Ventimiglia, altezza di Arenzano, tutto positivo, 15 gradi, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, grazie. Calimero, ci siamo.
6: Avellino Albertino, buongiorno.
0: Ciao.
6: Statale 5 di Burtina, direzione Roma, chilometro 22, 17 gradi, tutto positivo Albertino.
0: Va bene, buona giornata anche a te, buon viaggio, andiamo bene così. Ettore,
7: buona giornata Bertino.
0: Ciao.
7: Buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano all'altezza di Capriate, tutto positivo, 12 gradi, buona giornata a tutti voi.
0: Buona,
7: ciao,
0: giornata ancora, buon viaggio. Nino, vai pure.
8: Ciao Alberto,
0: ciao.
8: Sono Nino della scuderia Cucinotta,
0: sì,
8: mi trovo sulla 20 Palermo Messina all'altezza di Messina Boccetta, tutto positivo, una bellissima giornata.
0: Grazie anche per te, alla prossima. Chiudiamo qua l'appuntamento con la viabilità, dobbiamo correre un po', voi no, mi raccomando, grazie per la vostra informazione e per qualsiasi segnalazione un messaggio, speriamo che non sia necessario, per cui prudenza e a tutti voi come sempre buon viaggio.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Fino a 27 km con un litro.
15: 116 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: È il grande Bon Jovi. Never Say Goodbye. Siete tantissimi, bellissimi e caldissimi. Una bella manciata di saluti per voi e grazie per l'ascolto che ci date. Non riusciamo a salutarvi tutti, è ovvio, no? Beh, giusto, meglio così, perché vuol dire che siete veramente tantissimi. Tanto saluto a Paolo della Palestra, che dice che a seguirmi continuamente sta perdendo il senso della cognizione del tempo con questi orari. Anche Mauro da Asiago, i collaboratori di Marione di San Giuliano Milanese con la moglie e altri collaboratori. San Giuliano Milanese, il panificio pugliese. Un saluto anche a Tiziana, che adesso ho riconosciuto. Comunque, ancora Vittorio di Genova, siete veramente tanti, grazie di cuore.
1: Anche Katia di Comacchio, riprenditi presto, mi raccomando, sì. Ci scrive: mandiamola una scrosciata di energia a tutti i lavoratori immotivati.
0: Ah, bene, certo.
1: Perché non sempre siamo motivati. Hai ragione.
0: Sì. Ci sta. È vero. E un saluto anche Radio Speedy Gonzales, carissimo.
1: Ciao Rosario. Ciao. Bella Cri, buongiorno Cri, mi raccomando, eh.
2: Allora, la password sì. di oggi è passaggio gol.
0: Mamma
2: no,
0: mia.
2: Scusatemi. Ah sì. Parola d'ordine di oggi 3-2. Anzi 2-3, sì. Perdonatemi, ho sbagliato.
0: No, non c'è problema, figurati.
2: Ma perché devono mettere la password? Sì, mettere la password.
0: La mettiamo perché così tu ti puoi divertire, ci puoi giocare con la password, come in questo caso che ricordi certi risultati.
1: Allora,
0: certo, vedi che la sa lunga.
1: Facciamo una bella
0: cosa. Si sta fregando a tutte e due.

0: facciamo una bella cosa.
1: Lui la passo.
0: Adesso, oggi il verbale sarà doppio.
1: Vedi, Cristian, ti sta bene.
0: Perché?
1: Certo.
0: Perché? Perché? Primo perché è interista. Ecco. Primo perché è interista.
1: No, questo non devi sottolinearlo.
0: Secondo perché? Perché ha calcato la mano.
1: Sì,
0: perché ha detto 3-2, 2-3. No, perché ce n'è per me, per il Napoli, ce n'è anche per te, per il Milan.
1: Altro
0: capito?
1: Che se ce n'è, altro che.
0: Quindi,
1: vabbè, però.
0: Doppio verbale.
1: Via. Va bene, adesso gli interisti, i milanisti, così non c'entrano niente. È riferito a lui il verbale.
0: A lui, lui interista.
1: Così non, non si gioca in questo modo qui. Anzi, cartellino rosso. Fuori! Espulso. Basta.
0: Ti tocca.
1: No, non torna. Ho detto fuori. Cristian, fuori. Due giornate di espulsione.
0: Ma buongiorno.
1: Salti
0: chi
1: il
0: c'è?
1: Campionato.
0: Parliamo di altro. Chi c'è? Pronto?
2: Ciao, cucciolotti. Baci.
1: Ciao.
2: Baci. Baci.
3: Oh, buongiorno, Albertino. Bello. Sono Franco. Mamma mia.
4: Ciao, bestie selvatiche. Francesco di Albino.
0: Grazie, Francesco. Sei un amico.
1: Sì, sei un amico, veramente.
0: Mi sento un po' una bestia selvatica.
1: Sì, sì, sì.
0: A giorni alterni.
1: Sì. Io tutti i giorni.
0: Sapevo io.
1: Va bene.
0: Dai, che chiudiamo in bellezza con Francesco.
1: Ciao Francesco.
0: Voce chitarra, Francesco, vai.

0: sul palco del Crazy Club. Ah, bravissimo.
1: Aia!
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.
1: Che fastidio. Scusate, eh.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Pronti per un grande tuffo nel passato storico musicale con Tom Jones, la bellissima Delilah. Hey.

0: Wow. Un bellissimo brano di Tom Jones di Laila, wow. Un tuffo nel passato storico musicale grazie all'appuntamento col Millennium Hit. Salutiamo anche Nene di Venezia, tutto bene per l'operazione?
1: Ciao Neno.
0: Hai visto? Le angurie e meloni sono andate bene, come sempre. Ciao Nene, Nene, no?
1: Neno. L'ottavo Neno.
0: Neno, non mi ricordo.
1: Lui.
0: Neno, Nene, Neno, va bene, ciao.
1: A domani, Neno. Siamo pronti per la colazione? Io vedo già delle buon brioche.
0: Un vassoio di brioche, sembrano belle ma soprattutto buone. Erano quelle di Alessandro, mi sembra, Genova, Alessandro di Genova, va bene, metteteci un nome in quello che nelle foto che ci mandate ogni tanto. Era sì? No? Chi è? Un altro?
1: Un po' d'arsa. Adesso c'è un caffè.
0: Un caffè. Oh, questo è di
1: Andrea.
0: Bella tazzulella e caffè, semplice, ci sta, una cosa semplice, stamattina. Un salutone anche a Ermanno, ma dove le trovo le battute, Ermanno? Va bene, andiamo a chiudere perché è tardissimo, l'appuntamento sarà per questa notte nel cuore della noce, come sempre, ore 15, nel cuore della noce.
2: Che bello.
0: Te credo. Un salutone a Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione in diretta nazionale. Grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi!
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche

0: in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura torniamo a occuparci della nave Hondius, a bordo della quale è stato individuato il focolaio di Antivirus. La nave dovrebbe arrivare a Rotterdam nei Paesi Bassi domenica sera, dopo 6 giorni di navigazione. Tra i passeggeri sbarcati una turista francese in condizioni critiche. Il Ministero della Salute italiana ha emanato una circolare con le misure raccomandate in caso di individuazione di nuovi casi. Intanto sono in quarantena obbligatoria 4 cittadini italiani che avevano fatto un viaggio in aereo con una donna deceduta per il virus. Il ministro Orazio Schillaci ha rassicurato sulla situazione del nostro paese. Ascoltiamo le sue parole.
5: I risultati dei test ancora non li abbiamo, le 4 persone stanno bene, sono asintomatiche, sono seguite con attenzione dalle autorità sanitarie locali di riferimento, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
4: Andiamo negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha riunito nelle ultime ore i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, ha affermato Trump. Potrebbe essere una svolta il caso della donna scomparsa in Friuli con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottacchiari 2 lettere non datate scritte dalla donna. In una delle 2 viene espressa sofferenza e disagio. La procura di Piacenza parla di momento delicato e chiede riserbo. Intanto sono state diffuse anche le foto dei 4 cani che erano con la famiglia. Lo scopo: agevolare le ricerche. E ora la pagina sportiva. Il tennis agli ottavi degli internazionali BNL d'Italia. Si profila un derby italiano. Ascoltiamo Niccolò Pompei.
6: Certezze, sorprese e delusioni nel secondo lunedì qui agli internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner domina senza problemi Alexei Popirin con un netto 6-2-6-0 e conquista la 25esima vittoria consecutiva della sua stagione. Il numero 1 del mondo conferma uno stato di forma straordinario e vola agli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino in un derby tutto italiano. Grande impresa proprio del pugliese, che dopo le qualificazioni elimina in 2 set l'americano Tiafoe e c'entra per la prima volta gli ottavi in un Master 1000. Si ferma invece il cammino di Mattia Bellucci, sconfitto dallo spagnolo Landaluse. In serata poi è arrivata la delusione Flavio Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante dopo una partita condizionata da troppi errori. Buone notizie infine dal torneo di doppio: le coppie Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini vincono e avanzano nel torneo.
4: Il calcio: si è chiusa ieri la 36esima giornata di Serie A. Il Bologna ha sconfitto il Napoli per 3-2. E ora Massimo Lonigro, buongiorno a te.
7: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Ieri si è aperto Tutto Food, questa bella rassegna dedicata al mondo del cibo. E non solo, ci sono alcuni dati molto interessanti della Fibet a cui vorremmo partire. La pizza, il tiramisù e lo spritz, immaginate un po', sono quelle cose che un po' identificano la nostra cucina all'estero, che ci rendono molto rappresentativi quando usciamo fuori dai nostri confini. Oggi vorremmo che voi foste però un po' proloco, ecco, e che chiamasse lo 02 25 15 15, perché tutti bravi con pizza, tiramisù e spritz. Qual è quel prodotto, quel cibo, quel piatto della vostra terra, del vostro paese, della vostra città, che secondo voi dovrebbe avere maggiore risalto all'estero? Ce lo raccontate tra poco in diretta.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole sul nostro territorio, segnaliamo però residui fenomeni in mattinata sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne della Toscana, con qualche locale goccia di pioggia nel corso del pomeriggio anche sul territorio marchigiano. Le temperature minime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si toccheranno anche i 17-20 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico al momento ancora stabile su tutta la nostra rete. L'unica segnalazione la riscontriamo sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in entrata della stazione di Bergamo per chi viaggia in direzione di Brescia. Vi ricordiamo inoltre che sulla A8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano in maniera continuativa fino

0: al 24 giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare in entrata la stazione di Busto Arsizio. Sulla diramazione per Ravenna, sempre per lavori, ricordiamo anche la chiusura in uscita dello svincolo di Cotignola per chi proviene da Ravenna fino al 22 maggio e di utilizzare in questo caso la stazione di Lugo. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Piano piano, fate movimenti lenti. E il martedì, il 12 maggio in particolare, è come Grizzly. Davanti al Grizzly non è che uno può fare dei movimenti scomposti perché è pericolosissimo. Davanti al martedì voi fate gesti lenti, cauti, e vedete che piano piano arriviamo al mercoledì. Lento pede, come sempre ci piace dire. Buongiorno Giusy Legrenzi.
3: Buongiorno Massimo Lo Nigro. Mi hai detto lenta, giustamente. Io sto lenta. Buongiorno anche a Lucrezia Bernardo.
4: Buongiorno a voi. Con questa, insomma, come dire, gioia con calma affrontiamo un martedì mattina. Buongiorno a tutti voi, grazie per essere con noi. Ci diamo il buongiorno e lo facciamo pensando già al pranzo. Che bello, non vedevo l'ora.
1: Abbiamo lasciato il ragù a cuocere in redazione e siamo venuti qua a fare questa trasmissione, così almeno poi per l'ora di pranzo è pronto. No, abbiamo preso spunto da questi dati della FIPE che sono stati presentati ieri a Tutto Food. Ieri tra l'altro c'era il ministro Urso, Lollobrigida, insomma, qui a Milano una grande rassegna per ragionare su questo settore così strategico anche per la nostra economia. Però ci sono questi dati interessanti. Allora, se si parla di cucina italiana all'estero, sono tante le cose che vengono, insomma, nominate, però la pizza, il tiramisù e lo spritz sono quelle forse ritenute dai vari sondaggi che sono stati presentati un po' più rappresentative. Ci domandiamo se forse ci sia altro oltre alla pizza, al tiramisù e allo spritz, e per questo vorremmo che ce lo raccontaste in onda.
3: Oppure se siete d'accordo invece con questo trio sul podio, perché sarebbero i tre piatti più amati anche fuori dall'Italia. Diteci voi se li scalzereste, ne togliereste solo magari uno o due, ne mettereste altri, insomma create voi la vostra classifica.
4: Esatto, allora aspettiamo proprio i vostri messaggi al 378 378 1025, oppure le vostre telefonate, lo sapete, allo 02 25 15 15. Valgono anche le ricette o posso solo parlare di un piatto e va bene così?
3: Ricette brevi, perché se poi me la racconti tutta fino alla fine finisce la linea diretta.
4: Ok, no? Quindi cioè, insomma, il piatto è magari la spiegazione di quello che
3: qualche alimento.
1: Io sono convinto che ci sia, che ogni paese abbia quel piatto che è completamente diverso dal paese che dista 10 chilometri.
4: Certo, quindi ed è quello il bello.
1: Ci aspettiamo di ascoltarlo questa mattina in diretta. Cominciamo con la musica, ci sono i Colors.

0: Si intitola proprio così, Rolling Stones, la canzone dei The Colors che ci sta accompagnando da alcune settimane, 6 e 12 minuti. Andiamo da Fabio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ciao Fabio, ciao. Da dove?
1: Da Napoli, quartieri spagnoli.
2: Oh, che meraviglia. Prego Fabio, dici, qual è il piatto che secondo te dovrebbe essere sul podio?
1: Innanzitutto credo che bisognerebbe saltare il ragù tipico napoletano, quello fatto dalla lunga cottura, dai tre tipi di carne, da una preparazione meticolosa. Ma soprattutto mi collegavo a quello che dicevate prima, quando parlavate della distanza magari di pochi chilometri tra un paese e l'altro. A Napoli c'è addirittura in un film del Grande De Crescenzo dove si racconta il ragù che cambia di quartiere in quartiere. C'è proprio uno sketch dove si parla del ragù pomerese con la differenza del ragù di Toledo, e scherzando si dice pomero Toledo, Toledo pomero, pomero Toledo, e quindi sembra un po' un ragù fatto in funicolare.
2: E quindi è vero, cioè è vero quello che viene raccontato, è così?
1: In realtà sì, anche perché credo che sia una ricetta che si tramanda in famiglia, e quindi ogni famiglia poi ha la sua.
0: Certo.
1: E poi il tocco, perché poi ovviamente l'estrosità del napoletano va sempre comunque menzionata, e quindi magari cambia proprio di famiglia in famiglia, perché ci metti il tocco di personalizzazione ognuno di noi, chissà chi ci mette magari, e se mamma ci mette il piperno all'interno ed è buonissimo.
2: Bellissimo.
0: Fabio, in tutto questo ti piace questo podio? Cioè i tre piatti in realtà non possiamo definirlo, sì, perché lo spritz non lo è, che preferiscono gli stranieri rispetto alla cucina italiana, cioè tirami su pizza e spritz, saresti d'accordo?
1: Onestamente no.
0: Come lo cambieresti?
1: Allora io lascerei assolutamente la,
0: perché altra cosa insieme, insomma.
1: Siamo tutti figli delle mode, purtroppo è questa la verità.
0: Vabbè, grazie Fabio.
2: Insomma, ci hai dato una buona alternativa.
0: Un bello spunto, Fabio. Grazie mille. Abbiamo un altro ascoltatore?
2: Marcello, buongiorno. Ciao, da dove ci chiami Marcello?
0: Marcello, buongiorno.
2: Mi sa che è in viaggio.
0: È in viaggio, dice chissà chi stanno chiamando questi. Va.
2: Esatto.
0: Si chiama Marcello, siamo sicuri, sì? Marcello?
2: Intanto
0: Alessandro. Però c'è Alessandro, vediamo se Alessandro è Alessandro. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno amici di RTL. Okay. Volevo informarvi che io sono anche in viaggio in direzione aeroporto di Catania per andare verso Milano in visita al Tutto Food.
0: Appunto.
3: In veste di visitatore lavoratore.
0: Quindi sei in tema stamattina.
3: Esatto. Devo dire che la cucina italiana è talmente variegata che prima di pensare ad una classifica ho cambiato idea un centinaio di volte, devo essere sincero.
2: Ecco, e adesso dopo tutti questi ragionamenti a che conclusione sei giunto?
3: Allora, io metterei in classifica da buon siciliano la caponata.
2: Wow,
3: la caponata di melanzane che... la farei diventare patrimonio dell'UNESCO, la granita siciliana nello specifico quella di Gelsi,
2: buonissima,
3: non sono un frutto tra virgolette industriale, quindi spesso sono biologici e appunto sani e salubri, e infine come tra virgolette antipasto è che possa accompagnare qualunque tipo di pietanza, il pecorino siciliano, il buon pecorino siciliano che può avere diverse stagionature ed è un formaggio a mio avviso eccellente che dovrebbe essere promosso a livello nazionale.
2: Buonissimo.

0: mia personale classifica.
1: Complimenti, mi rendo conto che non sia facile tra tanti piatti buoni che abbiamo.
0: È vero.
2: Sì, diciamo che si dovrebbe essere molto aperti, perché per esempio tanti già hanno scritto non puoi non citare l'Italia, citare l'Italia e non citare la lasagna, per esempio, no?
1: Sì, certo.
2: Per cui cioè non è che puoi solo guardare fuori dal tuo orticello, dovremmo avere uno sguardo ampio, diciamo così. Alessandro, grazie.
0: Grazie a voi. Buon
1: ciao,
0: lavoro,
1: ciao,
0: buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao. Buon lavoro a te, buona giornata.
2: Andiamo con le notizie. Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della Salute Orazio Schillaci non c'è alcun pericolo. In una circolare del Ministero, indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio.
1: E potrebbe essere a una svolta il caso della donna scomparsa in Friuli con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottacchiari 2 lettere non datate scritte dalla donna. In una delle due viene espressa sofferenza e disagio. La procura di Piacenza parla di momento delicato e chiede riserbo per agevolare le ricerche. Sono state diffuse le foto dei 4 cani che erano con la famiglia.
2: Calcio col posticipo tra Napoli e Bologna. Si è chiusa la
3: formate delle code tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia verso la capitale. Vi ricordiamo inoltre che sulla 8 Milano Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano in maniera continuativa fino al 24 giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare in entrata la stazione di Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:19, sì la pizza, sì il tiramisù, qualcuno suggerisce tra i messaggi il cappuccino, ma noi vogliamo le cose local, le cose piccoline, le cose, il prodotto oppure no, quel piatto proprio bello del paesino che solo lì c'è. Abbiamo grande fiducia nelle vostre capacità. Devo dire, qualche altra telefonata che è già arrivata e che ho selezionato dopo la sentirete. Ci sono delle cose incredibili nel nostro bel paese. Andiamo da Vittorina, sentiamo che piatto ci racconta, che forse dovrebbe avere più risalto all'estero. Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno a tutti, salve. Intanto io premetto che faccio parte della grande famiglia delle Pro Loco.
2: Sì.
5: E che il nostro prodotto, che è il cappellaccio di zucca Ferrarese, in questo caso IGP, lo festeggiamo direttamente con una sagra dedicata, sì, certo, proprio a questo.
2: In che periodo dell'anno la tenete?
5: Allora, noi lo facciamo nelle settimane di metà Ferragosto, insomma, nel periodo
2: metà
5: del Ferragosto.
2: Sì,
1: okay.
2: Sì.
1: Ok.
2: Quindi ma non sono un piatto caldo, sì?
5: Sì, è un piatto caldo,
2: pasta,
5: però...
2: Okay, okay.
5: È una pasta ripiena, appunto. È una pasta ripiena condita con ragù alla bolognese, quello bello carico.
2: Sembrerebbe un po' invernale come piatto, no? Proprio per questo ripieno, eccetera.
1: Infatti, io avrei pensato ottobre-novembre,
2: anch'io,
1: non so perché.
2: Invece no, pieno agosto, via, si va.
5: No, lo facciamo. Noi abbiamo cominciato in pieno agosto e lo riprendiamo nel weekend di Halloween, naturalmente, dedicato alla zucca, sì. Perché poi noi facciamo un sacco di piatti anche a base di zucca, non solo
2: certo,
5: il cappellaccio. Però abbiamo fatto un lungo percorso per festeggiarlo e per onorarlo con l'IGP, perché il nostro è il classico cappellaccio ferrarese dove c'è solo zucca e parmigiano reggiano a 36.
1: Buonissimo.
5: A 36 mesi.
1: Ecco, Vittorina, e questo piatto lo sostituiresti ad uno dei 3 presenti nel podio che abbiamo detto all'inizio? O
5: allora,
2: è troppo locale,
5: guarda,
2: diciamo, perché magari è troppo poco
5: è più
2: conosciuto.
5: È locale,
2: diciamo.
5: Però insieme al tortellino sta prendendo, insomma, il tortellino naturalmente è più gli onori della cronaca, è più conosciuto un po' da tutti, però chi mangia il cappellaccio veramente ha il suo perché. Perché ha questo sapore dolciastro misto al ragù oppure altri condimenti che lo esaltano,
2: certo,
5: comunque ha veramente il suo perché. Ovviamente la pizza ci rappresenta in tutto il mondo, però la pasta ripiena in questo caso è l'unica che ha questo riconoscimento, direi che ha il suo perché, è da sentire, insomma.
2: Certo. Allora, noi abbiamo scoperto che ha il suo perché e noi lo andremo ad assaggiare.
1: Ma ti posso dire esatto chi siamo noi per mettere in dubbio, cioè
2: il tuo podio,
1: ma poi al massimo valutiamo, voglio dire. Grazie Vittorina.
2: Ciao Vittorina.
5: Ok, grazie
2: ciao,
5: a voi
2: ciao.
5: E veniteci a trovare, perché
1: volentieri.
5: Emilia Romagna Italia, è in Emilia Romagna ed è la patria insieme a tutti l'Italia, se ci hanno riconosciuto la cucina italiana come patrimonio dell'UNESCO.
1: Eh beh, guarda, non vedo, infatti magari se non è metà

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: Anche Madonna con Ghost Town alle 6:30 minuti, RTL 102.5, Non Stop News, ma soprattutto i vostri messaggi al 378-378-102.5. Intanto salutiamo Laura e Alberto che ci seguono da Sharm e dicono: ci state facendo sognare parlando proprio delle nostre eccellenze italiane, perché già a quest'ora, adesso non so Sharm in realtà che ore siano,
1: forse
0: però,
1: un'oretta o due,
0: insomma,
1: avanti,
0: esatto, ecco, un'oretta. Siamo tutti sulla stessa barca,
1: sì.
0: C'è anche
1: circa.
0: Roberta che ci parla della piada con la mortadella e tutte le varianti, ma poi anche la zuppa inglese. Io dicevo: qua la zuppa inglese, stiamo parlando dei nostri piatti, ho scoperto che ha origini italiane. Pare di Ferrara la zuppa inglese, non lo sapevo. Quindi
1: nemmeno io, chiediamo all'esperto Massimo Nigro.
2: Io noto esperto di zuppa inglese,
1: no, però perché a Ferrara avrebbero dovuto chiamarla inglese? Adesso
0: in onore
1: approfondiamo.
0: Esatto, ma cercheremo di approfondire. C'è con noi al telefono intanto Marcello, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno Giusy. Dico Giusy perché conosco più lei.
0: Sì, sembra giusto. Guarda,
1: però ti ha parlato Lucrezia, quindi è giusto salutare anche Lucrezia, no?
3: Va bene, dai, grazie, ciao.
0: L'ha detto un po' controvoglia.
1: Sì, non è che avesse, non è tanto convinto, vero?
0: Va bene, Marcello.
1: Da dove chiami, Marcello? Che dici, peraltro, di conoscermi?
3: Della provincia di Lecce.
1: Di Lecce. Ah, ci conosciamo. Va bene, nel senso che mi segui da un po' di anni, questo.
3: Sì, da parecchi anni.
1: Caro Marcello, eccoti qua. Allora, parliamo di cibi buoni italiani, quasi sì, creando un podio.
3: Allora, in realtà non è un cibo italiano, è un cibo salentino. Si chiama in termini dialettali paparotta o pane cotto. È una sorta di zuppa fatta col pane raffermo fritto nell'olio. Con cime di rape lesse già prima e poi messe dentro, e fagioli o variante di altri legumi, legumi, e poi c'è, questo è una sorta di piatto povero, cosiddetto,
0: sì,
3: perché le mogli lo preparavano per i contadini quando andavano a lavorare
1: nei campi. Allora, solo una domanda, Marcello, con tutto il bene che ti vogliamo Lucrezia e io, ma tu pensi che questo piatto possa ergersi a podio internazionale dei cibi preferiti italiani? Forse no. Ma non lo conosce nessuno, a parte, appunto, l'hai detto tu all'inizio, è salentino, appunto.
3: Sì.
1: Cioè già arriviamo in Basilicata e non sanno cos'è, adesso, per capirci.
3: No,
1: Proprio arrivare sul podio internazionale direi che non è sempre buonissimo.
3: Internazionale no.
1: Invitiamo tutti.
3: Sì.
1: Ma il podio era dei tre piatti preferiti al mondo dagli stranieri.
0: Diciamo che una volta che venisse assaggiato.
3: Mi hai dacchiettato.
1: È un po' poco. Ce l'hai un podio tuo, Marcello? Cioè, questi tre citati.
3: Tirami su,
1: lo teniamo. La pizza?
3: Sì. Beh, sì, sì, come
1: dai,
3: no? Quella
1: ci
3: pizza
1: sta,
3: io
1: ci
3: una
1: sta.
3: Volta a settimana
1: la mangi.
3: È per me. Sì, sì, sì.
0: Come bevanda, dai, facciamo anche una bevanda.
1: Brava. O accetti lo spritz oppure la sostituisci con qualcosa che ritieni meritare il podio.
3: Ma guarda, lo spritz una tantum, non è una cosa per me.
1: Ma non è da podio o è da podio?
3: Sì, potrebbe essere da podio. Sì,
1: sì, perché è molto noto un po',
3: sì,
1: a parte
3: bravo,
1: l'origine veneta, però in effetti vedi che lo conosci e magari ti capita di berlo pure a te che stai a Lecce.
3: Beh, certo, no, magari lo bevo light, non lo bevo
1: lo bevi non troppo alcolico, diciamo.
3: Brava,
1: eccoci.
3: Brava.
1: Grazie Marcello per questo piatto che assaggeremo certamente quando veniamo da te.
3: Anche, e salutami anche Lucrezia, Giusy, va bene?
1: Ti saluta lei, guarda.
0: Grazie Marcello, felice di questa nostra nuova amicizia, a presto.
3: Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao.
3: Buon lavoro a voi, ciao.
4: Risultano asintomatici ma restano comunque in quarantena obbligatoria le quattro persone a orario in Italia che hanno viaggiato su un aereo KLM con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. Completate alle Canarie le operazioni di sbarco dei passeggeri della crociera Focolaio, la nave in viaggio verso i Paesi Bassi. Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Intanto ira di Israele per il via libera europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti che attaccano le comunità palestinese in Cisgiordania. Il governo di Tel Aviv parla di un oltraggio inaccettabile di antisemitismo. E siamo al calcio con il posticipo tra Napoli e Bologna. Si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. A vincere sono stati i bolognesi sui partenopei. 3-2 il risultato finale. Non c'è altro per il momento, a più tardi.

0: Buongiorno, le bambole di pezza alle 6:38 minuti in Non Stop News, tantissimi i vostri messaggi che continuano ad arrivare, no? Per proporre i vostri piatti, di solito proprio quelli magari della propria regione, addirittura della propria città, che vogliamo ergere, come abbiamo detto, a podio internazionale. Allora magari ce li raccontate un po'. Devo dire che la fame che già percepivo questa mattina alle 5:30 arrivando qua in radio sta aumentando di minuto in minuto. Chissà se anche Cinzia allo 02 25 15 15 ci propone un piatto che magari non conosciamo, che apprezziamo particolarmente. Buongiorno Cinzia.
1: Buongiorno RTL anche mia, grazie per la bellissima compagnia che ci fate ogni giorno.
2: Grazie a voi che grazie a te che ci segui naturalmente. Da dove
1: allora,
2: ci segui?
1: Io
2: dove sei?
1: Da Ampezzo, provincia di Udine in Carnia.
2: Ah, quindi non Ampezzo l'altro nel bellunese, non Cortina,
1: No, okay. Questo
2: non
1: è Ampezzo, un piccolo
2: olimpia.
1: Paese.
2: Ottimo.
1: No, è un piccolo paese di 900 abitanti.
2: Che meraviglia la Carnia, sono un'appassionata di questa zona,
1: ah,
2: fantastica.
1: Veramente?
2: Bellissima.
1: Allora bellissima. Ti aspetto ad Ampezzo
2: come no?
1: A mangiare il frico, quel piatto che oggi volevo decantare.
2: Il frico, mi manca.
0: Io l'ho già
2: mi
0: sentito.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Il frico con la polenta,
2: sì,
1: è un piatto tipico che si fa con le patate crude rosolate nella cipolla, lasciate diventare un po' morbide, schiacciate con la forchetta, e poi aggiunto tre tipi di formaggio, uno fresco, uno mezzano e uno stravecchio, tutto a pezzettini.
2: E vive la leggerezza, la leggerezza.
1: Sì, però è buonissimo, è buonissimo.
2: Lo dicono tutti, più le cose sono impegnative,
1: sì,
2: più sono buone. Va
1: e
2: bene.
1: Poi la polenta.
2: Sì, certo.
1: Con,
0: a sgrassare,
1: si avvicina,
0: a questo punto.
1: Sì, a sgrassare. E poi se si vuole fare il clou della leggerezza, c'è una salsina che si chiama nel nostro dialetto Toch di Voris, che sarebbe fatto con la, quando si fa la polenta, col, appena metti la farina con il liquido ancora morbido,
0: sì,
1: acqua e farina e sale,
0: sì,
1: la ricotta di malga affumicata, grattugiata e passata nel burro,
2: eccoci,
1: e irrorata con questo filetto,
2: allora,
1: della polenta.
2: Non è che qui facciamo adesso quella scuola lì di cucina, tutti fanno la ricetta.
0: No,
2: scherzi a parte, ma è un piatto, davvero la domanda è seria, è un piatto che fate tipo regolarmente, una volta a settimana, o è un piatto talmente particolare che si fa due o tre volte l'anno?
1: No. Allora, il frigo con la polenta nelle case una volta alla settimana c'è sempre,
2: Ma in inverno, in estate un po' meno.
1: Ma anche d'estate, perché noi abbiamo le sagre, nelle sagre lo trovi sempre,
2: troviamo,
1: il frigo con
2: trova,
1: la polenta. Sì.
2: Ah, bello.
1: Sì, sì.
2: Allora, tutti in Carnia,
1: allora,
2: via,
1: venite ad Ampezzo,
2: Ampezzo
1: a mangiare il
2: però
1: frigo.
2: Io volevo andare a Sauris, no, non va bene.
1: Ah, allora devi passare per Ampezzo.
2: Ah, devo passare,
0: vedi,
2: passo sui piedi,
0: pensavo,
2: mi fermo
0: lì
2: un attimo.
0: C'è un altro piatto.
1: Ti fermi un attimo da me, mangi il frigo e poi vai
2: vado
1: a Sauris a mangiare il prosciutto.
2: Brava.
1: Di Sauris Vol.
2: Bravissima,
1: dove
2: vedi,
1: lavora il mio bambino.
2: Il suo bambino, che sarà un figlioletto di 25 anni circa. Quanti anni ha il bambino?
1: 30.
0: Capisco,
2: sono stata bassa,
0: certo. Rimaniamo sempre i bambini di casa e va bene.
1: Posso
0: così.
1: Posso dire ancora una cosa?
2: Poca, perché sì, perché abbiamo anche gli altri ascoltatori, ma ti vogliamo bene,
1: sì,
2: ancora un attimo, vai.
1: Allora, niente, volevo dire a proposito del prosciutto di Sauris che oggi il mio bambino,
2: sì,
1: trentenne,
2: bambino, sì,
1: è a Milano con a decantare e a
2: le doti del
1: prosciutto,
2: certo, in fiera.
1: In fiera.
2: Certo, ne stavamo parlando, è stato un po' lo spunto di questa chiacchierata, cara, tutto food. Esatto.
0: Grazie.
2: Ti salutiamo, ti ringraziamo per tutta questa conoscenza, ricetta, luoghi, cioè ha messo di tutto, ha messo
0: di
2: tutto.
0: Sì, e soprattutto per l'entusiasmo, Cinzia, quindi grazie davvero, una buona giornata.
1: Grazie. E vi aspetto.
2: Aspetta, le passiamo sui
0: ma
2: piedi,
0: che bello.
2: Andiamo ad Ampezzo, poi andiamo
0: sì,
2: a Sauris dal bambino,
0: certo,
2: trentenne,
0: bimbo, sì,
2: tu non
0: sì,
2: dovevi
0: sì,
2: fidanzarti,
0: anni.
2: No? Mi sembra.
0: Ah, mi sa che forse così in diretta nazionale.
2: No, perché mi pareva coetanea. Non lo so, una questione
0: di me. Tu guardala questa Giusy qua.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kiko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kiko, nei migliori negozi di infanzia e su kikko.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
11: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta.

Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, ha detto Trump.
1: E il ministro della cultura Alessandro Giuli non parteciperà alla riunione dei ministri della cultura europea prevista a Bruxelles. Ieri l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni, che gli ha rinnovato la fiducia dopo il caso dei licenziamenti dei vertici dello staff del Dicastero.
0: Andiamo anche alle indagini per l'omicidio di Garlasco. Emergono nuove intercettazioni ambientali del 2017 di Sempio, in cui l'uomo in un soliloquio sembra riferirsi all'orario in cui, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno del delitto. È successo qualcosa alle 9:30, dice l'uomo. Polemico il legale della famiglia della vittima, che ritiene che la procura di Pavia abbia lavorato per scagionare Alberto Stasi.
2: 6:51 minuti, quanti piatti, quanti prodotti che stanno arrivando al 378-378-1025. Un saluto a Daniele col piscistocco a ghiotta, per dire, che ci riporta in scenari del sud calabrese, sì. In particolare, devo dire, molto apprezzati. Andiamo al telefono, c'è Angelo, vediamo cosa ci racconta. Buongiorno, ben trovato.

0: Sì, buongiorno, sono Angelo.
1: Sì.
0: Radio TL anche mia. E niente, io
1: e
0: arrivo
1: chiami
0: da Parma.
1: A Parma.
0: Da Parma,
1: chiami
0: da Parma. Sto salendo verso Milano anch'io per Tutto Food.
1: Sì.
0: Naturalmente, visto questa edizione annuale, diciamo ormai. E io propongo i tortellini all'Emiliana, dove chiaramente da provincia a provincia sono diversi. Io essendo a Parma, il nostro è tortellino fatto puramente con parmigiano, uova e null'altro, senza carne, mentre so che vicino a
1: cioè,
0: noi...
1: Non è ripieno, è solo pasta?
0: No, c'è il ripieno.
1: Parmigiano.
0: La pasta,
1: sì,
0: poi è ripieno col parmigiano, pane, formaggio e uova, chiaramente.
1: Sì, perché bisogna deve stare insieme.
0: Sì, e vicino a noi invece abbiamo il modenese, che non hanno tortellini, i famosi modenesi con il ripieno di carne.
1: Senti, ma tu li hai un po' assaggiati tutti e ce n'è uno che preferisci? Proprio come sapore?
0: Ma io, essendo nato a Parma, preferisco quello di Parma.
1: Certo.
0: L'anolino, certo. Noi lo chiamiamo l'anolino. Mm-hmm. Poi chiaramente se c'è un bel antipasto di prosciutto di Parma, sono nuoce.
1: L'importante è che sia tutto di Parma, perché se non è di Parma, come fai a metterlo sul podio? Come
0: Parma.
2: Non ci si può lamentare. Ecco, e se dovessi accompagnare il tutto con qualcosa da bere che appunto non è lo spritz presente sul podio?
0: Beh, un bel Lambrusco.
1: Non è di Parma, vero, il Lambrusco?
0: No, anche di Parma.
1: Cioè adesso è tutta l'Italia che dipende dall'Emilia Romagna dal punto di vista del cibo. Mi piace questo campanilismo culinario, grandissimi.
0: Appena.
1: Grazie
0: poco,
1: Angelo.
0: Poco, insomma. Grazie a voi.
1: Grazie per le tue segnalazioni. Lui vuole un podio regionale, non c'è niente.
2: Provincia,
1: a casa sua.
2: Vuole un po', c'è un po' di orgoglio e ci piace, lo apprezziamo. C'è anche Maria al telefono, buongiorno.
3: Buongiorno,
1: benvenuta.
3: Sono Maria.
1: Ciao Maria, da
3: vengo
1: dove?
3: Vengo da Palermo.
1: Andiamo.
2: Scendiamo volentieri al sud, vai.
3: Allora, sicuramente per noi la nostra pasta tipica, profumata e tipica di questo periodo è la pasta e tenerumi. I tenerumi sono, non so se voi li conoscete, sono una specie di zucchina, la zucchina lunga siciliana.
2: Uh-huh.
3: E si prendono queste foglie vellutate, proprio delicatissime, le più tenere della zucchina lunga, si tagliano a pezzetti, un'indicazione, prima si taglia a pezzetti il pomodoro, si mette a soffriggere con l'aglio, dopodiché si mette un poco d'acqua, mettono dentro i tenerumi, che sono queste foglie con la zucchina lunga,
1: sì,
3: che noi chiamiamo volgarmente cucuzza.
1: Sì.
3: La cucuzza
1: e poi che succede? Si mangia?
3: No. E dopodiché si mette dentro lo spaghetto, la cosa tipica, proprio tipica è lo spaghetto tagliato a pezzetti, dentro è proprio la pasta con i tenerumi, è tipica proprio del nostro profumo diciamo d'estate e primavera.
2: Quindi è una pasta sostanzialmente con le verdure o c'è altro poi di aggiunto come condimento?
3: No, verdure,
1: è
3: una cosa molto semplice. Sì, è una pasta molto semplice, molto profumata.
2: Ottimo, delicata, bene, ci piace.
3: È molto delicata, che piace molto, è molto tipo, da noi
2: guarda, io vorrei,
3: non si trovano.
2: Vorrei poter assaggiare per giudicare, mi fido ovviamente di voi, già solo per l'entusiasmo, però diciamo che approfitterei volentieri.
1: Così, sì. Grazie Maria, ciao!
3: Ciao, grazie.
1: Buona giornata.
3: Anche a voi, ciao.
1: Abbiamo vocale?
4: Ciao ragazzi di RTL 102.5, sono Gabriele Di Mantova. Penso che un piatto che non può mancare sulla tavola sono gli agnoli in brodo. Voi portate un piatto di agnoli in brodo in Germania, in Francia, in Inghilterra, spazzolano tutto, guarda, non lasciano nulla.

0: Meraviglioso, Rod Stewart con Baby Jane. Praticamente alle 7 abbiamo ancora, Lucrezia, diciamo due podi, ma quello che abbiamo capito è che c'è poco accordo tra gli italiani sui podi.
1: Prevedibile, perché abbiamo tanta scelta e tanti piatti buonissimi. Allora sentiamo.
2: Buongiorno RTL, io sfido che secondo me non c'è nessuna persona al mondo a cui non piace il trittico della Via Emilia, cioè lasagne, tortelli e cappelletti. Ciao da Reggio Emilia.
0: Bravo, e ovviamente poi c'è qualcun altro.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Antonio da Roma, i primi tre sul podio, carbonara, gricia e cacio e pepe. Dai regà, ma come si fa a non farle vince? Buona giornata a tutti.
0: E sono le 7 anche a Chianocco, in provincia di Torino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perri e Lucrezia Bernardo. Dal Ministero della Salute arrivano rassicurazioni, una circolare sul focolaio di antivirus registrato a bordo di una nave da crociera ora in rotta verso i Paesi Bassi. Il rischio per il nostro paese è considerato molto basso, 4 intanto le persone in osservazione in Italia, 2 in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Sentiamo Sergio Gatta.
6: Anche se in Italia non c'è pericolo, come ha detto il ministro della Salute Schillaci, è stata predisposta una circolare del Ministero per contenere un'eventuale diffusione dell'antivirus. Prevede una quarantena fiduciaria per 6 settimane. Si esce solo indossando la mascherina. Evitare gli assembramenti e non utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. In caso di comparsa dei sintomi, mantenere l'isolamento, notificare lo stato di salute alle autorità sanitarie pubbliche locali, quindi valutazione medica e test. Anche se sono asintomatici, intanto sono in isolamento obbligatorio 2 dei 4 italiani che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Una donna a Firenze ed un sudafricano a Padova sono invece in isolamento volontario. Erano anche loro a bordo dell'aereo. Anche in questo caso sono asintomatici. La nave da crociera che ha sbarcato a Tenerife tutti i passeggeri e su cui sono stati segnalati 7 casi è in viaggio verso i Paesi Bassi.
1: La situazione in Medio Oriente resta in stallo. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mentre il presidente americano Donald Trump valuta di riprendere i bombardamenti, ne ha discusso nelle scorse ore con i vertici militari alla Casa Bianca. Il cessate il fuoco è molto debole, ha l'1% di chance di reggere, ha detto Trump.
5: E intanto Israele ha definito inaccettabile un oggetto di antisemitismo la decisione europea di sanzionare i coloni israeliani violenti che attaccano le comunità palestinesi in Cisgiordania. Il ministro della sicurezza Ben Gvir ha ribadito l'intenzione del suo governo di proseguire la politica degli insediamenti.
1: E potrebbe essere a una svolta il caso della donna nel Piacentino, scomparsa con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottacchiari 2 lettere non datate scritte dalla donna. In una delle 2 viene espressa sofferenza e disagio. La procura di Piacenza parla di momento delicato e chiede riserbo. Per agevolare le ricerche sono state diffuse le foto dei 4 cani che erano con la famiglia.
5: Siamo allo sport, il calcio, vittoria ieri del Bologna sul Napoli nel posticipo che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Ci racconta tutto Andrea Salvati.
7: Il Bologna vince 3-2 sul campo del Napoli con i partenopei che devono rimandare così l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League ed ora vedono la Juventus a soli 2 punti. La sblocca subito il Bologna con un gran gol di Bernardeschi al minuto 10. Bologna al raddoppio al 34esimo, calcio di rigore che Orsolini non sbaglia. Sul finale del primo tempo in pieno recupero di Lorenzo accorcia e all'inizio della ripresa Alisson Santos a trovare al 3° del secondo tempo il gol del 2-2. Sembra una partita destinata a finire in pareggio, ma in pieno recupero al 99esimo è Rowi a trovare la sforbiciata dal centro dell'area che vale il definitivo 3-2.
5: È tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Tempo in miglioramento quest'oggi su gran parte d'Italia, ampie schiarite al nord-ovest e al centro-sud. Ancora un po' variabile al nord-est, con qualche acquazzone temporale in transito fin dal mattino. Un po' di instabilità anche tra Toscana, dorsale appenninica centrale e Marche. Temperature in calo, ma valori massimi ancora piuttosto elevati al centro-sud, fino a 27-28 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in entrata della stazione di Bergamo per chi viaggia in direzione di Brescia, con 2 chilometri di coda tra Dalmine e Seriate, sempre per lo stesso motivo. Rimaniamo sulla A4 per segnalare che per il traffico in aumento si stanno formando code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa, con tempi di percorrenza già di 25 minuti e tra Capriate e Cavenago in direzione di Milano. Spostiamoci invece sulla diramazione di Roma Sud, dove sempre a causa del traffico pendolare in aumento si è formato 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
10: 102.5. 7:06. Buon martedì 12 maggio a Camogli. A Camogli c'è grossa tristezza. Vogliamo abbracciare tutti gli abitanti della cittadina.
0: Che è successo?
10: Perché c'era un pino secolare diventato riferimento anche per il turismo. Tutti andavano a fotografare
0: a
10: questo pino.
0: Pino
10: bellissimo. Niente, lo devono abbattere perché purtroppo
0: non sta bene.
10: Si è eroso alla base, non riesce più a stare in piedi, è diventato quasi pericoloso.
0: Bartolla.
10: Però voglio dire, vogliamo abbracciare gli abitanti di Camogli.
0: Ah, no, pensavo il pino.
11: Anch'io.
10: Il pino c'è il rischio che cada a un certo punto, non è buono. Buongiorno Enrico Galletti.
12: Buongiorno a voi. Noi cosa? Nessuno può abbatterci, siamo qui tutte le mattine presto, sì. Poi voi in particolare ho sentito anche la vostra linea diretta stamattina.
0: Sei andato da un parrucchiere?
12: No.
0: Particolarmente così, curato stamattina. Particolarmente curato.
12: Sono contento. Sono soddisfazioni. Uno si sveglia presto, almeno un piccolo riconoscimento. No?
1: I bei complimenti, così per cominciare la mattinata. Tra poco anche la rassegna stampa, prima la musica, Fulminacci, maledetto me.

0: me. L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:10 minuti in questo martedì 12 maggio. Le preoccupazioni per l'antivirus, quelle per il futuro della tregua tra Iran e Stati Uniti, ma anche l'incontro tra Meloni e Giulia, ancora gli esuberi ad Electrolux, sono i principali titoli sui quotidiani di oggi. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
3: Buongiorno, allora apertura del Sole 24 Ore, da qui partiamo questa mattina. Super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi, non buone notizie, si parla di lotta all'evasione. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025, il costo e il conto dell'operazione sale a quota 174 miliardi, quattro volte quanto preventivato. A te Davide.
2: Allora, roba passata, roba vecchia, c'è una questione permanente in questa faccenda, che è quella su cui richiamo la vostra attenzione. Quei quattrini sono una quantità spaventosa, si possono fare mille cose, ci hanno rifatto la facciata dei ricchi, perché quella è stata un contributo a chi aveva più soldi, anticipava i quattrini e rifaceva la casa, la villa, una roba. Questo enorme buco, spreco totale, che qui definimmo spreco prima, durante e dopo, prima che l'approvate, perché era evidente. Già una cosa che si chiama 110% dovrebbe far saltare l'allarme a tutti dicendo che stai dicendo. Come è stato possibile? Allora, è stato possibile perché ci sono i seguenti responsabili. Primo, la demagogia spendarola del Movimento 5 Stelle. Secondo, il desiderio del Partito Democratico di rimanere al governo con i 5 Stelle. Terzo, l'antagonismo della destra, Fratelli d'Italia, Lega, che per contrastare il governo che faceva queste cose chiedevano le proroghe. Non è che l'opposizione dicesse all'epoca fermatevi, è una follia, no, diceva, e quelli che sono rimasti fuori? E che noi gli vogliamo rifare qualche cosa pure a loro? E quindi la proroga di tutto questo. Questi sono i responsabili. Dopodiché, se ripassate l'elenco, sono tutti praticamente. E quindi questo ci porta al quarto fondamentale responsabile, il colpevole che vive fra noi, anzi che colpevole che vive in noi. L'idea che gli sprechi e i debiti siano sempre di qualcun altro. Ed è su questo che l'Italia si frega.
3: 7:13 minuti, allora andiamo sulle pagine economiche. Il Sole 24 Ore, che sceglie di mettere in prima pagina, in taglio basso, le parole del vicepresidente della BCE: lo stop di Berlino a Unicredit, un freno al mercato. Il tema lo troviamo anche a pagina 14 del Messaggero. Unicredit Commerzbank, Bruxelles apre ad Orsel.
2: Allora, il concetto è quello che creare uno spazio finanziario effettivamente comune in Europa, sarebbe un grande vantaggio soprattutto per i risparmiatori e per il sistema produttivo. Per i risparmiatori perché aumenterebbe la possibilità di guadagni, di investimenti e di guadagni. Noi europei tutti messi assieme esportiamo la bellezza di più di 300 miliardi l'anno negli Stati Uniti per investirli, li investiamo anche qua in Europa, li investiamo nel resto del mondo, 300 miliardi li portiamo negli Stati Uniti. Se avessimo un mercato effettivamente largo e importante che crea campioni produttivi e quindi anche premi per i risparmiatori, quei soldi rimarrebbero in gran parte, avrebbero convenienza, non è che si tratta di mettergli la dogana, avrebbero convenienza a rimanere qui. Per fare questo bisogna creare però un mercato effettivamente comune, uno spazio finanziario comune, che non può esistere se non ci sono operatori comuni, quindi banche. Le banche devono crescere, le banche europee devono crescere, i campioni europei devono essere campioni neanche multinazionali, europei, cioè di uno spazio più largo. Quando è qui e fin qui a chiacchiere sembrano essere tutti d'accordo. Il problema è quando una banca di un paese prova a prenderne una di quell'altro paese, ed è il caso di Unicredit italiana nei confronti di Commerzbank tedesca, dove il governo tedesco dice no, questo no. E perché questo no, scusate? E no, se l'interesse comune è quello creare, tutto sta a vedere se è conveniente di mercato, ma questo lo decide il mercato, non lo decidono i governi. lo decidono quelli che investono, non lo decidono quelli che parlano. E B, naturalmente, che sia tutto secondo le regole, e su questo vigila la Banca Centrale Europea. Ma impedire queste azioni in nome di un nazionalismo bancario è ottuso e impoverente. Dice, allora noi italiani in questo caso dovremmo sollevare il problema, e facciamo fatica a sollevare il problema perché abbiamo fermato Unicredit dicendo che non era italiana. Poi questa era stata una delle pagine più belle e surreali, a sede a Milano, scendi da, e arrivi alla stazione e vedi Unicredit, però dice no, non è italiana, quando pensava di prendere una banca italiana, BPM. E il governo italiano fece la stessa cosa che sta facendo il governo tedesco, l'unica cosa è che i tedeschi lo fanno nei confronti di una banca italiana, gli italiani nei confronti di una banca italiana, ma la sostanza è la stessa, è identica, il mercato è comunque uno solo. Questa roba ha da finire, ha ragionissimo quindi il vicepresidente della BCE a richiamare sulla convenienza, l'interesse comune dei cittadini, che non è quello spesso di chi al governo pensa di difendere una confraternita bancaria.
4: 7:16 minuti, tra poco proseguiamo con la rassegna stampa, prima le informazioni sul traffico.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in entrata della stazione di Bergamo per chi viaggia in direzione di Brescia, con 2 chilometri di coda tra Dalmine e Seriate, sempre per lo stesso motivo. Rimaniamo sull'A4 per segnalare che per il traffico in aumento si stanno formando code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa e tra Capriate e Cavenago in direzione di Milano. Spostiamoci invece sulla diramazione di Roma Sud, dove appunto a causa del traffico pendolare in aumento si è formato 1 chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia verso la capitale. E infine, per lo stesso motivo, sul tratto urbano dell'A24 non gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo incolonnamenti tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Buon viaggio anche da parte nostra. 7:17 minuti, torniamo in rassegna stampa, Davide, e torniamo a parlare anche delle sanzioni UE contro i coloni israeliani violenti, dopo che l'Ungheria ha tolto il veto necessario proprio per arrivare all'unanimità. E allora, sulla prima del Sole 24 Ore, violenze in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani, non passa però la proposta di dazi. Spostandoci sulla prima del Corriere, Iran, la tregua vacilla, sanzioni UE ai coloni, Israele è inaccettabile. A te.
2: Allora, c'è una questione che riguarda quell'area del Medio Oriente e una questione che riguarda noi europei. La questione di quell'area del Medio Oriente, si è concentrata l'attenzione delle proteste, degli insulti, su Gaza. Gaza è un'area confinante ovviamente con Israele in cui i palestinesi, i Gazawi, hanno come principale nemico Hamas. Il principale nemico dei palestinesi è Hamas da una parte, Hezbollah da quell'altra. Perché? Perché hanno preso ostaggio il popolo palestinese allo scopo unico non di creare uno Stato, ma di distruggere Israele. Dopo il massacro, il pogrom del 7 ottobre, fatto da Hamas per cercare il sangue e per cercare la morte dei palestinesi, il governo israeliano ha reagito in maniera spropositata, accedendo esattamente al disegno di Hamas, cioè ha versato una quantità smodata di sangue palestinese, colpendo dove però c'è Hamas. E la causa di quello è Hamas. Chiaro? È dalla fine degli anni 40 del secolo scorso che andiamo avanti così. La storia non può essere dimenticata. Quello che consideravo e considero più preoccupante è quello che succede in Cisgiordania. Perché in Cisgiordania, cioè l'area che sta dall'altra parte di Israele, ci sono palestinesi che vivono in totale, diciamo così, consonanza con la natura e con Israele, e contro i quali si è scatenato l'integralismo fanatico di israeliani, sostenuti da una destra fanatica e mistica, il cui uno degli esponenti è Ben Gvir, ministro del governo Netanyahu, quello il cui compleanno viene festeggiato con una torta con il cappio perché hanno reintrodotto la pena di morte, sono degli incivili. Ora, favorire l'occupazione da parte dei coloni israeliani di un territorio sul quale, quando un giorno i palestinesi smetteranno di essere ostaggio delle forze che vogliono distruggere Israele, dovrà nascere un'autorità, quindi una sovranità palestinese, significa compromettere la convivenza del futuro. Quindi le sanzioni europee ci stanno tutte e sono giuste. La questione, brevemente, che riguardano gli europei è la questione del veto. Questa roba, c'è una gran confusione. Non è che in Europa non si può fare niente, in Unione Europea, se tutti non sono d'accordo. Il veto esiste solo per le materie che non sono state devolute all'Unione Europea. È chiaro questo? Cioè, l'Unione Europea funziona bene. Il veto è su quello che gli stati nazionali, ne parlavamo ieri, non hanno concesso all'Unione Europea di fare. Su quello, se uno si oppone, ci si ferma. Vedo che su un'intervista interessante oggi al Messaggero, il ministro degli esteri Tajani dice: io sono per superare il diritto di veto anche su quelle materie. Ha ragione, è giusto così, però fa il ministro degli esteri di un governo che è contrario a quello che dice lui. E su questa materia non è che dice uno vuol dire... Io capisco Giuli e i suoi funzionari, ma su questo è un pilastro della politica estera, non è che ci possono essere due opinioni al governo.
1: 7:21 minuti, antivirus in apertura su Corriere, Giornale e Repubblica. Leggiamo i titoli: virus, la catena dei contagi sul Corriere, crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena. Poi andiamo sul Giornale: contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo. E poi Repubblica: antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia.
2: Allora, ci sono alcune cose, Giusi, che uno le sente e passa ai gesti apotropaici, perché quando uno sente dire no, ma i contagi non sono tanti, questa l'ho già sentita. Il posto dove non c'è il focolaio, purtroppo nel caso del Covid qui in Europa siamo stati noi italiani il focolaio, ricordate, è stata una tragedia, però quando quello si produceva in Italia, io lo ricordo in Francia, in Spagna, cioè no, qui non c'è pericolo, durata una settimana il non c'è pericolo. Ora, quindi, che questa è la ragione per cui uno si vorrebbe passare ai gesti apotropaici. Però contiamo che non sia così. Nessuno di noi fa il virologo. Il cielo ci salvi dal ritorno dei camici bianchi in televisione. Se è possibile quella... Però sembra essere una questione diversa. C'è già la corsa al vaccino. Vedete che il mondo funziona, la positività esiste. Già con la tecnologia RNA c'è. Il vaccino servirà nel caso in cui succedesse qualche cosa di pesante, speriamo di no, però nel caso saremmo già abbastanza avanti. Detto tutto questo, quello che fa paura è rivedere ancora l'ordine sparso, cioè ognuno che parla. Non lo puoi fare. A così poca distanza dalla pandemia Covid, una cosa l'avresti dovuta imparare. L'ordine sparso è veramente una roba che non si è... Cioè, quello c'ha la quarantena coatta, e quell'altro c'ha la quarantena volontaria, e quell'altro... che problema c'è? No, cioè, voglio dire, almeno si isola. Speriamo che sia una roba passeggera, che il sorcio virus se ne rimanga dov'è. Però, voglio dire, in queste condizioni la regola deve essere una sola in tutto il mondo. Quello che potrebbe essere effetto a contagio lo si isola nel tempo necessario. Non è che mica lo condanniamo a vita, ci mancherebbe altro. Però l'idea che anche dentro l'Italia ciascuno finisca a andare per i fatti suoi, speriamo che non ci sia pericolo, perché se ci fosse non sarebbe il modo migliore per fronteggiarlo.
3: Allora Davide, in questi ultimi secondi una notizia che trova spazio alle pagine interne del Corriere della Sera, ma anche su altri giornali: bimbo con madre e due padri, in Italia il primo riconoscimento della genitorialità plurima, l'atto della Corte d'Appello di Bari, il piccolo è nato in Germania.
2: Allora, in realtà l'Italia non riconosce, questo è un completo, intanto uno dice come fa ad avere tre genitori, perché questo, dice, tutto può capitare nella vita, perché il bambino, da quello che risulta, non è stato concepito con maternità surrogata, cosa che è un reato anche in Germania. È stato concepito nella maniera tradizionale, che diciamo in vigore da qualche millennio, ovviamente tra un uomo e una donna. Lei è rimasta incinta e ha partorito il bambino. L'uomo però è già sposato, ma non con un'altra donna, bensì con un uomo, cosa che in Germania e poi anche in Italia, e così con l'Unione Civile si può fare. Dopo un po' di tempo il coniuge del padre ha chiesto il riconoscimento come adottivo, e questo è possibile ottenerlo, e così siamo a tre, perché la mamma è ancora vivente, il padre naturale è lì, e c'è poi il bambino vive con attenzione, il bambino non vive con la madre, vive con il padre e con il marito del padre. Essendo uno di loro è italiano, tedesco e italiano, con la doppia tanto la cittadinanza europea, ha chiesto al tribunale italiano non di riconoscere il fatto, che secondo me non avrebbe, aveva scarsa possibilità di riuscirci, ma di riconoscere quello che era già avvenuto in un altro paese dell'Unione Europea, cioè in Germania. C'è stata un po' di resistenza, ma alla fine hanno dovuto assolutamente riconoscere che ovviamente, perché il problema è sempre lo stesso, in uno spazio comune ti sposti, il padre naturale, vanno in albergo, il padre naturale esce per andare a comprare le sigarette, arriva qualcuno a controllare e trova un adulto estraneo in camera da letto col minore. Ah, no, è il padre, rilassatevi, è tutto a posto. Ora, questa cosa qui è stata riconosciuta anche dal tribunale italiano. Risulta evidente che anche su questa materia, che diciamo così, ha qualche delicatezza, bisognerà lavorare però al Parlamento europeo su una concezione comune, perché proprio perché il nostro è un'area in cui non c'è confine. Non c'è, è come andare da Bari a Vercelli, cioè, no, e non puoi avere condizioni diverse, cioè, a Bari sono padre, a Vercelli no, non c'ha senso. Ecco, questa roba qui, visto e considerato che al Parlamento europeo, insomma, hanno una bella sede, sono anche in tanti, parlano le lingue, ci se ne potrebbe occupare.
3: Allora, 7:27, ci fermiamo qui per oggi, ma l'appuntamento è per domani mattina alle 7:10. Grazie Davide.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: A domani Davide, grazie. Inferno Milan, tutti sul filo, titola la Gazzetta dello Sport. Cardinale boccia mercato e risultati, l'ira del proprietario dopo il KO con l'Atalanta, anche Allegri nel mirino, da domani in ritiro. Di spalla ci sono gli internazionali di tennis, un derby per Sinner e il titolo, a Roma fuori Cobolli, e Sinner oggi negli ottavi trova la sorpresa Pellegrino. Il Corriere dello Sport apre con tutti addosso, traffico Champions, 5 squadre per 3 posti.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
6: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
7: Tu perché sei così?
6: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Salve! Sì, lo abbiamo un
11: che
10: tavolo
11: faccio?
10: Da 5.
11: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
10: Ma veramente?
11: Me lo faccio? Sì.
12: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
17: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
16: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
17: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.

0: no. Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, ha detto Trump.
1: Risultano asintomatiche, ma restano comunque in osservazione le 4 persone ora in Italia che hanno viaggiato in aereo KLM con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. 2 sono in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Intanto sono state completate alle Canarie le operazioni di sbarco dei passeggeri della crociera Focolaio, la nave in viaggio verso i Paesi Bassi con i 28 membri dell'equipaggio.
0: Le indagini per l'omicidio di Garlasco: emergono nuove intercettazioni ambientali del 2017 di Andrea Sempio, in cui l'uomo in un soliloquio sembra riferirsi all'orario in cui, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice l'uomo, polemico il legale della famiglia della vittima, che ritiene che la procura di Pavia abbia lavorato per scagionare Alberto Stasi.
1: Svolta a Taranto per l'omicidio del bracciante africano di 35 anni aggredito e ucciso sabato mattina all'alba. Sono stati fermati 4 giovani, 3 minorenni e un 19enne, ed è ricercato un altro minorenne. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto nel corso di una lite scoppiata con i ragazzini.
0: Al via stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Alle 19 la cerimonia al grande Auditorium Lumière. Film d'apertura, la commedia francese L'Avenue Électrique di Salvadori.
1: E il tennis, agli internazionali BNL d'Italia. Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popper in 2-7-0. Nel prossimo incontro affronterà Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Cobolli.
0: E chiudiamo con il calcio e il posticipo tra Napoli e Bologna, che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A a vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. È tutto per adesso, a più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Qualcosa di inaspettato potrebbe sorprendervi positivamente, aiutandovi a vivere meglio certi rapporti, amori e occasioni per condividere. Tutto è più facile. Cari Toro, per fare in modo vincente e logico dovrete mettere da parte certe pigrizie e convinzioni per dedicarvi veramente a ciò che vi impegna. Non ascoltate solo l'istinto. Gemelli, Luna e Mercurio si parlano e si dicono cose, creando le giuste premesse per intese e amori a prova di stelle. Tempo di stare bene con tutti e di accorciare le distanze. Cancro, la Luna amica del segno saprà rendere ogni cosa chiara e possibile, aiutandovi a fare ciò che serve, spingendovi a fare di meglio senza mai sbagliare. Cari Leone, Sole e Luna si parlano, rendendo possibile per voi un ottimo equilibrio tra emozioni e sentimenti, tra pensieri e iniziative. Funzionate, vi piacete e convincete. Vergine, nonostante sia opposta, questa luna vi aiuta a vivere meglio ogni cosa, riconoscendo la giusta importanza alle persone, trovando sempre un modo per farvi riconoscere. Cari Bilancia, non avrete voglia di persone che vi ricordano di certi impegni, di quei piccoli doveri che possono guastare il vostro rapporto con la leggerezza. Fate delle scelte. Scorpione, non sempre le persone vicine saranno di buon umore o avranno voglia di fare cose e di impegnarsi per davvero. Siate pazienti e cercate di capire il loro punto di vista. Sagittario, se davvero cercate di migliorare un'intesa che conta, allora metteteci dolcezza ed empatia. Allora sforzatevi di vedere meglio i bisogni dell'altro. Funzionerà. Cari Capricorno, per fare le cose in un certo modo serve entusiasmo. Aiuta quella passione che non sempre rispetta i modi e le regole della gentilezza. Vi sentirete decisi e concentrati

0: Centrati. Amici del segno dell'acquario, bellissimo poter delegare agli altri la qualità del presente, fidandovi del loro buon umore, facendovi trasportare da certe visioni, da alcune possibilità. Non preoccupatevi di niente. Infine, amici del segno dei pesci, bellissima questa luna nel segno, che vi connette con voi stessi, ma anche con certe persone che sapranno apprezzare il vostro modo di fare, di pensare e di voler bene.
1: 7:42 minuti, allora torniamo in diretta. L'elogio dell'asparago oggi nel nostro spazio insieme a sale e pepe, ortaggi di stagione molto amati, lo sapete che si prestano a diverse interpretazioni in cucina, sono molto buoni e devo dire molto versatili. Ci facciamo dare qualche anticipazione, qualche spunto da Livia Fagetti, direttrice di Sale e Pepe, che è tornata a trovarci. Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti.
3: Grazie, grazie. Ovviamente è uno dei temi che trattate proprio in questo numero. Ci racconti un po' negli anni, insomma, cosa avete raccontato e scoperto di questo ortaggio così, così tanto amato?
2: Esatto, ma infatti la cosa secondo me carina di questo ortaggio è che lo si pensa abbinato alle uova, con cui stanno ovviamente da Dio, però in realtà ha veramente tantissimi utilizzi, molto di più di quello che ci si possa immaginare. Per esempio funziona benissimo nelle torte salate, in uno strudel, per fare qualche esempio. Si può servire con una salsa cremosa, si possono mettere dentro un'insalata. Gli asparagi si possono usare anche crudi. In alcuni casi, in questo caso devono essere ovviamente tenerissimi, preferibilmente sottili, morbidi. Spesso vengono crudi, vengono tagliati col pelapatate a fettine sottilissime e magari mescolate a un'insalata e sono buonissimi.
1: Nel risotto, no? Qualcuno direbbe la morte sua.
2: Sì, la morte sua sono le uova, diciamo, anche nelle varie forme. Però sì, sicuramente il risotto è una grandissima risorsa degli asparagi, ma anche con la pasta funzionano, perché saltati, anche soprattutto gli asparagi piccolini, saltati in padella, magari con della pancetta o della salsiccia, non le mangereste con un bel piatto di pasta?
3: Sì, volentierissimo. Mi chiedevo però, Livia, effettivamente, anche se sono complicati da gestire in cucina, cioè è un piatto che rischia di essere rovinato, com'è l'asparago da trattare?
2: Allora, la prima cosa è chiaramente avere il coraggio di tagliare la parte più dura, che però possa tranquillamente servire per contribuire a un brodo, per esempio. Quindi se si tagliano la parte finale dura. Poi l'altra cosa importante è invece se si vanno a cuocere, si possono cuocere le punte meno del corpo del gambo, in modo tale che restino più croccanti. Per esempio se si vuole fare un risotto si può tenere la parte centrale, buttare la parte finale, o anche la parte finale utilizzarla per il brodo, la parte centrale tagliarla a tocchetti e metterla nel condimento del risotto e poi magari frullarla, e invece le punte scottarle velocemente e poi usarle alla fine per completarlo il risotto. Quindi si utilizza tutto l'asparago con funzioni diverse e con consistenze diverse.
1: Certo, detto direttrice che esistono anche diverse tipologie proprio di asparagi, c'è quello bianco, c'è quello selvatico un po' più sottile, sì. No? Aiutaci tu.
2: Esatto, allora vabbè, quello bianco è un po' più delicato, meno comune, nel senso che si trova un po' meno sul mercato perché è meno diffuso, diciamo. Poi invece anche in realtà anche tra gli asparagi verdi ce ne sono diverse varietà. Esiste anche l'asparago viola. Poi ci sono gli asparagi selvatici, che è più facile che si trovano nei campi, se uno va in giro nei campi, in qualche mercato è un po' più difficile trovarli, non so, per esempio nei supermercati.
3: Magari in supermercato, sì, infatti. Allora, ci sono un sacco di varianti, quindi questo l'abbiamo detto, valori nutrizionali molto interessanti perché certamente non ingrassano e non fanno male, e quindi insomma è un buon piatto da tenere, da godersi proprio in questa stagione. Per questo approfondimento ringraziamo Livia Fagetti, direttrice di Sale e Pepe, ci sentiamo molto presto, buona giornata.
2: Buona giornata a voi, grazie.
3: Grazie, grazie, a presto.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: Anders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Ma sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà più di un anno.
2: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?
13: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: 7:52 minuti, quasi in chiusura di questa seconda ora di Non Stop News. Vogliamo approfondire una giornata internazionale. Sapete che ogni giorno ce n'è una. Quella di oggi in realtà ci ha colpito particolarmente, abbiamo voluto approfondirla perché oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, che è una categoria assolutamente fondamentale in questo momento storico. Soprattutto può avere delle difficoltà. Capiamo qual è lo stato di salute di questi professionisti insieme al nostro prossimo ospite, che è consigliere nazionale della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Pietro Giordanella, ai nostri microfoni. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, qual è lo stato di salute di questa professione oggi in Italia?
1: È uno stato di salute bivalente. Da una parte una grande energia, una grande potenzialità, sicuri di poter assistere al meglio i nostri cittadini, ma dall'altra parte abbiamo la necessità di investire maggiormente su questa professione.
0: Ecco, investire da che punto di vista? Dal punto di vista economico, perché gli stipendi sono troppo bassi, dal punto di vista del riconoscimento, della possibilità di avere uno stile di vita più adeguato? Quali sono i fronti su cui si può migliorare la condizione di questi professionisti?
1: Beh, sicuramente quelli che hai elencati sono punti estremamente importanti. Oggi i nostri infermieri, ma come poi tutti i giovani, ci chiedono una possibilità di conciliare maggiormente la propria vita con la vita di tipo lavorativa, così come anche l'investimento della tanta formazione che hanno gli infermieri, che compiono tutti i giorni all'interno dell'organizzazione del lavoro.
2: Chiaro, si è parlato molto anche dell'esigenza di permettere al personale sanitario, agli infermieri, in questo caso, siccome insomma è la loro giornata, di lavorare in sicurezza, no? Noi ci ricordiamo, siamo passati da una situazione in cui la pandemia ha messo in luce quali sono anche le fatiche di chi si trova in ospedale, a volte insomma con dei ritmi poco concilianti con la loro vita, e poi però vediamo molto spesso episodi di aggressioni di persone che entrano negli ospedali, li mettono sotto sopra. E insomma, cosa si deve fare su questo per garantire davvero un posto di lavoro sicuro?
1: Ma dobbiamo comprendere, ma a livello sociale di tutti i cittadini, che senza il diritto alla salute non sussistono tutti gli altri diritti. L'abbiamo visto sotto il Covid, quindi c'è la necessità di tutelare

0: nostra grande sanità, che è di grande qualità, ma questa qualità la dobbiamo difendere tutti insieme, sapendo bene che infermieri e professionisti sanitari rappresentano il primo valore in assoluto per la nostra società.
1: Certo. Cosa si potrebbe fare per rendere questo mestiere un po' più attraente? Perché sappiamo che leggevamo un approfondimento qualche ora fa, no? Un articolo di Avvenire che raccontava come stiamo andando all'estero a cercare infermieri, addirittura in Uruguay, se non ho letto male. Insomma, qui in Italia non ne abbiamo abbastanza. Perché?
0: Ma guardi, non abbiamo abbastanza, e comunque una parte di questi infermieri italiani preferiscono andare a lavorare all'estero. Il rischio nostro è poi di andarli a prendere all'estero. Allora si crea un cortocircuito, e su questo chiediamo una maggiore attenzione. E questa attenzione passa su tanti fronti. Recentemente il governo, abbiamo apprezzato questa misura, ha normato le nuove lauree magistrali di indirizzo clinico, che per noi rappresentano uno sviluppo ulteriore della professione. Ma questo sviluppo noi dopo lo dobbiamo mettere a terra, a livello organizzativo, a livello contrattuale, a livello remunerativo. E i cittadini hanno più bisogno di assistenza infermieristica, la longevità, la cronicità, la fragilità sono soltanto dei sintomi rispetto a questa traiettoria.
2: Certo.
0: E quindi c'è bisogno di più infermieri, c'è bisogno di più infermieri qualificati, quindi su questo dobbiamo sviluppare le nostre politiche.
2: E allora arriva al 378-378-125 dal reparto di un ospedale, purtroppo non c'è la firma, quindi non sappiamo dove, una bellissima foto di gruppo con tanti infermieri, quindi insomma oggi è la loro giornata e noi abbiamo voluto celebrarli parlando di loro. Grazie a Pietro Giurdanella, consigliere nazionale della Federazione degli Infermieri, a presto e buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, un saluto a tutti gli infermieri d'Italia.

0: Una meraviglia, il Super Tramp di Breakfast in America ad accompagnarci alla chiusura della seconda ora di Non Stop News e il momento delle notizie.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
3: Skoda.
0: Sono le 8 in punto anche a Corciano, in provincia di Perugia.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito andiamo in Medio Oriente perché tra Iran e Stati Uniti è ancora stallo dopo la bocciatura reciproca dei piani di pace messi a punto da Washington e Teheran. Il presidente americano Donald Trump sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. La tregua è in fin di vita, ha dichiarato nelle scorse ore. Ha riunito anche i vertici militari per fare il punto sulla situazione. Intanto Israele ha definito un oltraggio inaccettabile il via libera dell'Unione Europea alle sanzioni per i coloni violenti contro i palestinesi della Cisgiordania.
6: E il Ministero della Salute rassicura sul focolaio di antivirus registrato su una nave da crociera, ora in viaggio verso i Paesi Bassi dopo aver sbarcato tutti i passeggeri. Il rischio contagio in Italia è molto basso, ma nonostante questo è stata diffusa una circolare con le indicazioni per le ragioni e le frontiere. Intanto sono sotto osservazione le 4 persone che erano a bordo di un volo sul quale viaggiava una donna morta per l'antivirus. 2 sono in quarantena obbligatoria in Calabria e Campania.
5: Siamo alle indagini sul delitto di Garlasco. Le ultime novità ruotano attorno a nuove intercettazioni ambientali di Andrea Sempio. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
7: È successo qualcosa quel giorno alle 9.30. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale dell'8 febbraio 2017 emerge un nuovo soliloquio di Andrea Sempio che, secondo la procura di Pavia, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. Gli inquirenti hanno messo nero su bianco che, dato per certo che Chiara disattivò l'allarme della villetta alle 9.12, è irragionevole che possa essere stata uccisa da chi alle 9.35 era a casa davanti al proprio computer, ossia Alberto Stasi, che si trovava a quasi 2 chilometri di distanza. Secondo la consulenza medico-legale, la fase della colluttazione, dell'aggressione e dell'omicidio sarebbe durata 15-20 minuti. Per Stasi, sentito dagli inquirenti nel 2025, Chiara non ha mai fatto riferimento ad approcci da parte di Andrea Sempio. La procura di Pavia si è accanita per sconfessare la condanna di Stasi, accuse al legale della famiglia Poggi che aggiunge: l'inchiesta sembra mastodontica, ma non va a colpire i punti centrali.
6: Al via stasera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande Auditorium Lumière, film d'apertura la commedia francese Les Venus Électriques di Salvadori.
5: E siamo al tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Oggi sarà derby italiano tra Sinner e Pellegrino, sentiamo.
8: Al Foro Italico cresce l'attesa per un martedì ricchissimo di appuntamenti con tanti azzurri protagonisti dopo un lunedì tra certezze, sorprese e delusioni. Yannick Sinner continua a dominare il torneo, il numero uno del mondo ieri ha travolto Popirin con un netto 6-2-6-0 e oggi agli ottavi lo attende il derby italiano contro la grande rivelazione Andrea Pellegrino. Il pugliese, partito dalle qualificazioni, ha firmato l'impresa eliminando Tiafoe e centrando per la prima volta gli ottavi in un Master 1000. Ad aprire il programma sul centrale sarà Lorenzo Musetti, atteso dalla sfida di altissimo livello contro Casper Ruud, mentre Luciano Darderi proverà l'impresa contro Alexander Zverev, 2 volte campione a Roma. Si fermano invece Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, eliminati rispettivamente dall'Andaluse e Tirante. Arrivano però buone notizie dal doppio, avanzano Simone Bolelli e Andrea Vavassori, così come Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse in carica e ancora protagoniste al Foro Italico.
6: È tutto, ora meteo e traffico.
9: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco DOC.
3: Prosecco DOC è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Previsioni del tempo.
10: Che freddo qui a Milano questa mattina. Vediamo un po' come va anche nel resto d'Italia con il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo. Buongiorno.
11: No, ma io non ne posso più. Se cominci a lamentarti anche tu,
10: ho capito.
11: Un periodo questo che non va mai bene niente, io non capisco. Vabbè, evidentemente fa più freschino, diciamo, questa mattina. E col cielo sereno e con i temporali di ieri al nord abbiamo temperature intorno ai 10 gradi a quest'ora, però risaliranno tranquillamente. Però bisogna dire una cosa, caro Massimo, che il verde che stiamo vedendo in giro in questi giorni è veramente bellissimo, cioè la natura gode di queste temperature, di queste piogge, le piante grasse sul mio balcone che mi sorridono proprio.

0: proprio, sono felicissime pure loro. Però poi c'è il nostro aspetto, quindi noi non ne possiamo più di piogge e grandinate. Fatto sta che oggi tiriamo un po' il fiato, eh? Solo il nord-est oggi vede ancora stamattina degli acquazzoni dei temporali. Però in giornata il sole torna dappertutto, le temperature oggi saranno piacevoli più o meno in tutta Italia. Domani però nuova perturbazione solta al centro-sud, arriva anche aria più fredda domani, quindi ti lamenterai ancora.
1: Certo.
0: E fino a sabato andiamo avanti così. Domenica invece potrebbe essere la giornata migliore della settimana, speriamo che almeno quello sia confermato, domani vi dirò.
1: Staremo a vedere, come sempre ci ritroviamo in diretta e nel dubbio prendo una pianta grassa, allora così la faccio felice, un bel periodo per lei, mi pare di aver capito.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie, Paolo Corazzone, un abbraccio, a domani.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in entrata della stazione di Bergamo per chi viaggia in direzione di Brescia, con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate e il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso Brescia di uscire presso la stazione di Bergamo, proseguire lungo la viabilità esterna e rientrare in A4 alla stazione di Seriate. Rimaniamo sull'A4 per segnalare che per il traffico in aumento si sono formate code a tratti tra Agrate e Viale Certosa verso Milano e Trappero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Spostiamoci infine sull'A11 Firenze-Pisa Nord, dove sempre a causa del traffico sostenuto segnaliamo la presenza di code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con l'A1 Milano-Napoli e anche tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci, eccoci qui, terza ora di Non Stop News. Allora, viene intervistata in queste ore la madre di 10 figli, famiglia Cattoni di Santa Margherita Ligure, provincia di Genova, e racconta un po', no, la loro gestione, qualche litigio, le code per il bagno a casa, perché ovviamente
1: spero ne abbiano almeno due, perché
4: non lo so, non lo so, e il senso del risparmio, ma essere tanti vuol dire essere forti, soprattutto sai, in periodi in cui tutto costa un po' di più.
5: Sì, organizzazione tanta, mi viene da dire. Bravi.
1: Economica soprattutto, direi.

0: ricordi, Blanco e Lisa su RTL 102.5 alle 8.10. Allora andiamo a Venezia per raccontarvi una storia che ci ha colpito ieri, una storia che parla di giovani e di dipendenze, una storia che ha come protagonista una ragazza di 20 anni che si è rivolta al SERD, che è il servizio pubblico per le dipendenze del sistema sanitario nazionale, per ricevere assistenza di fronte a quella che lei stessa ha definito una dipendenza da intelligenza artificiale. Allora, vogliamo confrontarci con questo tema, che è un tema nuovo e bisogna anche capire come trattarlo. Giuseppe Lavegna, psicologo, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo, è collegato con noi per aiutarci con questo. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
2: Diciamo che forse da un lato c'era da aspettarselo questo primo caso noto, mi permetto di dire, perché non credo davvero sia solo il primo, adesso ce lo racconterà meglio lei, di dipendenza appunto dall'intelligenza artificiale nel nostro paese. Come si arriva a questo punto, professore?
1: Beh, dobbiamo fare attenzione intanto a distinguere tra dipendenza e isolamento, perché poi il grosso rischio è quello di unire due parole che sembrano molto simili ma sono molto differenti. Non è il primo caso, a mio avviso ci sono dei dati interessanti che ci stanno proprio raccontando di quanto l'intelligenza artificiale stia diventando un sostituto per la solitudine, a volte un sostituto genitoriale. Il 60% degli adolescenti utilizza l'intelligenza artificiale per raccontare le proprie esperienze emotive, e questo già ci dovrebbe, come dire, dare un indicatore di cosa stanno trovando lì i ragazzi. E chiaramente dove c'è sofferenza e dove c'è assenza, la tecnologia mediata, che possa essere un social o possa essere l'intelligenza artificiale, si inserisce, e il risultato è che si possa innescare o un meccanismo tipo compulsivo o un vero e proprio isolamento sociale volontario, e questo è un problema molto molto grande.
0: Detto che il rischio poi in questi casi è di annullare, cancellare, bocciare una tecnologia intanto che fa già parte della nostra vita sotto diverse forme e poi che ha anche dei lati positivi, no? Perché aiuta tutti noi in svariati campi. Come si aiutano i più giovani, ma non solo, allora, a trovare quell'equilibrio tra l'avere un aiuto che magari fino a ieri non avevamo, che deriva dalla tecnologia, e non rischiare di sprofondare poi nella solitudine totale?
1: Beh, guarda, io dico sempre, per capire se stiamo andando verso un utilizzo sbagliato di qualunque strumento, che sia quello digitale o qualunque altra, anche una sostanza, no? Ad esempio come l'alcol, dovremmo chiederci sempre se riusciamo a smettere. Io dico sempre, chiedete ai vostri figli o ai vostri amici, ma hai mai provato a smettere? Perché se ho provato a smettere e non ce l'ho fatta, vuol dire che perdo il controllo, e il controllo è l'elemento chiave che caratterizza l'addiction, che caratterizza una dipendenza, e qui ci dobbiamo, come dire, attivare, perché vuol dire che è un campanello d'allarme che stiamo superando, che stiamo andando oltre. Quello che possiamo fare è riconnetterci, perché il vero tema è la profonda solitudine che in particolare gli adolescenti vivono. Siamo tutti iperconnessi. Guardate, a me un dato che ha colpito tantissimo nella nostra ultima indagine proprio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e gli adolescenti è stato quello dove chiedevo ai ragazzi, quando avevano una necessità, un bisogno, e i genitori magari erano davanti al PC, davanti allo smartphone, cosa si sentivano rispondere dei propri genitori. Il 46% degli adolescenti si sente rispondere dai propri genitori un attimo, e qui dobbiamo interrogarci tutti, perché se noi non abbiamo più spazio per i nostri figli trovano altre strade per avere risposte.
2: Molto vero.
1: Purtroppo dobbiamo, ecco, fare un culto anche noi, e poi iniziare a dare il buon esempio, permettetemi. Noi il 22 maggio ve la lancio come provocazione, ma in realtà è nata così, ma adesso è diventato un evento vero e proprio. Organizziamo il Disconnect Day, che è una giornata senza smartphone, quest'anno la faremo a Foggia, e per esempio lì la città si andrà a disconnettere, chiuderemo le bustine, i cellulari nelle bustine, e sperimenteremo la disintossicazione. È un gesto, ma vi dico anche, quando l'abbiamo fatto nell'altra città con 10.000 persone che intervenivano, chi aveva più difficoltà a tenere il cellulare nella bustina chiusa eravamo noi adulti.
2: Chiaro, senza dubbio. Presidente, ancora un passaggio, perché lei si occupa di questo da tanto tempo, proprio perché lei è di questa associazione Dipendenze Tecnologiche. Che differenza c'è, visto che tanto di smartphone ci occupiamo da molti anni, rispetto invece all'intelligenza artificiale? Cioè, può peggiorare il tipo di dipendenza o sostanzialmente è simile?
1: A mio avviso può peggiorare. Vorrei essere ottimista la mattina, ma faccio fatica. L'intelligenza artificiale è una grandissima risorsa, come avete detto voi, ma si inserisce nelle crepe della nostra società. Il non avere tempo e non avere le persone accanto e vicino. E noi siamo in un paradosso, la società più iperconnessa della storia, ma come dire, con un'anche fragilità adulta molto molto marcata. Perché vi dico questo? Perché noi stiamo raccontando ai nostri figli che il mondo fuori è brutto e pericoloso, e quindi li teniamo molto spesso con le nostre paure noi dentro casa, e dentro casa non si sta bene, l'abbiamo sperimentato anche durante il periodo del Covid. Il grosso rischio è di cadere prima nei social, ma ancora più grande sarà l'intelligenza artificiale, che ci farà sempre meno sentire la distanza dall'umano. In realtà però l'umano sentire, il percepire delle esperienze, delle emozioni avviene solo e attraverso l'altre persone, e non attraverso un robot che, ripeto, l'intelligenza artificiale non è intelligente. Il rischio che non dobbiamo correre è quello di umanizzarla. Io sento persone parlare con il proprio chat GPT, è come se voi domani mattina iniziate a parlare con il vostro tostapane. Cioè, quello è uno strumento che non va mai umanizzato. Se lo umanizziamo corriamo un grossissimo rischio, lo rendiamo simile all'umano e la nostra mente si può confondere.
0: Certo, è detto insomma che col tostapane è un po' più complicato, perché non risponde, a meno che uno abbia diciamo assunto delle sostanze
2: e mette un toast
0: in questo caso. Ma quantomeno c'è un'interazione,
1: vi garantisco che arriverà anche il tostapane. Infatti, che
2: beh, certo.
0: Allora, grazie anche per averci insomma dato un'idea di quale possa essere la dimensione di equilibrio. Giuseppe Lavenia, psicologo e presidente dell'associazione Dipendenze Tecnologiche, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie, buona giornata.
2: Hanno subito proclamato per oggi 8 ore di sciopero i sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esi vicino Ancona. Massima attenzione sull'avvertenza è stata dichiarata dal Ministero delle Imprese.
0: Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della salute Schillaci non c'è nessun pericolo. In una circolare del ministero, indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio.
2: Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande auditorium Lumière. Film d'apertura la commedia francese L'Avenue Électrique di Salvadori, tra i protagonisti nella prima giornata anche Del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio a Cannes.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in entrata della stazione di Bergamo per chi viaggia in direzione di Brescia, con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate e il traffico che scorre su una sola corsia. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso Brescia di uscire presso la stazione di Bergamo, proseguire lungo la viabilità esterna e rientrare in A4 alla stazione di Seriate. Rimaniamo sull'A4 per segnalare che per il traffico in aumento si sono formate code a tratti tra Agrate e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Spostiamoci infine sulla A10 Genova-Savona, dove anche qui a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Pegli per chi viaggia in direzione di Genova. Anche qui il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Devo dire, questo tema di umanizzare l'intelligenza artificiale sta stimolando molto il dibattito, anche online. Circa una settimana fa il Corriere ha pubblicato un'intervista fatta da Walter Veltroni a uno di questi software di intelligenza artificiale, facendogli delle domande come fosse una persona, no? Quindi, tu di cosa hai paura? Credi in Dio? Tutte queste cose qua. E lui rispondeva in qualche maniera, e tanti esperti di intelligenza artificiale dicono quell'operazione lì non è corretta, perché stiamo assumendo, lo stiamo trattando come se fosse umano, non dovremmo nemmeno per pura speculazione farlo. Il dibattito è molto aperto.
6: RTL 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
13: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
14: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
20: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
21: Pronti per ordinare?
22: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
23: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
24: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
25: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
24: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
26: Amore, mi racconti una storia?
27: Va bene, dai.
28: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
29: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
30: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza. Una performance da campioni.
33: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
0: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: Sapphire, Ed Sheeran alle 8 e 28 minuti in No Stop News. Quando torniamo a parlare di sport, lo sapete, facciamo parte del Giro d'Italia anche noi attraverso i racconti proprio dei nostri inviati, di Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. Oggi riprende la corsa con la quarta tappa e allora intanto buongiorno al nostro inviato Paolo Pacchioni, che è con un ospite.
1: Buongiorno, buongiorno da Catanzaro. Oggi il Giro d'Italia riparte da qui, dopo il trasferimento dalla Bulgaria. La tappa arriverà a Cosenza. Noi siamo in compagnia di un graditissimo ospite questa mattina, Gianni Bugno. Buongiorno Gianni.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, che impressione hai avuto da questo inizio di Giro d'Italia? Subito Vingegaard e Pellizzari hanno già dimostrato di poter essere protagonisti.
2: Ma diciamo che è stato un giro già scoppiettante, ci sono state parecchie cadute purtroppo, ci sono state due in volata che hanno dimostrato che c'è un corridore molto forte, e quindi staremo a vedere oggi, tornando in Italia, come sarà la tappa, come si comporterà l'idea con Pellizzari.
1: Ecco, Vingegaard che comunque si conferma essere il favorito per la vittoria finale.
2: Ma Vingegaard sicuramente è il favorito.

0: Favorito numero uno perché deve vincere il Giro d'Italia. Pellizzari potrebbe anche contendere secondo, ma potrebbe impensierire molto la maglia rosa.
1: Invece per quanto riguarda le volate, abbiamo visto per il momento Paul Magnier, francese, che ne ha vinte 2 su 2. Quando arriverà il riscatto di Jonathan Milan?
0: Ah, nelle prossime tappe in volata, tipo quelle di Napoli, sicuramente lui si rifarà. Pomani è stato molto forte, è stato molto abile e bisogna dargli atto che è in una grossa condizione.
1: Un'ultima cosa, una curiosità: dopo la carriera da ciclista tu sei diventato pilota di elicotteri e hai visto tante volte la corsa dall'alto, dall'elicottero. Come hai vista da lassù?
0: È una bella soddisfazione, emozione, perché vedi il gruppo, lo rivedi in un'altra maniera, capisci un po' le strategie di corsa e vedi un po' la corsa molto meglio che vederla in televisione.
1: Grazie Gianni Bugno.
0: Grazie a voi e buon giro.
1: Grazie, ci sentiamo più tardi. Per il momento da Catanzaro è tutto.
2: Grazie Paolo. Allora restiamo a Catanzaro. Buongiorno a Valentina Iannicelli. Ciao Vale.
3: Eccoci, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, restiamo lì perché il Giro, lo ripetiamo sempre, offre l'occasione di conoscere anche il territorio. Allora raccontaci un po' questa città.
3: Catanzaro si trova nella porzione di terra più stretta d'Italia, si tratta dell'Istmo di Catanzaro e sono 35 chilometri che separano il Mar Tirreno dal Mar Ionio, per questo motivo è anche chiamata la città dei due mari e proprio per la sua posizione e presenza costante in città è senz'altro il vento. Uno dei simboli di Catanzaro sono le tre colline che sono il luogo dove si sviluppò il primo insediamento della città e che oggi conservano i quartieri più antichi. Devo dire che anche molto affascinante passeggiarvi, anche se bisogna avere buoni polmoni perché ci sono delle belle salite da affrontare. Un altro simbolo di questa città è senz'altro il Ponte Bisantis, un ponte altissimo sulla vallata della Fiumarella che porta dalle tre colline alla periferia di Catanzaro. Il ponte è assolutamente imponente e quando fu costruito nel 1962 era considerato un'opera veramente all'avanguardia. Fu progettato da un ingegnere molto famoso al tempo che era Riccardo Morandi e famigerato oggi potremmo dire per il ponte di Genova. Un'altra particolarità di questa città è sicuramente l'offerta culinaria. Noi abbiamo avuto l'occasione di assaggiare il morsello, che è un piatto di carne di vitello e di interiora in una guazzetta di pomodoro molto speziato che spesso viene accompagnato con un pane tipico che si chiama la pitta. E devo dire un piatto molto saporito e molto interessante, quindi insomma per chi passa di qua tante cose da vedere e anche da assaggiare. Se volete poi ci sentiamo domani così vi racconto qualcosa della città di arrivo di questa quarta tappa che è Cosenza. Grazie, ciao.
4: Grazie a Valentina Iannicelli, volentieri, insomma grazie per questi aggiornamenti e questi racconti. Da uno sport all'altro, non solo ciclismo, andiamo subito a sentire gli aggiornamenti per quel che riguarda il tennis grazie al nostro Nicolò Pompei. Buongiorno Nicolò.
5: Buongiorno a tutti.
6: Eccoci, allora Nicolò, partiamo dalla giornata di ieri, un'altra prova straordinaria di Jannik Sinner che si è preso senza problemi gli ottavi di finale. C'è stata però anche qualche delusione, è vero?
5: Sì, è così, partiamo però dalla certezza, ovvero Jannik Sinner, numero uno del mondo, sempre più dominante contro ogni tennista che incontra nel suo percorso. Davvero, fatichiamo ormai a sorprenderci quando guardiamo un suo match, quando dobbiamo poi raccontare una vittoria che è quasi sempre schiacciante contro il proprio avversario. In questo caso a rimetterci è stato Popirin, l'australiano, un netto 6-2-6-0 del tennista azzurro proprio su Popirin, 25esima vittoria consecutiva della sua stagione, 30esima consecutiva in un Master 1000 ad una sola lunghezza dal record di Novak Djokovic, ovvero di 31 vittorie consecutive. Non penso che bisogna aggiungere altro per descrivere Jannik Sinner. Contro chi giocherà gli ottavi? Contro Andrea Pellegrino, e qui sì che è una sorpresa, perché Andrea Pellegrino non ha mai giocato un ottavo di finale in un Master 1000, lo farà proprio contro Jannik Sinner. Ieri Pellegrino ha sconfitto a sorpresa l'americano Tiafoe e quindi si è guadagnato questo palcoscenico perché si giocherà sul centrale, insomma in una cornice straordinaria. Poi purtroppo due delusioni: Matteo Bellucci, che comunque ha fatto un buon percorso agli internazionali, fermandosi appunto al terzo turno, battuto dallo spagnolo Landaluse. Delusione invece per Flavio Cobolli, non ci aspettavamo una sua sconfitta contro l'argentino Tirante, che però dobbiamo dirlo è stato molto molto bravo, non ha concesso praticamente nulla, aggressivo dall'inizio alla fine, quindi complimenti a lui. Flavio purtroppo saluta Roma al terzo turno.
2: Eh sì Nicolò, allora oggi un programma da non perdere, i primi ottavi di finale del tabellone maschile, quindi tanti i big che ritroveremo e che scenderanno in campo.
5: Oggi sì, ci aspetta una grandissima giornata ricca di appuntamenti, tra l'altro tutti molto concentrati perché si giocherà praticamente sempre nel pomeriggio per quanto riguarda i nostri tennisti italiani, e quindi match che seguiremo sicuramente con più attenzione. Si parte subito sul campo centrale alle 11 o poco più tardi con il match di Lorenzo Musetti, un match che non sarà facile perché gioca contro Casper Ruud, un esperto della terra rossa che piano piano sta tornando ai suoi livelli, soprattutto su questa superficie, quindi attenzione a questo match, sicuramente uno dei più difficili. Poi Sinner Pellegrino, appunto lo abbiamo detto prima, il derby azzurro, non prima delle 15, ovviamente sempre sul campo centrale. Sulla carta non c'è storia, però sappiamo che nello sport la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Comunque andrà un italiano, andrà ai quarti di finale, quindi questa sicuramente una notizia super positiva. E poi alla BNP Paribas Arena, occhi puntati anche su Luciano Darderi, non prima delle 14 il suo match contro insomma il numero 2 di questo torneo, perché non essendoci Alcaraz il numero 2 è lui, Alexander Zverev. Anche qui una mezza mission impossible per Darderi, ma spinto dal pubblico italiano può credere nell'impresa. Ci saranno ovviamente tanti altri match, a cominciare anche dai quarti di finale del tabellone femminile, Kristea Ostapenko, Gauff Andreeva, questi i match in programma oggi.
4: Grazie allora Nicolò Pompei, continueremo ad aggiornarci anche nel corso della giornata proprio grazie al lavoro tuo e dei nostri inviati. Grazie Nicolò Pompei, buon lavoro.
5: Grazie, buona giornata e buon tennis a tutti.
7: Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della Salute Schillaci non c'è alcun pericolo. In una circolare del Ministero, indicazione su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Intanto è risultata negativa la persona sotto osservazione in Veneto dopo aver viaggiato in aereo con una donna olandese morta per antivirus. In quarantena obbligatoria due uomini in Calabria e Campania. Agguato mortale nella notte nel quartiere Ponticelli di Napoli. Un uomo di 50 anni, Antonio Musella, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. Ancora da chiarire la dinamica della sparatoria avvenuta in una zona contesa dai clan De Luca Mossa, Minichini e De Micco. E siamo al tennis, ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Nicolò Pompei. Agli internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin 2-7-0 nel prossimo incontro, oggi il derby italiano con Andrea Pellegrino.

0: Stessa direzione, Paola Iezzi su RTL 102.5. Allora, si invertono anche un po' i paradigmi del trasporto, no?
1: Visto questo momento storico in cui ognuno si organizza per cercare di risparmiare qualcosina, leggiamo dati del gruppo FS, pare che insomma siano aumentate in maniera esponenziale le prenotazioni dei treni anche in vista dell'estate. La gente pare stia prediligendo questo mezzo di trasporto e quindi ovviamente bisogna far sì che il servizio riesca, quindi stanno aumentando le corse dei treni.
0: C'è l'allarme kerosene legato agli aerei, quindi magari molto ti prenotano le rotaie.
2: E si preferisce.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
22: Dai!
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: sue spalle che ora mio Cristo piange diamante.
1: Divento particolarmente colpita la città di Verona, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuta una violenta perturbazione. Le squadre dei vigili del fuoco sono tuttora impegnate principalmente nella rimozione di alberi e rami pericolanti, per prosciugamenti di garage e scantinati e per la messa in sicurezza di coperture danneggiate dal vento.
2: Risultano asintomatici, ma restano comunque in osservazione le quattro persone ora in Italia che hanno viaggiato in aereo con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. Due marittimi sono in quarantena obbligatoria in Campania e in Calabria.
1: Tennis agli internazionali BNL d'Italia. Jannis Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin 2-7-0. Nel prossimo incontro affronterà Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Cobolli.
3: 8:50 minuti, quasi in chiusura di questa puntata di Non Stop News. Torniamo e riavvolgiamo il nastro sui principali fatti del giorno. Lo facciamo con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi e buongiorno allo spettatore.
2: Buongiorno direttore. Allora, ieri si parlava di una presidente del Consiglio Meloni abbastanza irritata per la questione che ha riguardato, che riguarda il ministro della cultura Giuli, che ha licenziato lo staff. C'è stato questo incontro a Palazzo Chigi, sembra che il ministro Giuli abbia ammesso di aver sbagliato, di aver insomma capito la lezione. C'è, volendo allargare il discorso, una questione di un centrodestra che rischia pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, di farsi del male da solo in vista di quelle che saranno le prossime sfide, direttore?
4: Ma diciamo che, per utilizzare una metafora calcistica, il governo Giorgio Meloni ricorda un po' il Milan di Massimiliano Allegri, che negli ultimi due mesi, da che sembrava essere pronto a lottare per conquistare il titolo tra Serie A, ha avuto un andamento e un rendimento quasi da retrocessione. Lo stesso vale per il governo, che prima del referendum costituzionale sembrava poter esercitare una grande egemonia culturale, una grande capacità di influenzare altri governi in Europa. Invece, da quando ha perso quella maledettissima sfida sulla giustizia, ha iniziato a intrattenere una problematica dopo l'altra. Quindi deve ancora riuscire a rialzarsi, e ogni giorno anche piccoli problemi diventano problemi giganti quando le spalle non riescono più a sostenere il peso di un impegno così importante.
3: Dall'altro lato, direttore, abbiamo visto Elie Schlein incontrare addirittura Barack Obama. Oggi sulla vostra prima pagina del Foglio titolate "In giro con Elie". Come si sta organizzando il centrosinistra in questo periodo?
4: Il centrosinistra ha capito che deve cominciare a inviare anche ai suoi stessi elettori, anche ad altri elettori, dei segnali di istituzionali, per così dire, cioè dei segnali di crescita. Essendo molto diviso il centrosinistra su alcuni punti fondamentali come la politica estera, i segnali che invia sono spesso segnali di fumo, e quindi sono quasi bandierine segnaletiche. Come nel 2022 il centrodestra vinse le elezioni praticamente con una campagna elettorale in cui disse poco o nulla, mi sembra che il centrosinistra stia cercando di adottare la stessa tattica, cioè stare fermi il più possibile, inviare qualche segnale, non dividersi e aspettare che la marea poi gli possa consegnare al campo largo una vittoria che mi sembra tutt'altro che scontata. Ma al momento c'è un posizionamento, per così dire, più istituzionale, e la prossima prova sarà anche sulla legge elettorale. Prenderà parte a questa competizione nel centro-sinistra, oppure sarà soltanto a guardare per potersi poi lamentare le decisioni altrui?
2: Direttore, in queste ore si parla insistentemente anche di antivirus. Le notizie le abbiamo riassunte poco fa nell'edizione Flash. C'è un pezzo, devo dire, molto gustoso oggi sul Foglio di Salvatore Merlo, che dice: tornano i televirologi come una nonna che tira fuori dalla credenza il servizio buono, quello che non si usa mai tranne per i matrimoni, i funerali, ma in questo caso anche per le epidemie. Ci auguriamo, insomma, di non andare incontro di nuovo a quella stagione. Ieri sono arrivate le rassicurazioni del ministro della Salute Schillaci. C'è però una domanda che forse conviene farsi, direttore, su quel piano pandemico, insomma, su quanto eventualmente, ma ovviamente Dio non voglia, saremmo equipaggiati, insomma, a fronteggiare un'emergenza, se non di quel tipo, anche simile.
4: Ma diciamo, rispetto alle esperienze precedenti, dovremmo avere alcune stelle polari fisse. La prima è che serve da parte delle istituzioni internazionali una comunicazione chiara, che non sia finalizzata né a tranquillizzare né a spaventare, ma che ci offra la possibilità di capire, semplicemente di comprendere cosa sta succedendo. Dall'altra parte, sul fronte politico, essendoci stati in questi anni molti esponenti delle estremisti a destra soprattutto, che hanno in qualche modo voluto ridimensionare

0: Il peso delle grandi istituzioni globali che si occupano di salute e sanità, bisognerebbe avere il coraggio di non minimizzare a prescindere e di essere pronti ad affrontare problematiche senza giocare già in anticipo con forme di negazionismo, come se problemi che si vedono all'orizzonte, semplicemente definendoli come non tali, possano sparire. Bisogna avere la responsabilità di affrontare gli eventuali problemi che si profilano all'orizzonte con calma, con serietà e senza cedere alle ideologie. Questo è quello che ci ha insegnato l'esperienza precedente.
1: Direttore, prima di salutarci, ancora qualche secondo per andare sul tuo editoriale, il pacifismo nudo di fronte a Kiev, un pezzo abbastanza polemico che però con l'occasione ci permette anche di parlare della situazione tra Russia e Ucraina. È davvero il momento in cui Putin potrebbe scendere a miti consigli e arrivare a una tregua duratura?
0: Ma Putin in questo momento sta affrontando una fase molto difficile perché grazie alla resistenza eroica dell'Ucraina la Russia si trova in difficoltà. Negli ultimi mesi ha arretrato di 110 chilometri la sua presenza in Ucraina, l'Ucraina si sta avvicinando sempre di più all'Unione Europea, la Russia in giro per il mondo non riesce più a esercitare una forma di egemonia, la parata del 9 maggio della Russia per la prima volta da 20 anni è stata senza carri armati e senza pezzi importanti del repertorio dell'arsenale militare della Russia, quindi c'è una difficoltà. E di fronte a questa difficoltà Putin deve cercare una scappatoia e una via di fuga, quindi è giusto aprire a un dialogo con la Russia, non per cedere qualcosa alla Russia, ma per provare a capire se esiste una via alternativa a quella della diplomazia americana per arrivare a una tregua e a una pace. Quindi bisogna ricordare che le democrazie si difendono non sventolando le bandiere bianche, ma quando vengono aggredite le si difendono anche aiutandoli a usare la forza, ed è quello che ha fatto l'Ucraina in questi mesi, in questi anni.
2: Chiaro, in maniera inequivocabile, con il sostegno per fortuna di un'Unione Europea compatta, insomma, almeno su quello. Grazie al direttore del Foglio Claudio Cerasa per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5. 8.56, gran finale.
5: Eh sì, io non vorrei dire, questa è tutta da ballare.
6: Sì, sentitela, tanto l'avete riconosciuta, noi lo sappiamo, stai già iniziando.
5: Parte l'anca.
6: Parte l'anchettina, Donna Summer, ovviamente il brano lo ricorderete.
5: Eh sì, questa è Hot Stuff. Allora, parte l'anca, poi tutto il resto.

0: È così, Hot Stuff, Donna Summer alle 8:59 minuti, proprio in questo momento. Adesso salutiamo e ringraziamo.
1: Grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, li elenco uno a uno. No, non abbiamo il tempo.
0: Con dei dettagli anche se vuoi. No?
1: Siamo in ritardo, grazie a Ricky Aristarco, Pio Ingegno in regia a Milano, grazie a Andy Ceccarelli.

0: Belli a Roma.
1: A Giovanni Ferria per il Coordinamento News. Noi torniamo domani con Giusy Legrenzi,
2: con Lucrezia Bernardo,
3: Enrico Galletti e Massimo Lonigro. Una domani. Buona giornata.
0: Ciao. Ciao.
4: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Sono le 9 anche a Pioltello, in provincia di Milano.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. In primo piano ancora l'allerta in Italia sull'antivirus dopo i casi registrati a bordo della nave da crociera ora in viaggio verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio dopo aver sbarcato i passeggeri. Attenzione, come detto, anche in Italia, in particolare due marittimi in quarantena obbligatoria in Calabria e Campania dopo aver viaggiato su un volo con una donna poi morta per l'infezione. Altri due sono sotto osservazione, ma una di queste persone in Veneto è risultata negativa nei test effettuati. Passiamo alla politica. Fiducia confermata per il ministro della cultura Giuli, ieri a colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alberto Ciapparoni.
3: Un'ora a colloquio con la premier Meloni. Dopo l'ultimo caso esploso al Collegio Romano con il ministro che ha formalizzato il licenziamento dei suoi due collaboratori più stretti, Alessandro Giuli è stato convocato a Palazzo Chigi e al termine lo staff del governo ha ribadito il pieno sostegno al ministro, ha parlato di un rapporto proficuo e cordiale e ha qualificato come infondate le ricostruzioni di stampa su tensioni crescenti, mentre dal ministero hanno parlato di piena sintonia nell'azione dell'esecutivo, ma le polemiche restano e allora Fratelli d'Italia ha provato a serrare i ranghi e a mettere il silenziatore ad una vicenda che ha fatto emergere frizioni interne culminate poi nell'azzeramento dello staff del ministro. A farne le spese sono stati Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica e vicino al sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, responsabile della segreteria personale. Da Fratelli d'Italia dunque si tenta di minimizzare il caso. Dalle parti del centrodestra l'obiettivo è chiaro: chiudere le polemiche il più velocemente possibile, ma l'opposizione invoca le dimissioni di Giuli.
2: Passiamo alla cronaca con un agguato mortale avvenuto poco dopo la mezzanotte nel quartiere Ponticelli di Napoli. Un uomo di 51 anni di nome Antonio Muselle è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. Ancora da chiarire la dinamica della sparatoria avvenuta in una zona contesa da due clan camorristici. Siamo ai numeri della borsa di Milano. Apertura decisamente negativa questa mattina per il FTSE MIB che segna -1,18%. Contrastate le borse asiatiche, una su tutte Tokyo +0,42%. E ora meteo e traffico.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole sul nostro territorio. Segnaliamo però residui fenomeni in mattinata sulle estreme regioni di nord-est e aree interne della Toscana, con qualche locale goccio di pioggia pomeridiana anche sulle Marche. Le temperature massime in generale saranno gradevoli e miti e comprese fra i 19 e i 26 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura della stazione di Bergamo in entrata verso Brescia, con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate in direzione di Brescia e il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso Brescia di prendere lo svincolo per la tangenziale est di Milano, proseguire lungo la viabilità esterna e rientrare in A4 attraverso la A35 Brebemi. Rimaniamo sulla A4 per segnalare che per il traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra Agrate e Viale Certosa verso Milano e Trappero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Spostiamoci infine sulla A11 Firenze e Pisa Nord, dove sempre a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso Firenze. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci, buongiorno. Fammi dire la data.
8: Senti che
7: volta.
8: Dito
7: martedì,
8: caldo.
7: 12 maggio, 9 e 5 minuti. Vai, Ricuzzolo, sigla.
8: Dai.
7: Vai.
8: We are family.
7: Family, buongiorno.
8: Manu, Nanna, Sara, Jay, Julie. È perché un giorno si dice il nome, però se manca due giorni è Nanna. Non è che.
7: Beh, sentite, ma Nanna
8: dov'è?
7: È Luca.
8: Sì.
7: Luca, sempre un bacio, prima o poi tornerà. Grazie di tutto, Luca. Sei stata un'ottima spalla per la famiglia. No, ritornerà. Sì. A parte gli scherzi. Buongiorno, Ricky, Pio, per Vincenzo, la parte tecnica. E buongiorno a Sara, Jay, Giulietta lì a Milano.
9: Ciao.
7: Come state,
9: ciao,
7: ragazzi?
9: Ciao, noi bene. Tu bene, Roma, lì come stai? Ti vedo incamiciato oggi.
7: Camicia, beh, ragazzi, che eleganza oggi.
9: Oggi è elegantissimo.
8: Ma scusa, ma te lo
9: mai?
8: Ma te lo dici
7: perché
8: da solo capo, che è elegante?
7: Perché vieni il capo? No, vieni il capo. Ah, non ho messo la camicia bianca.
9: Guarda che ruffiano che è.
8: Guarda, pensavo dovessi andare in banca e invece devi chiedere l'aumento dello stipendio.
9: Sì.
8: Questo
9: brava,
8: è.
9: Potevi mettere una felpa gialla, no?
7: Grazie, sì, infatti. Comunque, allora, amici, ieri parliamo di internazionale di tennis, che siamo qui ancora per un po' di giorni. Okay. Ieri è andata bene con Sinner, insomma, aspettiamo un po' come andrà avanti.
9: Cioè, questo è l'aggiornamento.
8: Sì. Cioè, uno aspetta alle 9 della mattina, no? Meno male che c'è la nostra redazione, gli altri programmi di RTL 105. Però uno dice: lo mando lì, mando Carocci lì all'internazionale, avrà degli scoop, delle indiscrezioni,
9: niente,
8: delle cose.
9: Lui non vede l'ora. Guarda, di passare la musica, è tutto lì.
7: Passare la musica, Cobolli fuori. Ecco, queste sono le due informazioni che so sul mondo tennistico. Però attenzione: 10:30, credo Mario Vai ci darà sicuramente la palla ciccia.
9: Passa la palla a qualcun altro, come sempre. Come
8: certo,
9: sempre.
8: Certo, le rogne sempre agli altri. Va bene, Jay, scusa. Scusa, abbiamo bisogno di te.
9: Sì, perché oggi è martedì. It's Tuesday, non Thursday. Così sempre. E quindi happy Tuesday. Yahoo!
7: Sì.
9: Sono spaventata oggi.
8: Però

0: No stress, Marco Mengoni, RTL 105 con la famiglia giù al nord in questo martedì che notoriamente è una giornata inutile, ma siccome Carocci è all'internazionale oggi invece ha un valore.
1: Sì, non so quale, devo dire, infatti, non so quale, perché io vengo qui a raccontarvi un po' il folklore della, sì, dell'internazionale, sempre, posso dire, sempre tanta gente, ecco, questa è un po' la fotografia che vi voglio raccontare, sembrano i servizi di studio aperto.
2: Guarda, un termine che utilizzano sempre quando non sanno cosa dire è il sentiment, quindi se vuoi parlare di qualcosa fate il sentiment.
1: No, sì, no, perché c'è Jennifer, che giustamente è lei l'esperta vera del tennis, ah, Jay, aiutaci, giusto, con che... una curiosità che arriva però. Ecco.
3: Ok, ho letto ieri che Zverev è stato rifiutato un ingresso al ristorante, però c'è un perché.
0: Allora, cioè il tennista è a Roma, sì, si è presentato in un locale,
3: esatto,
0: famoso,
3: è stato, sì, e hanno detto scusa ma qui bisogna prenotare. E certo, si tratta di questo, perché è un ristorante molto gettonato, ha punti, non punti vendita, ha punti ristoranti in,
1: sì,
3: in,
1: sì,
3: dieci,
1: punti vendita è bello,
3: in 10 città del mondo. Sì. Di qui Londra, Ibiza, Dubai, eccetera, eccetera. E devi prenotare sempre almeno un mese di anticipo. Certo. Se no non ci entri. Quindi è arrivato lui, hanno detto...
0: È arrivato lui con il fratello, sì, e un amico, sì, e gli hanno rimbalzati. Hanno detto ci dispiace, ma c'era lì un podcaster, praticamente un ragazzo italiano, che si occupa di tennis, ovviamente l'ha riconosciuto e è riuscito a farlo entrare. Cioè, quindi,
2: però tutto, capito, questo perché non li hanno riconosciuti. Cioè se li avessero riconosciuti, dici, li avrebbero fatti entrare. Sì, sì, leggevo che a quanto pare questo sarebbe il motivo. Quindi,
3: ma anche perché ogni ristorante, anche se è strapieno, di solito tiene un tavolo di emergenza,
1: tavolo,
3: credo, no?
1: Per Jennifer.
3: Se dovesse arrivare... Mattarella, sì, lo fai,
0: sì, non lo so, non,
1: beh,
0: lo so.
1: Mattarella o Jennifer.
2: Beh, poi comunque conviene a un locale, no? Far entrare un personaggio noto come lui,
0: sì, tendenzialmente. Sì, però scusa, se le regole sono regole e valgono per tutti, non è che mo
1: sì,
0: arrivi,
1: ma comunque poi il grande tema per noi è quella volta che vi hanno rimbalzato,
0: ecco,
1: cioè parliamone insieme,
0: sì,
1: ho
0: fatto la domanda,
1: tra poco ne parliamo, ecco, è certo, è certo.
4: Quando

0: Ipa nella famiglia, buon martedì, 9:21, buongiorno, buona mattinata. Oggi grande tema, quella volta che vi hanno rimbalzato nei locali, così come è successo anche qui a Roma, un noto tennista. Abbiamo un vocale di un esperto, sentiamo.
1: Beh, no, non è esperto, prima ce n'è uno, diciamo, per te, Emanuele, sopra, e poi ci sono,
0: grazie. Allora,
1: dai.
0: L'esperto sono io.
2: Sì, dei rimbalzamenti.
3: Sento, sono da Napoli, ma vi posso fare una domanda? Ma se Jennifer è l'esperta di tennis, ma perché ce ne siamo domandata a lei a Roma? Boh, non ve capisco.
0: Lo so, perché così a noi ci piace giocare, ragazzi, con gli ascoltatori.
2: Per fare cose fatte male.
1: Io c'ho un bel rovescio anche.
0: Vabbè. Io c'ho un bel dritto, carissima.
1: No,
0: Jennifer,
1: dai, lo sappiamo.
0: No,
1: Emanuele, non puoi dirlo tu. No, tu, vocali, dai.
4: Se dovessi dire o pensare tutte le volte che sono stato rimbalzato, sarei io una pallina da tennis. Altro che...
0: Bravi,
1: vedi? È rimasto.
2: Manu, dov'è la tua pallina da tennis? Tirala fuori.
0: Te lo dico dopo, perché adesso ho bisogno di qualcosa che mi faccia stare meglio, ragazzi. Quindi se mi date dei consigli, io vi ascolto volentieri.
2: Assolutamente sì, guarda, io ne ho uno semplice. Vai da Conad, perché solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee, prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami.
1: Per Conad il benessere e la scelta di uno stile di vita attivo e attento sono fondamentali. Per questo anche quest'anno Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia. Scoprite le iniziative presenti in tutti i negozi Conad e gli stand Piacersi Conad, villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro, e visitate subito, fatelo adesso, conad.it per trovare consigli preziosi per il vostro benessere, perché è importante, noi ci teniamo, lo sapete, la famiglia Giù a Nord è in onda tutti i giorni, proprio per il vostro benessere.
2: Sì, anche nostro,
1: Sì. Insomma,
2: loro e
0: sì, psicofisico.
1: Sì.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
11: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
17: La spesa intelligente!
18: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
20: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
21: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
24: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
25: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: That's what I want. 9:34, buon martedì 12 maggio con la famiglia tra Roma e Milano con i vostri. Grazie, grazie al mio pubblico.
1: Ma torna, vedo qui gente che passa. Grazie. Sei numero uno.
0: Non c'è nessuno di fronte, sono ancora chiusi.
2: Guarda che sono i nostri colleghi Jay autografi.
3: Ma no, non sono autografi, li fanno firmare gli assegni, lui non lo sa, ma sotto
4: RTL, buongiorno. Mi rimbalzano tutti i giorni.
0: Bravi, ragazzi.
5: Che poi stiamo cercando di capire, no, sì, insieme a Sara, come funziona effettivamente, perché poi ci sono talmente tanti locali che effettivamente anche solo per un motivo di dress code non ti fanno
2: entrare. Diciamo che è un po' nebulosa la materia legale in Italia, la legge che riguarda questa cosa del poter accedere o non accedere ai locali, così per capire se succede, può succedere solo a Zverev, il tennista famosissimo, oppure può succedere a chiunque, tutti, fra noi, Carocci rimbalzato sempre per esempio.
0: No, cosa è successo perché andava di moda negli anni 90, avete presente Bobo Vieri, amici, sì, all'ascolto, sì, che andava con bomber, il cerchietto, no? Però Bobo Vieri era un gran figo. Io sono arrivato lì sbarbatello con il cerchietto e il buttafuori mi ha detto: senti, se non ti metti a posto qua non entri neanche per sbaglio.
5: E poi che hai fatto? L'hai tolto il cerchietto e ti hanno fatto entrare?
0: Ho provato a litigare, ma ho capito che era meglio non farlo. Quindi sì, scusami, la levo.
2: Sì, sì, sì. Ha fatto la leccata di vacca in testa, presente, sì, sì, così.
0: Quel mondo là.
2: Ha bagnato la mano. Grazie. E si è sistemato.
5: Anche le sopracciglia. Dove vai che non c'è nessuno?
2: Allora, motivi per essere rimbalzati. Sì. Così, intanto, vai, appunto, la legge italiana vieta di rifiutare l'ingresso senza un legittimo motivo. Mm. E attenzione, per cui, per quello dicevo, è nebulosa la materia. Sì. Comunque, abbigliamento non adeguato, come Carocci. Stato di ebbrezza o comportamento molesto, anche Carocci.
5: Anche Carocci, no, e qui posso dire però qui ci sta effettivamente, sì,
0: ci sta,
2: età
0: ci sta
2: inferiore a quella consentita,
5: sì,
2: sì, locale pieno, e poi anche precedenti condotte nel locale,
5: anche questo sempre Carocci,
1: vabbè, ma non rispettare sempre la capienza comunque,
2: beh no, certo, quello è importantissimo, l'abbiamo imparato purtroppo, sì, a nostre spese.
0: Dai che c'è New Hit, dai.

0: Sweet, Paul McCartney insieme a Ringo Starr, 9.39 nella famiglia su RTL 102.5 in diretta con i vostri messaggi che arrivano al 378-378-102.5. L'ho detto senza leggerlo, quindi sì. Il cervello ancora è attivo.
1: Beh, dopo tutti questi anni, ma no.
2: Sì, sì, comunque.
0: 10 anni.
2: C'è il capo lì all'internazionale, visto come
1: è preso. Si è dato un tono.
2: Mamma mia.
1: Allora, Terry, i miei polli.
2: Terry dice: buongiorno famiglia, noi in America non ci volevano far entrare in discoteca perché avevamo le scarpe da ginnastica. Parliamo del 98 ed eravamo in viaggio di nozze. Quindi vedi, anche qui facile la scarpina.
1: Alcuni locali hanno un certo dress code.
2: Eh sì, l'abbiamo detto, certo. Sì, infatti.
0: Segnalo che abbiamo parlato di rimbalzare da mezz'ora, Jennifer non ha detto niente perché lei non la rimbalzano mai. No. Quindi lei dice: ma cosa vuol dire
1: perché
0: rimbalzare?
1: Perché lei ha sempre il suo tacchetto. Io che sono pantofolaia, non esco quasi mai. Quando esco bene.
2: Va bene, allora mettiamo da parte sta cosa perché c'è un'altra che preme, Emanuele, vero?
0: Sì, preme parecchio perché dal tennis qui vicino allo Stadio Olimpico si parla un po' di Serie A perché domenica potremmo tornare agli anni 90 quando tutte le partite di Serie A si giocavano nella stessa giornata perché c'è tutto lo scontro da Champions League, no?
2: Sì.
0: Ci sono diverse squadre che devono andare in Champions, allora siccome dovrebbero giocare tutte nello stesso momento, tutte le squadre dovrebbero giocare la domenica. Notate quanti condizionali ho detto.
1: Sì, dovrebbero, sì. Sempre notizie certe comunque con lui.
0: No, perché
1: è una cosa
0: così, la Lega ha ufficializzato domenica alle 12.30 sì. Si gioca il derby e poi tutte le altre.
2: Quindi,
0: vediamo se rimarrà così.
2: E quindi non è dovrebbero, ma giocheranno, questo è il senso.
0: No, perché il prefetto. Riflette se spostare o meno l'orario, quindi è ancora un punto di domanda.
1: Vabbè, io mi fido di Emanuele. Eh?
2: Sì.
1: Non è che
2: sì.
1: Io non ci ho capito assai su questa cosa, mo.
0: È così.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
15: Porca vacca, non sul tappeto!
16: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Orocash.
16: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
17: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
18: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
17: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
18: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
19: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Starter Pack.
1: J-Ax 9.53, buon martedì, ricordando che per Jay, J-Ax doveva vincere il Festival di Sanremo. Quando abbiamo fatto la classifica, lei ha detto, secondo me vince J-Ax.
2: Beh, però, ricordo, sono arrivato vicino, dai.
3: Comunque, cioè, lo

0: ascoltiamo da mesi, quindi il pezzo top, vinto, bravo, c'è poco da fare, così alla fine Sanremo lo si vince in questa maniera, al di là delle classifiche. Oh no, non, quindi non fare polemiche, Carocci.
1: No, no, era solo per dire come l'ha presa proprio.
2: Beh, anche perché, scusami, ma non vorrei tornare indietro nel tempo, però nessuno di noi ci ha azzeccato, no. Comunque, effettivamente non ci abbiamo preso neanche per sbaglio.
0: Poi magari se parliamo di Eurovision capiamo, facciamo, vediamo se siamo bravi. Un'altra cosa che tiene banco in questi giorni, ne stiamo parlando poco, Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Mm-hmm. Ieri sono andata al cinema a vederlo.
0: Ecco.
2: Allora, non recensire, no, allora, non sono molto soddisfatta, però gli diamo un 7,5, solo per il primo. Solo perché il sequel del primo.
1: No, fammi capire, gli dai 7,5 per il primo film. Quindi vuol dire che il secondo non ti è piaciuto.
2: No, non mi ha fatto impazzire, però come consiglio sempre di andare a vederlo.
0: Come a scuola, sai quando dice vive di rendita? Perché andava bene l'anno scorso, quest'anno. Vabbè,
2: prende tutto quello che è ereditato dal primo.
0: Sì,
2: però.
0: Un paio di cose carine che riguardano il film. Meryl Streep, applausi a lei, perché quando ha chiuso il suo cachet, 12,5 milioni di dollari per Il Diavolo Veste Prada 2, ha anche preteso che la stessa cifra la prendessero Emily Blunt e Anne Hathaway. Quindi, brava, perché hanno preso tutte e tre la stessa cifra e lei ha contrattato per loro, capito?
2: È brava.
1: Cioè, sì, se volete faccio io per voi, ragazzi. Sì,
2: no, ma credo che tu abbia già fatto, probabilmente, perché non torna nei conti.
3: Ma allora non hai lottato abbastanza, ma
1: no, dovevo lottare di più, hai ragione.
0: Sì, attento che c'è lì il capo, stai molto.
1: Saluto.
0: Vuoi mettere una pezza?
1: No, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Un abbraccio anche alla studentessa italiana di Foligno, una 22enne, si chiama Sofia Felicetti, che ha fatto la comparsa nel Diavolo Veste Prada 2 ed è molto molto simile ad Anne Hathaway.
1: Sì, brava.
2: Infatti Manu gli hai già scritto, mi hai detto, no? L'hai già contattata?
1: Con l'accento di Foligno, brava, molto brava. Sweetheart,

0: Amiche, quando si sta bene in compagnia il tempo vola, è già finita la prima ora della famiglia, signora mia.
1: Ma sì, ce n'è un'altra se volete.
0: C'è un'altra. Ecco. Sì, sì.
2: Scusa, cosa vuoi dire? Quindi che quando c'è Luca non vola il tempo?
1: No, non volevo attaccare quello.
0: Era per dire già. Comunque, allora io sto seguendo su Instagram la controfigura di Anne Hathaway.
2: Sì.
0: Beh, devo dire che è brava comunque.
2: Beh, è la controfigura. Un pochino ci dovrà assomigliare molto. Assomiglia tantissimo, sì, sì. E poi le hanno anche chiesto se volesse continuare in carriera, no?
1: Nell'ambito della recitazione.
2: Lei ha detto: no, io sto studiando, per adesso mi voglio laureare.
1: Comunque, poi nasci con questo secondo lavoro, diciamo.
2: Sì, esatto.
1: Per arrotondare.
2: Esatto. Abbiamo anche l'audio, scusa Emanuele, della studentessa. Sentivo sotto.
0: No, perché sto studiando, no? Con l'accento un po' di Foligno. Perché io ho fatto l'università a Terni, saluto tutta sì. Terni, c'è un po' questa accento. Però Foligno e Terni non sono troppo vicine, ci sarà anche del campanilismo, non vorrei far litigare.
2: Ecco.
0: Quindi basta, direi.
2: Ma adesso tutti i messaggi contro il tuo accento, contro. Arrivano tutti a carocci.
1: Tra controfigure certo, si capiscono, sì, sì. No? Lui, controfigure di Tom Cruise da una vita.
2: Più contro che figura, se posso.
0: Grazie.
2: Sì, sì.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Buongiorno anche a Oltre il Colle, provincia di Bergamo. Sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con una notizia arrivata poco fa. È stato arrestato questa mattina il marito della donna presa a martellate sabato scorso su un autobus di Terni. L'uomo in fuga da giorni è stato rintracciato dai cacciatori dei carabinieri non lontano dal luogo dell'aggressione. È stato bloccato dopo aver fatto colazione in un bar ed essere stato riconosciuto dal titolare del locale. La donna, marocchina come il 43enne finito in manette, resta ricoverata all'ospedale Santa Maria proprio a Terni. E ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello usato per il delitto il 15enne tarantino che sabato mattina all'alba ha ucciso Bakary Sakho, 35enne originario del Mali. L'uomo sarebbe stato accerchiato da una banda di giovanissimi, spintonato e malmenato, infine ferito a morte da uno di loro per futili motivi. Ora sono stati tutti arrestati. E siamo ai numeri della Borsa di Milano, andiamo da Alessia Maggi, buongiorno a te.
6: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta in rosso, influenzata dalla speranza sempre più lontana di un accordo di pace fra USA e Iran. Anche Milano in rosso, il FTSE MIB cede l'1,20, il FTSE della Midcap segna meno 0,65%. Fra le blue chip, bene per Tenaris che guadagna l'1,74, seguita da Saipem con più 0,85. Sul fronte opposto in rosso troviamo Nexi con meno 3,30, seguita da Stellantis che cede il 2,60%. Spread BTP Bund in rialzo a quota 77 punti. Buona giornata da Estate Data Analytics.
5: E siamo al ciclismo con il Giro d'Italia, il nostro Paolo Pacchioni.
7: Archiviata la parentesi bulgara, il Giro è tornato in Italia. Si riparte da Catanzaro, il punto più a sud toccato dalla corsa. Da oggi si inizia a risalire la penisola. La tappa odierna è piuttosto breve, 138 km con traguardo a Cosenza. Il percorso prevede una salita lunga ma non durissima a Cozzotunno e dopo lo scollinamento resteranno da percorrere 43 km, quindi in teoria ci sarebbe lo spazio per consentire ai velocisti di rientrare. Possibile dunque che anche in Calabria ci sia una volata. Per ora il re degli sprint è stato il giovane francese Paul Magnier, 2 vittorie su 2 fin qui. Jonathan Milan per il momento è risultato sempre battuto, adesso è in cerca di riscatto. In maglia rosa c'è ancora l'uruguaiano Guillermo Silva. Da Catanzaro, la Nina allo studio.
5: Grazie, non c'è altro per il momento, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
8: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura della stazione di Bergamo in entrata verso Brescia, con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate e il traffico che scorre su una sola corsia. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso Brescia di prendere lo svincolo per la tangenziale est di Milano, proseguire lungo la viabilità esterna e rientrare in A4 attraverso la A35 Brebemi. Rimaniamo sulla A4 per segnalare che per il traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Spostiamoci infine sulla A12 Genova Sestri Levante, dove a causa di materiali dispersi lungo la carreggiata si sono formati 3 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccola, buongiorno, buon martedì 12 maggio 10:04, sempre la famiglia in diretta dall'Internazionale BNL d'Italia. Buongiorno da Carocci, ma soprattutto buongiorno a Sara, Jay, Giulietta lì a Milano. Vi faccio rosicare, qui c'è il sole, hanno aperto i cancelli, entrano persone, quindi insomma sappiate sì. Che qui l'atmosfera è ottima.
2: Stai facendo selezione tu, Emanuele, perché all'ingresso. Sei molto interessato alle persone che arrivano, quindi
0: No, perché è piacevole comunque.
9: Sta firmando autografi, sta facendo selfie.
0: No. Sì, le cambiali, sì. Come dice Sara.
2: Sì, sì, esatto. Ah, sono arrivati tanti messaggi che non faremo sentire perché ti vogliamo bene, Emanuele Carocci, sul tuo accento umbro.
9: Perché è sbagliato?
2: Ci sono delle
9: impreciso.
2: No, okay. Ci sono degli amici che si sono sfogati con l'accento umbro. Però. Al momento hai ancora l'accesso alla regione, mo vedi tu che cosa fare.
0: No, attento. Poi grande regione, invece voglio dire, una delle mie regioni preferite è l'Umbria.
9: Guarda che lecchino!
0: No, davvero.
2: Emanuele, salvati così, la mia Umbria, dillo.
0: aspetta, alla fine. Su RTL 102.5, signori, la mia Umbria.
2: Oh, vai.

0: Ernia 1010 RTL 105, buongiorno, c'è la famiglia, buongiorno anche alla nostra esperta di ciclismo, oh, Valentina Iannicelli from Catanzaro.
1: Ciao Vale.
2: Buongiorno, è vero, sono effettivamente a Catanzaro, non esperta di ciclismo, ma sono sicuramente a Catanzaro, dove partirà la quarta frazione verso Cosenza. E per chi conosce questo posto, forse riconoscerà anche la vallata dietro di me. Questa è la vallata, correggimi se sbaglio, caro Carocci, della Fiumicella, che è attraversato da un ponte molto famoso.
0: Famoso.
2: Si chiama, esatto, si chiama il viadotto di Bisantis, che qui è un po' un'istituzione oltre a essere un simbolo della città. E quando venne costruito nel 1962 era veramente un progetto all'avanguardia, venivano da tutta Europa per studiarlo. Sapete perché? Perché era stato costruito da un ingegnere molto famoso, che oggi è un po' famigerato più che famoso. Indovinate chi era?
1: Chi è?
2: Morandi, Riccardo Morandi, che è famoso anche per il ponte di Genova. Questo ponte qui, devo dire, è molto iconico e anche molto bello, una bella campata unica. Sai Gianni, ricorda un po' il Golden Gate, hai presente?
1: Certo.
2: Solo che è grigio
1: è
2: invece di essere rosso.
1: Sì,
2: bravissima.
0: Diciamo che Catanzaro è un po' come New York, ecco, questo
2: esatto, il Golden Gate di Catanzaro, beh, insomma ti pare poco. E poi vi volevo raccontare anche un'altra curiosità di questo posto. Pensate che qui è nato il nome Italia.
1: Ah, bello questo.
2: Sì, perché i poeti e gli scrittori classici latini definivano questo posto con il nome di un'antica popolazione, del re di un'antica popolazione italica che viveva qua, che si chiamava Italo. Quindi inizialmente Italia, con Italia veniva identificato soltanto la punta dello stivale, poi col tempo è diventato per estensione tutta la Calabria, per poi arrivare a quello ad essere quello che è oggi la nomenclatura del nostro paese. Quindi da qui tante cose, tanta origine, tanto vento anche, forse
1: sì,
2: come potete vedere. Vedere dai miei capelli, si esatto, vede. Perché questo è un istmo.
1: Ah,
2: è un istmo questa volta naturale.
1: Certo. Tu stai così con l'istmo, proprio.
3: Io sto prendendo appunti comunque, ragazzi.
2: Bravo, sì,
3: lo dico perché
2: vale.
3: Infatti, cosa si mangia oggi?
2: Oh, allora, oggi ragazzi, in realtà ieri abbiamo assaggiato, io ho assaggiato il morsello. Eccolo là, il morsello nella versione carne, quindi con l'agnello, con tanto pomodoro e la pitta.
0: E la pitta, che è il pane. Allora, sarebbe lo speciale che interessa molto a Sara. A Sara interessa questa parte qui, non c'è con i topi.
2: No, lo so, spiace.
0: Poi sentiremo anche il pensiero di Pacchioni su questo. Dai, dica.
2: Guarda, no. Pacchioni ha assaggiato un'altra pasta che si chiama la pasta china. Pasta piena, che è una pasta ripassata in fondo con in forno con un effetto Maillard, ragazzi, che era una roba meravigliosa. Avete presente l'effetto Maillard?
0: Giulia,
3: ce l'ho proprio in mente l'effetto Maillard.
2: L'effetto Maillard è la crosticina, ragazzi, la crosticina che si forma in forno. Quanto è bella e quanto è buona, soprattutto fatta con le polpettine, il pomodoro.
0: Viva la Maillard, viva la Maillard.
3: Valentina, grazie, come sempre non abbiamo detto niente.
2: Ciclismo, assolutamente. Mi rifiuto di parlare di ciclismo, ovviamente.
3: Bacioni. Sì, ciao Vale.
2: Baci. Ciao ragazzi, ciao. Grazie.
0: Ciao, ciao. Complimenti a tutti. Sì, cioè, poi... si può mandare un'esperta e che non sai niente
3: tu ma tu la sapevi la cosa che il nome Italia arriva da quella zona?
0: Per quello, certo. Quindi io della capitale d'Italia ho sposato una donna della città Italia.

0: Imagine Dragons 10:20, trasmissione che si basa sulle
1: fake news.
0: Cose giuste.
1: Allora,
0: ecco,
1: diciamo
0: errori.
1: Questo: che Jennifer Pressman ci ha provato a salvarti, ma tu sei talmente convinto delle tue cose.
2: L'ho detto 2 o 3 volte. E a San Francisco e Golden Gate, Manu.
1: Sentiamo i vocali, sentiamo. Pronto? C'è qualcuno?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: 2 imperfezioni: Golden Gate a San Francisco, non a New York.
1: Bene.
3: E la parola Italia per la prima volta è risuonata a Corfinio, che è un piccolo paese vicino sul Mona, dove si riunì la Lega Italica per giurare fedeltà contro la Roma antica.
2: No, adesso chiamiamo Valentina, però.
0: Ecco,
2: eh.
0: Qui vale.
1: No. Quindi ripreso, ma si continua ancora con Emanuele. Insistiamo su Emanuele, dai. Vai. Ancora altro vocale.
4: Buongiorno 102.5. Siete a Catanzaro e c'è vento. Sì. C'è un famoso detto. È più facile perdere un amico caro che una giornata senza vento a Catanzaro. È più facile perdere un amico caro che avere un giorno senza vento a Catanzaro.
1: Cioè, neanche questo hai saputo dire, Emanuele, neanche il proverbio.
0: Ma io al massimo conosco il pontile di Ostia, ragazzi. Non è che possiamo conoscere tutto.
2: Hai fatto l'esperto prima, sembravi quasi calabrese.
0: ero così, vabbè. Vabbè, comunque, viva il Giro d'Italia, viva sempre gli aggiornamenti puntuali di Valentina e Gianni Cerietto. Torneranno domani sul ciclismo proprio.
2: Certo.
0: Per capire la maglia rosa chi ce l'ha.
2: E tra pochissimo i tuoi aggiornamenti sugli internazionali, giusto, corretto?
0: Brava, ho passato il foglio a Mario Vai. Quindi
2: perché devi delegare sempre?
1: Poi, non solo, perché fra poco ci farà anche un excursus geografico, Emanuele. Cose,
5: sì.
1: Città,
5: a
0: domani, grazie, ciao.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Silverline, cappe per cucine che ispirano.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
16: euro. La spesa intelligente.
17: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner

0: attività. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere set informativo su generali.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Pinguini, tattici nucleari, 10.33, buongiorno con RTL 102.5, il momento che tutta l'Italia stava aspettando. Si è fermato il paese per il collegamento con Mario Vai dall'Internazionale Biennale d'Italia, il che vuol dire a 100 metri dal track. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Per chi ci seguisse in radiovisione, non vi fate ingannare dal sole che c'è alle mie spalle, perché ogni volta che parte questo collegamento vuole partecipare anche il vento che arriva e mi scompiglia questi quattro piedi qui in testa.
1: Lì, che hai fatto?
2: Sì. È così, purtroppo il vento c'è sempre, ma lo salutiamo con piacere.
3: Sì, detto scusa, ciò, Mario, in realtà sì, vedi, è un elemento non indifferente, perché per giocare a tennis
1: è come, vero.
3: Cioè, avrà la sua influenza il vento sulle
2: sicuramente
3: giocate.
2: Sì, diciamo che purtroppo non me ne intendo, però credo anche proprio per il dinamismo della pallina.
1: Non ce la facciamo ad avere uno che ne sappia qualcosa, è una cosa incredibile.
2: Ma Pacchioni, ci ridate Pacchioni, per favore.
1: Perché?
4: È impegnato a Magnà.
1: Vediamo lì che hai il telefono, quindi prego, ti lasciamo la parola.
2: Sì, devo leggere per dirvi che tra poco si comincia con il nostro Lorenzo Musetti alle 11 proprio al centrale del Foro Italico, che è alla mia destra. E poi grande attenzione invece per il pomeriggio, perché oltre a Darderi, che giocherà alle 14, c'è un match tutto italiano, un derby tutto italiano, con Andrea Pellegrino e soprattutto con Jannik Sinner. Quindi gli occhi sono tutti puntati per questo match, che è veramente un evento nell'evento, perché oltre a veder giocare Sinner, c'è anche proprio Sinner contro un italiano, Pellegrino per l'appunto.
3: Certo, abbiamo dei gossip, delle cose da raccontare, non
1: so
3: se l'ascolto.
1: Devi aspettare Fredella per i gossip.
2: Allora, gossip no, però posso restituirvi una fotografia per chi magari non ci seguisse in radiovisione. Oltre la telecamera c'è una schiera di lettini con gente spiaggiata a mangiare.
1: Oh, li abbiamo inquadrati.
2: Facciamo vedere, grazie al nostro Luigi Provenzani, gente che mangia, che chiacchiera e che sostanzialmente non fa nulla. E viva
0: nella vita!
3: Come voi, d'altronde, Mario, come voi, come voi lì all'Internazionale. Sempre, non è che
2: vabbè. È sempre meglio di lavorare, dai, ecco, su.
1: Esatto. Stai benissimo con quella giacca, te l'ho mai detto.
2: Hai visto Jenny?
0: Ma chi se ne frega di Botta di Sartori?
1: Ciao Mario, cielo. Vai a sdraiarti
2: l'ho
1: anche tu con gli altri.
2: Jennifer.
1: Ciao Mario. Ciao Mario.
2: Ciao.

0: Bambole di Pezza, New Hit 10.38, la famiglia RTL 102.5. Devo dire, io sto lavorando molto, ma anche voi sento che state girando un cortometraggio lì a Milano, ragazze.
1: Facciamo delle cose. In onore di Mario Vai, facciamo il cinema.
2: Allora, d'altronde chi fa la radio è abituato a fare più cose, quindi però non svelare segreti. Stavamo girando una
1: perché
2: cosa.
1: Oggi, Carocci, parte il festival del cinema di Cannes.
2: Sì.
1: Quindi noi ci stavamo adattando, no?
2: Sì.
1: In qualche modo.
0: Parte anche l'Eurovision oggi, comunque.
1: È vero, è vero, ufficialmente.
2: Oggi è l'inizio di tante cose.
3: È vero, è vero.
2: E quindi anche per noi è l'inizio di una nuova carriera.
0: Certo.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio.

0: coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
11: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
13: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
14: Ah, sarà... più di un anno.
15: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
21: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?

0: Hey baby, Elodie, 10:49 in diretta. No, hey baby era in generale, poi se vuoi Jay rispondi.
1: Ah, il mio baby tonight.
0: Vabbè, alza anche tu. 10:50 con la famiglia RTL 102.5 in diretta dall'internazionale di tennis. Io da contratto devo alzare una pallina,
1: sì,
0: invece
1: alza, alza.
2: E come la alzi tu sta pallina?
1: Veramente. Anche perché ti vediamo che sei lì all'internazionale tutto sudato, la fatica, sì, proprio, sì, in questi, sì, giorni, sì, proprio Emanuele.
2: Per tutte le nozioni che è.
1: Sì, sì. Allora, per cercare di levarvi un po' di stress, di togliere un po' di stress che avete sicuramente accumulato con la famiglia John Nord in queste due ore, perché no, questo è, vi consiglio di ascoltare un suono che è questo.
0: No, ma che è? Ma che è il gatto?
2: Cioè, questo dovrebbe rilassare?
0: Allora, rilassarmi?
1: Questo più le fusa, ah, okay, soprattutto.
2: Ah, okay. Ah, beh, questo, ah, questo sì. Ah. Le fusa, bello, sì. Ecco. Le fusa sì.
1: Le fusa del
2: sembra
1: gatto.
2: Sembra mio marito quando russo.
1: Beata te, Jay, il mio fa molto più casino. Altro che. Comunque, il potere delle fusa, perché fanno un sacco bene. Quindi anche, vabbè, chi ha i gatti lo sa perfettamente questo, perché si dimezza lo stress, meno ansia, si dorme meglio. Cioè, quando hai un gatto vicino che ti fa le fusa, prendi sonno più facilmente ed è più ristoratore il sonno. Salvo che poi non ti svegli il gatto a nottetempo perché vuole giocare, perché c'è anche quello ovviamente. E quindi se non ce l'avete il gatto, riproducete questo suono comunque delle fusa, è importante. Perché
2: quindi non
1: serve
2: più le onde del mare, no, non anche più il gong, il gatto.
1: Il gatto, il gatto funziona tantissimo. Siamo più noi donne ad avere questo legame emotivo e soprattutto a vivere bene come antistress le fusa del gatto.
2: Sì, sì, funziona, funziona.
1: Ecco, e ci
2: tranne
1: sono
2: quando ti mettono le quando unghie ti dentro sotto pizzano.
1: Sì. Quando impazzisce il gatto, sì, cioè. Ci sono delle regioni che sono più votate a questo e quindi le salutiamo ovviamente: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna.
2: E come fai le fusa te, Carocci? Nessuno. Beh, fammi un po' ste fusa. Sì,
0: ma no, non so capace perché
1: se può. Queste sono le fusa di Carocci, senti?
0: Che comunque che comunque non so se avete mai visto da vicino una pecora, fa molto ridere quando,
1: amore, sì, sono tenerissime le pecore, sono
2: dai gatti alle pecore,
1: sono animali meravigliosi anche le
2: Carocci,
1: pecore,
2: basta
0: quel che si merita,
2: basta Mario, lo so,
1: no, aiuto.
3: Questo lungo viaggio pieno di sorprese, mi sono spesso detto tradirò le attese, invece poi le attese hanno stupito me, moltiplicando tutto.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, signori, qua quando si sta in compagnia il tempo finisce subito, lo diciamo sempre, ma ogni trasmissione...
3: Ma basta!
2: Ma cos'è questo?
3: Le galline.
2: Questa è la gallina.
3: Le galline.
4: Perché abbiamo detto che le fusa dei gatti, sì, diciamo che
3: sono
4: aiuta con lo
3: stress. Esatto. Beh, in realtà, sì, insomma...
2: Anche
3: diciamo,
2: le galline.
3: Anche le galline. Io vivo vicino alle galline, sono comunque, anche quelle
4: sei
3: animali.
4: Oggi è stata una puntata strana, no?
3: Vero?
4: Perché
3: come
4: di solito, Jay...
3: sì, infatti, Aretha Franklin, Walk On By.

0: Beh, devo dire, musica elegante che si presta bene a una trasmissione come la nostra,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: più
1: sì,
0: o meno
1: abbiamo
0: questo filone, no?
1: Sì, sì, un di, certo di livello, diciamo, hai ragione.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, stasera
1: no,
2: stasera...
1: vabbè.
2: Ma che cos'è, Ricky?
1: Non, non si può parlare di animali perché regia ci mettono gli effetti sonori.
3: Io devo dire che sono contenta, a me piace, io farei tutti i giorni così perché
2: aspetta che c'è la mucca anche. Oh, ah,
1: va bene.
2: Ia ia o. Vabbè, se
4: ha fatto ria.
2: Ia ia o.
0: Ricky oggi avevi voglia di lavorare
2: tutta,
0: oggi.
2: Devi
0: vai?
2: Metterla tutta domani.
1: È gasatissimo. Ecco, questa sera l'Eurovision alle 21 su Rai 2, seguiamo.
3: Grazie,
1: che c'è Salda Vinci.
3: Grazie per avercelo ricordato. Jay, tu hai cose
2: Universal.
3: Da... Brava, Jay. Emanuele, tu cose da dire all'internazionale?
2: Ma figurati, guarda, non vederlo rispegnersi.
0: Guarda,
2: il microfono.
0: Io continuo a parlare con l'ottimo Mario Vai del Diavolo Veste Prada 2, Sorrentino, obbligato al cinema americano.
3: Sì, sì, scusa, non è ottimo, ma è straordinario.
0: Di Mario.
3: Ecco. Bene, grazie Ricky, grazie Pio.
2: Ciao Family,
0: grazie,
2: a domani.
0: Baci, ciao.
5: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Cormons, provincia di Gorizia. Sono le 11.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Non sembrano sbloccarsi i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura reciproca dei piani di pace elaborati da Washington e Teheran. Non c'è alternativa alla nostra proposta in 14 punti, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Questo mentre il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari per valutare la situazione. Secondo la CNN, il capo della Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Questo ovviamente incide anche sulle quotazioni della borsa. A Milano in particolare il FTSE MIB segna meno 0,93%. E ora parliamo di cinema, perché scatta oggi il Festival di Cannes. Mario, vai.
3: Una Cannes senza Hollywood, ma anche senza Italia. Si apre così la 79esima edizione del Festival francese, in programma da oggi fino al 23 maggio. Un'annata segnata da assenze che fanno rumore, senza però oscurare l'attesa per una selezione che promette grande cinema. Tra i titoli più attesi spicca il ritorno di Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, un viaggio tra lutto, scrittura e autofiction. Riflettori anche sul cinema indipendente americano con Paper Tiger di James Gray, thriller familiare con Adam Driver e Scarlett Johansson, che da soli valgono il prezzo del biglietto. Attesa anche per l'iraniano Asghar Farhadi. Sulle red carpet sfileranno Monica Bellucci, Penelope Cruz e John Travolta, mentre la palma d'oro onoraria sarà affidata a Barbara Streisand e Peter Jackson.
2: Siamo al tennis e gli internazionali BNL d'Italia, Nicolò Pompei.
4: Oggi al Foro Italico saranno tanti i protagonisti, soprattutto italiani, pronti a infiammare il pubblico di Roma. Riflettori puntati sul derby azzurro tra il numero uno del mondo, Jannik Sinner, e la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino. Arrivato agli ottavi dopo una straordinaria cavalcata a partire dalle qualificazioni. Ad aprire il torneo sul centrale, tra pochissimo, sarà però Lorenzo Musetti, atteso dalla sfida di altissimo livello contro Casper Ruud, in un confronto che promette spettacolo ed equilibrio. Cercherà di compiere un'impresa Luciano Darder, impegnato contro Alexander Zverev, due volte campione a Roma. Scenderanno in campo anche le campionesse del doppio, Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici delle ultime due edizioni del torneo. Per quanto riguarda il tabellone femminile, in programma i primi due quarti di finale, Kristea Ostapenko e Goff Andreeva.
2: Viabilità.
1: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie sulla 4 Milano-Brescia. Tra Dalmine e Seriate, 2 km di coda per un incidente in direzione di Brescia. Inoltre a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia ed è possibile entrare a Seriate. E sempre sulla 4 il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino. Per lavori sulla 8 Milano-Varese è coda tra Castronno e Cavaria verso Milano e tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto un cantiere in galleria causa 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 2 km verso Ancona. E nella stessa direzione, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, 1 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 1 km anche tra Pescara Nord e Pineto. Infine in Liguria sulla 12 Genova-Sesti-Levante 1 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi per un veicolo in panne verso Livorno. È tutto, a più tardi.
2: Non c'è altro, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ma buongiorno, buongiorno e viva l'Italia!
6: Viva l'Italia, viva l'Italia!
0: Buongiorno, buongiorno!
6: È cominciato un nuovo appuntamento con Viva l'Italia. Buongiorno Jessica Brugali.
0: Ma buongiorno a te, Paola Di Benedetto. E buongiorno al nostro Angelo Beguini. Angie!
7: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Come va? Come
0: alla
7: va?
0: Grande.
7: Tutto bene?
0: Molto
7: sì,
0: bene.
7: So che Jessica oggi ha cominciato la giornata a boom boom
0: ma
7: boom.
0: Ma non parleremo di me questa mattina, piuttosto tu Angie, dove ti trovi?
7: Io tutto bene, c'è uno splendido sole qui a Fiera Milano Ro, seconda giornata di Tutto Food, inaugurato ufficialmente ieri, e noi qui insieme agli amici del consorzio Tutta la Grana Padano anche oggi cercheremo di raccontarvi, anzi vi do subito dei numeri,
0: sì,
7: qua, ci sono 5.000 brand, 5.000. Cioè, capito?
0: Wow.
7: 5.000. E parliamo
0: assaggi,
7: naturalmente. Questa è una bella idea.
0: Non
7: questa
0: dargli
7: è una bella
0: la
7: idea.
0: Scusa, Jess, non vede l'ora.
6: Ma se poi tu gliela servi così, cioè, insomma.
7: Me l'avete servita in modo perfetto. No, ma 5.000 sono i brand, ma 100.000 sono i visitatori accreditati in questi 4 giorni. Cioè, questa è la più grande fiera internazionale del cibo, vi rendete
6: Mamma
7: conto?
6: Mia.
7: E noi ci siamo, noi ci siamo.
6: Ecco, ricordiamo, oh, Angie, che è solo per addetti al settore, quindi comunque ha maggior ragione una grandissima...
7: bisogna accreditarsi, ma insomma tutti i ristoratori, i titolari di negozi, insomma, diciamo che l'agroalimentare è un settore in Italia con un grande futuro, con un grande passato, ma anche con un grande futuro, quindi, e poi 100.000 persone in 4 giorni sono un bel numero.
6: È una grande partecipazione, davvero.
7: Sì, e allora a questo proposito noi facciamo un saluto speciale proprio da qui, da Tutto Food e dal consorzio Tutela Grana Padano, che è grande protagonista di questa manifestazione internazionale.
6: Beh, Grana Padano è protagonista anche nel mondo, perché è il formaggio DOP più consumato e nel mondo porta i suoi valori: l'autenticità, la condivisione, il benessere e l'equilibrio.
0: In una parola, Grana Padano è love ed è amore da condividere.
6: Love,
0: tanti cuoricini.
6: Love. Allora, mandiamo più love al nostro Baiguin e ai nostri ascoltatori.
7: Ai nostri ascoltatori. Ve li ho presi i cuoricini. Sì,
0: allora portaceli.
7: Domani mattina li trovate in studio.

0: e Seconds to Mars aprono queste due ore insieme di Viva l'Italia. Ancora buongiorno a tutti voi, cari Very Normal People. Siamo un po' dislocati perché ci siamo io e la Jess in studio a Milano in questo momento, e c'è il nostro Angelo Vaiguini in fiera, in postazione Tutto Food a Rho, Milano, per scoprire il fantastico mondo dell'agroalimentare, insomma questo fantastico mondo. Leggiamo dal programma di Tutto Food, Angelo, che in questi giorni saranno in programma, vabbè, eventi, DJ set, quindi farai anche un po' di festa e anche degli show cooking.
1: È vero, bello. È vero, ne ho già incrociati un paio ieri muovendomi qui nei dintorni, e si passa veramente da tutti i tipi di pasta, alla pasticceria, ai grandi classici. Poi vi dicevo, nella zona dove siamo noi con Grana Padano c'è tutta l'area dedicata ai formaggi, e sapete quante specialità in Italia, solo in Italia. E però considerate che questa è una fiera internazionale, per cui ci sono tanti espositori anche internazionali, e ho scoperto che c'è moltissimo interesse anche da parte del pubblico giapponese per tutto quello che viene presentato qui a Tutto Food.
0: Capito, ma senti Angie, ma se tu dovessi partecipare appunto a una sfida, chi sfideresti e cosa cucineresti?
1: Allora, siccome mi sta venendo piuttosto bene,
0: il frigo,
1: vorrei fare una sfida di frigo. Adesso vado a cercare qualche produttore friulano e vediamo di fare una sfida a colpi di frigo.
0: Qual è il formaggio
1: buonissimo
0: che si usa, Angelo, te lo ricordi?
1: Montasio si chiama.
0: Che è tipico del Trentino?
1: Sì. No del Friuli Venezia Giulia.
0: Quindi formaggio, patate, abbiamo detto.
1: Cipolla.
0: Del vino,
1: e
0: no?
1: Pazienza.
2: E una padella, perché il nostro Angie conferma che esce ancora meglio in padella rispetto al forno.
1: È un po', bisogna fare dei passaggi, ma è un po' come fare una frittata.
2: La fai saltare quindi? Hop!
1: No, la giro col coperchio.
0: Insomma, Jess, che domande. Si vede che non sei proprio una
2: pro.
0: Una
2: non
0: pro
2: sono una
0: cucina,
2: pro, proprio per niente.
0: Ti servirebbe a te uno show cooking da guardare, però.
2: Da guardare.

0: un padiglione, quindi da qui a giovedì conto anche di testimoniare con delle foto i miei passaggi nei vari settori. No, ragazzi, okay. Intanto qui fervono i preparativi perché allora tra poco avremo il dottor Berni, nostro interlocutore storico del consorzio Tutela Grana Padano, che è il direttore generale del consorzio, sì. Ma tra poco si esibirà la nostra amica acrobata che abbiamo conosciuto ieri pomeriggio, uh-huh. Scenderà dal cielo,
1: wow.
0: e abbiamo chiesto anche a lei se l'apporto delle proteine buone di Grana Padano fa bene anche per il suo tipo di sport, e lei ha detto è certo che fa bene perché ho bisogno di concentrazione,
1: energia,
0: e forza,
1: sì,
0: energia, certo.
2: Comunque ecco, non sarebbe adatta a me la tutto food. Troppo grande, mi perderei in 3 secondi,
1: ah,
2: ragazzi.
1: Per quello è quello il motivo, Paola,
2: sì, ci vuole un buon senso dell'orientamento.
1: Non
0: però c'è la piantina,
2: bisogna saperla leggere la piantina, capito?
0: Ah già, sei donna, mi dimenticavo,
2: esatto, il nostro senso dell'orientamento insomma non è così
1: non è al massimo, ma tanto lì dove ti trovi dai, tutto buono, un assaggio qua,
2: dove ti giri
1: là.
2: Ti giri va bene, in effetti hai ragione anche tu.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì. Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco,

0: ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo...

0: All I Am, Jazz Glynn, a tenerci compagnia in questo appuntamento di Viva l'Italia su RTL 102.5. Dunque, caro Angelo Baiguini da Tutto Food Milano, c'è un grande amico di questa radio lì con te.
1: E torna con noi il direttore generale del consorzio Tutera Grana Padano, il dottor Stefano Berni. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Oh, che bello ritrovarsi. Grazie per averci invitato come sempre. Noi ci sentiamo a casa insieme a Grana Padano, naturalmente, e a maggior ragione in questa importantissima occasione di Tutto Food. Anche quest'anno numeri pazzeschi, sono previsti in questi 4 giorni 100.000 visitatori, 5.000 espositori, e Grana Padano non poteva mancare.
2: No, anche perché Grana Padano 1000 anni fa è nato qua vicino all'abbazia di Chiaravalle, è diventato il prodotto DOP più consumato quantitativamente sia in Italia che nel mondo. Non ha mai mancato un'edizione di Tutto Food, e tantomeno poteva mancare quest'anno. Quindi siamo molto contenti di essere qua e siamo molto contenti che quest'anno Tutto Food sarà probabilmente l'evento gastronomico più importante d'Europa.
1: Fantastico. Allora, quest'anno torniamo a Tutto Food con, oltre a un'emozione italiana, con una parola in più, che è love. E quindi come esprimiamo questo concetto di amore legato al Grana Padano?
2: Ma è conseguenziale. Il Grana Padano nasce 1000 anni fa in questo territorio, legato alle tradizioni delle genti che popolavano questo territorio. Nasce come prima esperienza di lotta allo spreco 1000 anni fa, lotta allo spreco. Adesso se ne fa un gran parlare, 1000 anni fa era un'esigenza diversa, un'esigenza alimentare, di nutrizione, e quindi l'amore legato al territorio, alla gente e poi al prodotto. Un prodotto che ha 1000 anni e ha un successo del genere non può che essere amatissimo dai consumatori, dalle cucine, dalla ristorazione. E quindi quest'anno abbiamo voluto lanciare la campagna Love, Love, Love, cioè amore, amore in tre dimensioni: territorio, gente e alimentazione sana, quindi sicurezza alimentare e sanità dell'alimentazione.
1: Allora, io so, lei non è uno chef, però è un grande esperto. Paola Di Benedetto le vuole fare una domanda che riguarda una sua specialità.
3: Sì.
1: La pasta col tonno. Il Grana Padano sulla pasta col tonno. Ci sta?
2: Allora, quando si fa la pasta sempre va messo il Grana Padano. L'ingrediente successivo,
3: diciamolo:
2: tonno, vongole, pomodoro, viene dopo.
3: Urliamo.
2: Prima la pasta, poi il Grana Padano.
3: Urliamolo al mondo, urliamolo. Beh, ci sta bene su tutto, dai, diciamolo, tutto, qualsiasi,
1: è vero,
3: qualsiasi
1: è vero.
3: Ingrediente.
1: E poi, dottor Berni, noi ci rivediamo domani e anche giovedì. Domani ci saranno delle altre sorprese, qui succedono cose, tra poco ci sarà un collegamento interstellare, possiamo dirlo, con Antonella Clerici. Quindi tutto molto bello, e quindi noi la ringraziamo ancora.
2: Ma la cosa più bella sarà quando, dopo la performer che scenderà, con
1: l'abbiamo raccontata ieri, sì.
2: Quando lo farò io,
1: sì,
2: e mi arrotolerò.
3: L'abbiamo
1: allora,
3: vista prima che
2: miei
3: provava
2: 70 anni.
1: Le ragazze che sono collegate con noi dallo studio prima hanno commentato la sua performance, perché abbiamo fatto delle prove e già eravamo in collegamento.
2: Cioè,
1: quindi sappia,
2: si può dire
1: sputana.
3: No. Guardi, dottor Berni, se Grana Padano fa fare anche questo, è un motivo in più per farne buon uso.
2: Sì, ma non troppo, perché non sappiamo neanche, ne consumano talmente tanto che facciamo fatica a farlo tutto.
1: Io intanto mi sono preso dei cuoricini da portare alle ragazze domani.
3: Sì, ma l'hai detto anche ieri, Angelo.
2: Anche
3: a
2: nome mio, mi raccomando.
1: Ok.
3: Grazie
1: dottor Berni, grazie.
3: Grazie.
1: E buon Tutto Food. Intanto, visto che ne stiamo parlando, io approfitterei per dire che continua anche oggi la grande esperienza del piccolo test per scoprire la propria personalità e abbinarci dei fantastici mocktail. Ieri abbiamo assaggiato quello con zenzero, limone, miele,
3: sì,
1: e soda. Fantastico, incredibile. E poi succedono tante tante cose, tutto super interattivo, tutto dedicato al benessere. Insomma, questa settimana qui a Tutto Food con Grana Padano sarà spettacolare.
0: E oltre al benessere e all'alimentazione equilibrata, Grana Padano, ricordiamo che ci insegna la condivisione e la vicinanza alle persone, che sono caratteristiche tipiche dell'italianità.
3: È certo, perché Grana Padano, dai, ripetiamolo tutti insieme, è love!
1: Amore, amore, amore,
3: amore!
1: E noi abbiamo tanto amore anche per la buona musica, allora ascoltiamo una novità.

0: dicono che sia pace.
1: Il nostro new hit, Arisa Rugiada, su RTL 102.5.
2: Che voce
1: incredibile come sempre. Sono le 11.43 minuti in Viva l'Italia con Paola, Angelo e Jessica, Angie da Tutto Food.
2: Scusate, invitiamo anche i nostri ascoltatori, perché sì, siamo alla radio ma siamo anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Oh, ma che bene che stai con il grembiule. Allora io te lo dico, non avessi fatto il radio host, lo speaker radiofonico nella vita, avresti fatto lo chef.
1: Beh sì.
3: Effettivamente ve l'ho già raccontato, perché un tempo io volevo fare la scuola alberghiera, poi ho fatto il geometra e alla fine parlo alla radio, pensa.
2: E non ti puoi lamentare, eh?
1: A tra poco.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia.
19: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
0: questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: visto che sempre di italianità stiamo parlando.
1: Sì, se noi dall'Italia non possiamo votare, lo sapete, no? Che voi funziona.
0: Vabbè, ma noi diamo il supporto spirituale. Sì.
1: Allora, tutti gli amici che ci ascoltano dall'Europa attraverso il satellite o attraverso l'app, voi che state là sabato sera, salda vinci.
2: Ha stupito il mondo intero comunque con questo pezzo, quindi noi siamo fiduciose, no?
0: Sta conquistando tutti, sì, altro che. Torniamo tra poco, amici, che dite?
2: Ah sì? Le news.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni

0: di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Anche a Ginestra, in provincia di Potenza, le 12:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. L'Unione Europea ha verso una stretta sui social per i giovanissimi. Allora ci racconta tutto Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
5: Eh sì Giovanni, buongiorno. Dunque l'annuncio è arrivato direttamente dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, come anticipavi, vale a dire l'Unione Europea sta lavorando a una legge per ostacolare e frenare i modelli di business dei social media al fine di proteggere bambini e giovani. Nel mirino, in maniera specifica, TikTok, X e le piattaforme di Meta, Instagram e Facebook. Sotto accusa in particolare c'è il cosiddetto social scrolling, ovvero l'azione compulsiva di scorrere continuamente i feed, le notizie o i reel sui social network utilizzando il touchscreen. Ma non solo, sotto accusa c'è anche l'utilizzo dello strumento dell'intelligenza artificiale nella creazione di immagini sessuali di donne e bambini. In arrivo pure regole rigorose per vietare l'accesso ai social media agli adolescenti al di sotto di una certa età. L'obiettivo è l'approvazione del provvedimento entro la fine dell'anno. Vedremo, a te.
4: Grazie alla cronaca, due persone sono state fermate a Prato per l'aggressione avvenuta ieri ai danni di un 23enne accoltellato nel centro della città toscana. Il giovane è ricoverato ora in gravissime condizioni. Sarebbe stato avvicinato dai due mentre passeggiava con una collega. I due aggressori avrebbero prima molestato la donna, poi avrebbero chiesto soldi. All'intervento del giovane, i due malviventi hanno risposto appunto accoltellandolo al torace. I numeri della borsa di Milano, FTSE MIB è negativo in questi minuti, segna meno 0,92%. E ora lo sport, il tennis con gli internazionali BNL d'Italia e allora il nostro Nicolò Pompei.
6: Buongiorno Giovanni dalla nostra cabina sul campo centrale del Foro Italico, ottavi di finale del tabellone maschile in programma oggi. In campo c'è già Lorenzo Musetti, match iniziato in salita contro il norvegese Casper Ruud, sotto di un set Musetti che ha perso 6-3 il primo, ma è sotto di un break anche nel corso del secondo set, 1-0 per Casper Ruud che ha strappato il servizio al tennista italiano. Nel pomeriggio altri tre azzurri in campo, alle 14 Luciano Darderi, Mission Impossible contro Alexander Zverev, poi il derby tutto azzurro qui sul centrale, non prima delle 15, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, affronta la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino. È tutto, a te.
4: Grazie, non ci sono altre notizie, ora ascolti i televisivi.
7: Su Rai 1 Affari Tuoi, 4,8 milioni di media spettatori e 24,1% di share. Ulisse con Alberto Angela, 2,6 milioni e 17,4%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna sfiora i 5 milioni di media spettatori con il 24,7% di share. I Cesaroni, 2,4 milioni e 14,5%. Su Italia 1 il film Attacco al Potere 2, 1,2 milioni e 7,5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica, 1 milione e 8,6%. Sulla 7 La Torre di Babele, 4,7% di share. Su TV 8 Lapps su 4,4%. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Deglia La Sala il traffico sta diminuendo sulla nostra rete, conclusi gli spostamenti del mattino, ma sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo rileviamo coda per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto in direzione di Brescia, e per lo stesso motivo a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma in alternativa è possibile entrare a Seriate. Per lavori sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto un cantiere in galleria causa un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Verso Ancona, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest e un chilometro anche tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima per traffico in direzione di Bologna. Infine, raccomando di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, a più tardi.
4: Grazie, non c'è altro. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Le voci meravigliose di Mahmood e di Elisa Rubini su RTL 102.5. Che cosa, con chi sei,
1: succede,
0: Angelo, che te la ridi?
2: Sono qui, signore e signori, Davide Oldani.
0: Onore, buongiorno.
2: Allora, ci sono Paola e Jessica collegate con noi dallo studio e ti ho visto passare e anche tu sei sorpreso quanto me dalla meraviglia di Tutto Food 2026.
3: Tutto Food, però padiglione espressamente Grana Padano, con cui io collaboro, con insomma tutte quelle cose buone che fanno. E per cui sono onorato e orgoglioso poi di essere qua con te, voglio dire.
2: Ci siamo visti l'anno scorso cacciara, in un'altra occasione importante. Dove c'è cacciare, dove c'è buon cibo soprattutto. Allora, quest'anno edizione straordinaria, 5.000 espositori, sono previsti 100.000 visitatori in questi 4 giorni. Insomma, la filiera del buon cibo italiano alla grande.
3: Alla grande, e poi vabbè, l'UNESCO ci ha dato la medaglia che noi prendiamo, ma c'era anche, voglio dire, siamo già lì, la via è quella da perseguire, per cui evviva tutte queste cose che accadono, evviva la mia Milano, perché sono milanese, data Milano, per cui che continua a fermentare, e il prodotto della fermentazione milanese è proprio questa bontà di unire tante situazioni, dal consorzio qua della mozzarella, quello del pan, insomma tutte quelle cose buone che l'Italia produce, con naturalmente l'aiuto dei cuochi.
2: Beh, certo. Allora, Paola Di Benedetto, collegata con noi da studio, è da 2 giorni che dice che lei è specializzata nella pasta col tonno col grana padano. Ora, adesso, il commento dello chef Davide Oldani sull'utilizzo del tonno sulla pasta col grana padano. Allora, perché questa roba del formaggio col pesce è stata superata da tanto tempo, ma in particolare sulla pasta col tonno.
3: Sempre precisarla che due proteine per una sana alimentazione devono essere equilibrate. Non dico di non metterle, ma se dovessimo abbinarle lo farei con molta delicatezza. Ci può stare dove c'è una quantità di grana padano selezionato, io direi un 24 mesi di stagionatura potrebbe andare.
2: Prendi appunti, cioè, Paola.
3: E poi un tonno di super qualità. Allora, con questo magari contribuirei in una pasta fredda.
2: Okay.
3: Insomma, mi viene in mente uno spaghetto tra fila di bronzo, raffreddato leggermente all'aria come fanno a Napoli, due scaglie di grana stagionato, sempre 24 mesi, e poi due pezzettini di tonno. Azzardiamo, appena appena ho messo in salagione o quello crudo, sempre che lei intendesse quel tonno,
0: certo,
3: vero?
0: Certo, assolutamente sì.
2: Non
0: sì.
2: La pasta. Certo, certo. No, non diceva la pasta col tonno, quella degli universitari.
3: Diciamo quella pasta con un criterio di una pasta fredda, molto contemporanea, con un equilibrio delle due proteine, allora va bene.
2: Grazie Davide, grazie.
0: Grazie.
2: Allora, sei a posto, Paola, hai capito come
0: Angelo,
2: si fa la pasta col tonno col grana padano?
0: Io posso avere l'opportunità di parlare con lo chef Oldani e mi fai fare queste figure. Dai.
2: Non hai fatto nessuna figura, ti ha spiegato come far tu bella figura utilizzando questi ingredienti straordinari messi insieme nel modo giusto.
4: Anzi, pare sia tutto provato.
0: No,
4: quindi
0: è venuto anche un certo languorino. Comunque mi par di capire che non è che c'è solo gente, ristoratori, ci sono anche VIP, chef di livello, cioè incontri chiunque in questi giorni praticamente.
2: Esatto, e io cercherò in tutti i modi di portarveli qui. Ecco,
4: bravissimo.
2: Adesso, per esempio,
4: che,
2: sta
4: che
2: passando Valerio
4: chi?
2: Staffelli,
4: ecco.
2: Mi interessa.
4: Sì, portacelo. In onda, su.
0: Con un tapiro magari, ecco.
2: Con un tapiro,
0: va bene,
2: sì.
0: Tu mi piaci tanto, Safe, sentiamola.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride,

0: Viene da dire yupi yupi you con Alvaro Soler, mezzogiorno e 23 su Retele 102.5, Jessica Paolo e Angelo in Viva l'Italia. Io sono in diretta da Tutto Food, Fiera Milano Ro, ospite straordinario. Mi piace veramente stare qui con gli amici di Grana Padano, ma attenzione.
1: Eh sì,
0: attenzione.
1: Perché a proposito di buona musica, sentite qui, Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in quattro straordinarie arene. Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti certi di Biagio Antonacci su ticketone.it. Continua la grande musica di Retele 102.5, tra pochissimo in Viva l'Italia.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: La bella Rose Villain su RTL 102.5, mezzogiorno e 34, Jessica, Paola e Angelo. Siamo in tutta Italia, care amiche, perché siamo, io in questo momento sono a Fiera Milano Ro per Tutto Food, sì, ma siamo da diversi giorni anche al Foro Italico per gli internazionali BNL di tennis. E collegato con noi c'è Nicola Pompei. Buongiorno Nick.
1: Buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno Angelo, buongiorno Paola, buongiorno Jessica, buongiorno a tutti.
1: Ciao,
2: prima brutta notizia della giornata, purtroppo, perché Lorenzo Musetti si ferma agli ottavi di finale qui agli internazionali BNL d'Italia. Ha perso contro il norvegese Ruud, autore di una prova davvero straordinaria, lui che è un esperto di questa superficie, ovvero la terra rossa. Già il quinto quarto di finale qui a Roma. Musetti, si deve dire, condizionato anche da un problema alla coscia che lo sta tormentando in realtà da diverse settimane, e quindi però anche un po' di nervosismo nel finale, insomma qualche errore di troppo, hanno portato poi alla sconfitta del tennista azzurro. Vince Ruud in 1:20, 6-3, 6-1, quindi una vittoria abbastanza netta. Ricordiamo brevemente gli appuntamenti di giornata, perché giocherà Luciano Darderi contro Alexander Zverev tra circa un'oretta e mezzo, e poi nel pomeriggio soprattutto il derby azzurro tra il numero uno del mondo Jannik Sinner, sempre qui sul centrale, e la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino agli ottavi di finale. Non ha mai giocato un ottavo di finale in un Master 1000, quindi sarà sicuramente un'occasione e un ricordo che dimenticherà forse sicuramente non nei prossimi
0: non
2: mesi,
0: facilmente. Anzi, non lo dico, insomma, lui è, se non ho letto male, cos'è, 155esimo nella classifica, una cosa del genere, sbaglio?
2: 155esimo, quindi un 155, quindi contro un numero 1,
0: contro il numero 1 è un derby italiano, va bene,
2: ma comunque
0: in bocca al lupo a entrambi naturalmente. E grazie Nick, ci sentiamo più tardi per tutti gli altri aggiornamenti.
1: Ciao Nick, grazie mille. Com'è il tuo dritto rovescio, Baiguini?
0: In che senso? Stai parlando di punti a uncinetto?
1: No, con la racchetta, col tennis. Come va?
0: Niente, tennis, no. Non sono stato contagiato,
3: no, con tutto il
0: dal padel,
3: tutta quell'energia sprecata così.
0: Niente.

0: del mondo, canta così.
1: Beh, grazie,
0: quanto...
1: grazie.
2: Ah, non è per noi,
1: grazie.
2: Non è per noi.
0: Siete, ah, siete le più belle.
2: Grazie.
1: Con quanta naturalezza,
0: Mi fai finire, ci sarei arrivato. Allora, sei la più bella del mondo, la nuova canzone di Rocco Hunt, ma le più belle del mondo ce le ho io ogni giorno. Qui in diretta su RTL 102.5 sono Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.
1: Noi abbiamo anche il più bello del mondo, vero Angelo Beguini?
0: Manco mai.
1: No, è vero. Comunque, tanta nuova musica, gli artisti stanno sfornando hit estive. Ricordiamo anche l'evento del 31 maggio al Foro Italico Power It's Estate, i 10 anni.
2: Esatto, i 10 anni, siamo pronti a festeggiare per una serata veramente con una line-up stellare. Quanti artisti?
1: Tu lo sai, 40?
2: 40?
1: 30?
2: Mamma mia, ce li ricorderemo tutti?
1: Tanti comunque, tanti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
19: La spesa intelligente!
20: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi

0: questa era Paprika, Gali su RTL 102.5, le 12.48 minuti in Viva l'Italia con Angelo, Paola e Jessica fino alle 13. Ragazzi, manca già 10 alle 13.
1: No,
0: non vorrei dire, ma no.
2: No.
0: Vabbè, ma
2: 10 alle 13. No. 10 alle 9. No.
1: Ma stiamo riflettendo, Angelo, sul fatto che ti trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Cioè, no, il posto è giusto, ovviamente, magari essere tutti i giorni ad Tutto Food, però con le narici chiuse, senza poter annusare tutti i profumi del cibo.
0: No, non senti allora, nulla, non senti profumi.
2: Un aggiornamento ce l'ho.
0: Sì.
2: Da una parte funziona abbastanza bene. Poi, ci sono dei profumi che riesco ad assaporare.
0: Solo dalla parte però, destra, insomma, arrivano i profumi.
2: Dalla parte sinistra. Dalla parte sinistra. E, per cui, sapete, quando non c'è l'olfatto, anche il gusto ne risente,
0: sì.
2: Per cui essere a Tutto Food con olfatto e gusto un po' traballanti sì, diventa anche un po' un sacrificio. Devo solo usare la vista.
1: Guarda,
2: perché ci sono anche tante belle cose da vedere, non solo da assaggiare.
1: Immaginiamo, comunque nel dubbio potresti assaggiare di gusto per trovare, insomma, sì, una pietanza particolarmente gustosa che non necessita dell'olfatto, no? E di gustare.
0: È difficile.
2: Credo che sia un po' difficile, però ci proverò.
0: Deve essere magari un sapore molto forte, no? Molto.
2: Esatto.
1: Ma noi siamo
2: gente
1: dai sapori forti, Jess.
0: Sì,
1: ancora non ci conosci.
0: Belli piccanti, forse. Forse ecco, il piccante, magari.
2: Per esempio, qui vicino ci sono dei fantastici produttori di un prosciuttino crudo di maialino nero dei Monti della Calabria che ho appena assaggiato. Devo dire che
0: salato?
1: È buono.
2: No, è saporito. Non è piccante.
1: Allora, fai
2: saporito.
1: Così, prendi un pezzo di quel prosciutto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, che dire, tra tutto food, tanto cibo, buona musica, anche qualche ospite che è venuto a trovarci in Viva Italia, siamo già arrivati al tempo del Millennium Meet.
3: Sì, si è fatta una certa. Beh,
2: Angeluccio nostro!
4: Eccoci qua, mi si era scaricata la pila.
3: Tutto ok,
4: il mio body pack, non ha assaggiato ancora stamattina Grana Padano, per cui non è riuscito ad arrivare fino alla fine.
3: Non si è ricaricato.
2: Senti, ma tu sarai con noi anche domani, vero?
4: Certo.
2: Non è che ci abbandoni.
4: Assolutamente.
2: Bene, allora qualche minuto ci ascoltiamo questa bella canzone e poi torniamo per i saluti.

0: Sentite che suoni pazzeschi. Marvin Gaye, I Heard It to the Grapevine, su RTL 102.5, quasi l'una, è finito il nostro tempo anche per stamattina.
1: Ah, vabbè, vabbè, non disperare, Angelo, che le tue stelle qua, i tuoi cuori di grana padano tornano domani.
2: Però, guardate, però c'è, esatto, ci hai promesso anche i cuoricini di grana padano che ancora non abbiamo visto.
0: Si vede, amici radiovisione, che cosa tra le mani.
2: Che si vede.
0: Eccolo qui, un cuoricino di grana padano, per cui io ringrazio naturalmente il consorzio Tutela Grana Padano che ci sta ospitando qui nello stand numero uno, nel padiglione numero uno di Fiera Milano Ro. Rifaremo tutta l'operazione anche domani. Sapete cosa faccio?
2: Sì,
0: io
2: cosa?
0: Questo cuoricino.
2: Ecco, beato, io adoro grana padano perché è buono e fa bene con tutti i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine e i sali minerali. Ed è anche naturalmente senza lattosio, ottimo per l'alimentazione di tutti.
1: Senti qua, e anche per condividerlo, capito Angelo? Perché grana padano è anche love.
0: Love, love, love, love.
1: Allora, ecco, ringraziamo i nostri registi Pio e Ricky. Torniamo puntualissimi domani alle ore 11. Grazie Jessica, grazie Angelo Baiwini.
0: E grazie, grazie ragazzi, grazie, a domani.
2: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, a domani.
0: Ciao.
3: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: E anche a Monte Roberto, in provincia di Ancona, sono quasi le 13.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 12 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. La cronaca sempre più spesso ci porta a parlare di gravi episodi di violenza con protagonisti ragazzi giovanissimi, gli ultimi casi a Prato e Taranto. In diretta Raffaella Coppola, buongiorno a te.
3: Buongiorno Giovanni, proprio così è. Nel primo caso un sedicenne e un'altra persona hanno accoltellato un ragazzo che voleva solo difendere una sua collega. È accaduto nel centro cittadino pratese. Il giovane di 23 anni aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale ed era uscito insieme a una collega poco dopo l'una di notte. I due sarebbero stati avvicinati dagli aggressori che prima hanno molestato la donna e poi chiesto denaro a lui. Alla sua opposizione uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. Il giovane si è cacciato a terra in arresto cardiaco dopo un delicato intervento, ora intubato in prognosi riservata. A Taranto

0: Intanto il quindicenne indicato come l'autore delle coltellate all'addome e al torace che hanno ucciso sabato scorso a Taranto un bracciante maliano di 35 anni ha fatto ritrovare l'arma usata. Il giovanissimo è parte della Baby Gang con altri 3 minorenni e un ventenne, tutti indiziati di delitto. Ed è tutto.
1: Grazie. I legali di Andrea Sempio sono impegnati sul materiale raccolto dalla Procura di Pavia nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. 5 le consulenze a cui stanno lavorando i periti della difesa. Intanto gli investigatori continuano a scavare nel passato di Sempio. È emerso anche che per recuperare i contenuti del profilo Facebook del 38enne, profilo chiuso nel 2017, gli inquirenti hanno attivato anche una rogatoria internazionale a meta nel giugno del 2025. Rogatoria però che è rimasta senza esito. Siamo alla politica, sotto il riflettore ancora la riforma della legge elettorale. Su questo e su altro il nostro Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
2: Sì, Giovanni, la premier Meloni vuole portare a casa la nuova legge elettorale e per farlo bisogna non solo blindare l'accordo interno alla maggioranza, ma anche trovare un terreno su cui provare a dialogare con le opposizioni. E quanto è emerso nel vertice che si è tenuto ieri sera a Palazzo Chigi per parlare appunto della riforma chiamata Stabilicum. Il governo quindi è pronto a proporre un tavolo alle opposizioni per confrontarsi, ma sono arrivate già le prime frenate. Non ci sono le condizioni per il dialogo, ha detto il responsabile riforme della segreteria PD Alfieri. Il leader 5 Stelle Conte aggiunge: il tempo di questo governo è quasi scaduto per fortuna, ma da Forza Italia Tajani insiste e chiede all'opposizione di fare delle proposte perché altrimenti il no è solamente un pretesto. In questo caso anche all'interno del centrodestra comunque ci sono perplessità da superare, come la suddivisione del listone del premio di maggioranza tra i partiti. Staremo a vedere. A te.
1: Grazie ai numeri della Borsa di Milano, la crisi internazionale continua a pesare sui mercati. Il FTSE MIB a -0,86%. Siamo al tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Non ci sono buone notizie per Musetti in attesa del derby azzurro di questo pomeriggio. E allora, Nicolò Pompei, a te.
3: E così, buongiorno Giovanni dal Foro Italico. Come dicevi, si ferma agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti qui agli internazionali. L'azzurro saluta il Foro Italico battuto da Casper Ruud con un netto 6-3-6-1 in 1 ora e 19 minuti di gioco, una partita dai due volti. Da una parte la straordinaria prestazione del norvegese, dall'altra le sbavature dell'azzurro che non è mai riuscito a fare la partita al pari di livello di Ruud. Nel primo set Lorenzo ha pagato il break subito nel sesto gioco, per il secondo parziale è volato via rapidamente, segnato anche dal nervosismo del canarino e soprattutto da un infortunio alla coscia sinistra, evidentemente fasciata, che insomma ha fatto soffrire, non ha permesso al tennista azzurro di giocare al meglio. Lunedì Musetti uscirà dalla top 10 del mondo. Luciano Dardi nel pomeriggio contro Alexander Zverev, e come ricordavi Jannik Sinner, il numero uno del mondo, sfiderà sul centrale la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È tutto.
1: Grazie. Notizie in inglese, Jennifer Pressman.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. A 3-day ceasefire has ended with a fresh wave of Russian attacks on Ukraine. At least one person was killed in drone strikes on energy facilities and apartments. Also in Ukraine, President Zelensky's ex-chief of staff has been accused in a corruption investigation. EU ministers are in Brussels today to discuss the EU's support for Ukraine, ideas on the Middle East, and how to increase defense manufacturing in Europe. Also today in Europe, the new Hungarian government led by Peter Magyar is expected to be appointed, and the World Health Organization is expecting more cases of hantavirus to emerge, given the prolonged incubation period of 6 to 8 weeks. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio. Solo un po' di residua instabilità tra settori interni delle regioni del centro, costa romagnola e nord-est. Temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado, ma attenzione ai venti che saranno invece in rinforzo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli e La Sala. Ci concentriamo sulla Lombardia, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo coda tra Dalmine e Bergamo per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto verso Brescia. E per questo è anche chiusa Bergamo l'entrata verso Brescia. In alternativa è possibile entrare sulla 4 a Seriate. Inoltre per lavori sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro. A più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: ta ta ta!
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
0: Miseria e nobiltà!
1: Mi piace!
0: Tum!
1: Mi ripiace!
2: Tum!
1: Sembra incredibile, oggi un'altra formazione.
0: Siamo
1: ancora!
0: Pazzi.
2: Non vedevo l'ora, guardate, cioè io ho lavorato tanti anni alla radio con la sola speranza finalmente un giorno di fare un programma con il Conte Galè. Buongiorno!
1: Ecco. Ma Luca l'abbiamo già fatto tanti anni fa,
2: sì,
1: qualcosa
2: ma è passato
1: insieme.
2: Del tempo, non ricordo più niente.
1: È caduto in prescrizione.
0: Aveva bisogno del bis, Conte.
1: Certo.
0: Il Conte Galè.
1: Virginia Chang e...
2: Luca Viscardi, buongiorno.
1: Esatto,
2: buongiorno,
1: che lo presentasse la signora.
0: Ma si era già dimenticato
1: no,
0: il nome.
1: Volevo
0: scusami.
1: Che lo presentasse lei, che
2: sa
1: è la padrona
2: com'è?
1: Di casa.
2: Uno che va, uno che viene, si dimentica, non si ricorda più niente. Niente.
1: Troppi mariti, troppi. Diamo?
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica di Elton John con Britney Spears alle 13:12 minuti. Dai. Stringimi più forte, hold me close. Conte non era un invito.
1: No, l'ho capito.
0: Non ancora.
1: Per quello ridevo. Allora, ora ce n'è anche per noi, Luca, perché sì. Sentite cosa ha trovato la piccola oggi.
2: Ecco, i gatti miagolano più agli uomini che alle donne. Il motivo però fa sorridere ma anche riflettere.
1: Sì.
2: Il motivo qual è? Hanno condotto questo studio all'Università di Ankara.
1: Sì.
2: E praticamente hanno scoperto che i gatti miagolano di più nei confronti degli uomini perché gli uomini non riescono a prestare attenzione ai vari segnali che i gatti lanciano.
1: Non li sentono? Cioè,
2: no,
0: cioè,
2: quando
0: mi vuole
2: hanno
0: dire,
2: fame.
0: Mi vuole dire, signorina Chang, che l'uomo non ascolta quando qualcun altro parla?
2: No, non coglie i segnali.
0: Ah, ok.
2: E questo comunque potete confermare, sì. Perché succede spesso che magari anche noi donne vi lanciamo dei segnali che voi comunque vi passano sopra la testa come se nulla fosse.
0: Ma no, ad esempio, ma, ecco.
1: Scusate, anche qua noi ne abbiamo tre alla regia di gatti.
2: Di gatti.
1: Che continua a miagolare io per ore perché non mi sentono.
0: Ma a proposito
2: ma
0: di
2: perché lei ci prova, capito?
0: Ma io dico, c'è un segnale, ad esempio, c'è nella sua testa, signorina Jung, la prima volta che ha lanciato un segnale che nessuno ha ignorato, no? Quale tipo di disegno. Taglio i capelli, vengo vestita provocante, oppure al contrario. Cioè...
2: Ma sì, ma anche banalmente, capito, uno sguardo, come dire, anche in negativo, non è che deve essere per forza tutte cose positive, è uno sguardo, come dire, smettila.
1: No, hai sicuramente capito? Negativo, sicuramente quello sguardo lì, perché non hanno neanche il coraggio di avvicinarsi. Non la sistemiamo questa qua, glielo dico, Luca.
2: Vabbè, Conte, tutte le volte a fare così, si pensa a sistemare lei, con tutti i suoi
1: amanti.
2: Piccolo.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: nasce con sole.
1: Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti, su RTL 102.5, a Miseria e Nobiltà.
2: Ecco, ma abbiamo un po' di vocalini già, vero? Dai.
3: Eh sì, ne abbiamo già un po'. Ragazzi. Vediamo, ce li abbiamo? Sentiamo.
4: Con te non faccio il furbo.
2: Perché?
4: Non si ricordava che è Luca Viscardi.

0: Del resto anche lui non si ricordava di aver già fatto trasmissione insieme con lei, quindi vi siete trovati dai.
1: Più di vent'anni fa, quindi
2: no, è diverso, non è che non me lo ricordavo, l'ho rimosso.
1: L'ha rimosso. No, vabbè, io volevo che il nome lo dicesse la signorina di casa.
3: No, qui. Perché lei si è dimenticato, perché altrimenti l'avrebbe detto.
1: Bugiarda,
3: il nome. Guardi,
1: sciocca.
3: La conosco fin troppo bene ormai.
1: Ma che ariete tremenda è questa, Luca, lei non ha idea.
2: La signorina si impone, no?
1: Sì. Dato canta.
2: Esatto.
1: Non a caso gli abbiamo dato quel nome d'arte.
2: Perché sai qual è la cosa che ti frega con Virginia, no? Vedi questo visino d'angelo, il sorriso, l'occhio chiaro. Ed è lì che arriva il colpo che non ti aspetti.
1: Sì, sì.
3: Il conte me ne dice di tutti i colori, ma lui è peggio di me, voglio dire. Poi ho preso tutto da lui.
1: No, ma io gioco in difesa, perché lei me ne dice di tutti i colori. Ma siamo molto simili su tante cose.
3: Vabbè, tra poco torniamo a parlare di animali, però. Ok, siete pronti?
1: Certo.
3: Tutti voi che non li volete?
1: Mi agogliamo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
11: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
18: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
19: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico!
19: fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
20: Fino al 31 maggio con i Kiko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kiko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
21: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
22: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
21: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
23: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: 34 i minuti dopo le 13. Si è sentito un po' di fame, beh, tutto sommato ci sta a quest'ora. Noi abbiamo sentito invece Malika Ayane con tre cose, prima i Rolling Stones tornati con In the Stars. Io vorrei sapere che cosa mangia in questo preciso istante Mick Jagger.
1: Ecco.
2: Ah, così.
1: Perché?
0: Allora, perché a quell'età, a questa voce ancora.
2: Se assomiglia anche solo leggermente al conte, probabilmente un po' di mortadella in busta.
1: No, io mi sono appena preso una spezzuola alla macchinetta, perché ogni tanto devo, una piccola punizione ci vuole, anche per un corpo, sennò che rischierebbe di essere perfetto.
0: Certo.
2: Sia mai conte.
1: È già palestrato di prima mattina.
0: Ma sai che una volta si diceva i bronzi di Riace come punto di riferimento.
1: Gli sbronzi,
0: adesso
1: qua.
0: È presto, perché insomma, essendo ancora in vita non si può, ma nel futuro, nel futuro si parlerà dei conti di Firenze.
2: Certo, ci saranno statue ovunque. Vabbè, torniamo a parlare un attimo di animali.
1: Esatto,
2: però.
1: Perché è carino questo approfondimento che hanno fatto all'Università di Ankara, perché dice, hanno analizzato il comportamento di 31 gatti, neanche tanti, 31 gatti a rientro dei loro padroni. Risultano. Il risultato è questo: nei primi 100 secondi i gatti miagolano in media 4,3 volte agli uomini e solo 1,8 alle donne. Una bella differenza, di proporzione.
0: Ma sapete che io tutte le volte che sento queste ricerche vorrei essere uno di quei ricercatori.
1: Ecco,
0: quando in riunione dicono, allora tu ti metti lì, adesso stai a casa e conti il miagolio del gatto.
1: Comunque noi diciamo sempre che le compriamo al discount.
2: Magari potrebbe essere qualche tesi di laurea sperimentale, capito? Qualcosa del genere. Comunque capita spesso nelle famiglie che qualcuno decida di prendere l'animale e l'altra persona assolutamente non lo vuole, non ne vuole sapere. Quindi poi questa persona lo compra, lo porta a casa e quello che proprio non voleva, non ne voleva sentire, si affeziona.
1: È quello che rimane fregato.
2: E come ci passa il tempo.
1: Ma come in amore. Alle volte incontri una persona che detesti e poi ti fa innamorare e ti rigira come un calzino.
0: Però...
2: le cuffie, per favore.
0: Allora, io vorrei salutare tutti voi che avete visto arrivare magari un amico a quattro zampe in casa perché il resto della famiglia lo voleva e siete condannati a portarlo fuori tutte le sere.
2: Ecco. 378 378 1025. Vi è mai successo? Scrivetecelo.

0: Summer Fun di Francesco Gabbani su RTL 102.5.
1: Eravamo allora qua che chiacchieravamo ascoltando i vostri messaggi vocali, leggendo tutto quello che state scrivendo al 378 378 102.5,
2: anche perché siamo in onda che fuori onda, nel senso dialoghiamo con tutti i nostri ascoltatori che si ascoltano fuori onda e sui social.
1: Anzi, se volete magari siete in pausa pranzo, prendete l'applicazione, aprite l'applicazione di RTL 102.5, premete su social TV e potete entrare nel nostro studio.
0: Ma anche se siete Twitch, su TikTok.
2: Libero pausa, un'altra pausa.
1: Certo. Vabbè,
0: cosa c'entra, scusi?
2: C'entra. Come se c'entra? Perché si diventa umorali e quindi si fanno delle cose strane.
1: Allora,
2: in quelle condizioni.
1: Sono Angelo da Giovinazzo. Io ero uno tra quelli che diceva sempre la mia compagna no per il cane. Adesso mi trovo io a coccolarlo anche più di lei.
2: Capito?
0: Ma certo, è sempre così. Guarda che chi non vuole gli animali e chi si affeziona di più anche.
1: Ciao, sono Francesco. Io dicevo no alla babysitter. Ah no, questo non si può sapere.
0: Ma dai, ma
2: no, Luca. No, mi meraviglio di lei.
3: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Allora io voglio capire se qualcuno di voi è riuscito a resistere nel dire uè quando era il momento giusto,
1: uè, no,
0: ottenere
1: no,
0: il tempo con le mani
1: quasi
0: di Gabri Ponte.
1: Mai.
0: Tutta l'Italia, tra l'altro Gabri Ponte che sarà protagonista dell'after show di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto quando arriverà a giugno Ricky Martin in Italia.
1: Che bel ritorno, che gran ritorno Ricky Martin, che poi è ancora perfetto come era un tempo, sembra che non sia passato.
0: Non pensa che
2: mi
0: assomigli.
2: Lei non va a

0: i gatti non hanno bisogno di alzare troppo la voce, di miagolare a lungo.
1: Con gli uomini invece funziona solo il miagolio.
0: Il miagolio, perché il gatto prova prima con i mezzi canonici, non funzionano e allora si passa al piano B. Ecco. Miagoli insistenti, più o meno, volume alto.
2: Più o meno è quello che capita in casa mia di solito. No, puoi fare quella cosa?
0: Io con la moglie o il figlio?
2: In generale, sempre. Sono maltrattato da chiunque, anche dai vicini.
0: E lei è il gatto di casa?
2: Certo, dopo qualche minuto sei... Allora a quel punto
1: hai capito che stavano parlando con te.
2: Abbiamo messaggio? Abbiamo messaggio? Ce la facciamo?
3: E invece a noi si è ribaltata la cosa. Io che porto animali in casa e loro li devono far scendere.
2: Ah certo, perché parlavamo di chi insomma non voleva gli animali in casa e poi si è trovata insomma a gestirli, no?
0: A farli, portarli fuori, i cani soprattutto.

0: makes me laugh. Beh, questa è l'ora per un po' di rock, quello di Nickelback sì. Con Photograph qui su RTL 102.5.
1: Bene, cari, ma evadiamo un altro paio di vocali.
2: Eh sì, li abbiamo, sì. Sentiamo.
3: Mi raccomando, gli animali
1: sì.
3: Si adottano, non si comprano. Canini e gattini sono strapieni di animali.
1: Ecco.
3: Mi raccomando, dai. Mandiamo questo messaggio. Ciao a tutti, Marco.
1: Sono bravo, bene, Marco, l'ha mandato per noi. L'ha fatto lei per noi, guardi.
0: Grazie per questo appello dopo quello che abbiamo detto. Cosa facciamo? Le ultime notizie?
1: Certo, subito.
4: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, sono le 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura un'ampia pagina di cronaca. Cominciamo da un'ultima ora, perché a quasi 30 anni dai primi attentati il caso Una Bomber si chiude ancora senza un colpevole. Il GIP di Trieste ha archivato il procedimento riaperto nel 2022 dalla procura, mettendo la parola fine anche all'ultimo filone investigativo sull'attentatore che tra Veneto e Friuli Venezia Giulia seminò il terrore con decine di ordigni nascosti in oggetti di uso quotidiano. E ora le novità sul caso del duplice omicidio in Molise, dove a Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Coppola.
3: È sulla pista familiare che gli inquirenti si stanno concentrando per far luce sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita tra il 27 e il 28 dicembre scorso a Pietracatella nel Molise. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate dopo che messe a confronto le dichiarazioni sono emerse contraddizioni. Madre e figlia sono decedute per un sospetto avvelenamento da ricina la sera sotto esame quella del 23 dicembre. In casa c'erano solo le vittime, Gianni Di Vita, padre e marito delle due. Per la svolta ci vorrà comunque ancora tempo, fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima di un nuovo sopralluogo nella casa alla ricerca di tracce della ricina. Ed è tutto.
2: Grazie Raffaella, ora andiamo a Roma, perché poco fa la prefettura ha disposto che il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. E adesso una ricca pagina sportiva, cominciamo dal Giro d'Italia. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
4: Buon pomeriggio dal Giro. È appena partita la quarta tappa, tutta in territorio calabrese. Poco fa il gruppo ha lasciato il centro di Catanzaro, dove abbiamo trovato entusiasmo, sole e tanto vento. Usciti dalla città attraverso l'iconico viadotto Bisantis, i corridori tra poco sfioreranno Lamezia, poi ci sarà un lungo tratto sulla bellissima costa tirrenica. Prima dell'arrivo a Cosenza resterà da percorrere la salita di Cozzo Tunno, ma dopo lo scollinamento mancheranno ancora 43 km all'arrivo, quindi non è da escludere un epilogo in volata. In maglia rosa c'è sempre l'uruguaiano Guillermo Silva, ma la classifica è molto corta, quindi potrebbero esserci novità già dalla tappa di oggi. E per il momento dalle strade del Giro è tutto.
2: E ora andiamo a Roma per l'internazionale di tennis. Linea al nostro inviato Nicolò Pompei per 35 secondi, grazie.
5: Buon pomeriggio Alberto, partiamo dalla sconfitta di Lorenzo Musetti per 2-0 contro Casper Ruud in settimana, una sconfitta netta 6-3-6-1, caratterizzata anche dall'infortunio di Lorenzo Musetti alla coscia sinistra che ha impedito al carreno di giocare al meglio. Gli altri ottavi di finale, Hodar batte Thien 2-7-0, stesso risultato tra Kachanov e Pritzmic. Tra pochissimo la BNP Paribas Arena, il match di Luciano Darderi contro il tedesco Alexander Zverev, e poi occhi puntati qui sul centrale per il match di Jannik Sinner, derby tutto azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino, match che seguiremo ovviamente anche su RTL 102.5. È tutto, a te.
2: Via radio.
1: Via radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per incidente tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona. Nella stessa direzione un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per ripristino incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Contenuto, non vedo l'ora.
7: E basta. Miseria e nobiltà.
8: Ta ta ta, mamma mia. Fatto bene la mano con questa maniera d'artigianino fiorentino piccolo. Ci guarda allora, male.
9: Se avete appena acceso la radio e avete fatto un sguardo strano verso la vostra autoradio, io ho fatto la stessa cosa guardando da vivo il Conte Virginia. Tutto a posto.
7: Sì. Contenuto, non vedo l'ora. È tornata la nostra sigla preferita. Ce lo scrivono anche tutti gli ascoltatori.
9: Sì, però a questo punto quando? Perché cioè, va bene la sigla, ma la domanda è quando?
7: Mai, presto,
8: mai.
7: Presto.
8: Bisogna lasciare tutto all'immaginazione, per fortuna.
7: Sì. Diategli allora un messaggio in privato e magari
9: 378-378-1025.
8: Sentite sciocchini, continuiamo con questo argomento di qui sopra del miagolio dei gatti o ci evolviamo in qualcos'altro?
9: Allora, adesso andremo a spaziare nello scibile umano per trovare qualcosa di divertente da raccontarvi fino alle 15.
7: Vabbè,
9: no?
7: Dai, lo scibile umano è una parola troppo difficile per questo programma.
9: Hai visto?
8: No, no, no.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Abbiamo ancora davanti agli occhi quel momento quando Lazza è salito sul palco del Festival di Sanremo fuori concorso ed è arrivata 100 messaggi, bellissima.
1: Molto bene, ma evadiamo ancora l'ultimo messaggio che abbiamo.
0: Certo.
1: No, abbiamo mandato un altro.
0: Evadiamo noi.
1: Evadiamo noi.
2: Dai. Un po' anni fa viene mia moglie e mi dice: tesoro, ma che ne dici se ci prendiamo un cane? E io gli faccio: guarda, per me sarebbe bello prendere un cane, però pensiamoci, perché è anche impegnativo.
1: È impegnativo.
2: Dopo una settimana arrivo a casa, il cane a casa.
3: È lì.
2: Guarda, c'era questo cagnolino qua che una famiglia non ce la faceva a portarla avanti e quindi mi sono offerto io, visto che cercavamo il cane. Tocca al mattino, tocca a me scendere. La sera tocca a me portarlo
1: ecco.
2: Se combina qualche marachella il cane, la colpa è mia.
0: Certo.
3: Amore,
2: male. Io, perché il cane è mio.
3: Cosa no, vabbè.
0: Se il cane alza la gambetta, è colpa sua.
1: È normale, vi siete voluti sposare, avete voluto la bicicletta, pedalate, no?
3: Ma in realtà l'ha voluto lei il cane, lui poverino.
1: Sì, ma lui l'ha sposata lei.
0: Sai cos'è, Conte? Che a volte il tipo di pedalata è un po' una sorpresa post matrimonio, no?
1: Pedalata
0: assistita. Uno dice: pedalerei anche volentieri, poi scopre come. Dice, vabbè.
3: Ma sta parlando per esperienza personale?
0: No, ma è così, giusto per sentito dire. No,
1: ma Luca ha la pedalata assistita,
0: certo.
1: Sei tranquilla.
0: Sì, perché se no non andrei da nessuna
1: se
0: parte.
1: Non ce la fa.
3: Vabbè, abbiamo un altro vocalino che ha inviato.
1: No, ma no. Ancora non gli è arrivato.
3: Ah, va bene.
1: Mandato.
3: Comunque, tra poco invece magari parliamo di cose fake. Lei ha qualcosa di fake
1: Niente,
3: nel suo armadio, dica la verità.
1: È tutto vero, è tutto originale come me.
3: Luca invece abbiamo scoperto una strana passione.
0: C'è stato un periodo della mia vita in cui il fake era proprio una missione, però insomma ormai è in prescrizione, quindi ne possiamo parlare tra poco qui su RTL 102.5. Prima però troviamo i cugini di Somber praticamente. Si chiamano Temple City, questa è Self Aware su RTL 102.5.
1: Bene.

0: Beh, ora che non ho più te, però ho la musica di Cesare Cremonini,
1: sì,
0: mi consolerò.
1: Scusi, è stato posseduto dal pezzo di Cremonini per tutto il tempo, con le cuffie non faceva altro che ripeterci: ma quanto è bello sto
0: pezzo.
1: Io
0: trovo che questo sia un super
1: classico. Guardavamo così un po' perplessi,
2: è impazzito.
0: Non mi mette di buon umore, cioè quando senti ora che non ho più te, non è una giornata più bella, non mi sono tutti più simpatici.
2: Allora Luca, adesso però a proposito di pazzia, ci devi anche raccontare questa tua fissa che hai avuto per un periodo, allora, perché io sono rimasta un po' basita da questa notizia.
0: C'era Virginia che mi guardava in un modo strano. C'è stato un periodo in cui la mia passione era cercare le copie degli originali degli orologi.
2: Sì.
0: Però non di vai compro un falso e arrivi. Cioè è proprio una questione di collezione del prodotto più perfetto possibile. Cioè non era per violare la proprietà intellettuale.
1: Io mi sono persa a metà
2: lui stava cercando il falso più simile all'originale possibile.
0: La coppia perfetta.
1: Sì, ma sa perché gliel'ha fatto raccontare la bambina tremenda qua?
2: Perché?
1: Per sembrare noi normali, al confronto.
2: Sì, esatto.
0: Ma sembrano col bilancino, no? Metti l'orologio originale, poi metti quell'altro, vedi, sono pesano uguali.
1: E c'è pure riuscita, sa?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
11: Ah, sarà più di un anno.
12: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Io non puedo más. Bailando Enrique Iglesias qui su RTL 102.5.
1: Anche questo le è piaciuto molto, vero? Di pezzi,
0: Enrique
1: di
0: Iglesias, il mio preferito.
2: Sì, no. Proprio lui.
1: Proprio lui.
2: Non la certo. signorina che balla.
1: Non la signora in rosso.
0: C'è, c'è una signora in rosso che balla?
2: No, non provi a riguardarlo magari.
0: Allora, abbiamo in collegamento con noi, credo, dagli internazionali di tennis, il buon Mario Vai, sì. Un uomo del cinema dedicato al tennis. Ciao Mario.
3: Ciao Mario. Amici di Miseria e Nobiltà, ancora qui agli internazionali Biennale d'Italia. E allora, team Alcaraz o team Sinner? Qui abbiamo una simpatica ragazza con una A sul cappello. Lei è team Alcaraz, perché? Dici un po', come ti chiami?
4: Mi chiamo Susi e sono team Alcaraz, anche se ovviamente tifo anche Sinner, però la passionalità, il talento, il flow di Alcaraz.
3: Il flow di Alcaraz, però di qua non scappare. Team Sinner, che peraltro gioca tra poco, che ci dici?
5: Io sono innamorata della sua testa.
3: Ah, cioè de come gioca a tennis non ce ne frega niente.
5: Sì, anche, però della sua testa ovviamente.
0: Calità, cioè i capelli.
4: Non ne sbaglia una, non è una macchina. Vabbè, Sinner.
3: E Sinner, signore e signori, quanto rimanete qui al Foro Italico? Oggi ve ne andate o rimanete un po' di più?
4: No, no, fino a stasera, poi andiamo via. Domani si torna al lavoro.
3: Domani si torna al lavoro. E allora grazie, volete fare un saluto a RTL 102.5?
4: Un saluto a tutti gli spettatori, forza Alcaraz sempre, torna presto.
3: Grazie, vi restituisco la linea, grazie.
0: Mario. Scusami, sì. Virginia, puoi tradurre il flow tra poco?
2: Il flow. Sì. Va bene.
6: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: forte anche te.
1: Elena D'Elia, novità. Beh, su RTL 102.5 con, a parte me, Fiorentina come lei, tra l'altro.
2: Una bella novità.
3: Da Amici 2026, sì. Tra l'altro abbiamo detto, domenica ci sarà la finale.
2: La finale, Conte. Sì, sì, sì, sì.
3: Bene. Siamo pronti a sentirla. Vabbè,
1: per chi tifa Conte?
2: Io ora sono più preso, sono in attesa dell'Eurovision che inizia stasera, ricordiamolo, sì. E ci sarà la finale sabato invece, mi sa che quello lo seguirò.
3: Va bene, che deve tifare Saldavinci perché non potrà votarlo.
2: No, è che io tutti i sabati sono impegnato, non mi capita quasi mai.
3: Non deve chiedere a fare cosa, perché
2: non ho seguito granché Amici.
1: Cioè, non è che devi può guardare la televisione, non è nobile, no, guardare quella scatola lì, che brutta cosa.
3: Altro, ma l'importante è non chiedere cosa, ok? L'informazione generica.
2: Cioè, faccio televisione in casa io.
1: Certo, film più che televisione ormai.
2: Ragazzi, andiamo avanti, su sciocchini.
3: Per carità, stavamo parlando di cose false. Allora, siete pro
2: queste
3: son bene, o
2: contro?
3: Però. Cioè, nel senso, le comprate oppure siete del team? No, perché non è giusto comprarle.
1: Confessate, vai, adesso.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: 3, 2, 1.
6: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
7: Top, game, set, match.
6: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
9: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Benessere? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
0: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Lo rifacciamo?
17: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera.

0: Ferrara e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: voi ci segue in radiovisione scorrono i titoli di coda su Feels di Calvin Harris con Pharrell e Katy Perry.
1: Ma ha sentito che po' di programmazione musicale abbiamo noi a Miserie Nobiltà?
0: Fortissima invidia per la programmazione musicale di quest'anno.
1: Oggi
0: questo
1: proprio
0: programma.
1: Musica di grand classe. No, questa si dice dall'altra parte. L'ho fatta apposta. Sentite, ma salutiamo quindi i programmatori musicali, io non lo facciamo
0: assolutamente
1: quasi mai.
0: Sì, Andrea Maggio, Massimo Di Nosi, buona giornata a voi.
1: Ma vi devo mettere in bocca tutto proprio.
2: Allora,
1: sempre.
2: No, per carità, Conte.
0: Vi abbiamo chiesto, fate i bravi, vi abbiamo chiesto il tema, insomma, della passione per il falso, no? Sappiamo che non si fa, che bisogna rispettare
1: non
0: la proprietà intellettuale.
1: Luca, a noi piacciono le cose originali.
0: Niente,
1: vede? Non ha
0: c'è nessuno di voi che in casa neanche una cosa
1: non
0: proprio falsa?
1: Niente di fake, allora, niente.
0: Nessuno di voi che ha il coraggio di
2: allora,
0: confessare di averla?
2: Io ho una cosa falsa a casa. Praticamente mia zia, se all'ascolto ciao zia, mi ha regalato per Natale questo braccialetto di una famosa marca, però che secondo me è fake, ma lei l'ha trovato in mare, ok? L'ha pescato, l'ha trovato in spiaggia, appunto in mare quando è andata, l'ha tirato fuori e se l'è tenuto e poi me l'ha regalato. Però io sono convinta che sia fake.
1: Perché comunque va apprezzato il gesto, se non poteva tenere per sé, invece l'ha regalata.
0: Cioè,
1: lei.
0: Mica colpa di sua zia, cioè nel senso adesso tutto sommato,
2: no,
0: lei ha avuto un pensiero carino.
2: Però comunque io ammetto di averlo in casa questo
0: allora,
2: pezzo.
0: Anche tu che hai perduto quel braccialetto, dovevi perderlo falso?
1: Sciocchina.

0: Ma ci sarà il continuo, lei che sa tutto?
1: Beh, insomma, a un certo punto, quando... No, non posso dirlo perché sennò spoilero. Cioè, c'è un punto in cui dici, beh sì, ci sarà. Cioè,
2: probabilmente sì, perché si ferma a un certo punto.
0: Ma posso dire,
2: storia.
0: È il finale comunque questo punto.
1: No, vabbè, non, vabbè, insomma, se non l'avete ancora visto, questa è una bella occasione e c'è un momento della storia di Michael in cui cambia tutto. È il momento in cui incontra Quincy Jones, decide di prendere una strada da sola e arriva questo brano.
2: Se no sarebbe un'opera incompiuta se non ci fosse il seguito, no?

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, dice davvero. Per il Millennium Hit, non smettete finché non avete abbastanza, quindi ecco. Continuate ad ascoltare RTL 102.5.
1: Però noi smettiamo, noi perché smettiamo, ne abbiamo abbastanza, certo. Per oggi.
0: Allora, no. È diverso, smettiamo perché non ce la facciamo più, non perché non ne abbiamo abbastanza.
2: Basta, scherzando, potremmo fare altre 6 ore.
1: Il conte, no? Poi, lasci fare.
0: Allora, bisogna chiedere a voi che siete all'ascolto se potreste ascoltarci, no, per altre 6 ore.
2: No, ecco. Io non glielo chiederei, no, andiamo.
0: Avete terminato?
2: Sì, sì. Potrebbero deluderci in qualche modo.
1: No, pure. Vabbè, allora, grazie al conte Galè.
0: Grazie a Virginia Chang.
1: A Luca Viscardi. Conte, se li ricorda i nomi
2: oggi? Certo, a domani.

0: in un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Anche a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia, sono quasi le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano il caso Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta di Pavia è corsa contro il tempo tra perizie e consulenze per la difesa dell'unico indagato, Andrea Sempio. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì, Raffaella, i legali di Andrea Sempio sono al lavoro sul materiale raccolto dalla Procura di Pavia e sono certamente 2 settimane intense quelle che stanno affrontando. Difatti, da codice di procedura penale, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la difesa ha 20 giorni di tempo per visionare gli atti, presentare memorie, produrre documenti o chiedere l'interrogatorio dell'indagato, e sono 5 le consulenze a cui stanno lavorando i periti della stessa difesa. Tutto quando gli investigatori continuano a scavare nel passato di Sempio. È emerso anche che per recuperare i contenuti del profilo Facebook del 38enne, chiuso nel 2017, gli inquirenti hanno attivato una rogatoria internazionale a Meta, rogatoria però senza esito. Poi, ascoltati dagli inquirenti, gli amici della comitiva hanno restituito una versione diversa da quella di Sempio sulla frequentazione di Casa Poggi. Insomma, nessuno degli amici parla di visite nella cantina dei Poggi. A te.
4: Grazie Alberto Ciapparoni. Avrebbe sintomi riconducibili dell'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quanto si apprende, il giovane che si trovava già in quarantena sarà trasferito nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma. Torniamo sul caso della famiglia Del Bosco. I loro avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato. I due erano subentrati lo scorso novembre al precedente avvocato Giovanni Angelucci, che aveva a sua volta rinunciato al mandato in seguito all'atteggiamento definito positivo di Catherine e Nathan. Siamo allo sport calcio. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì prossimo alle 20.45, lo ha comunicato la prefettura di Roma, ma così come slitta questa data, slittano anche altri 4 match di Napoli, Juventus, Milan e Como in lotta per un posto in Champions League, ma la Lega di Serie A ha annunciato ricorso al TAR. E ora andiamo invece agli internazionali BNL d'Italia da uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te Raffaella, con Yannick Sinner che ha appena fatto il suo ingresso qui sul campo centrale del Foro Italico, tra pochissimi minuti quindi l'inizio del match tutto azzurro tra Yannick Sinner appunto e Andrea Pellegrino, anche lui arrivato qui agli ottavi di finale per la prima volta in questo caso nella sua carriera, numero 155 del mondo, arrivato dalle qualificazioni fino a questo punto. Gli occhi ovviamente però sono tutti quanti per Yannick Sinner in cerca dei quarti di finale. Nel frattempo alla BNP Paribas Arena in corso il match di Luciano Darderi sfida Alexander Zverev, l'azzurro però è sotto di un set, sotto anche di un game nel corso del secondo set. Il match invece di Lorenzo Musetti in mattinata, purtroppo la sconfitta per il tennista azzurro 2-0 contro Casper Ruud. È tutto.
4: Grazie, traffico.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento per lavori di ammodernamento segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e sempre verso Ancona 1 chilometro tra Pedaso e Fermo. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare l'attenzione sulla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. The Flies.
1: Le 15, 4 minuti, dai, mancano 3, 2, 1, precisi, 15, 4 minuti, martedì 12 di maggio 2026. Buon pomeriggio, ben ritrovati, questo è l'appuntamento The Flight, come sempre, con messere Matteo Campese.
8: E con la madama, qualcuno adesso si starà preoccupando, ma sì, non no, vi preoccupate, no, no, no, la Zac, signore e signori. Buon pomeriggio, ben trovati.
1: Tutto a posto?
8: Tutto molto a posto.
1: Pomeriggio ricco, tra l'altro.
8: Mamma mia. Oggi, ragazzi, un filotto vero di amici che ci passano a trovare, chi qua, chi là, chi in collegamento, chi sulle strade.
1: Bello, ci piace così.
8: Sì, bellissimo. Amici, la radiovisione invece rimane sempre lì, quindi la coordinata di riferimento è il 36 del digitale terrestre.
1: Ma ci potete seguire in diretta anche su TikTok, su Twitch, sulla social TV, quindi fatene buon uso.
8: Sì, ieri non abbiamo fatto gli auguri a Sabrina Carpenter. E questo
1: li facciamo oggi.
8: Li facciamo oggi. Certo. Non ne avrà male, insomma, dai.
1: Io ho ricevuto un messaggio, non ho aperto. Ho visualizzato.
8: Bring your love, come Madonna.

0: senti la sabbia
1: molto,
0: nelle calze,
1: nelle mutande. Quella la senti parecchio, te lo dico.
0: Di brutto pure.
1: Anna, con 30 gradi su RTL 102.5 alle 15:11 in the flight.
0: Grandissima hit, tra l'altro.
1: Sì, suoni estivi, questo ci permette di ricordarvi ancora una volta che siamo sempre più vicini.
0: Al 30... 12, quindi ne mancano?
1: Aspetta, 19, giusto?
0: Sì.
1: Ho fatto
0: il 31 maggio.
1: Ogni
0: sì.
1: tanto con la matematica sbarello. Sì, al 31 di maggio al centrale del Foro Italico.
0: Sì, è un anticipo d'estate. Mi piace così, anche sì, perché celebriamo il 10° anniversario di Powerhits estate, quindi insomma va fatto in maniera. E sarà così.
1: Ah, certo che
0: puoi,
1: sì.
0: Puoi garantirlo?
1: Ma come no?
0: Tu che sarai su on stage.
1: On stage, sì. Il cast è lunghissimo, tanti artisti per questa notte di festa, per l'apertura dell'estate.

0: meglio, non lo sa chi sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto.
1: Veleno di Tana Nai su RTL 102.5, 15-18 minuti. Abbiamo detto un pomeriggio pregno.
2: Intenso anche a Roma sul centrale del Foro Italico. Nicolò Pompei segue il match per noi. Nicolò.
3: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio a tutti dalla nostra cabina sul campo centrale del Foro Italico. Seguiamo insieme il match del numero uno del mondo, Jannik Sinner, un derby azzurro contro Andrea Pellegrino. Jannik è partito fortissimo, subito un break nel primo game, adesso è avanti 2-0 nel corso del primo set, quando si gioca solo da 10 minuti di gioco, davanti però a un pubblico gremito, davvero uno stadio gremito, 10.000 persone che assistono a questa partita. Un appuntamento importante anche per Pellegrino, che per la prima volta in carriera, 29 anni, gioca un ottavo di finale in un Masters 1000. È in campo anche Luciano Darderi, è sotto un 7-0 contro Alexander Zverev, sotto anche nel secondo set, 3-2.
1: Perfetto, grazie Nick, grazie. Sentiamo tra un po'.
2: Grazie Nicolò, è bello sapere che abbiamo i nostri uomini ben piazzati, anche perché non so se lo sapete, ma al termine del match Nicolò inizierà a montare il palco per il Power
1: Rizzo, certo.
3: Lo confermo.
2: Che si tiene lì.
1: Beh,
2: al centrale.
1: Già che lì.
2: Al grido di già che sei lì, si muovono
1: certo,
2: le montagne.
1: Bisogna
2: no?
1: ottimizzare il lavoro di squadra.
2: Chi meglio di noi? 378-378-1025 per comunicare con noi. Radiovisione al 36 del Digitale Terrestre.
1: E restate con noi perché si parla anche di ciclismo oggi, eh?
2: Mm-hmm.
1: E di musica, ovviamente.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: È Marcomi con Vacipiano su RTL 102.5 alle 15:27 minuti in the flight. Vacipiano non è esattamente quello che dicono le ammiraglie ai ciclisti nel momento in cui si giocano una tappa, almeno così mi risulta. Non lo so,
1: chiediamola a Valentina Iannicelli che è in collegamento. Dove sei? Dove ti trovi adesso?
2: Buon pomeriggio, allora siamo a Cosenza che è l'arrivo della quarta tappa del Giro d'Italia. Siamo partiti questa mattina da Catanzaro che era per l'appunto la città di partenza. Abbiamo fatto un viaggio coast to coast, no? Quindi dalla costa dello Ionio siamo arrivati alla costa del Tirreno. In realtà si tratta del viaggio coast to coast più corto d'Italia, perché come sapete qua c'è il tratto di terraferma più corto d'Italia, sono circa 30 chilometri e devo dire che sono anche molto belli, paesaggisticamente regalano anche degli scorci molto interessanti, una natura rigogliosissima, questi declivi leggeri punteggiati di tanti paesini, quindi insomma bellissimi panorami, vi devo dire la verità. Tra l'altro poi i ciclisti in realtà stanno facendo un'altra strada, perché stanno facendo la costa e dalle immagini devo dire che anche quelle sono meritevoli, ma le coste della Calabria insomma non c'è bisogno che ve lo dica io per raccontarvi quanto sono belle. E quindi siamo arrivati qua a Cosenza, che è una città molto frizzante, pensate che viene anche chiamata la Milano di Calabria proprio per la sua frizzantezza, perché c'è una vita molto intensa anche da un punto di vista culturale, ed è molto bella quello che loro chiamano la Rocca, che è un po' il simbolo di questa città. Si tratta del castello normanno svevo che domina su un colle, si chiama Colle Pancrazio, ed è stato prima una residenza principesca, la particolarità che è stata anche la zecca, è stata poi le poste, poi è diventato un carcere, insomma diciamo ha avuto una funzione poliedrica per così dire all'interno della società di Cosenza, ed è molto amata naturalmente dai cosentini perché è proprio un po' il simbolo, diciamo che è una forma di protezione della città su dall'alto, insomma dalla vista, questa bella vista dall'alto da cui si vede peraltro anche il mare. Quindi insomma un arrivo interessante, i ciclisti sono ancora in corsa, arriveranno qua nel pomeriggio e noi li attendiamo con ansia per vedere che cosa succederà.
0: Valentina, una curiosità, il Giro d'Italia quest'anno se non ricordo male è partito dalla Bulgaria, vero?
2: Confermo, okay. Esattamente, le prime tre tappe in Bulgaria.
0: Ok, allora noi siamo un programma musicale, dunque mi preme chiederti, visto che ieri le Storie Tese parlavano del Pippero, dicendo evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del Pippero, avete avuto tracce di questo ballo straniero, ballo sincero come dicono loro? Lo avete imparato?
2: Allora Pacchioni glielo possiamo chiedere, magari lui lo sa qual è, sì, il ballo Pippero. Io personalmente no, sicuramente un ballo tipico l'abbiamo visto quando c'è stata la presentazione. La team presentation, chiederò se era il Pippero, ma non saprei dirvelo in questo momento, però chiedo, giuro, sì, che chiedo.
1: Ok, benissimo, allora ci aggiorniamo per avere la risposta a questa domanda che sì, il mondo si interroga.
0: Il paese si interroga. Sì, grazie, sì, Valentina, buon giro.
1: Ciao Vale.
2: A voi.
0: Grazie.
2: Ciao, grazie.
0: Mi dicono dalla regia, facciamo un salto anche a Roma per gli internazionali. Perché Nicola Pompei, eccolo.
3: Eccoci, ci siamo. Per adesso sul campo centrale non c'è storia tra Yannick Sinner e Andrea Pellegrino, come poteva essere anche ampiamente prevedibile. Yannick è avanti 4-0 nel corso del primo set, si gioca da 21 minuti avanti Yannick Sinner anche in questo quinto game, 30-15. Luciano Darderi invece sotto un 7-0 e 5-3 nel corso del secondo set contro Alexander Zverev.
1: Grazie.
0: Grazie mille, c'è il nostro new hit forte di Night.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi, sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove

0: altro di quei titoli alla Wertmüller degli U2,
1: sì,
0: che conoscevano sicuramente Lina Wertmüller.
1: Certo.
0: I'll go crazy if I don't go crazy tonight.
1: Sempre nell'azzurro mare d'agosto.
0: Esatto,
1: comunque
0: sempre.
1: Che,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è il sottotitolo finale. Loro che hanno inaugurato all'epoca la Sphere, no?
0: Sì,
1: la grande Sphere di Las Vegas, la sfera gigantesca. Ho visto che adesso ci sono i No Doubt.
0: Sì.
1: Anche lì dei giochi di visual impressionanti.
0: Eh beh, se è la Sphere.
1: La Sphere è davvero un prodigio.
0: Che non fai cose.
1: Eh no, c'era una mano proprio che entrava proprio che ti dava
0: perché
1: l'impressione.
0: Perché sta mano? può essere,
1: eh sì, e può essere
0: Sphere.
1: Certo, può essere la qualunque, figurati.
0: A tra poco con Fred De Palma.
1: Quella!
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo

0: Liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu, bu. Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: 15:46 minuti in questo martedì 12 maggio 2026, qui in The Flight da Roma ci ha raggiunto Fred Palma.
1: Ciao, come state?
0: Eccolo. Bene, Fred, che bello vederti. Che canzone hai fatto? Un pezzo che veramente spacca tutto. Poi tra l'altro di nuovo con Anitta.
1: Eh sì, assolutamente, abbiamo voluto replicare quest'anno pure con l'aggiunta di Emis, che abbiamo fatto un bel una bella combo.
2: Avete fatto ballotta, come si dice a Torino.
1: Esatto.
2: Quando devi spiegare agli altri che ormai tu e Anitta lavorate da un po' di tempo insieme, fate cose, che metafora usi? Sandra e Raimondo, lei non immagino li conosca, Sandra e Raimondo, Anitta, ne dubito.
1: No, non credo che li conosca, no, però in realtà noi ci sentiamo sempre, quando poi c'è magari il pezzo giusto io glielo giro, quella, diciamo che la collaborazione nasce in maniera spontanea, quindi... Così facciamo musica quando ci va di farla, senza troppe...
0: È bella questa cosa, no? Che si è creata un continuo, un proseguo.
1: Una saga.
0: Sì, esatto, perché comunque Anitta nel frattempo ha fatto un sacco, ha fatto il disco The Weeknd, ha fatto DJ Khaled, adesso farà anche tra l'altro i mondiali, no? E tra gli artisti, insomma. Sì. Quindi insomma, è una ragazza che è molto attiva, fa un sacco di robe, quindi è bello che però risponde sempre. Quando Fred chiama...
1: Sì, Anitta. Devo dire la verità, cioè, lei è sempre molto presente. Ma poi abbiamo anche un bellissimo rapporto, capito? Quindi è veramente, come dicevo, una cosa molto naturale, c'è molta stima artistica reciproca, quindi...
2: Ma lei è brasiliana, vero?
1: Sì.
2: Ti ha portato a fare da guida turistica, cioè ti ha portato un po' in giro per i suoi posti?
1: Sai che ancora non sono stato in Brasile, questa cosa è assurda.
2: Vedi. Ma te li racconta, immagino, un po'.
1: Sì, tantissimo, ovvio. Sì.
2: Vi siete anche scambiati dei riferimenti musicali, magari qualche disco, qualche cosa che... ti potrebbe piacere questo, prova a sentire sta roba.
1: Ma guarda, in realtà io gli ho mandato proprio la canzone che l'avevo scritta tutta, anche il ritornello l'avevo fatto tutto io, e la prima cosa che mi ha detto lei è: ma secondo te in Italia questa roba funziona? Cioè, la prima cosa che mi ha detto... Io gli faccio: non lo so, però possiamo provarci. Lei mi ha detto: se tu pensi che il pezzo è una hit, io mi fido che è una hit, facciamo.
2: Vabbè, anche perché da quant'è che tu, come dire, fai canzoni? Da quant'è che fai musica tu?
1: Adesso saranno almeno 10-11 anni, diciamo, in maniera professionale.
2: Sì, e quindi, quindi gira.
0: Tra l'altro poi domani ci verrà a trovare Emis Killa, quindi chiederemo anche a lui, insomma, per completare il cerchio della sua collaborazione.
1: Sì, guarda, anche lui gli ho mandato il pezzo istantaneamente, mi ha detto: lo faccio subito.
0: Vabbè, domani sentiremo la versione.
2: Esatto.
0: Magari dice diversamente.
1: Ci pensi, dice: no, non volevo farlo, Fred mi ha costretto.
0: Invece no, la canzone è uscita ed è fortissima, e ce l'ascoltiamo, dai, la balliamo pure. Come si balla non sappiamo, però l'importante è muovere l'anca e anche un po' il bacino, no?
2: Sì, tutto
0: e soprattutto la testa.
2: Dai, la testa gira. Fred De Palma, Anitta, Emis Killa su RTL 100, anzi 102.5.

0: Sarà un'estate affollata.
1: Infatti.
0: Di date.
1: 13 giugno Oristano, 21 giugno San Benedetto del Tronto, special guest Ricky Martin.
2: Quella.
1: Cioè, vi dico solo questo.
2: Quella.
0: Grande Ricky.
1: Poi 23 giugno Siniscola.
2: Siniscola dovrebbe
1: Siniscola.
2: Essere.
1: 17 agosto a Tolve, poi 18 agosto a tutti difficili, veramente tanti.
0: Sì, sì, posti complessi.
1: Vabbè, 18, 22 agosto, insomma, si continua fino all'8 di settembre e poi il primo di ottobre appunto questa festa speciale al Fabrique di Milano.
2: Yes. Scusami, torniamo un secondo su Ricky Martin special guest. L'hai già mai conosciuto?
0: No, è la prima volta.
2: Ok.
0: Assolutamente la prima.
2: E quando da più piccino sentivi un do stress, un passito bailante Maria, dicevi, ah ma io voglio fare quella cosa lì, cioè ti aveva già preso il latino?
0: Allora no, ancora no, perché ero troppo piccolo per pensare.
2: Ok.
0: No, anche solo che avessi potuto fare musica nella vita, però mi ricordo che quel pezzo mi gasava di brutto, quindi sì. Ricky Martin, mito.
2: Sei fan, quindi?
0: Sei di brutto.
1: Grazie Ricky.
2: Vabbè, insomma, grande, gli ammolla Ricky. Ancora Ricky. Scusami, ne approfittiamo, Fred, già al grido di già che ci sei.
1: Più avanti poi dovrà fare un Eravamo io, Ricky Martin, Anitta.
2: Sì, questo dopo il 21 di giugno a San Benedetto del Tronto. Visto che non siamo ancora arrivati lì, tu hai un Eravamo io?
0: Allora, per rimanere in tema, eravamo io, Anitta e il mio manager ed eravamo alla festa di compleanno di Anitta a Las Vegas.
2: Molto bene.
0: Praticamente, vabbè, ovviamente non mancava la tequila, insomma la festa, ma la cosa assurda che vedi sempre nei film, ma poi dici non può succedere nella realtà, mi sono risvegliato in un altro hotel dall'altra parte di Las Vegas senza niente in tasca, completamente da solo in questa camera dove non so come sono arrivato.
1: Ah.
0: Sono dovuto venire a prendere con un taxi e riportarmi al mio hotel. In tutto questo io ho scoperto poi realmente di essere in un altro hotel quando sono sceso nella hall e non sapevo dove fossi.
2: Ma aspetta un momento.
1: Io eviterei di indagare cosa è successo.
2: Andiamo a indagare alla grande, scusi. È una notte da leoni questa.
0: Ma io poi il giorno dopo ho chiesto tipo insomma che cos'era successo eccetera. Mi dicevano che io non parlavo, facevo solo chissà dov'ero.
2: Ma almeno scusa, come sei arrivato lì? Te l'hanno raccontato?
0: Cioè, no, perché mi hanno detto che a un certo punto io sono tipo sono scomparso.
1: Si è materializzato.
0: Infatti sono anche preoccupati, secondo me.
2: Ma come sono scomparso?
0: Sono scomparso, non so con chi, chissà, però.
2: Già che non avevi tatuaggi in faccia, posso dire un grande risultato.
1: Che non aveva sposato qualcuno lì
0: l'avevo
1: sul posto.
2: Esatto. Nuovi allora.
1: Allora, tra l'altro lui è a Roma adesso e non credo che rimarrà da qui fino al 31 di maggio, però sai che il 31 di maggio hai appuntamento con il Power It's
0: Assolutamente,
1: estate.
0: Assolutamente.
2: Oh. Ti aspettiamo allora al centrale del Foro Italico, se vuoi venire vestito da tennista puoi farlo, sai. Non ti preoccupare.
0: Avevo già pensato.
2: Sei il benvenuto, ti aspettiamo il 31 di maggio e ti mandiamo un grande abbraccio, Fred.
0: Ciao ragazzi, è stato un piacere.
2: Ciao
1: Fred Palma, ciao. Ladies and gentlemen, grazie mille.

0: Beyoncé e Shakira con Beautiful Liar su RTL 102.5 alle 15.59 in The Flight.
1: Vedi che si torna sempre da Anitta?
0: Sì.
1: Perché tra le cose che abbiamo...
2: Il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Capriva del Friuli, in provincia di Gorizia, sono adesso le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura subito gli internazionali di tennis per il derby italiano Sinner-Pellegrino. Linea per 50 secondi al nostro inviato Pompei.
3: Buon pomeriggio Alberto, direttamente dalla cabina sul campo centrale. Jannik Sinner è in vantaggio 6-2, il primo set si è concluso così contro Andrea Pellegrino in questo derby tutto azzurro, si gioca da 51 minuti, nessun problema per Jannik che è partito con un sonoro 4-0, poi Pellegrino forse ha sconfitto un po' l'emozione, la tensione del momento, ha iniziato a giocare ma era troppo tardi per recuperare il primo set, quindi 6-2 come vi dicevo. In corso il secondo, ancora 0-0 con Pellegrino al servizio. Alla BNP Paribas Arena non dimentichiamoci però di Luciano Darderi che sta lottando come un leone nel secondo set contro Alexander Zverev. Siamo al tie break 8-7 per Zverev che è in questo momento anche un match point. Ricordiamo anche che il tedesco è avanti 1-7-0 contro il tennista azzurro. È tutto per adesso dal Foro Italico. A te.
2: E ora il conflitto russo-ucraino. Da Mosca arrivano nuove dichiarazioni per il Cremlino. L'Unione Europea vuole prolungare la guerra, per cui non può fare da mediatore. Intanto in Inghilterra si è dimessa la terza ministra del governo del primo ministro Starmer, che appare sempre più in bilico. Ora ci occupiamo del caos su data e orario di Roma-Lazio e delle altre partite valide per un posto in Champions League. Abbiamo sentito in esclusiva il ministro per lo sport Andrea Bodi, ma sentiamo Enzo Tamborra.
4: Si attende il comunicato ufficiale della Lega di Serie A, ma così come per Roma-Lazio sono destinate a slittare alle 20.45 di lunedì anche Fiorentina-Juventus, Pisa-Napoli e Genoa-Milan. Tutte le gare che, così come quella dei giallorossi di Pellegrini, riguardano la corsa alla Champions League. Ma le polemiche non si placano dopo la decisione presa dal prefetto di Roma di cancellare la disputa del match domenica alle 12.30 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia di tennis. Ecco cosa ha detto in esclusiva RTL 102.5 il ministro per lo sport Andrea Bodi.
5: Io penso che la Lega cerchi di lavorare al meglio. È brutto anche verso l'opinione pubblica che ci si ritrovi davanti a un giudice per stabilire su presupposti oggettivi e ragionevoli se una partita deve essere giocata di domenica insieme alla finale degli internazionali alle 12.30 o la sera del lunedì alle 20.45. E questo intristisce perché vuol dire che facciamo fatica a imparare.
4: La Lega ha annunciato di voler fare corso al TAR del Lazio.
2: Infine il Giro d'Italia con il nostro inviato Paolo Pacchioni ai 25 secondi.
6: Buon pomeriggio da Cosenza, mancano 53 km al traguardo, il gruppo ha da poco lasciato la costa tirrenica, ora siamo sulla salita di Cozzo Tunno, unico gran premio della montagna di oggi e su queste rampe va esaurendosi la fuga a 6 corridori, c'erano anche gli italiani Marcellusi e Bais che adesso stanno per essere riassorbiti dal gruppo, 53 km all'arrivo lì nello studio.
2: Grazie Paolo, è tutto, ma restate con noi perché adesso c'è il traffico, linea Via Radio.
1: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da

0: Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 2 chilometri di coda tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima. Sulla 1 direttissima 3 chilometri di coda per veicolo in panne tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 1 chilometro di coda tra Pescara Nord in direzione Ancona e sempre verso Ancona 2 chilometri tra Grottammare e Pedaso. In prossimità dei cantieri è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL.

0: American Girls, Harry Styles su RTL 102.5, ma noi vediamo già collegato il nostro Sal Da Vinci dall'Eurovision Song Contest da Vienna. Come stai, Sal? Buon pomeriggio.
1: Bene, buon pomeriggio pure a voi. Bene, tutto bene, guarda, in questo momento sono sceso dal palco, quindi sono un po' ancora un po' adrenalinico. Perdonatemi.
0: No, vai sereno.
2: Eh beh, giusto, perché c'era il pubblico o era solo prove semplici?
1: No, ieri sera abbiamo fatto la prova generale con il pubblico e oggi pomeriggio nuovamente. Questa sera invece andiamo in diretta su Rai 2.
2: Ok.
0: Perché stasera c'è prima semifinale.
1: Semifinale, sì. Sì, questa sera. La musica è molto forte, ci sono bellissime proposte, ma soprattutto in questo meraviglioso circo di sentimenti, il mescolare con la musica nelle culture è una cosa che fa bene all'umanità, fa bene al cuore, fa bene alla musica.
2: Hai stretto amicizia con qualcuno dei tuoi colleghi degli altri stati?
1: Ma un po' tutti quanti ci diamo forza, perché questo è un palco molto importante, ambizioso, dove comunque si registrano dei risultati dal punto di vista mediatico molto molto molto alti, quindi l'anno scorso mi raccontavano che c'erano quasi 170 milioni in tutto il mondo collegati. Ma vi lascio immaginare
0: la tensione che sale.
1: La tensione.
0: No, tra l'altro ricordiamo che sì, stasera c'è la semifinale, ma Sal Da Vinci partecipa come special guest, diciamo, no? Tu non sei in gara stasera, perché tu fai parte della top 5, no?
1: Sì, io questa sera sono ospite e non vedo l'ora di salire sul palco, quindi poi ci sarà il gran finale sabato 16, mentre il giorno 14 ci sarà l'altra semifinale e poi naturalmente la giuria e il voto popolare deciderà chi passerà in finale. Io li farei passare tutti, sinceramente.
2: È un po' complicato. Perché ognuno...
1: No, perché ognuno di loro veramente ha una proposta bellissima, cioè veramente una roba forte, forte, forte. Bella da vedere.
2: Sal, fuori onda mi hanno detto che ti sei proprio goduto un ottimo pranzo oggi. È vero? Che è proprio tranquillo. Guarda le due.
1: Due mele.
0: No.
2: Veramente?
1: Anche ieri.
0: A Stecchetto ti tengono?
1: E no, non abbiamo, perché arriviamo in un orario. Noi italiani siamo abituati che a una certa bisogna in qualche modo. Poi io sono del sud, a una certa ci si siede a tavola. Qua la tavola non esiste, esiste qualche sedia ogni tanto, si cammina sempre.
2: Ma infatti mi dicono che a Vienna siano proprio buonissimi i frutti di mare. Proprio fanno gli spaghetti con le cozze a Vienna, straordinari.
1: Beh, qui è forte l'aglio e olio. Spaghetti aglio e olio, è forte proprio.
2: No, a parte gli scherzi.
1: Anche loro, la loro... No, non che, comunque la loro cucina di tradizione, anche loro, ogni popolo ce l'ha, poi magari noi siamo abituati a mangiare in modo diverso, poi la nostra cucina, quella mediterranea, è riconosciuta in tutto il mondo, quindi è ben accetta da tutti, tutto il mondo.
2: A toglierti qualche sfizio, tipo una fetta di sacher, almeno quella sei riuscito a prendere da qualche parte? Zero proprio?
1: Ancora no, però credo che domani o dopodomani ho un'intervista proprio in un bar storico dove domani mattina, ecco, mi dico domani mattina.
0: No, finalmente si magna.
1: Sì, indovinate poi questo posto, come si chiama, il bar, come si chiama?
0: Sacher Bar.
1: Brava.
0: Davvero?
1: Brava. Sì. Quindi cioè... domani mattina assaggerò la Sacher.
0: E vai.
1: Non so se mangerò la Sacher o la Salker.
2: Beh.
1: Brutta battuta da andare giusto. Via.
0: No, io la farei. Io guarda, per l'occasione farei questa ricetta alternativa. Sì, secondo me sta la Salker torta.
2: Sì, sì. Invece che la marmellata d'albicocche che ci va in mezzo, ci puoi mettere il limoncello, che è un po' più cose tue, no? Tipo
0: bello.
2: Il babà, ecco, delle zone.
1: Anche un po' di Nutella italiana.
2: Ecco, sì, a voglia. Visto che arriva anche nello spazio, a questo punto voglio mettiamo.
1: Appunto.
2: Sal, noi ti ricordiamo che tu adesso sei lì, ma poi il 31 guarda che c'hai impegni, noi te lo ricordiamo.
1: Allora, il giorno 31 io ho un firmacopia a Roma e poi la sera verrò da voi.
2: Yes.
0: Power Estate
1: in Piazza del Popolo, giusto?
0: No. Al centrale del Foro Italico.
1: Perché
0: vabbè, tanto te lo ricordi, non lo so.
1: No, c'è uno al mio fianco che è ancora a Piazza del Popolo, lui. No, devi spostare a Foro Italico, mannaggia. c'ha capa tua. Scusate.
0: E tra l'altro due giorni prima esce l'album Per Sempre Sì, poi magari ne parliamo in maniera più approfondita, no?
1: Sono veramente contento, non vedo l'ora che questo album esce, arriva nel cuore di tutti. Ho già visto il vinile, bellissimo, mi sono emozionato e sto firmando tanti album anche da Vienna, no?
0: Non lo fate mangiare, lo fate.
1: No, visto che non c'è proprio niente da fare qui, allora certo. Eccolo lì.
0: Vedi?
1: Scusate, perché ogni tanto gli scaldano le voci, qui c'è un manicomio.
0: Bellissimo anche questo.
2: Allora, buona permanenza, Sale, buon divertimento.
1: Grazie a tutti voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di RTL e un abbraccio a voi che vi fate sempre più belli.
2: Ciao!
0: Sal da Vinci!

0: A proposito del Brasil, no? Ne abbiamo parlato tanto parlando di Anitta, collaboratrice di Fred Palma, in questo caso però bossa nostra.
1: Oh yes, domani allora avremo altri ospiti, queste sono giornate belle, ricche, belle, piene, sembriamo i cavalieri dello Zodiaco, tutti uniti. E domani, urlando fulmine di Pegasus, arriverà Emis Kill, nostro ospite, in the flight.
0: 15.45.
1: Yes. Verso il termine della prima ora. Sono le 16.19 in questo momento, lo sapete, stiamo seguendo anche il tennis, c'è il Giro d'Italia, insomma tante tante cose succedono da queste parti.
0: E tanti ci scrivono tante belle cose, quindi grazie, grazie, grazie. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
12: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?
14: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Madcon and Ray Dalton, Don't Worry, su RTL 102.5 alle 16.30 minuti in the flight.
1: Visto che si parlava di Eurovision, questa sera c'è proprio il primo appuntamento, la prima semifinale, dove c'è ci sono tutte, non tutte le squadre, a dire il vero, come abbiamo detto c'è la top 5 nella quale c'è l'Italia, e quindi loro di diritto accedono, sì, alla, però nella semifinale credo proprio già stasera concorre anche San Marino.
0: Certo.
1: Con Zenith e Boy George. Gli hanno chiesto come mai al partecipe, e dice vabbè, l'Inghilterra porta una canzone in tedesco, io non posso fare l'Eurovision.

0: The Fray con You Found Me su RTL 102.5, 16:37 minuti. Stiamo seguendo anche, vedo Sinner, guarda che dice sì, bene così. Sentiamo Nicolò che è lì di persona. Magari
1: sì, perché vi date la linea proprio come dicevate quando i giocatori si avvicinano al centro del campo. Questo vuol dire che la partita è finita. Yannick Sinner vince contro Andrea Pellegrino. Una bella partita durata 1 ora e 28 minuti, vinta da Yannick 2-7-0, 6-2-6-3. Ma bisogna dare i meriti a un Pellegrino che non si è mai arreso, soprattutto nel secondo set ha tenuto testa al numero uno del mondo, facendo scambi lunghissimi e allungando appunto questa partita a 1 ora e 28 minuti. Yannick però passa ai quarti di finale, incontrerà il vincitore tra Rublev e Basilashvili, che giocheranno tra pochissimo. Intanto partita eroica di Darderi contro Alexander Zverev, un set pari ha annullato ben 4 match point al tedesco e adesso è avanti 4-0 nel corso del terzo e decisivo set. Quel nome strano di prima, un georgiano che si chiama Basilashvili.
2: Beh, certo. Noto ballo di gruppo, tra l'altro.
1: Della Georgia.
2: Se ricordo bene.
0: Grazie Nick, grazie mille.
2: Grazie Nicola Pompei, grazie. Torniamo alla musica perché Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, saranno 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
0: Dal 3 luglio al 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Quindi un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime.
2: E allora acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
7: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino,

0: Classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni.

0: Una delle belle canzoni di quest'ultimo periodo, Sol Roy con Collie su RTL 102.5 alle 16.50 minuti, End the Flight.
1: E a proposito di belle canzoni, beh, lei è la regina delle canzoni che si piazzano in tutte le classifiche del mondo, è Taylor Swift, che riascoltiamo molto volentieri con la sua Hoplite.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Qui dovete preparare l'ugola, c'è poco da fare perché questa canzone richiede una particolare, come dire, no? Esaltazione, anche coinvolgimento.
3: Adrenalina. Anche, insomma, una certa forza. Tra l'altro la usiamo un po' come un mantra per mandare positività a quest'artista che, come sappiamo, è ancora in ospedale.
2: Sì. Quindi.
3: Le sue condizioni sono serie ma stabili. Questo è l'ultimo rapporto che hanno dato i medici e la famiglia.
2: Il nostro Millennium Hit è di Bonnie Tyler.

0: Forza Bonnie, torna a cantare quanto prima questa splendida canzone e tante altre che ne ha cantato anche all'Eurovision nel 2013 rappresentando il Regno Unito.
1: Beh, hai visto che siamo in zona Eurovision in questi giorni. Allora le mandiamo un grande abbraccio e lo mandiamo a tutti gli ascoltatori di The Flight che ritroveremo domani puntuali alle 15 se lo vorrete. Grazie anche ad Angelone Vicari e ad Antonino Ponte in regia. Grazie Zac.
0: Grazie al nostro Matteo Campese e ai nostri Very Normal People. Ci sentiamo domani alle 15 qui su RTL 102.5. Ciao.
1: Ora linea all'informazione e tra poco password. Ciao!
2: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
3: Skoda.
0: Anche a Santa Brigida, provincia di Bergamo, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola in apertura subito agli internazionali d'Italia di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Sinner e Darderi ci hanno regalato davvero grandi soddisfazioni. Linea Nicola Pompei.
5: Eccoci, buon pomeriggio Raffaella dal Foro Italico. Lo dicevi, Yannick Sinner che continua la sua corsa agli internazionali BNL d'Italia conquistando per la terza volta in carriera l'accesso ai quarti di finale qui a Roma. Il numero uno del ranking ha superato in 2 set Andrea Pellegrino, protagonista di un ottimo torneo dopo il percorso iniziato dalle qualificazioni, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-3 in circa 1 ora e 30 minuti di gioco. Yannick Sinner raggiunge anche quota 31 vittorie consecutive nei tornei del Masters 1000, eguagliando un primato storico appartenente a Novak Djokovic. Nei quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra Andrei Rublev e Nicolas Basilashvili che si giocherà nel pomeriggio. Impresa straordinaria invece di Luciano Darderi agli internazionali sul rosso del Foro Italico alla BNP Paribas Arena. L'azzurro firma una delle vittorie più importanti della sua carriera superando il numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Tutto sembrava indirizzato dopo il primo set dominato dal tedesco, poi il tennista azzurro si sveglia, riesce a portare il secondo set fino al tiebreak, annulla 4 match point e poi sulle ali dell'entusiasmo vince il terzo decisivo set 6-0, raggiungendo quindi i quarti di finale dove affronterà il giovane spagnolo Rafael Hodar. Peccato per Musetti che saluta Roma agli ottavi, sconfitto in mattinata da Rud. È tutto a te.
4: Grazie Nicola Pompei. Ora le altre notizie a partire dal caso Garlasco. Alberto Ciapparoni. Alberto, abbiamo un problema con il microfono, eccoci.
6: Stavo dicendo che i legali di Andrea Sempio sono al lavoro sul materiale raccolto dalla Procura di Pavia, difatti dal codice di procedura penale. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la difesa ha 20 giorni di tempo per visionare gli atti, presentare memorie, produrre documenti o chiedere l'interrogatorio dell'indagato e sono 5 le consulenze a cui stanno lavorando i periti della stessa difesa. Nel frattempo gli investigatori continuano a scavare nel passato di Sempio. Per il momento è tutto, a te.
4: Grazie Alberto e andiamo in chiusura sul ciclismo, ci colleghiamo con Paolo Pacchioni.
7: Buon pomeriggio, il giro in Calabria, la salita a Cozzo Turno ha avuto un effetto, oggi cambierà la maglia rosa perché l'uruguaiano Guillermo Silva è andato in crisi, ora sta perdendo ben 9 minuti, adesso mancano 9 chilometri alla fine.

0: della tappa. In testa si è formato un gruppetto di circa 30-40 corridori, ci sono tutti i migliori e qui sul traguardo di Cosenza c'è davvero tantissima gente, tutti in attesa di sapere come andrà a finire questa quarta tappa. Per il momento dal Giro d'Italia è tutto, lì nello studio.
1: Grazie Paolo, davvero, ci risentiamo ovviamente nelle prossime edizioni. Non abbiamo altre informazioni, vi lasciamo a quelle sul traffico con Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Traffico bloccato e 4 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 4 camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 panoramica. Sempre per incidente sulla 1 Milano Napoli, 2 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Sulla 1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Buon viaggio.
2: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci, buonasera, siamo quelli di Password, quelli che vi tengono compagnia tutte le sere dalle 17 alle 19, Fulvio Giuliani e l'amico che sono io da Milano e da Roma, dal foro italico, il giovane Cianna. Ciao, buonasera.
5: Ma bene, oggi devo dire correte in radiovisione perché dovete sapere che Madame Nico, oltre a essere un faro della radiofonia italiana da sempre, è anche una maestra di stile. Oggi indossa uno spolverino di ermellino, naturalmente sintetico, non...
6: Voilà!
5: Ah, vabbè,
6: molto bello,
5: uno spolverino.
4: Allora vi racconto la storia di questo.
5: C'è una cosa, Cianna,
4: stamattina che... ero in giro con Marilena, che è la signora che si occupa della mia casa, e dovevamo fare quei lavori un po' grossi.
6: Saluti a Marilena.
4: Abbiamo incontrato abbiamo visto un negozietto vintage. Ok, siamo entrate. Dico, ma questo è mio. 20 euro, ok, eccolo qua.
5: Vedete?
4: 20 euro.
5: 20 euro.

0: Someday, One Republic, RTL 102.5, gli internazionali BNL d'Italia. Se avete ascoltato il giornale orario delle 17 sapete tutto, ma noi, ma solo noi, abbiamo Chan.
1: Certo.
2: Ma voi vi rendete conto di quello che ha fatto Dardery contro Zverev?
0: Oh,
2: l'ha fracassato.
0: Racconta.
2: L'ha fracassato al terzo set, perché al primo sembrava che dovesse vincere.
0: Beh,
2: il terzo 6-0 comunque,
0: sì,
2: il terzo 6-0. Poi certo, hai ragione, il primo in effetti l'ha vinto Zverev, il secondo 6-1. Comunque se la sono combattuta fino alla
0: 4
2: fine.
0: 4 match points per il tedesco, quindi.
2: Sì, poi 12-10 sono arrivati al tie break, no? Impressionante. E poi Sinner ha vinto contro Pellegrino, che come dicevamo ieri si è goduto comunque una bella atmosfera al centrale. C'è stata anche la partita, perché si pensava un 6-0, 6-1, invece no, comunque c'è stata partita, ha vinto Jannik Sinner, ovviamente.
1: Bravo. Dunque, vediamo chi dei due mi

0: risponde: grazie al successo contro Andrea Pellegrino, gli ottavi di finale, Sinner eguaglia la striscia di
1: Nole Djokovic, 31 vittorie negli ATP 1000.
0: Sei noioso, sei sempre tutto, che noioso.
2: L'ho letto.
0: Sei noioso.

0: Allora, ciao Liga, oggi è il 12 maggio ed è la giornata internazionale degli infermieri. Per quanto riguarda la, come dire, se dovessimo fotografare la situazione degli infermieri in Italia, è drammatica. Dunque vi do solo un dato: il rapporto infermieri in Italia è di 1 a 3, inchiodato 1 a 3 contro una media europea di 2.5. Se guardiamo la Svezia, che è spesso citata per la longevità, termine di cui si sta, poi ne parleremo, il rapporto è di 4 a 1. Praticamente abbiamo anche delle strutture ottime, grandi professionisti, eccetera, eccetera, ma non abbiamo gli infermieri, nessuno, sì, che prepari le sale, i ferristi, tutte queste cose. Quindi
1: spesso arrivano da fuori, infatti, da fuori dall'Italia.
0: Tantissimo, io sono stata ricoverata, no, 2 settimane fa da ferini strambi e tutte le infermiere erano sudamericane.
1: Infatti la gran parte arriva dai paesi dell'America Latina e meno male, perché se non avessimo
0: certo,
1: loro,
0: ragazzi,
1: io non so,
0: siamo
1: com'è
0: nella cacca.
1: No, siamo vero. Visto anche determinati lavori, guardate, diciamo la verità, i ragazzi, non so Cianna, se è mai capitato di parlare fra voi coetanei, io non ho mai sentito un ragazzo giovane in Italia dire negli ultimi anni sogno di fare l'infermiere.
2: Ma
1: mai.
2: No, sogno di fare l'infermiere no, però c'è chi studia infermieristica, credo che poi non sia immediato il reinserimento nel lavoro.
0: Caspita, anche è un percorso,
1: è una
0: laurea,
1: lungo,
0: è una
1: certo,
0: laurea.
1: È una laurea. Percorso estremamente
2: molto
1: lungo.
2: Lunga.
1: E la considerazione sociale, e questa è colpa nostra, è bassissima.
0: Dici?
1: Sì, no, guarda, io
2: si parla anche di stipendi bassi, quindi quello chiaramente non aiuta.
0: I turni.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo.

0: Filippo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
0: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
4: Mi disdice adesso?
3: Purtroppo non l'ho posto.
4: Veramente?
3: Sì, che faccio? Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Signor direttore, non è ancora rientrato?
14: È in vacanza, in Umbria.
13: Ah, sarà più di un anno.
15: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
20: Tu perché sei così?
19: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
21: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro.

0: gli Offenbach su RTL 105, la radio più ascoltata d'Italia, e ci fa piacere che interagiate con noi, no, sugli argomenti che, insomma, che andiamo a trattare. Oggi giornata mondiale degli infermieri, segnalavamo la creenza appunto di del capitale umano infermieri, e ci state intanto in tantissimi scrivendo. Un saluto agli OSS, no, che dicono non ci sono soltanto gli infermieri, ma insomma ci sono anche gli OSS, che forse si sporcano pure le mani anche degli infermieri.
1: Operatori sociosanitari.
0: Sociosanitari.
1: Come no, sempre, certo, paura, sì, di, sì, sbagliare la.
2: Sì. Beh, anche quello è chiaramente meno ambito, soprattutto se poi non garantisci turni decenti, stipendi decenti, la decenza base quantomeno.
1: E poi il peso psicologico di certi lavori, guarda, io l'ammirazione per quanto mi riguarda è enorme, perché ragazzi non si tratta solo della fatica fisica e anche di alcuni atti complessi, ma proprio del peso psicologico.
0: Sì, sì, e io aggiungerei anche del peso dei turni, poi ne parliamo se volete.

0: tardo pomeriggio, devo dire, eh? Poi d'estate con il sole calante,
1: bello,
0: il foro italico lì. Andate tutti a trovare Cianna se avete bisogno di un cappellino di RTL 102.5, di una baglietta. La parola d'ordine è...
1: Mi manda Nico. Senti, com'è il tempo a Roma? Perché a Milano oggi vento a 80 km orari, sono giù un po' di alberi. A Roma?
2: Alla grande, oggi c'è un bel sole così come ieri, credo, però ci stiamo preparando ad accogliere il vostro tempo, perché domani dovrebbe cominciare a piovere, non si sa quanto forte, sai quando dice che piove tanto forte, poi il meteo cambia, si parla
0: variabile.
2: Di nuvole che a un certo punto fanno diventare
0: variabile,
2: esatto,
0: variabile.
1: Pioggia. Allora, la pioggia dovrebbe essere un denominatore comune un po' su tutta l'Italia, da domani mercoledì. Da mercoledì giove, anche per tutto il weekend.
0: Anche il weekend?
1: Ragazzi,
2: lasciate stare.
1: Però
2: il weekend che già non si sa quando gioca la Serie A.
1: Settimana prossima però arrivano i 25-26 gradi.
0: Mi hai detto anche questo. A proposito, Cianna, bravissimo che hai ricordato. Ieri eravamo fermi alle partite alle 12.30, quella della Champions League.
1: Bravo.
0: Compreso il derby di Roma, che si giocherà all'Olimpico a un passo da dove si trova adesso il nostro Cianna e il track di RTL 102.5.
2: Io però hai visto che la procura di Roma l'ha cambiato, esatto, perché ha detto invece no, giochiamo lunedì sera.
0: Che mi sembra.
2: E invece no, però Luigi De Siervo, la D della Serie A, ha detto invece no di nuovo.
0: Allora, innanzitutto non decide De Siervo, fa ricorso al TAR, è legittimo, ma perdonatemi, dov'è
1: allora,
0: la stranezza?
1: Quando è che si gioca?
0: Allora,
1: lunedì
0: in questo
1: sera.
0: Momento lunedì sera. Però la Lega dice no, dobbiamo decidere noi. Ma perdonatemi, con la finale degli internazionali, alla stessa ora puoi mai mettere il derby che sono lì a 100 metri di distanza?
1: Ma dai,
0: dov'è
1: ma
0: la stranezza?
2: Non è possibile.
0: Perdonatemi.
2: L'ordine pubblico non lo permette.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito.

0: netto 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
12: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: I Coma Cosi su RTL 105 con Password. Stavamo quasi litigando io e Fulvio. Discutendo no, animatamente.
1: Beh, su un tema, vabbè, lasciamo perdere. Un gran tema.
0: Ma l'antivirus.
1: Ma state tranquilli, ma state sereni.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Allora, bimbi.
0: No, non c'è da ridere.
1: Ma no, io non rido, però semplicemente razionalizzo. Detto questo,
0: Moderna è già
1: dai.
0: Al lavoro. Per, vabbè, dai, no, cambiamo argomento. No.

0: Esatto. Dai, cambiamo argomento.
1: Mi state parlando del
0: virus.
1: Se
0: no andiamo a litigare. Sì, parliamo dei bambini, che è più bello.
1: Non,
0: dai,
1: non mi spavento, quindi.
0: Va bene.
1: No, dei bimbi invece parliamo d'altro. Ossia, la Svezia, lo sai, caro

0: No. Tracy Chapman, la ricordiamo per questa canzone e anche per Fast Car, bellissima. Allora, che vuoi di Giuliani?
1: No, stavo pensando proprio a un artista come la Chapman. È vero, il grande pubblico ne ricorda due, se siamo fortunati. Alcuni ricordano solo questa, però basterebbero le due.
0: Sì, sì, sì. Beh,
1: dai, quando parte,
0: ti viene il brividino.
1: Vedi la macchina a fianco, quello che la guida o quella che sta guidando, ta! Su il volume.
2: Sì, poi ce ne sono alcune che non puoi non ricordare, no. Altre invece magari se le sanno solo i più appassionati, sì, però queste sì, sicuramente sì.
0: Sei di, oggi sei di buonissimo umore, Chan. Ti sto guardando adesso, cioè la
2: adesso
0: faccia che ride. Sei preso bene.
2: Io
0: mi sa che hai fatto
2: bene,
0: qualche
2: sì.
0: incontro lì al Foro Italico.
1: Invece si vede
0: dalla faccia.
2: Vi sbagliate, solo perché siamo accanto al centrale. Sono contento per come sta andando, visto che Basilashvili, ecco, questo è il nome che sto pensando. A cui sto pensando, sta battendo Rublev e sono molto contento.
1: Immagino sarà quello.
0: Noi ci crediamo, noi siamo due coglioni, noi,
1: Anche a Montone, in provincia di Perugia, le 18 in punto.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura il tennis, gli internazionali di Roma, di cui noi di RTL 102.5 siamo radio ufficiale, riflettori puntati sulla nuova splendida vittoria di Sinner nel derby italiano con Pellegrino e sulla rimonta meravigliosa di Dardari. Linea al nostro inviato Nicolò Pompei che ci racconta tutto.
6: E così allora buon pomeriggio proprio dal Foro Italico. Alberto, lo dicevi tu, Jannik Sinner che vince 31esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, raggiunto il record storico di Novak Djokovic, lo fa battendo in un derby tutto azzurro sul centrale Andrea Pellegrino 6-2 6-3. Merito anche a Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni. Fino a questo punto mai il 29enne pugliese era riuscito ad arrivare così lontano in un Masters 1000, ma contro Jannik Sinner c'è stato poco da fare, anche se Pellegrino ha dato del filo da torcere sicuramente al numero uno del mondo. Sinner affronterà il vincente di una sfida che è in corso ora alla BNP Paribas Arena, Rublev contro il georgiano Basilashvili. A sorpresa il georgiano sta vincendo 6-3 il primo, 2-0 il secondo set che è in corso. E poi dicevi dell'impresa di Luciano Dardari, sotto 6-1 dopo solo mezz'ora di gioco contro Alexander Zverev, rimonta nel tiebreak 7-6 annullando 4 match point al tedesco numero 3 del mondo e poi annientando proprio Zverev nel terzo decisivo set, vincendo 6-0 facendo ben 4 break al tedesco, che insomma è famoso anche e soprattutto per il suo servizio. Peccato invece per Lorenzo Musetti, che è stato sconfitto da Casper Ruud in mattinata 2-7-0. Problemi fisici anche per Musetti ad una coscia sinistra. A te.
5: Per la pagina della cronaca, un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba a Pordenone, in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Guglietta, componente della banda della Uno Bianca. Voltiamo di nuovo pagina ai numeri della borsa con Alessia Maggi.
7: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta in rosso ad influenzare la situazione di stallo in Medio Oriente. Anche per Safari sottotono, il FTSE MIB cede l'1,36%, il FTSE Italian Cap segna meno 0,80%. Fra le chip bene per Diasorin con più 2,70%, seguita da Avio che guadagna il 2,20%. Sul fronte opposto in rosso troviamo ST Micro che cede il 5,30%, seguita da Prismian con meno 5,16%. In rialzo lo spread BTP Bund a quota 76 punti. Buona serata da Asset Data Analytics.
5: Chiudiamo con il Giro d'Italia, a linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
8: Buon pomeriggio da Cosenza, un corridore italiano ha conquistato la maglia rosa, è Giulio Ciccone, terzo qui sul traguardo. La tappa è stata vinta dall'ecuadoriano Jonathan Narvaez davanti al colombiano Aular. Guillermo Silva, fino ad oggi leader della classifica generale, è andato in crisi sulla salita di Corso Turno e ora la nuova maglia rosa, come detto, è Ciccone, che ha pochi secondi di vantaggio sugli altri inseguitori, ma comunque si gode il primato. E per il momento da Cosenza è tutto, linea allo studio.
5: E adesso il traffico.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
10: Via radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 4 camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. In direzione opposta verso Bologna, 6 km di coda per curiosità tra Firenzuola e il bivio per la 1 direttissima. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803 111. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra il bivio per la 16 e Pomigliano verso Roma. Infine sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Non ci hai detto, caro Chan, quanta gente c'è oggi al Faro Italico? Ieri.
2: Guarda, tantissima, immaginate la bolgia che c'è per tutti gli italiani che hanno giocato oggi, da Arderi, Pellegrino, Yannick Sinner. Evidentemente abbiamo visto più di 43.000 presenze paganti, tra l'altro, quindi ci sono poi quelle non paganti che fanno aumentare ancora
1: come,
2: di più
1: come
2: il numero.
1: Te, caro Cianna, diciamolo.
2: Non pagante, mai pagato in vita mia l'ingresso al Foro Italico, questo lo voglio sottolineare per
1: vergogna.
2: Sottolineare i miei privilegi.
1: Che vergogna.
0: Vabbè, se può, del resto
1: vabbè,
0: sappiamo.
1: Ho capito, però dai, pagalo un biglietto.
0: Vabbè, ma
2: Fulvio Giuliani è mai entrato in uno stadio pagando? Uno stadio
1: tante,
2: di
1: volte,
0: tante volte.
2: Pagando.
1: Pagando. Certo, sì, sì.
2: Distinti Sud.
1: Distinti Sud, così. Curve.
2: Per... no,
0: dov'è,
2: non
0: curve. Dov'è che è più bello stare allo stadio? No, adesso, in tribuna?
1: Non faccio il figo. Sinceramente adesso
0: curva.
1: È una bella tribuna.
0: Ah, ok.
2: Secondo me Distinti è più divertente.
1: Vabbè,
2: fai
1: sì,
2: più cori.
1: Comunque.
0: Ma dov'è che si fa più casino?
1: Curva.
0: Curva.
1: Curva.

0: Senti come suona questa radio alle 18:13 minuti con la grande musica, questo pezzone di Post Malone. Non lo sapevo, è giovanissimo Post Malone, 30 anni.
1: Eh sì, perché è un po' questa, questo look vagamente aggressivo che magari nasconde anche una timidezza.
0: No, ma poi è stato male perché mi sembra che lui fosse dimagrito molto, da dipendenze, non so se Ciana ne sa di più.
2: Sì, è stato un po' male, poi lui si è ripreso per fortuna. Oltretutto questo look molto aggressivo in realtà nasconde un animo molto buono, perché quando è venuto in Italia l'anno scorso, 2 anni fa, si è fatto un sacco di foto con i fan che lo fermavano e lo chiamavano col suo soprannome che è Posti, e lui si fermava, faceva i sorrisoni, quindi ogni tanto uscivano queste foto. Al Gianni lo si è fermato molto a Roma.
1: Ma vedi poi come tutti siamo più o meno influenzati dalla prima immagine. Il tatuaggio in faccia, che peraltro c'era anche Achille Lauro, lontani. E allora già magari questo qui è uno aggressivo.
0: Ma no, certo, non soltanto tatuaggi, anche i denti ricoperti,
2: denti d'oro.
1: Ho saputo che Cianna c'ha nel canino un diamante.
0: Sì.
2: Per non lo dire troppo, perché qui al Foro Italico non vorrei che me lo togliessero.
0: Cosa stai dicendo? Dai, Foro Italico è un posto elegantissimo.
2: Ma qui fuori mi rapisce.

per arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sé.
1: Il Negramaro di Contatto, che è un concetto bellissimo.
2: Il contatto, dai. Guarda che oggi andiamo a litigare, quello, basta. Dai. Senti un po', certo che domani Roma sarà bella imballata.
1: Finale di Coppa Italia, Cianna.
2: 60.000 gli pronti, spettatori, sì, sì. Un sacco di gente che arriva, controlli, insomma sarà imballata.
3: E tra l'altro noi di RTL 105 ci saremo, saremo lì pronti con i collegamenti, con noi sul campo, Tommy Angelini pronto a farci vedere proprio da vicino ciò che succede, perché domani vediamo se Inter o Lazio alzeranno questa coppa.
1: Beh, ovviamente Cianna fa il tifo per la sua squadra del cuore, che indossa una maglia
3: bianco celeste.
1: Viva
3: il calcio, posso dire, viva il calcio. La vedrò senza gufare minimamente, la vedrò guardandola sportivamente.
1: No, lui non
3: è giusto che sia.
1: Il romanista Cianna.
2: No, scusate un attimo, mi spiegate questa cosa? Domani sarà testato in occasione del match di domani, ispirato a una politica di ticketing paper free. Cosa vuol dire?
1: Oh, sai che questa mi manca?
3: Sì, c'è il ticketing paper free.
2: Attraverso la sinergia tra Lega Calcio di Serie A e Sport e Salute, il personale detto ai servizi. Il costruttore è stato anche illustrato progetto sperimentale che sarà testato in occasione del match di domani. Ispirato a una politica di ticketing. No, paper free.
3: No, io faccio una gran fatica.
1: Devo studiare.
3: Magari non
1: adesso
3: danno
1: studio
3: la coppa domani, adesso la danno un altro.
2: Lasciate, non lo sapete?
1: No, non lo so, giuro. Come mai non la sai?
2: Non lo so. Sei uno dei giornalisti di punta di questo paese, non la sai.
1: Ma parte che non
3: finalmente
1: è vero,
3: una cosa che Fulvio Giuliani
2: non
3: sa.
2: Non la sa. Oh, non la sa, stranissimo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
1: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
3: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
6: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
7: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
6: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Ma sto nella pelle.
6: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Orocash.
12: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
16: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
15: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
17: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
18: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
19: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
20: E le focaccine ai piselli della Romagna?
21: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: Katy Perry. Devo dire che Nico mi fa morire. Ciana, Nico mi fa morire.
1: Non ti ridete,
0: no, cioè, sono cose che non possiamo raccontare, però credeteci, mi fanno morire da ridere.
2: Va bene, c'è un messaggio, sentiamolo. Vai.
3: Nicoletta e Fulvio, come mai coccolate come un bimbo, Gianna? Lo coccolate come un bimbo proprio.
0: C'è un bimbo giovane.
2: Allora, vuoi la risposta vera? Allora, intanto mi fa piacere che questo ascoltatore colga, come dire,
4: l'affetto,
2: la cura. Certo. No, l'affetto, non ti allargare.
0: Esatto,
2: la cura.
0: Posto tuo,
2: non è che ti vogliamo bene o siamo amici.
4: Stai al fuori italico.
2: Che però ti trattiamo bene. La realtà vera è che Cianna è raccomandatore, quindi quindi ragazzi.
4: Quindi come minimo trattatemi bene, perché sennò qua finisce.
2: Ma scusami, se io fossi raccomandata non avrei nessun problema a dirlo. Te c'è il problema a dirlo, Cianna, che sei raccomandata.
0: Ma non è raccomandata.
4: Io sono contento di esserlo. Sono contento di esserlo.
2: Bravo!
4: No. È per questo che ho i miei privilegi. Allora. Ovunque entro gratis anche al fuori italico.
0: Roba da matti. Mi ha chiamato mamma Fulvia. L'unica, l'unica che lo ha raccomandato. Mamma, poi ha detto a me, trattamelo bene.
2: Ha detto così?
0: Sì, sì.

0: Le bambole di pezzo su RTL 125, 18 e 38, buonasera e grazie per ascoltare anche oggi, anche in questo momento, questa radio, ok? La facciamo col cuore, con la redazione, con l'informazione, con la musica Cianna. Più bella, con Cianna, sì, no. Cianna sì, ce l'abbiamo sì, sì. sul gobbo, no. Con i nostri registi che sono, ce l'abbiamo sul gobbo, con i nostri registi che sono Anthony Lo Ponte, un applauso!
1: Bravo!
0: Angelo bravo, Vicari, bravo. Angela, ma solo per gli amici.
1: Però, scusate.
0: Scusami, e Fabio Romano.
1: Giusto.
0: Fabiola, ma detta solo per Fabiola. Gli amici.
1: Ma
0: okay.
1: Al Foro Italico, chi sta curando la regia invece, Cianna?
2: Al Foro Italico c'è Bernardino che cura la
1: ciao,
2: regia,
1: Bernardino.
2: C'è Vincenzo
1: grande
2: che si alternano. E no,
0: ma scusami, Bernardino non ce l'ha un cognome?
2: Bernardino non ha un cognome perché è una star, è il nome d'arte Bernardino al momento. Lui così ha detto e così io riporto. Pensa che Bernardino fa questa cosa, poi legale, ma lui fa come gli pare, che alza il volume e fa sentire tutto in altissima diffusione quando la gente esce dallo stadio,
0: ma no,
2: per
0: dai,
2: prendere ancora più ascoltatori.
0: Io voglio sapere il nome e il cognome di un professionista che cura la regia, dai.
2: Guarda, Bernardino nel momento in cui mi dirà, mi continua a fare no con la faccia,
1: Bernardino no, so De Pace. Ah, ti è piaciuta
2: ecco,
1: questa?
2: Ecco, potrebbe essere. Io direi di portare
0: la Bernardella che dice. No. A Milano non lo sapete?
2: Bernardino, vuoi dire il tuo cognome? Dì il tuo
1: è
2: cognome se vuoi dire.
0: Ma sarà Alessio, dai.
2: Ziccardi.
0: No,
1: Ziccardi, va bene,
0: Ziccardi,
1: va
0: bene.
2: Ecco,
0: va
2: ce
0: bene.
2: L'abbiamo in diretta, lo state guardando in questo momento. Vieni da questa parte.
1: Oh, se andate al Foro Italico, questo è Fredella, lo sento in sottofondo. Se andate al Foro Italico, andate a chiedere la vostra maglietta perché vi manda Nico.
2: Nico!
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
13: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
19: Benessere? Ma vai da Conad!
20: Via, via!
19: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, cari amici del segno dell'Ariete. La luna agita il vostro segno con le sue preoccupazioni, mettendo in chiaro i limiti e i problemi attuali. Una luna che dispensa però anche consigli e soluzioni per credere alla fortuna. Amici del segno del Toro, avete voglia di parlare di cose buone e belle, raccontando pensieri che funzionano, storie che vincono. Sarà bellissimo ascoltarvi perché darete forma alla fortuna. Cari gemelli, godetevi questo momento incantato, questo tempo che promette senza dire, che vi aiuta a indovinare nuove fortune e altre possibilità. Non vi serve aggiungere altro. Cari Cancro, bello quando l'ottimismo si veste di logica, quando riesce a spiegare come e perché le cose andranno in un certo modo, in certe direzioni. Più facile credere alla fortuna. Cari Leone, potente l'amicizia lunare che vi farà sentire migliori di qualcuno, più forti di certe realtà di alcune persone. Per una volta non avete bisogno di dimostrare nulla. Vergine, è un tempo amico delle relazioni, un cielo che aiuta amori e intese a funzionare meglio e di più. Per questo dovreste fidarvi delle stelle, lasciando fare al firmamento. Cari Bilancia, difficile silenziare questa luna opposta in vena di parlare, di puntare il dito verso qualcosa di forte e di importante. Dovrete dunque affrontare alcune realtà senza paura. Amici del segno dello Scorpione, non smettete di dire quello che pensate, ma di esprimere soprattutto pensieri positivi, idee che costruiscono, che non si arrendono a niente e a nessuno. Cari Sagittario, dimostrare gentilezza e tanta grazia con la complicità di Venere vi aiuterà a costruire amori e intese in modo facile, spontaneo, fluido. Bellissimo sentirsi apprezzati. Capricorno, qualcuno avrà gioco facile nel mettere in evidenza le vostre debolezze o le contraddizioni. Per questo non dovreste mai esporvi troppo, rinunciando ad apparire. Acquario, non abbiate alcuna paura di parlare dei vostri dubbi, di quelle cose di cui non andate certamente orgogliosi, condividete paure e mancanze per cercare soluzioni. Infine, amici del segno dei Pesci, Giove e Mercurio si connettono al sestile, creando una facile intesa tra voi e le persone vicine. Ottima occasione per migliorare un accordo, per sentirvi più vicini a qualcuno.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Vabbè, volevi dirmi una... Te lo dico in diretta una roba.
4: Dopo. No, in 15 secondi non ce la faccio. Cioè, vabbè, per uno...
3: Vabbè, allora, facciamo così. Dedichiamo questa canzone a chi in questo momento è in macchina, non da solo.
4: Con lei o lui.
3: Con lei o lui. E
4: capito,
3: attenzione, clandestini.
5: I need you.

0: Allora, cosa mi devi dire, dai?
1: Allora, tu mi fai paura, perché caro Cianna, prima lei ha chiuso parlando di clandestini. Sì. E io avevo appena visto questa notizia incredibile. Caltanissetta, un gruppo di studentesse vede una donna caricata nel baule di un'auto e giustamente il gruppo di ragazze chiama la polizia. Dice, oddio, certo, un rapimento. Arrivano gli agenti, fermano l'uomo, lo portano in questura. Trovano una donna nel baule.
2: Come era, certo.
1: L'uomo, sì, sì. Esatto, quindi dice, ma qui un rapimento, ma che succede? Violenza, aiuto, eh? Vanno in questura e lui dice, no, ragazzi, scusate, è la mia amante. E perché non volevo far vedere che la
2: ma
1: portavo...
2: come l'amante? Ma questo ha fatto finta quasi di rapire l'amante. Quindi hanno chiamato la polizia, giustamente. Oh.
1: Giuro, non sto scherzando. È un'ansia.
0: Non so cosa dire.
2: Quasi anticipato dicendo
0: non
2: clandestino.
0: So cosa dire.
1: Tu non sei mai stata nel baule?
0: No, nel baule no. Però ti dico la verità. Se mi avessi chiesto di entrare nel baule...
1: Chi,
0: per non farci beccare, sarei entrato.

0: entrata nel baule.
1: Hai capito?
0: Perché tu non saresti entrato?
1: Nel baule? E chi mi tira fuori poi?
0: Non lo so, Fulvio.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
1: Anche a Ospedaletti, provincia di Imperia, alle 19 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Ivana Faccioli. In apertura parliamo dell'antivirus. I campioni del 25enne italiano in isolamento obbligatorio sono arrivati all'Istituto Spallanzani di Roma. Allora, tutte le ultime notizie con Raffaella Coppola.
7: Sì, Ivana, proprio così saranno i ricercatori dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Romano ad analizzare quei campioni biologici del giovane marittimo calabrese che si trova già in quarantena. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. L'attenzione in Italia è alta, ma non c'è alcun allarme né pericolo, sottolinea il ministro della Salute Orazio Schillaci. Le quattro persone venute in contatto con la paziente sull'aereo sono monitorate con attenzione. Voglio tranquillizzare gli italiani, conclude Schillaci. Secondo il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. La quarantena dovrà durare 42 giorni dal 10 di maggio, data in cui è iniziato lo sbarco dalla nave da crociera, e quindi fino al prossimo 21 giugno, ed è tutto.
6: In Gran Bretagna il premier Starmer non vuole lasciare il proprio incarico dopo la debacle laburista alle elezioni amministrative del 7 maggio. Il governo però perde pezzi. Alberto Ciapparoni.
8: Per l'esecutivo laburista di Starmer è l'ora più buia. Dopo il passo indietro del sottosegretario alla sanità, tre ministre si sono dimesse a poche ore di distanza e hanno esortato il primo ministro a lasciare Downing Street. Stessa richiesta avanzata da oltre 90 dei 403 parlamentari, superata quindi la soglia necessaria per una mozione di sfiducia formale. Ma in realtà il Labour, il partito laburista, è lacerato. Alla petizione per defenestrare Starmer si contrappone una lettera di sostegno. Tant'è vero che i big non sfidano direttamente il premier e lui ribadisce anche oggi: non lascio perché non voglio il paese nel caos. Fatto sta che tuttora sono quattro gli addii nell'attuale esecutivo e secondo la BBC presto ne seguiranno altri. Starmer incassa e alza le barricate, ma fuori Downing Street è già partito il totonomi e le indiscrezioni raccontano delle grandi manovre, soprattutto di Streeting, il ministro della sanità, e di Barnum, sindaco di Manchester, convinti che sia impossibile restare sotto l'attuale leadership. A te.
6: Andiamo a Prato. Un 23enne è molto grave in ospedale dopo essere stato accoltellato perché ha difeso una collega da quella che sembra essere una rapina. Benedetta Mannucci.
9: Due persone, un 16enne e un 26enne, sono stati fermati la scorsa notte dopo l'aggressione che nel centro di Prato ha lasciato un 23enne in gravi condizioni. La dinamica è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. I due arrestati in flagranza di reato avrebbero fermato il gruppo composto dal 23enne, una collega e un altro ragazzo di 29 anni nel tentativo di farsi consegnare del denaro. Secondo quanto ha reso noto la procura, gli aggressori avrebbero puntato contro il gruppo un coltellino e avrebbero simulato il possesso di un'arma da fuoco. Dal tentativo di rapina è scaturita una colluttazione nella quale il minore avrebbe inferto una coltellata al torace al 23enne che tentava di proteggere la collega. Colpito al cuore, versa attualmente in gravissime condizioni. I reati contestati sono quindi di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.
6: Male oggi la borsa in chiusura, meno 1,36%. Siamo allo sport. La prefettura ha reso noto che il derby Roma-Lazio sarà posticipato da domenica 17 a lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e mobilità, vista l'iniziale concomitanza con gli internazionali di tennis che si chiuderanno il 17.

0: 17. Slitteranno così anche 4 match della corsa Champions, sempre lunedì alle 20:45, dunque Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. E ora andiamo proprio agli internazionali di tennis, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, oggi bene Sinner e impresa di Darderi, uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini.
1: Sì, e partiamo proprio da Jannik Sinner, che vola i quarti di finale per la terza volta in carriera a quelli internazionali d'Italia. Il numero uno esce vincitore dal derby azzurro con Andrea Pellegrini, vincendo per 6-2, 6-3 in circa un'ora e mezza di gioco. Dopo un primo set dominato, Sinner ha dovuto lottare di più nel secondo parziale, deciso poi da un solo break. Per lui arriva quindi la 31esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic ai quarti. Sfiderà uno tra Rublev e Basilashvili, gara che è attualmente in corso. Il primo set è stato vinto da Basilashvili, il secondo da Rublev, adesso si gioca per il terzo set. Poi l'impresa, lo ricordavi, di Luciano Darderi, che ha rimontato il numero 3 del mondo Alexander Zverev, conquistando per la prima volta in carriera i quarti al Foro Italico. Domani se la vedrà contro lo spagnolo Hodar. Fuori invece Lorenzo Musetti, battuto nettamente da Casper Ruud. Nota negativa poi nel doppio femminile, con il ritiro per Jasmine Paolini e Sara Errani a causa di un problema al piedi per Paolini. Questa sera nel femminile in campo Coco Gauff contro Mirra Andreeva, quarti di finale del tabellone femminile. A te.
0: Il Giro d'Italia di ciclismo con RTL 102.5 Radio Partner, oggi la prima tappa su suolo italico da Catanzaro a Cosenza, uno dei nostri inviati Paolo Pacchioni.
2: Al Giro c'è un italiano in maglia rosa, è Giulio Ciccone, che a Cosenza ha di fatto coronato il sogno di una carriera ciclistica. Ascoltiamolo.
3: Era un sogno, quindi il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo.
2: Ciccone si è piazzato terzo al traguardo nella tappa che è stata vinta dall'ecuadoriano Narvaez, crollata l'ex maglia rosa Guillermo Silva. Da Cosenza, linea allo studio.
0: Ora prima il meteo e poi il traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì che sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche in peggioramento. Avremo infatti condizioni di instabilità per il passaggio di una perturbazione con fenomeni al centro-sud, a tratti anche a carattere di temporale. Sarà invece soleggiato sulle regioni settentrionali, il tutto accompagnato anche da un calo delle temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento. Partiamo dalla notizia principale, che riguarda la direttissima, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze per un grave incidente. Si tratta di un tamponamento tra 4 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, sono 5 km di coda. Prudenza nella direzione opposta, dove ci sono 3 km di coda per curiosi in diminuzione che partono da Badia. Le auto che viaggiano verso sud possono percorrere la 1 panoramica, dove vi segnalo che per il traffico intenso il tempo di percorrenza tra il bivio con la variante e Aglio è di circa un'ora, il doppio del solito, e dove per l'uscita obbligatoria ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima, al momento di 4 km. Inoltre nel tratto precedente, sempre per chi viaggia verso sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, le code sono per un mezzo in panne. Buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, ora protagonisti, buona serata.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Minuti dopo le 19, amici e amiche, dal Foro Italico cerchiamo Saverio, il gatto Saverio. Miau! Saverio, dove sei?
8: Gianni, come fa? Come fa?
7: Tu.
9: Miau! Yeah. Questo non è Saverio, ma è l'intelligenza artificiale che ha riprodotto Saverio, che è un gatto.
8: Beh,
9: diventato virale, è una star. Dove dobbiamo andare per cercarlo, Freddy?
7: Borgo Poppi, Taranto ha fatto le vacanze a Borgo Poppi, giusto?
8: Ho anche le chiavi della città, me le hanno consegnate, il sindaco, anzi, che poi sentiremo sicuramente, me le ha consegnate. Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, sta arrivando anche il sole lì da te, mi sembra di vedere.
10: Sì, il sole è in arrivo, ma magari arrivassero dei gatti qui, gatto, com'è che si chiama?
9: Saverio.
10: Saverio.
9: Martina, invitiamo tutti gli amici di Poppi, siamo in provincia

0: di Arezzo a mettersi in contatto con noi, lo stiamo cercando. 378 378 1025. Musica,
1: no, e beh, anche oggi no. Prima però lo diciamo, certo. Siamo in diretta dal Foro Italico, dove l'atmosfera è sempre più frizzante grazie anche al Prosecco Doc Official Sparkling Wine degli internazionali BNL d'Italia,
2: il vino perfetto per celebrare lo sport e i suoi valori più autentici: impegno, costanza, passione, insieme a rispetto e determinazione.
3: E allora lasciamoci tutti coinvolgere da questa energia positiva e brindiamo insieme con Prosecco Doc, perché condividere è tutto. Prosecco Doc, share the magic of sport.

0: B e Boy, Robbie Williams, 19:17 minuti. Allora, vogliamo cominciare col primo sindaco della serata di protagonisti.
1: Subito, direi sigla.
2: Sigla!
3: Remix!
2: Direttamente dalla cattedrale di Lecce, questo è il coro polifonico, signora.
4: Veramente il coro è di Foggia con un po' di Napoli.
0: Certo.
4: Va bene, comunque torna protagonista il sindaco qui a protagonisti di Trani. Buonasera, sindaco Amedeo Bottaro. Buonasera.
5: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati tutti.
2: Allora, può dire chiamato... quello che ha detto poco fa fuori onda, scusi, e lo dica, che questo è un programma, no, era stupito per la serietà di questo programma,
4: no.
2: Sbaglio.
5: È il programma più divertente di tutto il palinsesto radiofonico nazionale.
0: Ma troppo buono!
4: Adesso vedrà che ce lo chiudono.
6: Quanto l'avete pagato?
5: Anche quello più strampalato, però, secondo me.
4: Allora, però cerchiamo di essere, diciamo, autostop news.
2: Esatto.
4: Sindaco, ma questi ricci di mare, Taranto, fratella, qual era il titolone del...
2: Beh, allora, il titolo è questo. Oggi sui giornali c'era questo titolo. Il vero tesoro sono i ricci di mare in Puglia. Cioè, non è l'oro, l'argento,
0: la mirra.
2: Zero. I ricci di mare. Oh, diteci un po' se è vero.
5: Allora, sicuramente sì, perché mangiarli è una grande prelibatezza.
2: Hai capito.
5: E oramai affascina tutti. Prima li mangiavano, prima funzionava così. Quando ti...
4: Che è
2: successo?
4: Quando?
2: L'hanno censurato.
6: No, non lo sapremo mai.
0: Questi sono i poteri forti dei ricci. I poteri forti dei ricci.
2: Li hanno dato per traverso il riccio di mare.
4: Ma anche perché dovevamo affrontare tutto l'argomento che i ricci di mare non si possono pescare, ecco perché sono diventati l'oro di Puglia. Mannaggia, non riesci a recuperarlo. Anche perché volevo chiedere che vuol dire quando sento dire, vado in Puglia spesso e sento dire va a Scatzl Ritz Kukul.
0: Non so se credo di aver capito, però sindaco.

0: non ho capito. È tornato. Sono napoletano.
1: Sì. Ah. Eccolo.
0: Allora, allora dobbiamo sintetizzare, ma sono l'oro di Puglia perché sono sempre più rari. C'è il fermo pesca, giusto per dire 10 secondi di una roba seria, ecco.
2: Sono sicuramente sì, da quando c'è il fermo pesca, giustamente, dico io, è chiaro che diventa molto più difficile trovarli, esatto. Ma sono però sempre più ambiti, perché il motivo è duplice: oggi è diventato veramente un prodotto non più richiesto dal pugliese, dal barese, ma richiesto da tutti, dai turisti, da chi ha imparato in questi anni a mangiare i ricci.
3: Però sindaco, scusi, quando si mangiano, come gli escargot, c'è il classico rumore, glielo faccio ascoltare. Ecco, si mangiano crudi. C'è questo rumore che si può,
2: no? No, secondo me no.
0: Una spina.
4: No, la spina è brutta.
2: Secondo me no, perché il modo migliore per mangiarli è col pane.
1: Col pane?
4: Col pane, attenzione.
0: È vero.
1: Tipo bruschetta.
0: Allora, allora scusate, devo togliermi questa curiosità perché abbiamo pochissimo tempo.
3: Vai, no, tipo,
0: ecco, allora, perché Amedeo, quando vengo pure a Trani, qualche volta sento urlare una roba che fa più o meno così: va a scazzal ritz cucul. Che vuol dire?
3: Che se non so manco io che significa. Non so se si vuol dire pugliese.
2: Va. È un modo per mandarti, diciamo,
4: a quel paese.
0: Ho capito.
2: A quel paese.
0: Ma la traduzione qual è? Vai a raccogliere. Che qual è?
2: Sì. No. Vai proprio. A schiacciare, nel vero senso della parola, cioè col sedere ti vai a sedere sui ricci,
4: sui
2: perché
4: ricci,
2: che succede è una delle cose che più spesso ti può capitare se trovi arriva i ricci sullo scoglio, tu ti giri sopra e prendi il riccio in pieno sotto il sedere.
4: Benissimo, grazie sindaco.
0: Grazie.
3: Può essere, scusate, può essere anche piacere comunque quando ti siedi una spina, ti togli una soddisfazione.
1: Ma quale soddisfazione?
0: E ti devi punire, sì.
3: Che abbiamo il secondo
5: stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.
1: Amelia, alle 19:23 su RTL 102.5. Allora, noi dobbiamo andare in provincia di Arezzo, a Borgo Poppi. Pensate un po', perché stiamo cercando un gatto. Si chiama Saverio. Ha persino una pagina Instagram, no, che ha più follower messi insieme di me, di Simioli, di Taranto e di Martino. C'è di tutti noi tre. Sto gatto ha più follower di noi. Si chiama Saverio.
2: Ma bellissimo. Bianco e nero, stavo guardando adesso. Bellissimo.
3: Tu pensa ai tuoi follower oppure vai ai Ritz Cucul. Ecco, allora.
2: No. Allora. Che poi è in dialetto, ma si capisce benissimo. Possiamo dire. Cioè, una delle frasi più chiare proprio del.

0: dialetto.
1: Ah, pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, è ecco. L'indimeria sotto sotto di Poppi, siamo ad Arezzo, giusto? Buonasera, sì. Lei mi deve far mettermi in contatto con il gatto Saverio, signora, non mi dica di no, la prego.
3: Avrà un
1: gatto
3: cellulare.
1: Ha un cellulare, pronto?
2: Sì, ma ho capito, mi dica.
1: Mi deve mettere in contatto con il gatto Toscana. Saverio, non ha il numero del cellulare, no?
2: No, non ce l'ho va il numero del gatto Saverio.
1: Va bene,
4: niente.
1: No, ma
5: come... RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
10: euro. La spesa intelligente!
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
13: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
12: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
13: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Alla ricerca della qualità.
19: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro, nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
19: E il parcheggio per il mio cavallo dov'è?
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti.
3: Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018.

0: 8 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?

0: 19:35 minuti, anche Calcutta in protagonisti. E allora noi atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove direi che le condizioni meteo sono sole, grande sole.
1: C'è nebbia? C'è nebbia?
0: Sole, ragazzi, forse un po' di nebbia.
2: Sono baciata dal sole, quindi sempre non disturbatemi per favore. Comunque oggi vi porto una sigla nuova, PNA. E no, non è il codice di un nuovo aeroporto, ma è il Piano Nazionale Aeroporti, presentato oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi in pratica è la lista delle cose da fare negli aeroporti italiani da qui ai prossimi anni. Ma che vuol dire tutto questo per i nostri amici di Leonardo da Vinci? Beh, lo stesso ministro Salvini oggi ha parlato dello sviluppo dell'aeroporto e dell'importanza di realizzare una quarta pista per poter avere molta più capacità, collegamenti più forti e un ruolo sempre più centrale, soprattutto per i... Infatti si stima che il più grande aeroporto d'Italia possa arrivare ad accogliere fino a 100 milioni di passeggeri nel 2046. Quindi il piano poi riguarda tanti aeroporti italiani, non solo Roma. Ma chiaramente possiamo dire che Fiumicino vince il premio di miglior attore protagonista, anche perché è l'unico aeroporto con la postazione di RTL 102.5. Quindi vantiamoci un po'.
0: Ma diciamolo, diciamolo.
2: Esatto.
1: Scusate, ma è arrivato il numero del gatto. Cioè, proviamo a chiamarlo.
0: Esatto, ma non penso che il gatto proprio lui. Ora.
2: Risponde il gatto?
3: Non sappiamo, è arrivato un messaggio. Possiamo. Chiamatemi, sono
0: Saverio.
1: Il gatto. Sì, Saverio, vogliamo chiedere dove gatto
3: vediamo,
1: vai.
3: Ragazzi.
1: No. È lei il gatto Saverio?
4: Sì. No, sì, sono io, in persona.
1: E allora tra poco la chiamiamo su RTL 102.5, grazie. Miau. Intanto dica miau.
3: Miau.
4: Miau.
3: È lei,
1: vai.
0: You eat.

0: stessa direzione New Hit alle 19.40 su RTL 102.5.
1: Ma sapete cosa accomuna un grande match di tennis e un calice di Prosecco Doc?
0: Beh, entrambi nascono dalla passione, dallo spirito di sacrificio, dalla dedizione, dalla ricerca dell'eccellenza.
2: E hanno un obiettivo comune, quello di condividere. E allora tutti insieme brindiamo con Prosecco Doc al grande tennis e al bello dello sport. Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali BNL.
0: Bene, bene.
3: E quando Gianni... brindate non ci sono mai.
1: È vero.
3: Sempre da soli.
0: Mai, ci andrà di traverso.
3: No, ma mi rifarò.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
11: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Dorian Gray alle 19.51. Andiamo sempre su RTL 125 al Foro Italico. Di fronte a me c'è il campo centrale e c'è in cabina Tommy Angelini. Tommy, apri le finestre perché lì si consuma l'ossigeno parlando di tennis, giusto?
1: Guardate, allora vi racconto questa brevemente. Non posso aprire la finestra che abbiamo all'interno della cabina per un motivo molto semplice. Dovete sapere che all'interno del centrale girano degli insetti. Talvolta sembrano elicotteri, talvolta sono api, talvolta sono insetti che camminano. E quindi bisogna stare molto attenti perché tenendo la cabina aperta rischi che insomma qualcosa possa entrare.
2: In questo momento abbiamo solo zanzare. Tommy, pensavo arrivassero le palline, magari. Sai, boom, in testa. Vabbè, allora.
1: Siamo un po' troppo in alto.
3: C'è la nuova di Gaia, Bossa Nostra.

0: Anastasia in chiusura di prima ora di protagonisti.
1: Scusi, sì, ma ci può dire perché allora, ride il signor Tarso? Allora,
0: lo dica lei, signore, lo dica.
2: Ma quello che accade fuori onda non interessa a quelli che ci seguono in onda.
3: Ma secondo me interesserebbe anche. Però.
2: Scusate, amici italiani all'ascolto, se arriva una pizza col cornicione bruciato, cosa fate? Vi incazzate col pizzaiuolo?
1: Ma perché?
0: Anche a Campo di Giove, in provincia di L'Aquila, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppa.

0: Coppola, con l'Iran faremo un buon accordo in un modo o nell'altro, lo ha detto proprio poco fa Donald Trump prima di partire per la Cina, negando poi di aver bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran. E nel giorno in cui Teheran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Ora voltiamo decisamente pagina con il cinema. Demi Moore, regina indiscussa del primo Tappeto Rosso. Andiamo sulla Croisette, il servizio di Mario Vai.
1: Non ci sarà l'impronta di Hollywood, ma Cannes 2026 potrà comunque contare su alcuni titoli ad alto tasso di celebrità. Si inizia oggi sulla Croisette fino al prossimo 23 maggio. Tra i titoli più attesi c'è Paper Tiger di James Gray, gangster movie interpretato da Adam Driver e Scarlett Johansson. C'è grande curiosità anche per The Man I Love, che riunisce Rami Malek e Rebecca Hall, ma anche The Beloved con Javier Bardem, protagonista e coproduttore. Il dato che fa più discutere riguarda l'assenza del cinema italiano dal concorso, nonostante ciò alcuni attori terranno alta la nostra bandiera. Svetta su tutti Monica Bellucci, ma anche Asia Argento, attesa per la cerimonia d'apertura con la proiezione del film Les Venues Électriques di Pier Salvadori.
0: Ora la pagina dello sport è davvero ricca, ma partiamo dal calcio perché la Lega di Serie A invita con forza le autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio della partita tra Roma e Lazio, che è stata rinviata lunedì 18 maggio, altrimenti, dice, sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione e degli interessi dei tifosi. Ancora per il calcio, Giovanni Malagò, ex presidente del CONI romano, 67 anni, avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, e già domani mattina l'imprenditore romano depositerà la sua candidatura, almeno stando alle agenzie. E infine gli internazionali d'Italia a Roma, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. Andiamo dal nostro inviato Tommaso Angelini. Buonasera Tommaso.
2: Buonasera a te Raffaella, stiamo seguendo sul centrale del Foro Italico i quarti di finale tra del femminile tra Mirra Andreeva e Coco Gauff. Primo set vinto dalla Russia per 6-4, il secondo in questo momento l'americana Gauff è avanti per 3-0, ma oggi è stata la giornata degli azzurri con Jannik Sinner che ha vinto il derby con Andrea Pellegrino col punteggio di 6-2 e 6-3, conquistando la 31esima vittoria consecutiva nei Masters 1000 ed eguagliando il record di Novak Djokovic. Ai quarti sfiderà Andrei Rublev. Grande impresa anche per Luciano Darderi, che ha rimontato il numero 3 del mondo Alexander Zverev, conquistando per la prima volta i quarti al Foro Italico, e domani sfiderà lo spagnolo Rafael Hodar. Si ferma invece Lorenzo Musetti, battuto nettamente dal norvegese Rude nel doppio femminile. Ritiro per Jasmine Paolini e Sara Errani a causa di un problema al piede. A Paolini, a te.
0: Grazie. Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani si avvicinerà una nuova perturbazione che coinvolgerà le regioni centro-meridionali, portando rovesci e temporali sparsi. Al nord invece sarà una giornata con ampi spazi soleggiati, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino, specialmente sui rilievi alpini occidentali. Le temperature massime saranno in generale flessione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Ancora traffico sulla rete, in particolare sulla A1 direttissima, che vi segnalo che è ancora chiusa tra il Bibbio con la 1 e Badia verso Firenze per un grave incidente. Si tratta di un tamponamento tra quattro auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, sono 5 km di coda. Le auto che viaggiano verso sud possono percorrere la A1 panoramica, dove vi segnalo che per il traffico intenso il tempo di percorrenza tra il Bibbio con la variante e Aglio è di circa 45 minuti, 20 in più. Ed è dove per l'uscita obbligatoria ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al Bibbio con la direttissima di 4 km. Nel tratto precedente, sempre verso sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, i 2 km di coda sono per un'auto in panne, ora spostata. È tutto per il momento. Buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. Buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E allora, 25 minuti.
7: Non c'è Miguel.
6: Non c'è il Michele, è vero, ultimamente senza il nostro Michele, il nostro commutatore, che è rimasto nello studio di Roma. Invece il nostro fratello ovviamente è nel nostro track agli internazionali.
7: Esatto, esatto. Sì. Venite a trovarci, perché tra poco parleremo anche di tennis con Tommy Angelini, sì. Ma prima del cornicione della pizza, che a Tokyo è stato riscoperto e quindi celebra, Gianni, la nostra amata pizza. Esatto.
8: Tokyo celebra la pizza, però sdogana il cornicione, ma non solo lo sdogana, ma sdogana quello che noi italiani sovente odiamo, quello bruciato, quello là bruciato, ragazzi.
7: Quello
8: noi...
7: che cade a pezzi, no? Giusto.
6: Ma è più, ma è più buono, scusate. No, quello...
9: Ma io infatti sono un po' fan.
6: È molto più buono.
8: Quel cornicione che ti fa tornare a casa col dente nero. Vabbè, nessuno ti aveva avvisato che c'hai il dente, perché c'è
6: non troppo, no? Così no.
8: La crosta.
7: E quindi parleremo di super bonus, perché quando parliamo di cornicioni e balconi parleremo di super bonus.
8: Va bene, va bene.

0: 2011 su RTL 102.5. Attenzione, perché ho un dato, ho dei dati, sapete,
1: sì,
0: che io amo le statistiche, leggo,
1: certo,
0: tutti i giorni i giornali,
1: no,
0: economici.
1: Comincio a chiamarmi, certo, alle 6 del mattino, vabbè, okay.
0: No, alle 6 noi preghiamo,
1: sei, sì,
0: questa,
1: certo,
0: è la verità,
1: certo. Va bene, ovvio, allora, ovvio, che dato c'hai sulla generazione Z?
0: La generazione Z riscopre, sì, il lavoro manuale. La manuale,
1: come?
0: La manuali, ah,
1: no,
0: la manualità,
1: vabbè, ma stai facendo Francesco Fredella, scusa.
0: No, ma no, ma non è la manualità,
2: non quello
0: pensi
2: che pensi tu.
1: Perché
2: no,
1: da che mondo, no, è mondo la generazione, diciamo, più giovane ha scoperto il lavoro manuale, eh? Voglio dire, si comincia con,
0: certo,
1: quello, va bene, allora.
0: Col postal market magari, sì, non è vero.
1: Anche. Allora, comunque lavori, quindi vogliono fare gli artigiani, vogliono,
0: sì,
1: giusto, e chiamiamo il nostro amico macellaro, scusa,
0: vediamo se c'è, attenzione che c'era una zanzara,
2: ecco,
0: macellaro
2: pure.
0: Macellaro,
3: pronto,
2: eccolo,
1: eccolo qua.
3: Ciao belli. Quanti, comunque, sull'argomento, sì, sull'argomento, ho molti amici che fanno lavori comunque manuali, chi fa il legname, chi come il macellaio,
1: bello,
3: chi
1: bello,
3: anche di delizia, comunque, perché tutti
2: tu, ti sentiamo un po' male, diciamo che,
1: però,
2: sì,
1: penso di aver capito, grazie all'intelligenza artificiale che è in me, io,
0: sì,
1: penso che lui abbia detto, io ve lo confermo,
3: no, mica c'è star posto fisso per tutti, capito?
0: Aspetta,
1: ecco,
0: che
1: allora,
0: si sente male, ripetiamo,
1: traduco,
0: mandiamo
1: traduco
0: una replica,
1: sì, ma Cellaro dice, cioè, io, sì, ho tanti amici che svolgono lavori manuali,
2: ecco,
1: i falegnami
3: cercano tutti il posto fisso, mica, sì,
2: vabbè,
3: tutti,
2: è doppiato in tempo reale
1: nel mondo dell'edilizia, sì, perché se tutti studiano, chi cacchio li fa sti lavori,
0: ecco,
1: questo ha voluto,
0: esatto,
1: dire, ecco,
0: e non,
1: grazie,
0: e non,
1: grazie,
0: tutti vogliono il posto fisso,
1: e non tutti,
0: giusto,
1: vogliono il posto fisso, quindi,
3: certo, perché sennò gli imprenditori dove sono in Italia, qui gli imprenditori,
1: bravo, giusto, bravo, perché
3: è carente l'Italia di imprenditori,
1: come,
0: ma tu sei anche un artista, no?
1: No,
2: certo,
1: che detto
3: cosa imprenditore, chiamami un po' come te pare, playboy,
1: no, scusa,
3: come vuoi,
1: hai detto,
2: più
1: hai
2: playboy detto, secondo me, mi sa,
1: scusate, ha detto una cosa sugli imprenditori interessante, gli imprenditori in Italia, che detto,
0: chi
3: sono
0: fare?
3: Pochi, sono pochi, non ci sono,
0: e fatti due domande, ci sono troppe,
3: ma
0: tasse,
3: uno perché aprisse un'azienda in Italia è super super difficile.
1: Bravo.
3: E due, perché tutti si sentono più sicuri ad andare in un posto fisso,
1: cioè,
3: più,
1: cioè,
3: che,
1: esatto,
3: rischiare,
1: sì,
3: capito?
1: Cioè,
3: anche
1: comunque,
3: perché l'Italia non ti aiuta per niente.
0: Appena, però la tua macelleria, scusa, la tua macelleria è un'azienda, comunque,
1: ha detto,
3: è un'azienda,
1: delle cose,
3: però per fortuna c'avevo i miei genitori che mi coprivano le spalle pure un po'.
1: Ha detto delle cose importanti, perché se un ragazzo vuole aprire un negozio, un negozietto qualunque, un pop-up store, chiamatelo come volete, non sapete la burocrazia, non sapete, li scoraggiano questi ragazzi, va bene.
0: E le tasse da pagare, l'IRPEF e l'IVA.
1: Senti, tu a quanti anni hai fatto il primo lavoro manuale?
0: No, attenzione.
1: A quanti anni hai cominciato? Hai cominciato a fare il macellaio,
2: ecco.
1: Ragazzi, ma voi pensate
3: a
1: sempre
3: 15.
1: La stessa cosa? A 15, vabbè, okay, mi sembra.
0: E poi
1: giusto,
0: è anche la stessa età del lavoro manuale, cioè hai iniziato proprio il lavoro manuale in adolescenza.
3: Sono tutti i lavori,
1: E quelli sono lavori.
0: Grazie macellaro, ti vediamo bene.
1: Adesso dirà pure che sono i migliori, abbiamo chiuso il programma. Va bene, andiamo.
0: Dito nella piaga.
4: Non so più cos'è normale, o un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Black Eyed Peas con Daddy Yankee, 20 e 22 minuti. Allora, questo cornicione, questo cornicione della pizza.
1: Invece a Tokyo. Invece di pensare... È il rumore di Tokyo questo.
2: Esatto. Invece di pensare ai sushi loro, pensano invece al nostro cornicione della pizza italiana. Loro lo amano bruciatissimo.
1: Ma sai perché, Gianni? Perché la verità è che la nostra pizza col cornicione unisce e divide. Questo è un ossimoro che ho pensato proprio adesso. Ma andiamo da lui, dal nostro Porzio, un
2: il
1: pizzaiuolo.
2: Super Porzio, un pizzaiuolo strafamoso.
3: Ciao.
2: Enrico, hai saputo di questa cosa che a Tokyo sdogana il cornicione? Se lo mangiano, ma lo vogliono anche bruciato?
3: Sì, me ne ero già accorto un po' di mesi fa quando fecero questo primo esperimento. Poi hanno aperto addirittura questa pizzeria. Onestamente, a vederla la pizza non mi fa una bella sensazione.
1: Anche a me, un po' di plastica, diciamo.
3: Però molto piccolina, non lo so.
1: Quindi però hanno scoperto l'acqua calda, Gianni, che noi il cornicione così lo facciamo da una vita.
2: No, ma volevo capire, hanno aperto delle pizzerie proprio dove il cornicione è rigorosamente bruciato?
3: No, loro fanno questo mix di farine per rendere la pizza ancora più croccante, cioè simile a napoletana, ma la fanno più croccante. E poi cosa fanno? Prima di infornare la pizza, lanciano del sale nel forno. Quindi cuociono la pizza su questo sale e con una legna particolare donano un po' di affumicatura.
2: Bene.
1: Vabbè, venite da noi ad imparare come
2: ne parleremo. Meglio comunque la pizza di Porzio, diciamola tutta, ne riparleremo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.

0: Can't Hold Us di Macklemore insieme a Ryan Lewis, 20 e 32 minuti. Allora, di nuovo dall'aeroporto di Roma Fiumicino, da Martina Rinelli. Altra notizia molto importante, naturalmente, appunto, che riguarda l'aeroporto proprio di oggi, giusto Marti?
1: Sì, esatto, perché è una notizia che secondo me merita molta attenzione, perché va oltre la politica e arriva proprio, certo, sul piano umano, perché a Fiumicino sono arrivati i primi 59 studenti palestinesi usciti da Gaza grazie ai corridoi universitari organizzati dall'Italia, e ad accoglierli c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha parlato di un investimento sulla futura classe dirigente palestinese. E fra l'altro dietro c'è stato un lavoro diplomatico enorme, perché gli studenti sono passati da Gaza alla Giordania e poi sono arrivati in Italia grazie alla collaborazione fra Farnesina e Atenei Italiani. Ed è forte anche l'immagine simbolica, perché in mesi in cui le università del mondo sono state luoghi di protesta per Gaza, oggi diventano invece un corridoio umanitario reale.
0: Bello,
2: esatto,
0: bello,
2: esatto, molto bello. Devo dire che ogni tanto siamo seri noi, certo, in questo
1: ogni
2: programma
1: tanto.
2: Meno male che c'è Martina che dà notizie serie, perché io e Gianni e Taranto siamo Taranto meno, ma io e Gianni siamo
1: Gianni prova a fare sempre autostop news,
3: cioè. Io voglio fare quello, io aspiro a fare quello, sono sprecato.
2: Io e Gianni usiamo Calvin Clown.
3: Io sono giornalista incompreso, sono giornalista incompreso, però stasera abbiamo toccato New It, vai Rocco Hunt.

0: alle 20:40 su RTL 102.5 la corsa al Millennium, qui ovviamente vai, tutto truccato. Vado. Perché
1: non
0: noi vi diremo il nome e l'artista, ma sceglieremo un altro brano.
2: Non è vero, Taranto, dai conferma che tutto invece è trasparente.
3: Assolutamente sì, infatti noi poi ci mettiamo anche diversi minuti a contare tutti i voti.
2: Qual è l'artista che devo andare a pescare stasera? E poi
4: domanda.
2: I nostri veri normal ci daranno un titolo. Fredella, qual
3: possiamo
2: è?
3: Dire, fino a qui sicuramente non è truccato, fino a qui sicuramente allora, che non sappiamo.
2: Taranto vede delle cose che noi non vediamo, sente le voci pure,
0: io, no? Io vi dico, io leggo, questo è l'artista Sbrang Glass 2018.
2: Allora io pesco Sbrang Remix, magari l'ha fatto Todd Terry, vediamo, vai, vado a controllare.
0: Però nel 2018
2: mi chiama Sbrang, hai detto Sbrang? Ok, vado Sbrang.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
12: Ah, sarà più di un anno.
13: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: 20 e 51 minuti, anche Pink, Just Give Me a Reason.
1: Che bella.
0: Manca pochissimo. Allora,
2: ma che pronuncia che hai? Taranabo. Posso dire quanto sei bravo e quanto sei bravo?
0: Quando siamo belli e quando siamo bravi.
3: Fredella, non ci distrarre. Allora, 378-378-1025, avete 2 minuti e 30 per scegliere il titolo.
0: Beh, vabbè.
3: Di un artista.
2: No, scusate, io vi do un indizio.
0: Beh, in questo caso diciamo che non c'è molto.
2: Settimana bianca.
3: L'artista
2: montagna.
3: È la Belle.
0: Ecco.
3: L'artista è la Belle. Patti la Belle, sapete, no? Che aveva questo
0: film.
3: Gruppo che aveva Taranto.
2: La Belle e la Bestia del
0: la
2: film.
0: Belle, la Belle. La Belle.

0: No, non era questo film.
1: Ecco, è vero, possiamo dire è stata usata, è famosa una versione di un film
2: più molto di un film, più di un più. Film. Allora scegliete un titolo di La Bella
3: che abbia a che fare con la montagna.
2: Della Bella. Sì, forse sì, vai.
3: Balliamo la testa

0: grazie Roma, grazie Tommy Angelini, che è lì.
1: È vero,
0: Tommy,
1: salutiamo anche Tommy. Tommy.
0: Tommy.
2: Tommy, sono sempre qua, mi sentite?
1: No, Tommy, giustamente, siccome senti il nostro fuori onda, giustamente ha staccato le cuffie, giustamente anche, no, bravo Tommy, hai fatto
2: non
1: bene.
2: Mi sentite?
0: Me ne vado, tanto voi brindate sempre da soli e mi escludete.
3: Appunto, brindiamo!
1: È vero, ringraziamo Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia, e vi diamo appuntamento ovviamente a domani, sempre in diretta dal Foro Italico.
4: Con nuovi match sempre più appassionanti, nuove vittorie da festeggiare e sempre tanta voglia di stare insieme.
3: E allora brindiamo insieme al grande sport con Prosecco Doc, perché condividere tutto è Prosecco Doc, share the magic of sport.
1: Oh.
3: E Taranto, perché ridi? Puoi dirlo
1: qua, saluto Nick, Giustini, che qua diciamo la situazione si muove, a volte tipo, è un po' è movimentato.
3: Ciao. Invece qui si sta chiudendo. 102.5 Time.
1: Anche a Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, sono le 21.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Maria Paola Raiola. Le indagini sul delitto di Chiara Poggi. Nelle carte dei magistrati di Pavia ci sono nuovi elementi che emergono in queste ore. Riguardano anche il comportamento ritenuto anomalo che Andrea Sempio ebbe nelle ore successive all'omicidio. Ascoltiamo Mantiloni.
7: La procura di Pavia è convinta Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta della famiglia Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. I magistrati sostengono che si era recato volontariamente davanti alla casa dove fu uccisa Chiara. I pubblici ministeri stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e intendono, attraverso una rogatoria internazionale, ottenere ulteriori informazioni presso la piattaforma Meta. Andrea sarebbe poi smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Lui ha raccontato che insieme agli amici frequentavano assiduamente casa Poggi, utilizzando anche il computer presente nella camera di Chiara. I ragazzi descrivono invece la villetta di Via Pascoli come un luogo visitato raramente e quasi sempre al piano terra. Si muove anche la difesa di Sempio. I legali si affidano a 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato, andato a Roma per sottoporsi a una consulenza psicologica. Vive tumulato in casa, di fatto è già ai domiciliari, dicono i suoi avvocati.
6: L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con gli Stati Uniti. Intanto da Washington Donald Trump, poco prima di partire per la Cina, poco fa ha preannunciato che con Xi Jinping affronterà il tema della guerra. Risolveremo con l'Iran o pacificamente o in altro modo, ha aggiunto. Voltiamo pagina, serata di apertura del Festival di Cannes numero 79, cerimonia condotta dall'attrice francese di origini maliane Aïma Yadara. In apertura la Palma d'Oro alla carriera è stata consegnata a Peter Jackson, il regista neozelandese che ha diretto la saga de Il Signore degli Anelli. A premiarlo è stato Elijah Wood, che ha interpretato Frodo. Ora siamo al tennis, e allora linea Tommaso Angelini.
8: Sì, buonasera Maria Paola dal centrale del Foro Italico. In corso il quarto di finale del tabellone femminile tra Coco Gauff e Mira Andreeva. Primo set vinto dalla russa, il secondo vinto dall'americana, con sempre Gauff che adesso è avanti per 5-2 nel terzo set. Poco fa si è fatta breccare dalla russa. Ricordiamo poi gli altri appuntamenti che ci sono stati oggi. Yannick Sinner ha vinto contro Andrea Pellegrino 6-2-6-3, vola così ai quarti di finale dove affronterà Rublev, impresa anche di Luciano Dardari che ha battuto in 3 set il tedesco numero 3 del mondo Zverev, e adesso dovrà vedersela domani intorno alle 19 contro lo spagnolo Rafael Hodar. A te.
6: Grazie e viabilità.
5: Via Radio.
9: Trovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Aggiorniamo la notizia che riguarda la direttissima ancora chiusa tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze per un grave incidente. Un tamponamento tra 4 camion. Il traffico è stato sbloccato. Le auto che viaggiano verso sud possono percorrere la 1 panoramica. Ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima di 4 km per l'uscita obbligatoria. Buon viaggio.
6: Non c'è altro, più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Le 21:03, RTL 102.5. In questo martedì sera fino alla mezzanotte c'è la
11: suite.
10: La suite 102.5. Quanto entusiasmo. L'abbiamo vista.

0: nel fuori onda che si faceva delle foto, stasera
1: mi
0: è bella
1: selfie.
0: Come il sole si fa i selfie, che è una cosa da boomer, ma la nostra Cheyenne può fare quello, sì, che vuole. Buonasera Franca.
1: Buonasera Nicolò Giustini, benvenuti, ben ritrovati nella nostra suite orfana per tutto il mese di Simone Palmieri. Applausi.
0: Applausi. Tra l'altro Palmieri, che secondo me verrà presto denunciato dagli, sì, abitanti, infatti, di Catanzaro, perché sul palco di Cosenza, seguendo il Giro d'Italia, oggi ha detto: Cosenza sei meglio di Catanzaro. E questa,
1: no,
0: la diciamo anche qui, perché, sì, non abbiamo paura, noi ci dissociamo dalle parole.
1: Ovvio.
0: Palmieri. Tra poco la canzone sbagliata, poi il topic, poi gli amici, ma soprattutto prima Beppe. Sigla, ce l'abbiamo? E allora sigla, Beppe.
2: Saremo io e te, così sarà per sempre. Sweet.

0: Siamo qui, Vasco Rossi, alle 21:13, RTL 102.5, la suite in questo bellissimo martedì sera. C'è anche Tommy Angelini che ci darà degli aggiornamenti dal centrale del Foro Italico. Tommy, ci sei?
1: Sono sempre qui con la mia meravigliosa brandina sul centrale del Foro Italico, remontata clamorosa da parte di Mirra Andreeva, che ha accorciato la sua distanza con Coco Goff. Adesso l'americana è avanti 5-4, c'è stato un altro break della russa che adesso è al suo turno di battuta.
0: Oh, grazie Tommy, poi durante la serata ci racconterai. Però Franca, questo è il momento per cui tutta l'Italia si ferma, la canzone sbagliata, prego le regole.
2: Come
0: Franca,
2: come funziona?
0: Vai.
2: Allora, noi adesso ascolteremo una canzone a reverse, no?
0: Sì, al contrario,
2: della parte opposta. Ecco, contrario, in direzione ostinata contrario, volevo dire, e i nostri solerti ascoltatori ci chiameranno per indovinare la canzone e vieppiù anche l'autore.
0: Bellissimo, sempre più indietro andiamo, adesso siamo agli anni 60 con vieppiù. Allora Beppe, per favore, scratch reverse.

0: dai, hanno indovinato.
1: Sì, direi di sì. L'unico indizio che possiamo darvi è su e giù.
0: Beh, su. Ma poi ha un timbro talmente inconfondibile, no?
1: 02 25 15 15.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima, 21:21 RTL 125. Tra l'altro con la Pesce sarà coinvolto in una bellissima collaborazione che uscirà questo venerdì, prodotta da Mace insieme a Salvo, a Salmo, non a Salvo, sì. Si intitolerà Cattive Abitudini. Ma signore e signori, è il tempo di giocare alla canzone sbagliata. Due sfidanti questa sera, non mi ricordo i nomi, mi sento come no. Palmieri, credo la prima Piccolo. Sia Silvia, poi Elisabetta, buonasera,
1: ecco,
0: Elisabetta.
1: Si Elisabetta, buonasera.
2: Elisabetta detta amichevolmente Silvia.
0: Ciao,
2: ecco.
0: Ciao Elisabetta detta Silvia, come stai?
1: Va bene anche Silvia, sto bene, grazie.
0: Da dove ci chiami?
1: Allora, io chiamo da Monzambane, provincia di Mantova.
2: Che bel, è un paese delizioso. Pensa, sono stata in bicicletta sabato scorso.
0: Ma dai.
2: Poi
0: ma
2: dopo
0: dai,
2: domenica si è abbattuto l'uragano.
1: Zona...
2: Ecco.
1: La zona si presta, esatto, per i giri
2: stupenda.
1: Di bicicletta, cantine, è una bella zona, vicino al lago,
2: bellissima,
1: colline moreniche, perfetto, ancora allora.
0: Abbiamo sì, capito certo. Perché la Cheyenne era
2: con
0: lì.
2: Con varie pause naturalmente.
0: C'erano le
2: fatto
0: cantine.
2: Pausa Gotto.
1: È certo, è le gastronomiche, qua c'è da sbizzarrirsi.
0: Allora Elisabetta, ti presentiamo il tuo sfidante, chissà se anche lui vuole invitare la Cheyenne nelle sue cantine. Buonasera Marco.
2: Ciao Marco.
3: Sì, ciao, purtroppo cantine non ne ho.
0: Come non hai cantine? Non ci sono cantine nella tua zona dove la Cheyenne può venire a fare un giro in bicicletta, che poi chissà come torna a casa dopo le cantine.
3: Va, sì.
2: Storta.
3: Paderno Dugnano in provincia di Milano. Non penso che.
2: Vabbè, conosco, ci sono anche lì le cantine, non preoccuparti.
0: Franca le trova.
2: A Paderno Dugnano. Abbiamo anche una nostra amica di Paderno Dugnano, vero?
0: Che però lei dice che il paese si chiama Paderno Dugnano.
2: D'ognuno, esatto.
0: Comunque ragazzi, è arrivato il momento di giocare. Elisabetta e Marco, risentiamo un pezzo di canzone,
2: sì.
0: Prego Beppe.
2: Sentiamo.
0: Grazie Beppe.
2: Basta.
0: Partiamo da Eli. Eli, ci devi dire solo il nome di chi canta questa canzone secondo te, vai.
1: Allora, è Mahmood?
0: Sì, fermati, sì. fermati.
2: Ferma.
0: Marco, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Signori, bravi. È proprio lui, è Ale Mahmood. E allora Marco, partiamo da te stavolta, il titolo della canzone.
3: Tutta Gold.
0: Elisabetta, confermi o ribalti?
1: Allora io ribalto.
0: Vai,
1: però
0: vai.
1: Io dico rapide.
0: Allora Beppe, andiamo
2: rapide.
0: Al VAR e sentiamo. È tutta Gold o rapide?
2: Rapide.
0: È rapide.

0: Certo, le cantine sono tante soprattutto, e quindi è un attimo confondersi. Brava Elisabetta, ma bravo anche
1: grazie.
0: Marco, la canzone sbagliata tornerà giovedì, non domani, Franca, lo cominciamo a dire,
1: peccato.
0: Perché domani racconteremo a modo nostro, come facciamo sempre qui nella suite, un grande evento sportivo. Ci sarà la finale di Coppa Italia tra l'Inter e la Lazio, partita che secondo me non ha neanche bisogno di essere giocata.
1: Beh, non dire così, perché quando dici così poi sicuramente il no, risultato si sovverte.
0: In regia Cristian Berton, nostro regista interista, ha allargato le braccia. Io sono la sentenza, chiamato, non ne becco una.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
13: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: Quando avevo 15 anni ballavo come lui, Jason Derulo, Take You Dancing.
1: E poi cosa ti è successo, Nicolò?
0: Qualcosa
1: che hai disimparato.
0: Mi sono un po' irrigidito sulle anche e sulle ginocchia. Probabilmente è questo un po' il problema. Comunque siete nella suite e allora questo è il momento di dare un titolo a questa splendida serata, Franca.
1: Non so se sia il caso di dare questo titolo perché siamo ancora in una fascia protetta.
0: Oh mamma mia, ho un po' di paura.
1: Quindi... No, perché ha a che fare con il sesso mattutino.
0: Il sesso?
1: Che pare che faccia un gran bene. Non lo so se tu ne hai,
0: lontano,
1: come dire, esperienza.
0: Lontano, ecco, lontano ricordo.

0: Bongo Bong, Manu ciao alle 21.41, RTL 102.5, la suite, benvenuti nell'unico programma d'Italia, forse del mondo, in cui si propone un argomento di cui non si può parlare. E allora, visto che la stessa CNN...
1: se ne parlerà abbondantemente.
0: Propone censura, noi andiamo dall'uomo che non si fa censurare mai, Tommy Angelini, per gli internazionali. Appunto. BNL d'Italia. Aggiornamenti, Tommy, ciccia?
2: Sì, perché al momento è terminata la partita tra Coco Goff e Mirandreva, quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia. Ha vinto l'americana 6-4-6, 6-2, 6-4 in 3-7. E adesso c'è il music break con Dito nella piaga.
0: Brava! Brava Margherita, grande fan di Dito nella piaga. Ti piace Franca Dito nella piaga?
1: Molto, molto. La trovo bella, intelligente, talentuosa, ironica.
0: Stai parlando di me?
1: Se ti piace essere definito al femminile, perché no?
0: Perché no, voglio dire, ormai è una società fluida la nostra.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero

0: Cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiska, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà... più di un anno!
3: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Che poi diciamoci la verità, la cruda verità. Tutti quanti abbiamo almeno una volta detto nella vita: vorrei fare una vita in vacanza, ma poi ci si rompe le scatole, no, Franca? Oppure
1: abbastanza,
0: no?
1: Abbastanza. Dipende, però, dipende da dove si va. Per esempio, io quando vado alle Isole Eolie sto benissimo e starei lì tutta la vita. Lo dico perché in questo momento c'è proprio il fenomeno della sciara, Stromboli.
0: Sì.
1: In questo momento sta scendendo la lava, quindi è uno spettacolo. Insomma, terrificante, nello stesso tempo meraviglioso da vedere, e speriamo ovviamente che non faccia danni, insomma, sostanzialmente, però pare finora, insomma, che non ci sia questo tipo di allarme, ecco.
0: E allora grazie Franca per averci tenuto in aggiornamento.
1: Prego,

0: Talk alle 21.59, anzi alle 22, in chiusura della prima ora della suite. Chi viene a trovarci nella seconda, Franca?
1: Beh, ci sarà la nostra amica, la nostra psicoterapeuta di riferimento, Samantha Vitali, e poi avremo anche la sessuologa Mara Porcaro.
0: Quindi parleremo inevitabilmente anche di far l'amore.
1: Anche
0: di far l'amore.
1: Sesso che apporterebbe benefici financo nella vita professionale, pensate un po'.
0: Beh, questa dobbiamo parlarne
1: farlo
0: meglio,
1: alla
0: mi
1: mattina,
0: sa, eh. Bisogna farlo parlarne alla... meglio. Tra poco nella seconda ora. Anche a Calciano, in provincia di Matera, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso Pechino alla vigilia del suo incontro con Xi Jinping. Il tycoon ha ribadito di avere un ottimo rapporto col presidente cinese. La Cina è forte, ma noi siamo più forti militarmente, ha aggiunto, mostrando sicurezza anche sulla partita più complessa. Non abbiamo bisogno dell'aiuto di Pechino contro l'Iran. Sarà un viaggio straordinario, ha sottolineato, tornando a prevedere ancora un buon accordo con l'Iran, mentre quando era prossimo a salire sull'Air Force One aveva detto che Xi Jinping richiamerà a breve la visita, sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Torniamo alle questioni italiane. Tra

0: Nuovi elementi che sono emersi negli atti dell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Garlasco. Uno riguarda la presenza di Andrea Sempio nel pomeriggio del 13 agosto del 2007, quindi poche ore dopo il delitto. Non era lì a caso, secondo i magistrati. In queste ore i legali del 38enne sono al lavoro per smontare le accuse contro di lui. Ora parliamo di un nuovo tragico incidente sul lavoro costato la vita a un operaio. È avvenuto in Piemonte. Sentiamo Orlando Ferraris.
1: Lavoratore di 47 anni, dipendente di una ditta esterna incaricata delle attività di logistica della centrale del latte di Torino, è stato travolto probabilmente da un bancale e nell'impatto è caduto a terra battendo la testa. Sul posto è intervenuto il 118 di azienda zero con il personale dell'ambulanza che ha praticato a lungo le manovre di rianimazione. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare ed è deceduto prima del trasporto in ospedale. La società di via Filadelfia esprime il più sincero cordoglio ribadendo che la tutela della sicurezza delle persone rappresenta un valore fondamentale mentale e prioritario. Orlando Ferraris, RTL 102.5 Torino.
0: Siamo allo sport e quindi al tennis. Andiamo agli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, con il nostro Tommaso Angelini.
2: Sì, buonasera Maria Paola. Con la vittoria di Coco Gauff contro Mirra Andreeva nel quarto di finale del tabellone femminile, il primo set l'aveva vinto la russa per 6-4, nel secondo e terzo trionfo dell'americana, nonostante nel terzo parziale si sia fatta recuperare dalla tennista russa. Per quanto riguarda invece il singolare maschile, ci sono state le vittorie di Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino 6-2 6-3, con Sinner che vola quindi ai quarti di finale, dove se la vedrà contro il russo Andrei Rublev, mentre invece Luciano Darderi ha battuto il numero 3 del mondo Sasha Zverev in 3 set, un secondo set molto particolare dove Darderi è riuscito a vincere al tiebreak per 12-10, e domani affronterà in serata sul centrale del Foro Italico lo spagnolo Rafael Hodar. A te.
0: Grazie, meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani si avvicinerà una nuova perturbazione che coinvolgerà le regioni centro-meridionali, portando rovesci e temporali sparsi. Al nord invece sarà una giornata con ampi spazi soleggiati, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino, specialmente sui rilievi alpini occidentali. Le temperature massime saranno in generale flessione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. Di conseguenza, tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima si sono formati 2 km di coda. Chi viaggia verso Firenze può percorrere la 1 panoramica. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: E noi vi diamo un aggiornamento anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, perché ci sono code anche qui tra l'Astra, Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma.
6: Cinque minuti dopo le 22, la seconda ora della suite fino alla mezzanotte con la Francesca Ceglien da Verona con
7: e Nicola Giustini dallo studio di Cologno Monzese. Here we are, eccoci qua.
6: Ma soprattutto Franca con loro, i nostri compagni di viaggio, capitani o miei capitani, Christian Albertone, Beppe of
7: And
6: God.
7: Beppe de Dios.
6: Beppe de Dios anche, non è male. E tra poco c'è Samantha Vitali, ma c'è anche Tommy Angelini. È una grande serata, Franca. È tutta
7: una grande serata. Esatto.
6: Gnamme, gnamme, gnamme.

0: Diamond Sam Smith alle 22:13 su RTL 102.5 nella suite.
1: Per la precisione.
0: Salutiamo Tommy Angelini con l'ultimo aggiornamento dal centrale del Foro Italico. Tommy, a te.
2: Ciao. Vai, ragazzi, sì, vi saluto perché insomma oggi la giornata è stata lunga, c'è stato Sinner che ha vinto, c'è stato Luciano Darderi che ha vinto e che tra l'altro domani tornerà qui in campo sul centrale del Foro Italico, se la vedrà contro lo spagnolo Rafael Hodar. Poi ci sarà nel doppio Simone Bolelli. Andrea Vavassori contro André Goranson ed Evan King, ma soprattutto ragazzi domani seguiremo in diretta su RTL 102.5 con uno speciale, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, insomma un appuntamento importante alle 21.
0: Grazie Tommy. Ottimo. Allora ci troviamo domani. Ciao Tommy, grazie.
1: Ciao.
2: A voi ragazzi, ciao.
1: Ciao Tommy, ciao.
0: Gianna Lisa.

0: Il genio, quel genio di Avicii, Wake Me Up alle 22.20, RTL 102.5 nella suite martedì sera. Il martedì arriva lei, la nostra psicologa e psicoterapeuta di fiducia, Samantha Vitali. Buonasera Samantha.
1: Buonasera. Ciao.
2: Buonasera, ciao ragazzi. Eccomi qua.
0: Bello accoglierti con Wake adesso. Me Up di Avicii. Bello, posso dire, ci sta per la figura professionale, pezzo perfetto.
1: Esatto. Allora, cara Samantha, non so se hai sentito, insomma, l'abbiamo buttata lì un po' così, no? Abbiamo detto fare sesso al mattino, in realtà, beh, intanto complimenti a chi lo fa, bisogna mettersi anche la sveglia prima. E poi comunque apporterebbe dei benefici anche pari alla vita professionale, cioè provocatoriamente il titolo era: vuoi diventare ricco? Fai sesso al mattino, no? Ecco, perché comunque pare che insomma metta in moto, metta in circolo insomma anche la creatività. Non so tu che cosa ne pensi.
2: Assolutamente, insomma, anzi queste ricerche sostanzialmente sottoscrivono un po' quello che un po' già sapevamo, ma che va molto in controcorrente rispetto invece ai vecchi precetti, no? Pensiamo agli sportivi che non dovevano vedere le mogli in ritiro, eccetera.
1: L'embargo.
2: Esatto. In realtà si è visto

0: assolutamente che le attività sessuali fanno molto bene, perché rinforzano i legami, fanno produrre una quantità di...
1: Ma anche la fiducia in se stessi, ecco, quello mi ero dimenticata di sottolineare.
0: Assolutamente sì, danno grande stabilità all'umore, insomma, fa effettivamente, allentano la tensione, questo d'accordo si sapeva e si immaginava, però ovviamente, diciamo, il titolo era un po' provocatorio, ma si intendeva che cosa? Che arrivare, diciamo, in ufficio al mattino di buon umore, con una tenuta emotiva stabile, meno frustrati, quindi anche più tolleranti rispetto magari ai vari colleghi, insomma, alle varie tensioni della giornata, ovviamente può rendere di fatto più produttivi, perché in realtà lo sappiamo, quella stanchezza che si può pagare a livello fisico, in realtà c'è invece un grande beneficio a livello mentale, quindi insomma le due cose si bilanciano, ed è così anche nello sport in realtà. Attenzione, perché l'ho citato prima, si è visto che l'unica vera, diciamo, componente che potrebbe andare ad alterare la performance è in realtà il sonno, cioè che la sessualità in questo caso non vada a sfociare troppo e a togliere ore di sonno, ma per il resto in realtà quell'aggressività competitiva per esempio non viene assolutamente inficiata, anzi, quindi direi che in generale fa sempre molto bene, ecco, ovviamente bene. Se è fatto in modo consenziente, con la persona con la quale siamo in sintonia, eccetera eccetera, ecco, questo
2: però,
0: assolutamente sì,
2: per quei 10 minuti di sonno in meno, secondo me la differenza non fa, almeno nel mio caso non è così. Grazie Samantha, ovviamente.
1: Figurati.
2: Ci troviamo
1: Samantha, grazie, alla prossima.
0: A presto, ciao.
2: Ho capito quindi che se arrivo a lavoro, Franca, e vedo Beppe Di Dio e Cristian
1: sorridente,
2: Berton, allegri,
1: dire che come mai
2: che ha avuto una bella mattinata, quindi da adesso
1: guarda,
2: poi
1: mi permetto di dire che sicuramente Beppe può avere avuto questa bella mattinata, Cristian forse un po' meno in questo periodo, la butto lì. Mi sembra comunque più che ami la sua gatta più che qualcun altro, ecco.
2: Sì, però nel senso vabbè, comunque a prescindere da questo, domani alle 16:40 Amy Schilla sarà nostro ospite in The Flight.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. In

0: In the heat of the moment, noi Gallagher alle 22.33 su RTL 102.5 nel martedì sera targato Suite 102.5. Allora, sapete che poi noi stiamo anche sull'attualità e in particolare sull'attualità sportiva, perché di 35 minuti fa, di 40 minuti fa, la notizia è che Giovanni Malagò ha sciolto la riserva e si candiderà alla presidenza della FIGC nelle elezioni federali in programma il prossimo 22 di giugno. Quindi c'era l'ultimo dubbio, è stato sciolto, ma Malagò sarà uno dei candidati e vedremo se riuscirà a scamparla. Però noi qui, Franca, adesso dobbiamo fare anche una domanda a chi ci segue al 378 378.
1: Facciamola,
0: no?
1: Questa domanda,
0: che domanda vogliamo fargli?
1: Vabbè, no, avete questa abitudine mattutina?
0: Ecco, sì, cioè, nel senso, siete soliti...
1: Una botta e via?
0: No,
1: eh?
0: Non sarei stato così.
1: Una botta e via al lavoro, volevo dire. Una botta,
0: certo,
1: e via al lavoro.
0: E via al lavoro. Certo. Cioè, voi la mattina praticate ancora l'arte dell'amore? Questa è una bella domanda. E soprattutto, come vi fate, come vi fa sentire dopo? Siete più carichi, energici? Fatecelo sapere.

What's Love Got to Do with It? Tina Turner alle 22:41 su RTL 102.5 nella suite, dove si parla di un argomento scottante: fare l'amore la mattina, che porterebbe dei risultati anche sul lavoro, proprio per l'autostima. Esatto.

0: no, che ti dà. E allora Daniele dice, Daniele da Roma dice: io faccio sia la mattina che la notte, sì, fa la doppia.
1: Fenomeni, fa... qua adesso arrivano i fenomeni. Sì, mi ritengo, dopo pranzo.
0: E scrive: mi ritengo soddisfatto e non rimborsato. E poi ci aggiunge una bella risata.
2: Beato te.
0: Bello.
2: Ah, vabbè.
0: L'importante
2: è vuole anche dell'ironia, insomma, no?
0: Certo, e soprattutto capire se lo fai sempre con la stessa persona. Perché questo
2: o da
0: anche...
2: solo anche alle volte, ah, eh?
0: Da solo parliamo, eh?
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso. Favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal da 25 anni. Amala.

0: La voce super riconoscibile e iconica di LP con Other People.
1: Era già iconica, è vero. È molto talentuosa questa ragazza,
0: sì,
1: vero?
0: Bellissima voce, secondo me bellissimo timbro. Tra l'altro una sua canzone non mi ricordo.
1: Questo fischio particolare, no? Che ce l'ha fatta conoscere, che l'ha imposta insomma all'attenzione del grande pubblico, come si suol dire, no?
0: È vero, è vero. Tra l'altro lei credo che abbia origini anche italiane, se non mi ricordo male. Sicula.
1: Sì, esatto.
0: Però a proposito di voci iconiche, una voce iconica nel panorama italiano, sicuramente una delle più riconoscibili al femminile, è quella di Giusy Ferreri. Saremo tutti d'accordo su questo.
1: Assolutamente.
0: Ebbene, anche Giusy Ferreri, dopo che lo ha già fatto nel mondo Taylor Swift, ha deciso di depositare il marchio della sua voce per combattere, contrastare il fenomeno dell'intelligenza artificiale. Quindi
1: ha fatto bene.
0: Evitare che possano essere creati in futuro
1: cloni.
0: O comunque delle canzoni con la sua voce senza il suo
1: permesso.
0: Esatto, senza il suo permesso, senza il suo controllo. E quindi un'iniziativa particolare a cui sempre più cantanti nel mondo stanno cominciando
1: ad
0: dare
1: aderire.
0: Corpo. Sì.
1: Certo.

0: Di questa canzone c'è anche una versione fatta da Sting e Zucchero, molto bella. Sì. Mad About You alle 22.59, RTL 102.5. La suite, tra poco arriva la terza ora, dove avremo la sessuologa, no Franca?
1: Esatto, avremo la nostra amica Mara Porcaro, insieme alla quale cercheremo di dipanare un po', insomma, il topic di questa sera.
0: Bel termine, quando lo usi ho sempre un brividino, dipanare. Comunque voglio ringraziarti perché grazie a te ho imparato un sacco di parole nuove in italiano da quando lavoro nella suite. Grazie Franca, tra poco con la terza ora.
2: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Roana, in provincia di Vicenza, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. Partiamo da un'ultima ora, perché qualche ora fa è stato chiesto ed effettuato un test per antivirus su una turista argentina che era partita da una zona endemica del virus il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Lo rende noto il Ministero della Salute, spiegando che la turista si è poi successivamente recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Il campione relativo alla donna è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento fiduciario, dopo essere entrato in contatto fuggevolmente con una donna che poi è morta in seguito all'antivirus che era sullo stesso suo volo KLM. Parliamo ora degli ultimi sviluppi sulla vicenda che riguarda i coniugi Trevelyan, la cosiddetta famiglia nel bosco. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai legali della coppia contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da 6 mesi. Una delle bimbe della coppia, tra l'altro, è stata dimessa qualche ora fa dall'ospedale di Vasto, dove era stata ricoverata lo scorso 5 maggio per una patologia respiratoria. La piccola è stata curata, sta bene. I legali della famiglia hanno però rinunciato al loro mandato. Il nuovo avvocato dei Trevelyan sarà Simone Pillon, ex senatore leghista, tra gli organizzatori, tra l'altro, del Family Day. Voltiamo decisamente pagina perché domani due squadre saranno avversarie in campo, e cioè Lazio e Inter per la Coppa Italia, la finale. E oggi è stata la giornata in cui i calciatori sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella. Ascoltiamo Salvati.
3: Una finale secca con i biancocelesti a caccia di una coppa per dare un altro peso alla stagione. L'Inter è già campione d'Italia, che punta ad aggiungere un altro titolo al suo anno. Le due squadre, come consuetudine, sono state ricevute in Quirinale dal presidente Mattarella, che sarà allo stadio per poi assistere alla partita. Metteremo in campo la migliore versione di noi stessi, ha detto Chivu. Giocheremo con determinazione per sperare di dare gioia al nostro popolo, ha ribattuto Sarri. Le due squadre si sono affrontate proprio nell'ultima giornata di campionato, sempre all'Olimpico, con la vittoria dell'Inter per 3-0. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio su Cic Mkhitaryan, con Thuram che si è allenato in gruppo e verrà valutato nelle prossime ore. Arbitro della partita guida con Neck, che canterà l'inno di Mameli prima del fischio d'inizio alle 21.
2: È tutto viabilità.
1: Via Radio.
4: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato

0: chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze a seguito di un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica, dove attualmente registriamo code a tratti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Verso la mezzanotte e l'infinito e oltre, come direbbe Buzz Lightyear, anche in questo martedì 12 di maggio alle 23:03, la terza ora della suite con la Frank, con Nick Giustini, ma soprattutto tra poco con la sessuologa Mara Porcaro per parlare un po' d'amore, che ce
4: sì,
3: n'è bisogno.
4: D'amore, di sesso più che d'amore,
3: di sesso,
4: no?
3: Io non volevo essere
4: di
3: così.
4: Sesso
3: esplice.
4: Mattutino, insomma, come dire, vi dà quella marcia in più nell'arco della giornata? Ne avete avuto riprova? Fatecelo sapere.
3: E soprattutto cantate con noi la sigla. Grazie Beppe, sigla.
5: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Kungs, This Girl alle 23.10 su RTL 102.5 la suite. Franca, se sei d'accordo, questo spazio
1: sì.
0: d'ora in poi
1: sì.
0: lo dedicherei alle condizioni di Palmieri. Vi diamo degli aggiornamenti perché Palmieri
1: sì,
0: dovrebbe essere qui con noi e invece a fare il giro d'Italia. Oggi ha lavorato molto bene a Cosenza, lo abbiamo detto in apertura, e adesso è arrivato a Potenza. È vivo, sta bene, l'abbiamo sentito ed è molto divertito, però siamo solo all'inizio. Oggi prima tappa italiana,
1: appunto.
0: Hai visto Franca come andavano?
1: Sì, ma è bravo, dai, è bravo.
0: È bravo? Dici, approvi il suo lavoro sul palco?
1: Sì, non ho tanto seguito cosa dice, ma mi è bastato vederlo in azione, diciamo, in action. Ecco.
0: Posso dire.
1: Mi sembra che si muova, ecco, eppur si muove.
0: Eppur si muove, tutto
1: ecco.
0: giusto. Questa è una delle sue canzoni preferite, allora gliela dedichiamo, Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Camila Cabello e la sua Havana, alle 23:18 su RTL 102.5 nella suite. Finalmente ritroviamo la nostra sessuologa Mara Porcaro. Ciao Mara, buonasera.
1: Ciao Mara,
2: ciao,
1: eccola
2: ragazzi,
1: qua.
2: Buonasera.
1: Ciao,
2: buonasera.
1: Ciao, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera, ma non lo so tu se sei del partito del sesso mattutino o serale, ecco, e in generale secondo te apporterebbe questi grandi benefici anche proprio in termini di, diciamo così, di energia e anche di predisposizione, insomma, alla buona riuscita di una giornata e non solo?
2: Diciamo che fondamentalmente io sono dell'avviso che tutto quello che gli antichi saggi ci dicevano, e cioè che l'energia al mattino sicuramente raggiunge il picco massimo, è qualcosa che noi dobbiamo veramente prendere in considerazione in maniera molto massiccia. E infatti il sesso mattutino fa veramente bene alla salute, non perché disperda energia, anzi diciamo che l'orgasmo finale è una cosa che si può anche evitare, ma rende veramente chiaro il cervello, ci fa veramente entrare in una presenza che poi nel corso della giornata porta dei grossi benefici. E quindi effettivamente, come dicevi tu Francesca, porta veramente quell'energia, quella vitalità, sì. Anche perché di mattina abbiamo il massimo del picco non solo del testosterone ma anche della dopamina, che poi è il drive, quello che guida l'azione, quello che ci fa concentrare,
1: certo,
2: anche su tutto quello che vogliamo fare, quindi proprio il massimo.
1: Ma
2: chiaramente
1: sì,
2: bastano anche solo un po' di coccole fatte con presenza, un po' proprio di entusiasmo, perché poi l'energia sessuale e l'energia vitale in un certo senso combaciano anche, per cui attivarle di prima mattina fa veramente bene.
0: Ma scusate, certo, ma io in questo mi inserisco per fare questa domanda. Beh, si parla di che fascia di mattina si sta parlando? Cioè, nel senso,
1: appena non le 4 svegli, della mattina, appena in dritto magari da una serata in discoteca, no? Stiamo parlando di un'altra cosa, di quando ci si sveglia, non so. No?
2: Sì, allora diciamo che fondamentalmente in uno stile di vita salutare certamente la serata in discoteca dovrebbe finire abbastanza presto, per cui diciamo che non parliamo necessariamente delle 5 di mattina, anche se c'è una bella iniziativa sul club delle 5 di mattina che male non fa, però insomma non è per tutti. Però innalzare l'energia di prima mattina non si intende chiaramente le 5, ma si intende anche già le 8, le 9, non dopo questo orario,
1: sì,
2: perché
1: certo,
2: è proprio lì che si innalza al massimo il picco.
0: Beh,
2: sia del testosterone ma anche dell'ossitocina, della dopamina, e quindi
1: sì,
2: tutta una serie di
1: chiaro,
2: neurotrasmettitori e ormoni che fanno veramente bene alla salute.
0: Da quando faccio questo orario le 8 di mattina per me sono le 2
1: poco.
0: Per cui pensare di però bisogna, in tutto questo la domanda seria che volevo fare è: bisogna comunque dormire prima, giusto? Cioè bisogna arrivare dal sonno, perché non è che uno fa tirata tutta la sera e fa alle 8 di mattina.
1: No, quelle sono altre cose, ecco, maratone di altro tipo.
0: Quello è Manuel Bella, lo lasciamo a...
2: Ma infatti nelle routine che poi si prescrivono molto spesso, una delle routine principali è quella di avere una buona qualità del sonno, perché quando dormiamo bene poi ci svegliamo anche con un'energia molto più elevata, con un buon umore, e quello fa bene veramente non solo alla vita proprio personale ma anche alla vita di coppia.
0: Certo.
1: È vero,
0: chiaro,
1: è vero. Grazie Mara,
0: grazie,
1: come
0: Mara,
1: sempre puntuale
2: grazie
1: e precisa.
2: Grazie a voi ragazzi, ciao,
0: vediamo
2: grazie,
0: settimana prossima,
2: ciao.
0: Adesso mi è venuta una gran voglia di andare a dormire e svegliarmi domani mattina, Franca, dopo tutto questo.
1: Sì, ma tanto sei da solo e con le tue piante grasse e quindi
0: morte,
1: puoi star sereno e dormire.
0: Ho
1: dormire,
0: fatto morire una pianta grassa della CIA, ragazzi, sono riuscito in questa impresa.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Sun&N. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Arisa Controvento alle 23.40 su RTL 102.5. Allora Franca, parliamo anche di sport, sì. Parliamo di calcio, in questo caso di Serie B, perché noi sai che di Serie A qui non parleremo più, visto
1: mai più. Nel mio caso no.
0: Sicuramente.
1: Visto che tifo è da Sverona, vabbè, sai
0: però,
1: com'è.
0: L'anno prossimo.
1: Siamo leggermente in B quest'anno.
0: Vi rifarete l'anno prossimo. Si possono ancora invece fare molto bene, tra l'altro, sotto Catanzaro e Juve Stabia, perché hanno vinto i preliminari dei playoff di Serie B. Il Catanzaro ha vinto 3-0 con l'Avellino, mentre la Juve Stabia ha vinto 1-0 fuori casa col Modena. Ora la Juve Stabia affronterà il Monza nella semifinale e invece il Catanzaro giocherà con il Palermo. Penso che sia andata e ritorno, quindi vedremo se una delle quattro

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Una grande collega ha detto: la povera Marlena, chissà se poi è tornata a casa per
2: chissà
1: davvero.
2: Se questa Marlena ha trovato la porta di casa.
1: Erano i Måneskin. Comunque alle 23:49 su RTL 102.5 la suite. Allora, Franca, ti do una di quelle notizie di cui sì, a te proprio non frega
2: una mazza fionda.
1: Però ci sono un sacco di fan come me, quando erano ragazzini, di Camp
2: Harry
1: Rock
2: Potter, no?
1: No, Camp Rock. Camp Rock,
2: ah, Camp Rock
1: della Disney, che ci ha cresciuto.
2: Beh,
1: un po' i Jonas Brothers e Demi Lovato, per intenderci. Arriva la terza stagione ad agosto, segnatevelo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franca, a te.
3: Allora, erano gli anni in cui, diciamo, non era semplice, insomma, imporsi all'attenzione del pubblico con un certo tipo di movenza, un certo tipo di cantato e anche di aggressività. Insomma, lei ce l'ha fatta ed ha aperto la pista a molte altre. Joan Jett, Love Rock and Roll.

0: I Love Rock and Roll alle 23.59 in chiusura di questo appuntamento della suite di martedì 12 maggio, ma non vi preoccupate, noi torniamo domani, o meglio io tornerò domani, la Franca domani non ci sarà.
1: Beh, domani sono le partite, anche tu farai un orario ridotto domani.
0: Beh no, io sarò in diretta con
1: sei lì.
0: Beh, ovviamente
1: con
0: sì, Franca,
1: ma che non da casa.
0: Da casa questto mai. Franca, possiamo dirvi che domani non vede letteralmente l'ora che sia domani.
1: Esatto, e dopo lo sveleremo giovedì, lasciamo la suspense.
0: Sì, lasciamo un po' di suspense e ringraziamo intanto Cristian Alberton e Beppe Di Dio in regia, e quindi la suite torna domani, ma in realtà questa formazione torna giovedì. Tutto giusto?
1: Va bene.
0: Tutto giusto. Buonanotte, grazie Franca, buonanotte.
1: Buonanotte, grazie.
0: Anche a Chiuppano, in provincia di Vicenza, la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Continua a crescere l'allarme antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato poi a Milano un turista britannico considerato un contatto, poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena, Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima ed è ora in quarantena all'ospedale Sacco di Milano. L'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra, lo ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana. Da Washington, Trump, prima di partire per la Cina, ha preannunciato che con Xi Jinping affronterà il tema della guerra. Risolveremo con l'Iran pacificamente o in altro modo, ha aggiunto. Poco fa è giunta la notizia di un terremoto di magnitudo 4.6 e di successive scosse di assestamento che hanno colpito la capitale dell'Iran, Teheran. Per i media del paese non si hanno notizie di vittime o danni al momento. Ora andiamo agli internazionali BNL d'Italia, dove le stelle italiane hanno vissuto una giornata di luci e ombre. Tommaso Angelini.
4: Vola ai quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia Yannick Sinner, che nel derby azzurro supera Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2-6-3 in circa un'ora e mezza di gioco. Dopo un primo set dominato, il numero uno del mondo ha dovuto lottare di più nel secondo parziale, conquistando così la 31esima vittoria consecutiva nei Masters 1000 ed eguagliando il record di Novak Djokovic. Ai quarti sfiderà Andrei Rublev. Grande impresa anche per Luciano Darderi, che ha rimontato il numero 3 del mondo Alexander Zverev, conquistando per la prima volta i quarti di finale al Foro Italico. Darderi affronterà lo spagnolo Rafael Hodar. Si ferma invece Lorenzo Musetti, battuto nettamente dal norvegese Casper Ruud. Nel doppio femminile invece ritiro per Jasmine Paolini e Sara Errani a causa di un problema al piede accusato da Paolini.
3: Ovazione per l'esibizione di Sal Da Vinci, che ha portato sul palco dell'Eurovision a Vienna la sua Per sempre sì, canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia sono i paesi che hanno intanto staccato il pass per la finale. L'Italia è qualificata di diritto insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Austria, che è il paese ospitante. Tutto viabilità.
2: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro al momento, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E la mezzanotte, 3 minuti. Siamo tornati.
6: insieme fino alle 3, signore e signori, con tutti i nostri amici in lungo e largo per l'Italia, ma cosa dico, anche per il mondo, e vi presento le due stelle. Ma chi sei? Vanessa Rai.
7: Buonasera amici, sono una ragazza bionda, sono la bionda del trio dei Nottambuli. Vi presento la Mora, Silvia Signore.
8: Buonasera a tutti, buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo. Abbiamo la bionda, la Mora e il pelato.
7: Ah, ma non manca più nessuno, solo i due leocorni.
6: Esatto. Allora prendete un telefono, ma anche due, chiamateci allo 02 25 15 15 e condividete con noi la vostra nottata, quello che fate, quello che non fate, insomma.
8: Bravo. Avete visto l'Eurovision?
7: Vabbè. Solo un sospiro. Rimanete lì perché partiamo con Somber.

demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: vento, sangue nelle vene.
1: E la tensione evolutiva. C'è Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti su RTL 102.5, mezzanotte e 12 minuti. Prego, facciamo entrare i familiari qua, no! Cugini, parenti, smettila, amici.
2: No! Ma sì, ragazzi, Ugo! Qui abbiamo Ugo Alessandro. Ciao, come stai?
3: Tutto bene, voi?
2: Bene, ma quindi stai guidando?
3: Sì, quasi arrivato alla meta.
1: Quindi tu ci tenevi a far sapere che sei arrivato alla meta, cioè ai nostri 8 milioni di italiani che ci ascoltano. Sai cosa dicono?
2: Ma non che ce ne fotte. No, però potrebbe interessarci.
3: Ragazzi, voi mi avete chiesto se è arrivato, io vi ho detto sì.
2: Hai ragione.
1: Soprattutto, ma
2: dopo tante ore di
3: invito a rispondere.
2: Ma Alessandro ci stava ascoltando.
1: Chiama Ugo Di Pari.
2: Ugo Alessandro Di Pari.
1: Senti, ma chi l'ha chiamato Ugo? Scusatemi.
2: Ugo Alessandro Di Bari, cosa fai nella vita?
3: Posseggo un hotel, quindi nell'ambito turistico.
1: Solo uno ne possiede, non sei nessuno.
2: Ma no, dai, tu ce l'hai l'hotel, Armando?
3: Uno ed è pure piccolo, quindi.
2: Quanti però aspetta, nella botte piccola c'è il vino buono.
4: Ci sono le camere belle.
3: Esatto.
1: Quante camere
3: sai cosa? Sì. Quando è piccolo si usa dire, sai, ho un boutique hotel per fare il figo.
2: Come si chiama? Boutique hotel.
4: Scusa, quante camere hai? 5.
3: No, una 22.
4: Non è
5: tanto piccolo.
4: Non è proprio piccolo, non è un bed and breakfast.
5: Ed è lì a Bari?
3: No, è un hotel, 4 stelle. In provincia di Bari, Monopoli.
1: Ma ne devi avere 5 o 6 in Puglia, in Calabria,
3: Sicilia. Stiamo lavorando per quello.
5: Ma Ugo Alessandro è un ragazzo giovane, si sta facendo da solo e ci vuole tempo per costruire grandi cose.
4: Quindi scusami, cosa ti immagini, no, Ugo Alessandro, da qui a 10 anni, cosa vorresti realizzare?
3: Da tante cose, troppo. Questa è la classica domanda da colloquio: dove ti vedi tra 5 anni?
4: Bravo. Io tra 10.
3: Non ne ho idea.
4: No, io tra 10 ti ho dato un po' di più di tempo.
3: No, non ne ho idea. Figurati, già tra 5, non lo so, tra 10 anche meno.
5: Non hai un obiettivo lavorativo che dici la prossima cosa che devo raggiungere è questa.
1: Quello no, c'è un hotel. Non è che c'ha una gelateria da 4 posti, c'ha un hotel.
5: Magari però dice faccio l'altro hotel, apro l'hotel.
4: Scusa, oppure
5: bisceglie.
1: Ma che ve ne frega voi due?
4: No, stiamo facendo un colloquio. No, qui stiamo facendo un colloquio.
3: Ci sta, magari una spiaggia.
4: Bravo. Uno yacht?
3: Perché no? Non ci lascia niente.
5: Però la spiaggia dove la faresti? Dal lato dello Ionio o sull'Adriatico?
4: Nell'hotel.
3: Ma io ne farei due, perché in Puglia, a seconda del vento, come i pugliesi ben sanno, cambi spiaggia. Quindi due, una sullo Ionio e una sull'Adriatico.
1: Senti, Ugo, posso dire una cosa? Mi hai annoiato. Sì. Ciao, caro, grazie. Buonanotte.
3: Ciao, buonanotte.
2: Ugo, è stato bello sentirti. Mandaci le foto della spiaggia e dell'hotel.
1: Ma non ce le frega. Senti come approfitto.
2: Invitaci.
1: Addio.
3: Ciao.
1: Chiamateci 02 25 15 15. Adesso andiamo con Fabulous.

0: Dopo un po' di anni io la rifarei con La Moltitudine. Laura Pausini, La Solitudine su RTL 102.5.
1: In che senso?
0: Cioè, è la solitudine finita, adesso c'è la moltitudine. La moltitudine di concerti, di serate, di amori, la vita è cambiata.
2: La voglia.
0: Pausini
2: è,
0: insomma, sappiamo tutti la sua bellissima carriera. E felicissima carriera. Lo dovevo dire io.
2: Scusami, mi piaceva aggiungere a quello che dicevi tu, sostenerti, tesoro. Perché bisogna sostenersi in amicizia, nel lavoro, in tutto e per tutto.
0: Vabbè. Signori, Valentina da Milano.
2: Ciao Valentina.
3: Ciao.
2: Anche tu, scusa, sostieni gli amici in generale?
3: Io sì, sempre gli amici prima di tutto.
2: Perché quindi non sei fidanzata?
3: No, single, felicemente single.
1: Possiamo sapere quanti anni hai?
0: Che schifo gli uomini.
3: E ne faccio,
0: guarda,
3: 49 fra qualche mese.
0: Giovane, devi divertirti, tesoro. Sì.
2: Cosa fai nella vita, Valentina?
3: Allora, io per anni ho fatto, lavorato nei supermercati, ma ultimamente, come succede qui in Italia, ho perso il lavoro e mi sono reinventata e faccio la PR nei locali a Milano.
2: Brava!
1: Beh, bisogna... è più bello come lavoro, no? Sicuramente è più divertente.
3: Sì, decisamente.
0: Scusami, perdonami, tesoro, l'importante è che si lavora, non è che sia bello.
3: Se piace ancora,
1: lavori meglio.
3: Decisamente.
0: Se lo hai perso, 1-4 soldi deve farli all'inizio, poi scegli quello che ti piace.
3: Esatto.
1: Quindi mai hai scelto di fare questo? Comunque sai, il mondo della notte...
3: Perché avendo lavorato per anni, come dicevo, nei supermercati, non uscivo mai la sera. E ho iniziato a uscire, un mio amico mi ha tirato dentro, e che lui è PR da tanti anni, mi è piaciuto e ho detto perché no.
0: Allora, noi conserviamo il tuo numero nel caso dobbiamo entrare in qualche locale, ti chiamiamo.
2: Infatti, intanto aggiungici sui social che poi capiamo.
3: Ok. Va bene, perfetto.
2: Valentina, comunque brava che ti sei reinventata e sei anche tu una nottambula doc.
3: Bravo. Esatto, sì, dai. Ciao a tutti.
0: Reinventarsi potrebbe essere il tema della serata. Reinventarsi.
1: Bravo.
0: Ma adesso mettete gli occhiali e leggete cosa c'è.
2: Guarda,
0: da dire.
2: Guarda, anche senza occhiali, oggi alle 16:40 è Mischilla. Sarà il nostro ospite in The Flight.
1: Non perdetelo.
2: Così ci piace.
0: Senza occhiali ce l'avete fatta, quindi non state, cioè non c'è il decadimento totale.
1: No, si chiama presbiopia, è quella, ce l'hai tu.
2: No, noi ci vediamo benissimo. Scusa, chi sei?
1: Presbite.
2: Scusa.
0: Torniamo tra poco, fermi lì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: La canzone doveva essere tutta italiana e me ne vaga a casa, I'm coming home, e però hanno detto guarda, per una questione di metriche è meglio che la fai in inglese, e allora Purple Disco Machine ha fatto Hypnotize in inglese, se no doveva essere in italiana in lingua napoletana.
1: Dai, cantacela, vai.
0: Me ne voglio andare a casa mia, stanno poco più là, e non andava bene.
2: Sta più là.
0: No,
1: a casa.
2: Andiamo a casa. A casa tu.
0: Allora, che cosa abbiamo detto prima? Che dovevamo, che poteva essere il discorso e l'argomento della serata, cioè il sostenersi.
1: Reinventarsi.
3: Cioè, qua, sì. Allora, quante
1: comunque
3: volte magari
1: la memoria, non so.
0: È un criceto.
1: Sì.
0: No, perché comunque ci sono due argomenti in una cosa che abbiamo fatto.
3: Sì, ma perché noi ci piace parlare di tante cose, no? Sostenersi, perché in amicizia bisogna sostenersi, però nel momento in cui ti devi reinventare,
0: non economicamente
3: ma anche economicamente, scusami, nella vita magari perdi il lavoro, magari ti rendi conto che quel lavoro non fa per te e tu sei portato per altro, o magari inseguito i tuoi sogni e dici non è mai troppo tardi. Comunque, e quindi che fai?
0: La parola d'ordine in quest'ora è
1: reinventarsi, avere il coraggio di ricostruirsi la propria vita. Comunque pensavo, a proposito anche di sostenersi, io penso, Armando, lo so che rimani stupito di questa cosa.
0: Dai,
1: che gli amici si vedono proprio nel momento del bisogno.
3: Vedi che domenica ti sostituisco?
1: Tutte le volte che ti sostituisco io.
0: Sai che hai detto una cosa che nessuno al mondo ha mai detto, Silvia.
1: No, che quando tu hai un problema e chiedi soldi agli amici, là si vedono.
3: No, scusate, volevo dire a Silvia così.
1: 50 euro.

Zip, trip, that tease up.

0: Funky. Il Tranky Funky, quella era un'altra canzone, in questo caso US 3 con Cantaloupe, mezzanotte, 40 minuti, RTL 102.5, c'è Vanessa, c'è Silvia, c'è Armando e c'è anche il nostro Luigi da Catania che fa il fotografo, che si va a vedere i concerti gratuiti ma in realtà lavora al pronto soccorso.
1: Ciao Luigi!
2: Ciao!
3: Buonasera!
1: Sei pronto?
3: Con il doppiato per le donne, prontissimo!
0: Altra volta, non cominciare a chiedere biglietti per il Power Hits, Luigi, che non te ne do,
1: Dai, non lo trattare male.
0: Ma lui ci chiama perché vuole gli accrediti gratis per i Power Hits.
1: Ma uno ci prova sempre nella vita.
3: Io vi avevo invitato a pranzo qui, non ci sei voluto venire, perciò.
1: Ma qui dove? Cioè dove sei?
3: In Sicilia, quando eravate in Sicilia.
1: Però non sei proprio dietro l'angolo.
0: Capito Luigi?
3: Va bene, una scappata, ci sono gli aerei.
0: Ma prendi il treno, vieni che qualcosa facciamo, chiamiamo il presidente, vediamo se ti dà qualche... Glielo diamo un biglietto, prendiamo... Che cazzo di... No, niente.
1: Vabbè, come va la tua vita? La vita da fotografo, come va Luigi?
3: Apposta. Sono appena stato al concerto di Annalisa, il primo di due serate a Messina.
0: Gratis pure, vero? Gratis.
3: Certo, senza pagare, diciamo un famoso cantante.
0: Che bello, senza pagare.
1: Ma va sì, e se va a fare le foto, insomma, trovi gli accrediti. Ma tu poi queste foto le pubblichi sui tuoi social?
3: Sì,
1: cosa fai?
3: Ma lavoro anche per il quotidiano La Sicilia.
1: E pago le tasse,
3: Armando.
0: Sì, ma lavori al centralino, al pronto soccorso,
3: hai detto? Sì, al 112, sì.
0: Quindi fai due lavori.
3: Un lavoro. Ma oggi se non fai due lavori in Italia prendi la fame.
1: Ha ragione.
0: Bravissimo.
1: Comunque ci ha mandato al 378 378 125, ci ha mandato la foto di Annalisa che canta. Eri tu?
0: È andata al concerto.
3: No.
1: Perché io non l'ho vista. Eccolo. No, era Antonino.
0: Non è
1: ciao
0: lui.
1: Antonino.
0: Vabbè. Senti Luigi, noi abbiamo da fare adesso, ti salutiamo.
3: Fatto piacere.
1: Luigi.
3: Anche giusto non tediare il pubblico con
0: Bravo.
3: La mia voce.
0: Vedi che soprattutto
3: c'è Vanessa, Silvia.
0: La parte del cattivo me la prendo io. Ciao Luigi.
1: Ciao.
3: Buona serata a tutti. Ciao. Buonanotte.
0: Silvia, volevo dirti che se lui è andato a vedersi il concerto di Annalisa, ovviamente fa le foto al concerto.
1: No, che ce le ha mandate in chat. No, ma non era lui chi ha mandato le foto. È Antonino, ci ha mandato le foto che era al concerto, non era il nostro Luigi.
4: Però io ho visto la foto, ho fatto 2+2, ho sbagliato.
1: Diciamo che se Luigi faceva le foto così, non era proprio
4: era
1: un
4: meglio
1: fotografo.
4: Che cambiava
1: Antonino,
4: lavoro.
1: Scusa, però è un po' sfocata.
0: Ciao.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Prisoner, Miley Cyrus e Dua Lipa su RTL 102.5. Allora ragazze, quindi ci sosteniamo, ci reinventiamo, cosa facciamo?
1: Ecco, ma tipo sostenere i vicini, potremmo parlare anche di tutte quelle cose che succedono nei condomini,
2: oh,
1: no?
2: Io saluto il mio vicino Livio, Valeria, ciao ragazzi, ciao Roberto,
1: che mi buttate la spazzatura, continuate a buttarmela,
2: sì, che mi accompagnate in aeroporto, che mi curate il giardino, ah no?
1: E tutti abbiamo dei vicini
0: fatti,
1: di casa. No!
0: Fatti vostri, non è che parliamo di fatti vostri.
1: Vabbè, ma possiamo sapere. Niente.
2: No, niente, non possiamo sapere nulla.

0: Per il calcio la Lega di Serie A furibonda dopo il rinvio del derby Roma-Lazio deciso dalla prefettura della capitale per la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia. Ricorreremo in tutte le sedi la minaccia. Il rinvio a lunedì del derby romano farebbe slittare anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League, quindi Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Mila e Como-Parma. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze a seguito di un tamponamento tra 4 camion. Chi viaggia verso Firenze può dunque percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Grazie, al momento non c'è altro, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci, siamo ritornati.
0: Yeah!
3: Siamo sempre noi in Ottamboli, tutto live, tutto dal vivo a 1 e 2 minuti.
0: Vogliamo salutare il nostro Beppe Di Dio, ma perché? Anche il nostro Christian Berton. È così,
4: grazie.
0: Perché sono sempre lì, pronti, precisi. Bravi. Adesso a quest'ora c'è il cambio della guardia. Poi salutiamo gli altri nostri registi. Ma amici, chiamateci 02 25 15 15.
4: Oppure mandate i vostri messaggi al 378 378 1025.
3: Dai, Tiziano Ferro e Giorgia, ricominciamo con la splendida Superstar.

0: Adele con Easy on Me su RTL 102.5, l'una e 9 minuti. Siamo in Ottamboli, Vanessa, Silvia, Armando e Eleonora. La vogliamo salutare innanzitutto perché ha mandato un bel vocale, sì, che sentiremo tra poco, però ci piacerebbe, mi piacerebbe sentirla.
1: La vuoi chiamare?
2: Adesso proviamo a sentire il nostro Leo Di Mauro se riesce a mettersi in contatto con Eleonora. Che bello, insomma, ascoltare dei messaggi importanti, perché poi la radio serve a questo, cioè a tenere compagnia, a diffondere messaggi, ascoltare musica, fare un sacco di cose insieme, no?
0: Siamo a una radio.
1: Raccontare storie di vita reale, no?
0: No, infatti, aprivamo una panetteria, cioè, no?
2: No,
0: dire.
2: La radio è anche musica.
1: Essere anche solo musica,
0: però, visto tante che cose. Prima reinventarsi, potremmo aprire anche, che ne so, un forno un indomani.
1: Sì, tipo, facciamo le pizzette. Sì.
2: No, meglio di no, facciamole fare agli altri.
1: Noi ce le mangiamo.
2: E infatti noi pensiamo a fare altro. Quindi amici, 378-378-1025 è il nostro numero per inviarci un vocale oppure per chiamarci 0225-1515.
0: Esatto.
2: Adesso
0: dai.
2: Abbiamo al telefono la nostra amica Eleonora, si sta fermando, sì, giusto?
1: Brava.
2: Eleonora! Ciao!
1: Ciao.
3: Oh.
0: Allora, raccontaci tesoro, raccontaci quello che hai detto nel vocale.
3: Praticamente nello studio dove lavoro, io sono una dentista, e c'è questo mio collega che tanti anni fa si è... tramite una donazione di sangue si era iscritto al registro dei donatori di midollo osseo.
2: Sì.
0: Sì.
3: E dopo più di 10 anni è stato chiamato per effettuare, insomma, questa donazione e niente, questa sera lo abbiamo festeggiato perché ha fatto una cosa bellissima e abbiamo organizzato una cena e niente, stiamo...
0: Quindi lui ha donato
1: la vita.
0: È un donatore di midollo osseo, che è una cosa, tra virgolette, anche dolorosa, molto dolorosa, ed è molto coraggiosa da parte del tuo...
2: Lo salutiamo, Ele, come si chiama?
3: Si chiama Alessandro, ciao Alessandro, sei in linea. Alessandro, sei una persona splendida, lui è bravissimo.
0: Bravo.
3: Questa cosa veramente molto molto molto bella.
2: Però sai che cosa? Se non è un ascolto, domani, insomma, fagli ascoltare il nostro podcast, in Ottamoli podcast su RTL 102.5, così gli facciamo una bella sorpresa dicendo che c'è bisogno di persone come Alessandro che facciano qualcosa per gli altri.
1: È
0: più
1: vero.
0: Alessandro, sì, per tutti, bravi.
3: Sì,
0: poi
3: c'è
0: un registro dove uno si può iscrivere per essere donatori, è una cosa importante. Va
3: sì,
0: bene.
3: Esatto.
2: Eleonora,
0: aspettate, sì, c'è solo una cosa che non mi è piaciuta, Eleonora, nel tuo messaggio vocale. Saluto a Vanessa Gray e a noi due non niente.
1: Bravo!
0: Eleonora.
2: Salutiamo, lo faccio io per Eleonora, salutiamo anche Silvia ed Armando, vai Eleonora.
3: Un saluto a tutti, anche Silvia ed Armando.
0: Va bene, non verremo mai da te per una pulizia dei denti, per qualcosa, un'estrazione. Ciao Eleonora, grazie.
3: Il mio paziente più vecchio più o meno 9-10 anni, quindi direi che mi siete un po' fuori target.
2: Un pochino, quindi salutiamo.
0: Ci ha dato pure dei vecchi.
2: Però scusa, 9-10 anni, quindi hai a che fare con i bimbi.
0: Vabbè, la salutiamo perché abbiamo anche difficoltà nel sentire. Ciao Eleonora,
2: grazie.
0: Eccolo chi arriva.
2: È lui, Sal da Vinci con Per sempre sì.

0: Red Hot Chili Peppers, By the Way, su RTL 102.5, l'una e 19 minuti. Allora, 02 25 15 15, questo non è il numero del kebab
1: bar,
0: No! O quello che vende il pollo fritto.
1: Perché Armando vorrebbe proprio del pollo allo spiedo.
0: C'è una mamma mia che bello.
2: Ma di tutto, cioè si può anche pensare ad una pizza, a delle brioche, no?
0: Vedi questo bel pollo nella rosticceria che gira bello, tutto croccante.
1: Quindi siete un po' più dolce o salato?
2: Io sono salata.
0: Gelato al cioccolato.
1: Dolce, un po' salato tu.
2: Vedi.
1: Gelato al cioccolato.
2: Dipende da che ora, il gelato, il dolce o il salato.
1: La glicemia!
2: E basta.
0: Quella è la glice tua, sarà la glicemia.
2: E il diabete, no? No, speriamo di no.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Mr. Ed Sheeran con Galway Girl su RTL 102.5. Allora, ha preso il discorso vicini di casa, ci sono vicini che sono molesti, ci sono dei vicini dove tu, dove non ti dà fastidio quello che fanno, soprattutto quando, quando fanno l'amore. Non è fastidioso.
1: Ti metti a origliare tu.
2: Dipende.
0: No, se hai le due camere da letto comunicanti, ovviamente senti.
1: Non ci credo che lo sta facendo.
2: Ma
1: davvero.
2: Scusami, ma alle 4 del mattino o non lo so, alle 10 di sera? Quando senti?
0: Io dici quando.
2: No, però è vero, scusate, no? È una cosa normale. Quindi se hai dei vicini che fanno l'amore, cosa fai? Il problema è se fanno troppo rumore.
1: Sì, cioè, non puoi fare troppo rumore.
2: Però dipende.
1: Ma uno non, io penso non si vergogna di farsi sentire tutto il condominio.
0: È meglio quel rumore lì che altri rumori, tipo chiacchiere e quant'altro, perché quel rumore lì, cioè effusioni amorose eccetera, dura pochi minuti, 5-6 minuti e poi finisce tutto. Non è che dura, mentre invece una chiacchierata dura anche un'ora.
2: Guarda, io una sera in un hotel, cioè praticamente non ho dormito perché i vicini ci posso dire che ci davano, ma non è possibile.
1: Comunque leggevo di una coppia di Pavia che sono stati condannati perché facevano troppo rumore quando facevano l'amore e hanno dovuto pagare anche un'importante somma.
2: Perché se poi vengono denunciati e qualcuno ti denuncia, se pure
0: uno a casa sua può fare quello che vuole nell'orario giusto, perché dalle 23 in poi vige il silenzio.
1: Quindi
2: quando noi torniamo alle 3 del mattino, silenzio ciao. Ragazzi, ciao.

0: E Moby con In This World su RTL 102.5, l'una e 37 minuti, vicini molesti, tacchi, animali, insomma gente che urla e che parla ogni momento e anche gli stranieri che sono in Italia, no, soprattutto ve lo dico per esperienza, soprattutto quelli del Bangladesh, del Pakistan, dove qui, perché dico questo? Perché qui c'è un'ora e in Pakistan o in Bangladesh insomma
1: ce
0: c'è
1: un'altra.
0: Ora.
1: Qui c'è il fuso orario.
0: Già, esatto. E quindi questi urlano alle tre di notte. Oh, non si capisce niente.
2: Ma tu quando torni a casa, cioè, fai rumore oppure sei bravo a non farti sentire?
0: Io sono un santo.
1: Ma per Armando. La moglie, perché se no se la sveglia, no? Si arrabbia.
0: Ma ho pensato anche di venderla la casa, ho detto, mo me la vendo proprio, perché non tutti sono abituati nell'appartamento, c'è chi è nato e vissuto nella casa terra-tetto, così si chiama?
2: Sì, sì, okay, terra-tetto.
0: Dove è tutta tua, fai quello che vuoi.
1: Quindi una villa.
0: No, che la casa normale.
2: No, può essere via. Anche sì, però quando è terra-tetto lì hai tutto tu, quindi cosa fai?
0: Ma non terra-tette, terra-tetto! E poi non capiscono niente.
2: Acquista la casa terra-tetto, sarà tutta tua.
1: Ma sì. No. Leo, ce l'abbiamo qualche vocale?
3: Poi non ne parliamo dei lavori condominiali. Tutti siamo persone per bene, ci sentiamo persone per bene, però poi facciamo tutti i nostri porci comodi quando dobbiamo fare dei lavori, perché ci sono delle regole che ripeto, non bisogna essere scienziati per capire quali sono queste regole. Sono degli orari stabiliti dove tu non puoi fare certi rumori, un pochettino fastidiosi, anzi molto fastidiosi, e io ne sto subendo le conseguenze. Una volta che lavoro di notte, il pomeriggio devo riposare, c'è quello di sotto che sta facendo dei lavori, che si sta, anzi meno male che alle 4:30 staccano.
1: Allora, è una tragedia.
0: Dormi nel camion. Giovanni, ha raddoppiato le R 3-4 volte.
2: Sì. Giovanni, c'è un altro messaggio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io sto pericolo non ne ho, perché nel complesso siamo in 4, perciò non sento, perché il pianerottolo sono solo, poi gli altri sono sopra. L'unico problema è il vicino di sopra, che praticamente si addormenta e ogni tanto si addormenta con il capo dei capi, ogni tanto si addormenta con il camorrista, ogni tanto purtroppo si addormenta con i film porno a tutto volume, perciò è uno spettacolo, gli mancano solo gli applausi. Buona giornata, un bacio a tutti.
2: Ciao. Vabbè, ognuno ha il proprio rituale prima di andare a dormire.
1: Ma noi abbiamo parlato di rumori, ma se parliamo di odori molesti,
2: ciao.

0: Mercy insieme a Jacob Blask, The Blessed Madonna su RTL 102.5, 1:45, ragazzi, chiamateci allo 02 25 15 15, la notte è completamente vostra. Ma sento rumori sotto,
1: sono i vicini.
2: Erano i vicini molesti. Ma di chi? Di Leo Di Mauro?
0: Comunque poi, come diceva Silvia, anche gli odori che danno fastidio, alcune volte gli odori, più gli odori che i rumori.
1: Perché è vero.
0: Con l'umore puoi addormentarti, ma se ti addormenti o cerchi di riposare con un soffritto di aglio o di cipolla o di broccoli, guaglio, è finita.
2: Ma
0: è
2: scusami. Anche il contrario, non solo quando ti addormenti, quando ti svegli al mattino, magari noi che ci svegliamo un po' più tardi,
1: allora di pranzo.
2: Dovremmo fare colazione, invece senti un sacco di odori strani.
0: Ma che ti svegli allora di pranzo tu, Silvia, scusa?
1: Io mi sveglio all'una tutti i giorni.
0: Mamma, Vanessa, tu a che ora ti svegli?
2: Alle 11.
0: Solo io mi sveglio come un cretino alle 9.
1: Infatti si vedono tutte, la vecchiaia.
2: Perché
1: devi dormire?
0: La vecchiaia ce l'avete voi due, che il collagene l'avete perso.
1: Dove si ritrova il collagene?
0: Sì,
1: nel sonno.
0: Vieni lunedì che ti faccio vedere dov'è il collagene.
2: Mamma mia, è una minaccia?

0: Mica Grace Kelly su RTL 102.5. Fatemi salutare la mia amica Carla che in questo momento è all'ascolto e ha detto ciao e basta, vabbè, ciao.
1: Ciao Carla.
2: Ciao Carla.
0: Dai, sentiamoci un po' di vocalini.
2: Dai, sì.
3: Lavatevi ragazzi, lavatevi!
0: Ah, non era questo quello che dicevamo.
2: Vabbè, però da una parte ha ragione in generale, sì. No? Cioè, sì. Comunque gli odori ci sono e quindi bisogna lavarsi.
1: Tipo anche nella palestra condominiale. C'è un ragazzo che va tutte le volte e va via e lascia le finestre.
0: Come sbavia? Cosa vuol dire sbavia?
1: Va in palestra, poi finisce, va via e lascia le finestre chiuse dopo aver sudato.
2: E si sente.
1: E si sente l'odore.
2: Ma scusa, c'è anche chi suda e non
0: ma
2: puzza.
0: Scusate, ma niente di meno senti l'odore, il sudore da casa tua. Ma
1: no, io magari vado in palestra.
2: Quando?
1: Mai.
2: No, perché ultimamente
1: no, ultimamente no, però magari vado e qua non ci vado più perché quello puzza.
0: Ma come ti permetti?
1: Vabbè, puzza.
2: Comunque, va bene, scusami,
0: Vanessa,
2: puoi fare
0: Grey,
2: scusami.
0: Sì, due punti. Silvia trova chiuso questa per la palestra.
2: Scusa, richiudiamo con il messaggio vocale?
3: Lavatevi ragazzi, lavatevi!

0: Asak. Patta, Miriam Makeba su RTL 102.5. Che, beh, ce l'avete voi un vestito nell'armadio tigrato come Miriam Makeba?
1: Ovvio. Sì, ma sai che mi è venuto in mente? Ho un vestito che non ho mai messo, ma invernale tigrato.
0: Mettetelo.
1: Domani.
0: Ma perché non venite, venite tutte e due tigrate?
2: Va bene, lo facciamo.
0: Io vengo leopardato.
1: Ah, va bene.
2: Sì. Anche tu leopardato?
1: Sì.
2: Non vediamo l'ora.
0: No.
2: Va Micetto bene, nostro.
0: Cose più serie, tesori.
1: Sì, l'informazione.
2: Anche a Rocca Romana, in provincia di Caserta, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Continua a crescere l'allarme antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima ed è ora in quarantena al Sacco. L'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Da Washington Trump, prima di partire per la Cina, ha preannunciato che con Xi Jinping affronterà il tema della guerra. Chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore, ha attaccato Trump sul suo social Truth. Ovazione per l'esibizione di Sal Da Vinci, che ha portato sul palco dell'Eurovision a Vienna la sua Per sempre sì, canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. La seconda semifinale sarà domani sera. 10 paesi che si sono qualificati per la finale, anche Israele. L'Italia è qualificata di diritto insieme a Francia, Germania, Regno Unito e la nazione ospitante, appunto, l'Austria. Giovanni Malagò, ex presidente del CONI romano, 67 anni, ha sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, e ha annunciato che nelle prossime ore la deposita.